Slugs in the Marigolds è una delle canzoni che arriveranno con il nuovo disco degli Shearwater che si intitolerà The New World. Lasciamo questa band per trovare invece un disco che è uscito ormai da qualche mese ma non era mai arrivato sulle piattaforme di musica digitale. Il nuovo disco di Johnny Blue Skies, che è anche Sturgill Simpson, cantautore da grande talento, di grande classe, che con il nome di Johnny Blue Skies ha già pubblicato un disco molto bello uscito nel 2024 che si intitolava Passage du Désir e ha pubblicato anche Mutiny After Midnight. Sturgill Simpson, che si faccia chiamare Johnny Blue Sky, è un bravissimo cantautore ed è sufficientemente allergico alla propria presenza pubblica, alla propria immagine. Non troverete insomma foto o video particolarmente rivelatori della sua identità, quello che ha da dire lo dice attraverso la propria musica e lo ha detto anche nella scelta di pubblicare il proprio album per diversi mesi appunto soltanto in versione fisica. Se però avete voglia di ascoltarlo e non l'avete acquistato in quella versione fisica, potete adesso trovarlo appunto anche su tutte le varie piattaforme, quella che vi piace di più. È un disco molto bello e io vi faccio sentire una canzone che è Don't Let Go.

Don't Let Go di Johnny Blue Skies, un disco che si intitola Mutiny After Midnight, che adesso si trova oltre che in versione fisica anche in versione digitale sulle principali piattaforme. Non è l'ultima canzone di questa puntata, vi lascio con invece una giovane band che arriva da Londra, si chiamano Mary in the Junkyard, stanno anticipando l'uscita del loro nuovo album. Vi faccio ascoltare un singolo che si chiama Crash Landing come sigla di chiusura di questa puntata di Senti un po'. Loro sono giovani, bravi, secondo me molto interessanti. Arriverà un album che poi ascolteremo, credo nella prossima stagione, appunto quando sarà pubblicato. Per il resto, se avete voglia di riascoltare la trasmissione, questa o le precedenti di Senti un po', andate su radiopopolare.it, sulla nostra app per il podcast. Se volete soltanto la scaletta, se volete la si trova su Spotify, cercate il mio nome e cognome, Nicola Vecchia. Per il resto, tra poco arrivano le notizie del giornale radio, ma prima Mary in the Junkyard, questo pezzo si intitola Crash Landing. Ciao, buona serata.

Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto. Avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità. Cercavo

disgraziati mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità.

felicità. Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se è un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, senza nessuno da abbattere.

sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da destinare.

ricorda quella strada, quella notte buia, poi luce di lampioni, gialla e un vuoto che non ha riempito mai. Lei se lo ricorda ancora il freddo, che poi il freddo passerà. Non ha più paura di quel buio,

professors of the light.

to Blue Curtain TV.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.

0: 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
1: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.

Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare. Un buon risveglio in questa domenica di metà giugno, oggi è il 14, staremo insieme per un'ora e mezza circa, un po' di novità discografiche, qualche annuncio in generale, tanta buona musica e soprattutto mi piacerebbe anche tante vostre richieste che arrivassero al 331-62-14013, sms, whatsapp, telegram, quello che volete, vi leggo sempre, anche in diretta. Ovviamente cerco di accontentare le vostre richieste da una settimana all'altra, sapete che mi alterno con Carlo Centemeri, ma insomma sono abbastanza ligio nel cercare di rispondere alle vostre richieste, ma soprattutto a rispondere alle vostre domande. Potete anche scrivere una mail a diretta@popolarenetwork.it e iniziamo subito con un ascolto. Mi è sembrato nel fare la scaletta il più adatto proprio come primo risveglio. È uscito negli ultime 2-3 settimane per Deutsche Grammophon un disco che ha già fatto parlare di sé su diverse riviste specializzate ed è il disco con cui Jakub Hrusa, il direttore ceco che è alla guida della Bamberger Symphoniker e che è stato anche nominato dal 2008, sarà il direttore dell'orchestra filarmonica ceca, quindi insomma una delle più importanti compagini dell'Europa dell'Est, ha per Deutsche Grammophon inciso tutte le sinfonie di Bohuslav Martinů, il compositore ceco, di fatto poi naturalizzato statunitense, ci è arrivato poco prima della guerra, ha insegnato a Princeton per diversi anni durante la guerra, poi dopo nel dubbio se tornare o no in Europa, insomma visto la piega che stava prendendo, alla fine ha deciso di rimanere per un po' in America e poi dopo si è trasferito a Roma e a Nizza. Ma di Martinu di fatto il genere della sinfonia non era proprio nelle sue corde, non aveva mai preso in considerazione l'idea di scrivere, come dire, un genere con cui si sentiva particolarmente a disagio, perché era anche rappresentativo di tutto un mondo antico che la guerra stava portando via, però lo convince Koussevitzky, insomma uno dei grandi mentori, di alcuni dei grandi nomi del Novecento, e di fatto proprio durante gli anni della guerra, quindi tra il 40 e il 43, 44, scrive 5 sinfonie, una più bella dell'altra, la quinta è l'unica scritta dopo la fine della guerra, si sente anche tanto diciamo sotterraneo, non tanto pessimismo quanto certamente punti interrogativi, e secondo me nel terzo movimento, che è di fatto quello che la chiude, è una sinfonia in 3 movimenti della quinta sinfonia, il passaggio dal lento a questo allegro, però sempre un po', come dire, mai estremamente, come dire, luminoso, gioioso, e poi sentirete proprio addirittura le ultime note. Ecco, secondo me il senso di Martinu per la guerra era anche quello.

Insomma, avete capito cosa intendevo quando dicevo che il finale non era proprio dei più confortanti, nonostante fosse appena finita la guerra. Questa è la quinta sinfonia di Bohuslav Martinu, il nuovo disco per Deutsche Grammophon, appena uscito con tutte le sei sinfonie, anche se la sesta di fatto è una rielaborazione di diversi brani, con i Bamberger Sinfoniker diretti da Jakub Rusa, il suo ensemble ormai da tanti anni, di cui è il direttore principale. Jakub Rusa, che adesso sta per prendere il podio della Filarmonica Ceca, una bellissima orchestra, anche lei stessa con un pedigree discografico di tutto rispetto, e vedremo con Rusa se sicuramente ci sarà delle nuove serie, delle nuove uscite. Questa intanto per Deutsche Grammophon, una delle novità più importanti forse di queste ultime settimane, il cofanetto, diciamo, mini cofanetto, con tutte le sinfonie di Martinu, l'orchestra sinfonica di Bamberga. Una richiesta che veniva da voi 2 settimane fa, Giuseppe mi chiedeva di ascoltare, e devo dire, lo ringrazio perché un autore e un brano che io non conoscevo, non essendo un organista, Gaston Bellier l'ha toccata per grand'organo, insomma, di fatto il brano con cui è più conosciuto. Bellier di fatto era sì un organista e un compositore, anche se tutto sommato lui si era sempre considerato più insomma, un imprenditore, quasi comunque un tecnico della musica più che un artista vero e proprio. Ma di fatto poi nella sua carriera di fatto, insomma, a Parigi o intorno a Parigi, ha poi contribuito in un certo senso ad animare la vita musicale, e di fatto poi diventerà il maestro sostituto organista, niente meno che di Vidor, all'organo di Saint-Sulpice. Quindi, insomma, un certo rilievo lo doveva avere. La Stoccata è un brano, devo dire, che ovviamente guarda al grande genere della toccata barocca, con appunto però ovviamente un certo sapore classico da movimento, diciamo, neosiciliano, ottocentesco francese. E devo dire, è un pezzo godibilissimo. È stato molto difficile trovare una registrazione, perché per qualche motivo la toccata per grand'organo in re minore di Bellier non è, come dire, parte dei cataloghi delle etichette più conosciute, ma insomma alla fine ce l'ho fatta con l'organista finlandese Elias Niemelä.

La toccata per grand organo in re minore di Elias Nimela, scusate, di Gaston Bellier, eseguita da Elias Nimela in questa registrazione di qualche anno fa. Giuseppe l'aveva richiesta, devo dire, è una composizione affascinante, proprio, anche se vogliamo appunto tipica di un periodo della seconda metà dell'Ottocento francese, che recupera un po' questo tipo di sonorità, questo tipo di, soprattutto di forma, come la toccata appunto per organo. L'ultimo ascolto è un altro nuovo disco di uno dei compositori coreani, scusate, dei pianisti coreani, che inizialmente era entrato a far parte della scuderia Deutsche Grammophon e poi dopo, negli ultimi tempi, ha inciso soprattutto per A parte. Sto parlando di Dasol Kim, che insomma è salito alla ribalta grazie a diversi concorsi in cui magari non ha mai preso proprio il primissimo premio, ma insomma è stato segnalato, secondo premio, insomma. Tante volte dei concorsi, soprattutto di pianoforte, alla fine fa carriera più chi, come dire, si fa notare pur senza vincere il primo premio rispetto ai grandi vincitori. Non è sempre così, ma alle volte capita. Dasol Kim è famoso soprattutto per un approccio che mette la tecnica e proprio il virtuosismo un po' in secondo piano rispetto a, è lui proprio il campione del controllo totale delle voci, il controllo totale della tastiera e in generale un approccio molto pulito, molto e che è abbastanza fresco, soprattutto perché lui, sia dal suo primo disco Deutsche Grammophon dedicato a Schumann, sia in questo appena uscito Per A parte, sempre dedicato a Schumann, ha scelto un compositore che, come dire, ha invece un grosso bagaglio romantico alle spalle e che, come dire, pulire fa sempre bene. In questo disco Per A parte, Dasol Kim affronta le Walzenen, il Carnaval e soprattutto, come spiega poi lui nel booklet, un brano che insomma lui ha sempre fatto un po' paura, perché di fatto insomma, è l'ultima cosa scritta da Schumann, quando già ovviamente la malattia mentale lo aveva quasi completamente sopraffatto. La scrive più o meno appena dopo essersi suicidato, il tentativo di suicidio nel 1854, quindi insomma è chiaramente... Sono brani scritti con una certa fatica, e però sono anche veramente densi di umanità. È una lettura, appunto, come sentirete, molto neutra, quasi spettrale. D'altro canto, si chiamano appunto Variazioni Fantasma, le Geister Variazioni. Ascolterei con voi il tema, proprio Leise Innig, con cui le variazioni iniziano, e ci risentiamo poi dopo pochi secondi di pubblicità.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Attenzione! Prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Voglio, ascolta Antonino.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.

celeberrimo intermezzo della Carmen, in particolare della suite in questo caso, ma comunque insomma l'inizio, l'apertura del terzo atto della Carmen di Bizet, perché in questi giorni è alla Scala con la direzione del ormai nominato prossimo direttore musicale dell'Orchestra della Scala, cioè Myung-Won Chung. Lo spettacolo viene chiamato Nuova Produzione Teatro La Scala, ma di fatto è una coproduzione con Covent Garden e con il Teatro Real di Madrid di Damiano Micheletto. Spettacolo non bellissimo, cioè proprio lo dico onestamente. Micheletto ci ha abituati a spettacoli molto, ma molto più belli di questo, che è molto spoglio. Secondo me poi non coglie proprio del tutto, un po'. Non dico lo spirito di Carmen, nessuno può cogliere lo spirito di Carmen per definizione, ma è un po', non so, mi sembra un po' perso, un po' attento a dettagli che poi in tutto sommato da pubblico si tende a perdere. Insomma, non è uno spettacolo dei più riusciti, neanche musicalmente, nel senso che Chung è meraviglioso nel suo lavoro con un repertorio che conosce benissimo, perché di fatto Myung-Won Chung ha lavorato tantissimi anni in Francia, prima come direttore dell'Opéra Bastille, poi direttore dell'Orchestre de Paris. Quindi il repertorio francese, come abbiamo appena ascoltato in una incisione Deutsche Grammophon di qualche anno fa, anzi di tanti anni fa ormai, lui questo repertorio lo conosce molto bene. Questa era l'orchestra dell'Opera Bastiglio. Però forse qui un po' perché le voci non sono proprio tra le più azzeccate in scena, forse perché c'è ancora un po' da lavorare. C'è uno spettacolo che non vi consiglio di andare a vedere, ma magari potete recuperarla su Rai Play. Ecco, quello sì, è la Carmen in questi giorni alla Scala. Ma è un'opera talmente meravigliosa e forse anche un'opera talmente difficile, nel senso che in quanto opera comique, non ha niente di comico ovviamente, ma è un genere che richiede proprio un approccio diverso, molto più da teatro di prosa, molto meno invece da grande spettacolo come l'abbiamo un po' traviato tra la fine dell'Ottocento e durante il Novecento. Tutte le opere comiche andrebbero fatte in spazi piccoli, con piccoli ensemble, con le grandissime cantatrici più che cantanti liriche. E insomma, sogno ancora di vedere una Carmen fatta in un teatrino e non in una mega opera house. Ma i sogni magari prima o poi si avverano. Dalla Carmen poi dopo ne parliamo ancora della Scala, perché sono giorni in cui ci sono diversi eventi, tra cui quello di ieri sera in Piazza del Duomo. Però volevo tornare a voi e alle vostre richieste. Claudio mi chiedeva di ascoltare l'Allegro Molto, il terzo movimento dal il concerto del pianoforte numero 6, opera 49, Le Cucù, di Josef Wolfl. Mi rendo conto anche che i prossimi tre ascolti sono tutti, diciamo, del periodo proprio classico per eccellenza, a cavallo tra i primi anni dell'Ottocento, ma insomma non è per forza un limite. E allora iniziamo da Josef Wolfl, poi passeremo da Beethoven, Haydn, tutti, come dire, tout ce qui

Il concerto, il sesto concerto per pianoforte di Joseph Wolf, questi erano Johann Moses e la Rundfunk Orchester Kaiserslautern di Saarbrücken, diretta da Johannes Moses al pianoforte York. Cronenberg, il brano richiesto da Claudio. Io vi ricordo, se avete richieste o domande, lo potete fare al 331-6214013, SMS, WhatsApp, Telegram. Oppure potete fare una richiesta sempre su diretta @popolarenetwork.it via mail. Vi leggo sempre, sono ben felice di cercare di accontentare le vostre richieste o di rispondere alle vostre domande. Vi dicevo appunto, prima in questi ascolti sono tutti un po' concentrati nel periodo, insomma, nel periodo proprio aureo classico, perché alla Scala, oltre alla Carmen, che comunque rimane in scena per diversi, ancora per tanti giorni, e che potete appunto anche però vedere, se non sbaglio, fino al 26, disponibile su Rai Play. In questi giorni c'è anche l'appuntamento della stagione sinfonica della Scala, con sempre Myung-Whun Chung, che ovviamente approfitta delle recite di Carmen anche per cimentarsi con anche qui un repertorio che lui conosce molto bene, cioè la quarta sinfonia di Brahms, che di fatto era una delle pagine che più associamo al maestro di Myung-Whun Chung, cioè a Carlo Maria Giulini, e dall'altra parte il triplo concerto di Beethoven, quello per insomma, pianoforte, violino e violoncello, che Chung aveva già inciso per Deutsche Grammophon, un disco con una copertina molto anni 90, con Myung-Whun Chung e le sue due sorelle, che di fatto con cui componeva il Chung Trio, e con cui appunto ha diretto e suonato al pianoforte il triplo concerto. Alla Scala, i concerti ci sono ancora domani sera e mercoledì sera alle 20. In quel caso, Myung-Whun Chung al pianoforte e alla direzione sarà accompagnato dalle prime parti Scaligere, Francesco Manara al violino e Massimo Polidori al violoncello. Però, appunto, perché non ascoltare quella registrazione dei primi anni 90, dove alla guida della Philharmonia Orchestra Chung è accompagnato da. Ed è facile ricordarsi i nomi delle sorelle perché sono tutti scambi di singole vocali, quindi. Se lui si chiama Myung-Whun Chung, la sorella violinista è Kyung-Hwa e la sorella violoncellista Myung-Hwa. Dei brani che compongono il triplo concerto, a me piace tantissimo e credo non solo a me, il largo secondo movimento. E allora, visto che Chung lo dirigerà in questi giorni alla Scala, perché non ascoltare proprio lui stesso e il Chung Trio di qualche anno fa invece?

Il triplo concerto è il brano, insomma, che insieme alla quarta di Brahms comporrà il concerto dell'ultimo, penso, appuntamento della stagione sinfonica del Teatro alla Scala con Myung Woon Chung, accompagnato dalle prime parti dell'orchestra. Qui invece abbiamo ascoltato con le sorelle parte del Chung Trio e la Filarmonia Orchestra da lui diretta. Insomma, è un brano che ovviamente, in realtà, appunto, ne parlavo con un ascoltatore, la musicologia ha sempre un po' guardato con sospetto, perché chiaramente è un brano che, in quanto scritto e dedicato per l'arciduca Rodolfo, non è un brano né dei più impegnativi, soprattutto la parte del pianoforte, né sicuramente dei più audaci dal punto di vista della forma. Detto ciò, è un brano godibilissimo, e anzi, in generale, come dire, l'amatorialità dell'approccio musicale non è per forza sinonimo di cattiva qualità, quindi, ma insomma, quelle sono tutte categorie un po' difficili a morire, soprattutto in ambito accademico. L'ultimo ascolto prima della pubblicità invece è un altro nuovo disco. Questo, devo dire, è arrivato un po' dal nulla ed è stato addirittura segnalato come tra i miglior dischi del mese dalla rivista Gramophone. Sto parlando delle sinfonie di Haydn e di Mozart. Si chiama Imprinting, è una serie che Ottavio D'Antone, l'Accademia Bizantina, cioè il suo ensemble con cui ha sempre inciso principalmente musica barocca, ma negli ultimi anni anche nella sua estensione al periodo classico. E in questo caso le sinfonie scelte sono due sinfonie di un certo peso, cioè la Jupiter, l'ultima delle sinfonie di Mozart, e la London, la sinfonia numero 104, quella in re maggiore di Haydn. Ovviamente il punto di questo disco è proprio cercare di capire come, con un ensemble che di fatto è abituato al repertorio barocco, quindi sicuramente un approccio storicamente informato e con strumenti soprattutto che sono di fatto copie di strumenti originali barocchi, il suono che ne viene fuori, sia in Mozart sia soprattutto, devo dire, in Haydn, è quasi inascoltato, per niente inascoltabile, anzi è ascoltabilissimo e molto godibile. Devo dire, un ottimo lavoro di D'Antone con l'Accademia Bizantina, e quindi buttiamoci subito, perché avrei potuto scegliere qualunque traccia di questo disco, sia della Jupiter sia di Haydn, e c'è veramente tantissimo, tantissimo di affascinante e di nuovo da scoprire. Però, forse visti anche le ristrettezze di tempo, la cosa migliore è ascoltare il minuetto, l'allegro, il terzo movimento della London, la Sinfonia 104 di Haydn, per capire dove sta l'innovazione portata da D'Antone e dai suoi musicisti.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Torna a Milano il Nama Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio, 31 giorni di eventi gratuiti accessibili nel cuore del Parco della Martesana. Due palchi, uno davanti all'anfiteatro per concerti e spettacoli e uno nel prato per talk, cinema, benessere e realtà associazioni del territorio. Lunedì la Comicità con Zelig, martedì e giovedì la musica dal vivo, mercoledì, venerdì e sabato il cinema, la domenica attività per famiglie, mercato agricolo, poi talk, laboratori per bambini e anziani, sport, benessere, mostre e tanto altro. L'estate della Martesana ti aspetta.
3: Lunedì 15 giugno alle 21.30 sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare un'altra grande serata di teatro del suggeritore Nightlife. Va in scena il Rifiuto dei Rifiuti, spettacolo di e con Nora Picetti dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi che con tanti altri attivisti prese parte al presidio di Buscate contro le discariche abusive nel 1991. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare, sulla pagina del suggeritore Nightlife e ricordatevi che dalle 20 c'è l'aperitivo e il DJ set.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.

Un altro nuovo disco, questa volta dedicato ai Troubled Times, quindi ai tempi difficili, ovviamente titolo scelto non a caso, visto che sono anche i nostri tempi molto difficili. Il disco però della Signum Classics è dedicato ai tempi difficili del Rinascimento inglese, sono gli anni del passaggio tra Enrico VIII e Elisabetta e di fatto insomma lo grande scisma dalla Chiesa Cattolica e di fatto il disco, devo dire, in questo è un concept album molto particolare perché la selezione degli autori viene fatta sulla base di come hanno gestito in un certo senso appunto i tempi difficili. Da allora, dalla biura all'andare all'estero, allo spionaggio, invece, come dire, alla compiacenza del nuovo regime, tutti gli autori, da John Ball, John Taverner, William Byrd, Alfonso Ferrabosco, Thomas Morley, che abbiamo appena ascoltato, ognuno è qui rappresentato insomma, nelle composizioni che in maniera più o meno nascosta, come dire, cercano di segnalare una resistenza al cambiamento violento, come è successo in Inghilterra alla metà del Cinquecento. Si titola appunto Troubled Times, Music and Espionage in Renaissance England. Loro sono i The Queen Six, e la parte vocale e l'accompagnamento è il Rose Concert of Viols, il concert di viole. È un disco bellissimo. Per la Signum, insomma, arriva dopo già un altro paio di bei dischi, sempre dei Queen's Six, sempre a tema, un po' appunto dedicati ovviamente al Rinascimento inglese, ma sempre in una sua versione che ha a che fare proprio con la storia vera e propria, e quindi vale la pena leggersi tutto il booklet, che devo dire è molto ben fatto per seguire un po' sia le vicende, sia poi capire il senso dell'impaginato di questo disco. Quello che abbiamo appena ascoltato era Eheu Sustulerunt Dominum, quindi insomma, ahimè, dove non ricordo più essere dove ti hanno portato Gesù, una cosa del genere, e di Thomas Morley, peraltro un brano strano perché Morley ha scritto pochissima musica sacra, e questo brano peraltro è compreso in quello che poi era il suo manuale, un celeberrimo e molto fortunato manuale di musica che pubblica quando era già ormai organista a St. Paul's Cathedral. Quindi a maggior ragione anche che questo brano esista e devo dire qui molto ben eseguito è già motivo di interesse per cercare questi Troubled Times, il disco dei Queen's Six appena uscito. Altro appuntamento invece di questi giorni che mi segnalo, la Società del Quartetto di Milano e l'Orchestra Sinfonica di Milano si incontrano e c'è ancora l'ultimo appuntamento oggi in questa Schubertia, insomma un trittico di concerti in diverse sedi concertistiche. L'appuntamento di oggi alle 16 è al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, in Sala Verdi, ed è una sorta di, come la chiamano nel comunicato, un'apoteosi orchestrale affidata al direttore stabile dell'Orchestra Sinfonica di Milano, cioè Emmanuel Chernavorian. Ed è anche qui il concerto ha al centro il primo concerto del pianoforte di Beethoven con Gabriele Strata al pianoforte, e invece poi la nona sinfonia di Schubert. Che devo dire, forse non è un autore nelle corde di Emmanuel Chernavorian, quindi a maggior ragione potrebbe essere interessante andare ad ascoltarlo oggi alle 16 in conservatorio per la Schubertiade. Se devo pensare a qual è però la registrazione storicamente più esaltante di questa sinfonia, io non riesco a non andare con la mente al disco che la Cleveland Orchestra con George Sell ha inciso ormai nel dopoguerra, in maniera assolutamente esaltante. Non pochissimi dopo di lui hanno saputo, con una tale contrasti timbrici, con una tale, ma anche veramente voglia di vivere, reso il carattere di questa sinfonia, che è difficile. La grande di Schubert è effettivamente una sinfonia da tanti, come dire, contrasti emotivi. Di fatto è anche una grossa sinfonia molto ottimista, molto celebrativa. Però non c'è solo quello. Un ensemble che ha anche peraltro una componente di fiati particolarmente potente come quella di Cleveland era un po', come dire, un matrimonio perfetto.

La Cleveland Orchestra diretta da George Zell con la nona sinfonia, la grande di Schubert, il grande finale. Per chi vuole, oggi alle 16 al Conservatorio, nella Sala Verdi, Emanuel Technavorian, il direttore stabile, dirigerà la sua Orchestra Sinfonica di Milano proprio nella nona sinfonia di Schubert insieme al primo concerto del pianoforte di Beethoven alla tastiera, Gabriele Strata. Altri dischi di questa usciti in questa settimana o in queste settimane degni di nota, oggi tutte etichette poco conosciute. La Genuine ha pubblicato, devo dire, una bellissima selezione delle sonate a tre di Zelenka, Jan Dismas Zelenka, uno di quegli compositori un po' dimenticati dalla storiografia musicale, eppure forse perché ha anche vissuti a cavallo o comunque nello stesso periodo di due grandi poli della musica, diciamo, tardo barocca come Handel e Bach. E Zelenka però, devo dire, di talento ne ha da vendere, e si capisce queste sonate a tre, di fatto scritte per due oboi, fagotto e continuo, quindi sonate a tre un po' sul genere, in realtà sonate per tre strumenti. C'è tantissima invenzione, c'è tantissima anche, come dire, gusto per come dire, dare un'occhiata sia a quello che si faceva in Italia, sia a quello che si faceva in Francia, e anche quello che ovviamente si faceva nei paesi di area tedesca. Quindi è un po' come Telemann, insomma, un cosmopolita musicale, pur, come dire, avendo viaggiato relativamente poco. Io questo disco me lo sono goduto tutto di fila. Loro sono Ramon Ortega Cuero, il primo oboista, Angel Luis Sanchez Moreno, il secondo oboista, e poi ci sono Marc Trenel al fagotto, Vis de Boeuf al contrabbasso e Alfonso Sebastian Allegre al cembalo. Delle sei sonate, insomma, a tre, chiamiamole così, anche se non sono proprio sonate a tre, di Zelenka, mi è piaciuta tantissimo la seconda sonata, quella in sol minore, Zelenka Werke Verzeichnis 181/2, e in particolare ascoltiamo insieme il terzo movimento, l'Andante.

Lo so che non si interrompe un ascolto su una cadenza sospesa, ma di fatto questo è come si chiude l'andante, il terzo movimento dalla seconda sonata in sol minore delle sei sonate 181 di Zelenka. Un movimento che peraltro continua, come se non trovasse mai un centro, continua a esplorare diversi punti, insomma, come se fosse perennemente distratto. Io lo trovo meraviglioso proprio per questo suo continuo cercare, continuo divagare. Tutto questo disco è meraviglioso. Ovviamente si tratta di oboi, non come dire, di copie di strumenti antichi. Ortega Quero e Sanchez Moreno usano oboi moderni, però sono anche strumenti che gli permettono di fare quelle meravigliose messe di voci che altrimenti non. O meglio, si possono fare delle bellissime messe di voci anche sugli oboi barocchi, ma è ben più difficile. L'ultimo ascolto, un po' ne ho già accennato ieri a Rotoclassica, è il disco che celebra i 55 anni di attività delle sorelle della Beck, Katia e Marielle, che hanno per Deutsche Grammophon messo insieme a una bellissima raccolta di fotografie della fotografa americana che le ha accompagnate per tutta la carriera, cioè Brigitte Lacombe. Questo disco si chiama proprio 55 e in realtà ha tantissime nuove incisioni, anche di repertorio che io davo per scontato loro avessero già inciso, da Debussy a Lili Boulanger, Fanny Mendelssohn, e che invece hanno deciso di incidere in questa occasione, oltre ovviamente invece a un The Best Of delle loro registrazioni, giù fino al primissimo disco del 1970, quando avevano eseguito le Visions de la Main di Messiaen, con proprio Messiaen ancora vivo che le aveva un po' guidate nella registrazione. Io ascolterei con voi la loro bellissima, appunto, nuova registrazione dei Lieder ohne Worte di Fanny Mendelssohn. Questo è l'allegro moderato, il primo. Il tempo a mia disposizione è scaduto. Vi saluto da Carlo Lanfossi. Un buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare e, come sempre, vivete felici.

0: Cari, dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Popolare Network.
10: Stati Uniti e Iran sarebbero molto vicini a un accordo, le tempistiche però non sono ancora chiare. Trump ha detto che l'intesa verrà firmata oggi, hanno suggerito lo stesso i mediatori pakistani. Prudenza da parte di Teheran. In Italia il ministro della difesa Crosetto avrebbe minacciato di dimettersi, lo scrive stamattina Repubblica. Il motivo sarebbe la possibile rinuncia a 5 miliardi del programma europeo per la spesa militare. A Roma, secondo giorno dell'evento fondativo del partito dell'ex generale Vannacci. Ieri nella capitale anche il corteo pro remigrazione, quello del movimento pro vita e quello antifascista. Sulla sanità il ministro Schillaci dice che la scadenza del PNRR per l'attivazione delle case di comunità sarà rispettata. Resta da capire però chi ci lavorerà dopo che la riforma dei medici di famiglia è stata affossata dalla stessa maggioranza che l'aveva proposta. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8.30, partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Nonostante gli annunci delle ultime 24 ore, non è ancora chiaro se questa sarà la giornata dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per mettere fine alla guerra. Poco fa Trump ha ribadito che Teheran ha accettato di non avere l'atomica e di riaprire Hormuz. Tutte le parti coinvolte hanno detto per la prima volta che è stato raggiunto un punto d'incontro, ma quello che potrebbe essere siglato nelle prossime ore o nei prossimi giorni sarebbe ancora un memorandum d'intesa, non un accordo definitivo tra americani e iraniani. Il servizio da New York.
11: Le trattative tra Stati Uniti e Iran entrano nelle ore decisive, ma sulla possibile firma dell'accordo di pace regna ancora incertezza. Donald Trump ha scritto sui social media che l'intesa sarebbe dovuta essere firmata già ieri con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz. Anche il premier pakistano Shehbaz Sharif, che sta svolgendo un ruolo di mediazione cruciale, aveva parlato di una firma entro 24 ore. Da Teheran però è arrivata una versione diversa. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha infatti smentito che l'accordo verrà firmato in queste ore, lasciando aperta solamente la possibilità che possa accadere nei prossimi giorni. Il testo dell'intesa non è stato ancora reso pubblico, diversi nodi restano al pettine. Secondo quanto trapelato ai media statunitensi, l'Iran riaprirebbe lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti toglierebbero il blocco ai porti iraniani, mentre il cessate il fuoco in vigore da aprile verrebbe esteso per altri 60 giorni, un periodo di tempo che servirebbe a far partire negoziati più approfonditi sul programma nucleare iraniano. Intanto emergono le prime resistenze interne a Teheran. Esponenti conservatori del Parlamento e dell'apparato militare criticano già l'accordo, arrivando a sostenere che rischierebbe di trasformare l'Iran in una sorta di colonia degli Stati Uniti. Mentre la diplomazia accelera, sul terreno si continua a combattere con scontri tra Israele ed Hezbollah in Libano. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
10: Veniamo in Italia. Secondo Repubblica, nei giorni scorsi il ministro della difesa Crosetto avrebbe minacciato di dimettersi. Il motivo sarebbe la possibile rinuncia da parte del nostro paese a 5 miliardi...
11: New York per Popolare Network. Davide Mamone.
10: Veniamo in Italia. Secondo Repubblica, nei giorni scorsi il ministro della difesa Crosetto avrebbe minacciato di dimettersi. Il motivo sarebbe la possibile rinuncia...

0: del suo partito Futuro Nazionale. Ieri nella capitale ci sono stati anche i cortei contrapposti del fronte pro-remigrazione e dell'attivismo antifascista. Sentiamo Luigi Ambrosio.
1: A destra è una gara che sposta sempre un po' più in là l'asticella. Roberto Vannacci aveva appena finito di sciorinare tutto il repertorio del vittimismo tipico della tradizione fascista nella prima delle due giornate di fondazione del suo partito e le strade del centro si sono riempite di migliaia di manifestanti chiamati da Casa Pound e altre sigle che hanno gridato slogan contro gli stranieri e pro remigrazione. Parola ormai sdoganata. La prossima potrebbe essere deportazione, usata dal generale in pensione qualche giorno fa in televisione. A destra è una gara perché cercano di sfruttare l'onda di un clima antistraniero alimentato da loro stessi. Sarà uno dei temi principali della campagna elettorale ormai iniziata e Vannacci si prepara a raccogliere i frutti nelle urne di questa criminalizzazione crescente. Cosa se ne farà dei voti? Ieri non lo ha detto e non gli sarebbe convenuto farlo. Si è tenuto vago rispetto al rapporto col centrodestra di governo. Ha detto che risponderà a Meloni, che lo aveva attaccato in Parlamento, solo se lei si rivolgerà a lui, mettendo così la Presidente del Consiglio nelle condizioni di rincorrerlo quantomeno sul piano della comunicazione. Vedremo nella seconda giornata della Costituente di Vannacci se risponderà alle domande. Una è la strategia delle alleanze, altre riguardano le referenze internazionali. Un indizio lo ha dato ieri il generale nostalgico del fascismo. Perché dovremmo temere la Russia, ha detto, se in Europa spendiamo il doppio in difesa?
0: Ieri a Roma c'è stato anche un corteo del movimento Pro Vita contro quella mobilitazione e contro l'estrema destra remigrazionista. Hanno manifestato sindacati, associazioni e collettivi. Da questa piazza le voci raccolte dalla nostra inviata Anna Bredice.
2: Davanti al corteo proposto dal Comitato per la Rimigrazione, ma anche quello dei Pro Vita, è impossibile non mobilitarsi perché pensano di poter venire a Roma, che è una città medaglia d'oro per la resistenza, e sputare le loro parole d'odio sulla rimigrazione.
3: Noi cerchiamo qua, con la partecipazione, con la lotta, a far urlare la nostra voce, farci sentire affinché venga tutto fermato e non si replichino tentativi che sono già stati fatti o che si stanno cercando di mettere in atto.
2: La città non li vuole. E si vede dal fatto che siamo qui in tantissimi contro questa proposta che vorrebbe riportare le deportazioni che hanno già fatto loro anni fa, quindi chiaramente questa cosa non passerà.
0: In Svizzera oggi si vota in un referendum che punta a limitare la popolazione del paese sotto i 10 milioni. La consultazione è stata promossa da un partito di destra e criticata dal governo e dagli altri partiti, ma anche da imprenditori e sindacati. Tutti hanno parlato di propaganda anti-immigrazione. Negli ultimi 20 anni la popolazione svizzera è cresciuta in maniera importante, da circa 7 milioni e 300 mila persone a oltre 9 milioni di persone. L'Ucraina avrebbe colpito due obiettivi in Russia, un impianto chimico a circa 400 chilometri dal confine tra i due paesi e un deposito di petrolio a nord-est di Mosca, a circa 700 chilometri dalla frontiera. In entrambi i casi gli attacchi sono stati riportati da canali Telegram russi. Le autorità locali hanno parlato di incidenti, senza specificare però cosa sia stato colpito. Gli attacchi ucraini in territorio russo, soprattutto sulle infrastrutture energetiche, sono ormai quotidiani e hanno modificato in maniera importante la natura della guerra. In Francia, l'eurodeputato Raphaël Glucksmann ha lanciato di fatto la sua campagna in vista delle presidenziali. Il servizio da Parigi.
4: Jean-Luc Mélenchon, leader ormai storico della sinistra radicale, presidente fondatore di quella che oggi è la prima forza della gauche, la France Insoumise, non è la sola speranza per la sinistra nella campagna per le presidenziali del 2027. È il messaggio che martella Raphaël Glucksmann, leader del piccolo partito di centro-sinistra Place Publique, ma che si vuole e si presenta come il possibile campione di tutta quella sinistra, socialdemocratica, liberale o moderata, che dir si voglia, che non si riconosce nella France Insoumise e che non accetta l'egemonia un po' autoritaria, di certo ingombrante, ma soprattutto troppo radicale, di Jean-Luc Mélenchon. Una sinistra moderata, o più largamente non mélenchonista, per ora frammentata, disarticolata, in cui si moltiplicano gli annunci e le velleità di candidatura presidenziale. Una giungla, o più modestamente un sottobosco, da cui Glucksmann spera di uscire in settembre appunto campione indiscusso, capace poi di insidiare Mélenchon nella corsa a sinistra. Un exploit che il candidato socialdemocratico ha già compiuto alle ultime europee, in cui la sua lista, sostenuta dai socialisti, è arrivata con il 14% davanti alla France Insoumise, ferma attorno al 10%. Ma le presidenziali sono un'altra sfida, ben più dura, e vincere nel 2027, come scritto sulla tribuna ieri sera del primo grande meeting elettorale piuttosto riuscito di Raphaël Glucksmann, si presenta da subito come una vera corsa

0: Ostacoli, primo dei quali appunto riunire rapidamente dietro di sé una sinistra moderata, per ora divisa e riottosa. Da Parigi Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: La Corea del Nord ha detto che non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo programma nucleare. È la risposta di Pyongyang a un vertice tra Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone, durante il quale i tre paesi hanno ribadito come il loro obiettivo sia una penisola coreana completamente denuclearizzata. Solo 10 giorni fa il regime nordcoreano aveva annunciato l'inaugurazione di un altro sito nucleare. La scorsa settimana è stato in visita in Corea del Nord anche il presidente cinese Xi Jinping, senza parlare di denuclearizzazione. Negli Stati Uniti Paramount ha comprato Warner Bros. Si tratta di un altro colpo alla libertà di informazione, visto che la proprietà di Paramount è molto vicina a Trump. Il gruppo controlla già un'importante TV americana, CBS, e adesso controllerà anche la CNN. Sentiamo lo scrittore e giornalista Michele Mezza.
2: Beh, stiamo andando un uomo solo al comando, si potrebbe dire usando una vecchia e logora metafora ciclistica. Sicuramente abbiamo un processo di omologazione dell'informazione, ma in realtà qui il processo è più sofisticato perché cinema e informazione è insieme alla vigilia di un salto delle tecnologie di intelligenza artificiale. Probabilmente stanno predisponendo un nuovo linguaggio, che è il linguaggio di un infotainment permanente, cioè ogni notizia sarà cinematografata, raccontata immaginificamente e viceversa, che significa che i fatti diventeranno sempre più addirittura non solo opinioni, ma proprio pura e semplice fantasia. Siamo a una ricostruzione di un mondo fantastico, quello di Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui Alice poi, quando arriva in fondo al tunnel e scopre di essere in un mondo del tutto diverso, chiede: ma qui chi comanda? E la risposta è un nome solo: comanda l'inquilino di turno della Casa Bianca, in quell'alternanza che Trump sta già immaginando nelle prossime generazioni. Siamo a un regime della fantasia e dell'immaginario.
1: Raggiungeremo l'obiettivo delle case di comunità nei tempi previsti, ossia entro la scadenza del PNRR fissata al 30 giugno, lo ha detto il ministro della Sanità, Orazio Schillaci, parlando a Cagliari, un'iniziativa di Fratelli d'Italia. Il ministro di fatto sembra ignorare lo stop ricevuto dal sindacato dei medici di base che ha affossato la riforma sanitaria del governo. A Michele Vannini, della Funzione Pubblica CGIL, abbiamo chiesto come possano stare insieme lo stop alla riforma da parte dei sindacati dei medici con l'ottimismo del ministro Schillaci.
3: Le due cose non stanno insieme, va fatta una distinzione quando si parla di case di comunità e di PNRR, perché un conto è la predisposizione delle case di comunità e degli ospedali di comunità, sui quali comunque il governo è in ritardissimo. Dopodiché, ovviamente, le strutture non vanno solo predisposte, ma vanno anche fatte funzionare. Da questo punto di vista, evidentemente, per una parte fondamentale, che è quella della medicina territoriale, il ministro Schillaci è di fronte, diciamo, ad una sconfitta abbastanza significativa, che peraltro viene dalle file della sua stessa maggioranza, dove c'è un'idea di cui si parla un po' meno, ma che è molto evidente, cioè adesso la direi in questo modo: hanno perso i cittadini fino a questo momento, hanno vinto le lobby, quella dei medici di medicina generale, in particolare della FIMG, e anche quella dei farmacisti.
4: Quindi la promessa delle case di comunità che fa Schillaci, il ministro, è soltanto una parziale ricompensa per quanto riguarda i cittadini, no?
3: Ma il punto è che le case di comunità vanno fatte funzionare, vanno riempite di professionisti e di professionisti. Per farlo bisogna fare due cose. La prima, un altro grande annuncio del ministro Schillaci tradito, che è quello di eliminare il blocco delle assunzioni per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. E la seconda cosa, dal nostro punto di vista, è prevedere una scuola di specializzazione per i medici di medicina generale, perché ce ne sono pochi e una gran parte andrà in pensione a breve, e metterli a lavorare dentro le case di comunità.
1: Saranno domani a Milano, alla Libreria delle Donne, i funerali di una delle sue fondatrici, Luisa Muraro, filosofa e professoressa universitaria. Proprio oggi avrebbe compiuto 86 anni. Renata Sarfati ha condiviso con lei il percorso della Libreria delle Donne.
5: Luisa Muraro è stata una grande filosofa e una grande femminista. insegnava all'Università di Verona e anche ha fondato la comunità filosofica di Diotima.
6: Un'attività molto vasta che è stata anche di tipo politico, ad esempio ha fondato la Libreria delle Donne.
5: È stato un luogo di pensiero politico, di pratica politica, 50 anni di politica che si è poi sviluppata in tutta Italia e anche all'estero, perché abbiamo avuto degli scambi, i suoi libri sono stati tradotti e noi proprio come pratica politica abbiamo avuto degli scambi con la Germania, con la Spagna soprattutto molto, e però anche con gli Stati Uniti. L'eredità culturale di Luisa, la principale direi la libertà e la verità, perché Luisa si è concentrata sulla verità soggettiva e riuscire a dirla, a nominarla, per la libertà, non ideologie, ma una libertà agita nelle relazioni, nello scambio con le altre e con gli altri.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 10.30. Buon ascolto.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia. Un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
13: Veleiateatro.com. È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
14: Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
13: Studio bibliografico CFA, in via MacMahon 84, su appuntamento 347 85 81 825.
15: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
16: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
15: FlexiRent con la Y 02968 46968.
16: Affitti brevi, tranquillità lunga.
17: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
18: Ma non ci stiamo!
19: Nella vita ci vuole pazienza.
18: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico Cay e scegliamo una piscina formato famiglia.
19: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
18: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
19: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
18: Brico Cay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
20: Brico Cay, più vicino a te.
18: Brico Cay è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricocay.it.
21: Adè, 2, 3, il titolo è...

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Popolare Network, domenica 14 giugno, la rassegna stampa a cura di Carlotta Cossutta, filosofa a Casa delle Donne di Milano.
2: Buongiorno, grazie, è sempre un piacere ritrovarmi qui. Anche oggi, come sempre, iniziamo dai titoli e partiamo con il Corriere della Sera che, come gran parte dei giornali, titola «USA Iran la firma a distanza». L'intesa sarà siglata senza un incontro, Trump pronti, Teheran serve altro tempo. La foto è di Capello con un'intervista di Aldo Cazzullo a pagina 24 e 25, il titolo è «Io un anticomunista, il più forte Rivera». E l'editoriale è di Angelo Panebianco dal titolo «Interessi comuni in trincea». Repubblica, anche Repubblica titola con gli accordi e il titolo è «Un accordo a distanza, tra USA e Iran resta l'intesa ma non sui tempi, Trump firma subito, Teheran non in queste ore, salta la cerimonia a Ginevra, Trump compie 80 anni e parte per il G7, poi la visita a Macron». Qui l'immagine è un po' autoreferenziale perché è un'immagine della festa di Repubblica a Bologna. La Stampa titola anche la Stampa su gli accordi, Pompeo, Iran, sbagliato fidarsi, parla l'ex segretario di Stato USA, il regime va annientato, nuovo annuncio di Trump, oggi la pace. E invece qui l'immagine è Loredana Bertè, in un'immagine abbastanza iconica di lei che canta, e lì è un'intervista di Marinella Venegoni che trovate a pagina 21, La mia super vita. Loredana Bertè si racconta: non sono pacificata, amo gli eretici, Vasco Rossi uno come me. E troviamo anche un editoriale di Anna Foa, perché boicottare Escolnevo è un pericoloso atto di fanatismo. Domani, anche Domani titola rispetto agli accordi e dice Iran USA, l'accordo nasce nel caos, Hormuz verrà aperto subito dopo. Sottotitolo è si firma oggi, anzi domani, confusione totale sulla chiusura dell'intesa e sul futuro dello stretto. Ancora raid israeliani sul Libano. Si teme il collasso del sistema idrico, il paese rischia di morire di sete. E il sovratitolo in rosso è il tycoon si arricchisce con la guerra, 10 miliardi tramite i suoi veicoli finanziari. Qui troviamo anche un editoriale di Guido Rampoldi che poi andiamo a vedere dal titolo Il dopoguerra è già iniziato ed è affollato dalle ombre. Il Manifesto titola con una bella immagine del corteo antifascista e contro la remigrazione di ieri a Bologna e il titolo è Servizio civile. Tantissimi in piazza a Roma per contestare il raduno di pochi sostenitori della remigrazione. Nel giorno in cui il generale Vannacci battezza il suo partito, a cui non basta più essere blandito dalla maggioranza di governo, e tenta un rilancio razzista e nostalgico del fascismo. In prima pagina abbiamo anche un'immagine di Luisa Muraro che rimanda a un articolo di Ida Dominiani, di cui poi leggeremo un estratto, femminista, madre e maestra del pensiero della differenza sessuale, Luisa Muraro, una luce che si spegne. La vignetta di Michael e Mirko è una personaggia che dice «La civiltà ti segue come un'ombra e come un'ombra scompare solo nei tempi bui». Il Fatto Quotidiano titola invece differentemente, c'è una immagine di Nordio, il titolo è «I fiaschi di Nordio, tutto peggiorato, obiettivi PNRR falliti, sul penale il civile, le carceri strapiene, l'app digitale in tilt, intercettazioni più care, meno sicurezza». E poi sopra all'immagine vi è un altro titolo, le foto inedite di Capaci, auto, cratere, cicche e skate dei boss, gli scatti della strage nell'indagine di Pescaroli, ci sono appunto un lungo articolo a pagina 8 e 9. Avvenire, titola anche Avvenire su gli accordi appesi a una firma. Per Trump, accordo fatto sulla tregua per gli iraniani arriverà forse nei prossimi giorni. Parla il nunzio in Libano, pronto a tornare al sud, corridoi umanitari indispensabili. L'immagine qui è in realtà invece un'immagine che arriva dal Mozambico e che rimanda a lungo reportage a pagina 6 e 7. Tra gli scampati del Mozambico, noi senza acqua nella savana. E l'editoriale qui è di Paolo Benanti, lo stop USA ad Anthropic, distinguere l'IA dalle armi, e racconta appunto della scelta di Trump di bloccare l'esportazione dei modelli di intelligenza artificiale Fable 5 e Mythos 5. Il Sole 24 Ore titola Imprese europee verso Wall Street, le tensioni geopolitiche non frenano la capacità attrattiva della piazza USA, ma anche qui abbiamo una immagine che arriva da Beirut, una donna passeggia davanti a dei manifesti contro gli Stati Uniti, dei manifesti di un braccio che regge un pugnale insanguinato, e sull'avambraccio vi è la bandiera americana. E il titolo che rimanda agli articoli all'interno è Trump, intesa, firma oggi, ma Teheran frena ancora. Veniamo poi ai giornali della destra. Il Giornale titola Ecco il campo islamico indagato per terrorismo all'evento con AVS e 5 Stelle, e è un lungo articolo che ritorna di Giulia Sorrentino, che ritorna su Hanun e l'idea che sia un terrorista da un lato e che dall'altro abbia legami con AVS e 5 Stelle. Qui l'immagine è un'immagine di Trump con scritto Trump compie 80 anni e si regala l'intesa in Iran, ma Teheran gioca sporco. Libero titola La strana alleanza, il soccorso di Vannacci a Grillini e Landini, sottotitolo La Meloni definita premier cortigiana e con le ginocchiere, per lui non c'è offesa, poi benedice i giornalisti di sinistra qui, grazie a loro. L'editoriale di Sallusti, quel filo rosso che lega la sinistra alle sue ossessioni. Il Libero trova anche spazio per criticare i tifosi del Milan che scordano la morte di Silvio Berlusconi. La Verità, infine, fa paura la sinistra non Vannacci, se il campo largo vince le elezioni ci tocca un governo di impresentabili, e è un lungo articolo di Belpietro che ha come sottotitolo L'elettore moderato radicale di centrodestra non deve temere la feccia di futuro nazionale, come l'ha ribattezzata ieri il generale. La iattura sarebbero Schlein premier, Renzi agli esteri, Conte all'economia, Speranza alla salute, Zan alla famiglia e Landini al lavoro. Con questo abbiamo concluso i titoli. Volevo partire da leggere alcune cose rispetto alla situazione internazionale, partendo da Repubblica, che ha, come spesso accade, un articolo di Lucio Caracciolo a pagina 13 nella sua rubrica Deviazioni, che titola Se ci resta soltanto lo stretto di Gibilterra, e inizia così: la sconfitta subita dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran, resa più dolorosa dalla patetica mascherata trumpiana, segna per noi una svolta strategica, negativa. Per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'America, nostro supposto ma poco credibile protettore, non è più in grado di assicurare la libera navigazione negli stretti che collegano l'Italia all'Oceano Mondo. Non solo Hormuz resta sotto controllo iraniano, ma anche i cardini del Mar Rosso, Suez e Bab al-Mandab, sono tutt'altro che garantiti. Unica certezza per ora, Gibilterra. Ergo, possiamo stare tranquilli solo sul versante atlantico. Su quello che ci lega all'Indo-Pacifico, cioè all'Asia profonda, Cina e Giappone in testa, incombono nubi cariche di tempesta. Per Washington, quegli stretti sono molto importanti, ma non esistenziali. Noi invece, qui, ci giochiamo tutto. Per la quarta potenza di esportazione del mondo, ebbene sì, per ora lo restiamo, che vive dell'importazione di materie prime e soprattutto dell'energia che in casa non ha, davvero pessima notizia. Aggiunge che se nessuno sembra in grado di prendere il posto degli Stati Uniti per ora, dice, allungando lo sguardo avanti nel tempo, il rischio che questo 1% delle acque planetarie, attraverso cui passa il 20% dei traffici, tacciamo dei cavi internet, delle condutture energetiche e di mille altre risorse, scada a lago salato, è accentuato dalla crescita dell'Artico su scala mondiale. Stati Uniti, Russia e Cina competono per il controllo della rotta artica, passante in gran parte per le coste russe, su cui si affacciano sempre più i cinesi. La passione di Trump per la Groenlandia è soprattutto legata a questa competizione. E noi? Visto da Roma, lo scenario è il seguente. Nel Medio Oceano manca un egemone, ma riemerge una potenza antica, la Turchia, con cui abbiamo avuto nei secoli abbastanza a che fare. Vale, in particolare, per lo Stretto di Sicilia, collo di bottiglia di speciale interesse nazionale anche per i flussi migratori. Sulla sponda nordafricana troviamo i resti della Libia, contesa tra varie milizie e gruppi di interesse. Con la Turchia in Tripolitania, ma capace di incidere su tutto lo spazio magrebino fino all'Egitto e oltre. La dottrina della patria blu considera turco tutto il Mediterraneo orientale e buona parte del centrale, fino alla Sicilia e oltre. E conclude dicendo che è tempo per l'Italia di muoversi e contribuire, sedare l'incendio prima che finisca fuori controllo. Sullo stesso tema, cioè i traffici marittimi, la Stampa a pagina 7 intervista Arsenio Dominguez, che è segretario generale dell'IMO, l'agenzia ONU che regola sicurezza della navigazione, libertà dei traffici e tutela dei marittimi. È un articolo, un'intervista di Marco Varvello, che inizia con proprio una citazione di Dominguez. Speriamo sia la volta buona. Seguiamo ovviamente con interesse i progressi, ma per tempi e modi della riapertura dello stretto di Hormuz saranno determinanti le clausole finali dell'intesa. Il diavolo nei dettagli, è così il latino spiritico scaramantico di questo panamense cinquantenne che ama l'Italia, lo porta alla massima prudenza. Riapre una citazione. Come organismo internazionale abbiamo indicato i passi necessari e ci stiamo preparando. Cosa fare è chiaro. I tempi invece meno, perché dipendono appunto dai punti concreti dell'accordo, ci dice Arsenio Dominguez, da 2 anni segretario generale dell'IMO, l'agenzia ONU che sovrintende la libera circolazione dei mari. Dal suo ufficio, con vista sul Tamigi e sul Palazzo di Westminster, deve verificare che le azioni dei 176 paesi membri rispettino le convenzioni internazionali, i principi di libertà del traffico e di sicurezza del personale marittimo. Un compito difficile con 3 guerre in corso anche sull'acqua, il Mar Nero per l'Ucraina e Russia, il Mar Rosso per gli Houthi e appunto il Golfo Persico. Appena sarà firmato il memorandum, la roadmap è comunque tracciata, dice Dominguez. Innanzitutto occorre liberare e far ripartire le oltre 500 navi tra portacontainer e petroliere tuttora bloccate sui 2 lati dello stretto. A bordo ci sono almeno 11.000 marittimi, spiega Dominguez. Nell'area, però, sono più del doppio i lavoratori coinvolti. Non ci sono solo i mercantili internazionali, vanno aggiunti i pescherecci locali e il personale delle piattaforme petrolifere. Anche loro sono colpiti da questa guerra. Occorre ripristinare le condizioni di sicurezza per tutti. Ci vorrà tempo. Aggiunge gli elementi rispetto al fatto che l'IMO ovviamente non ha poteri per imporre il rispetto delle norme e che l'Iran non ha sottoscritto la Convenzione ONU sul diritto del mare, ma conclude dicendo che Arsenio Dominguez è un ottimista e un cosmopolita e dice è ottimista anche sull'uscita dalla crisi anche sul fronte ambientale. Dice: i danni per le acque del Golfo sono finora limitati, i controlli sono di nostra competenza e non ci sono stati incidenti rilevanti. Aggiunge Varfello: anche se nel protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran rimarranno molti elementi di incertezza, i primi due punti sono chiari. Tregua confermata e ripresa del traffico natale a Hormuz. Tutti vogliono la riapertura dello stretto, anche la diplomazia del Limo sta tessendo le fila per il dopo accordo. Sempre su questo tema torniamo sul Domani, che vi dicevo in prima pagina un editoriale di Rampoldi, il dopoguerra è già iniziato ed è affollato dalle ombre, che continua a pagina 2 e dice così: la pace non è ancora stata firmata, ma il dopoguerra sembra già cominciato e si può scommettere che non mancherà di sorprenderci. Innanzitutto perché il campo di battaglia ha dimostrato che la formidabile alleanza israelo-americana non è quale si pretendeva all'inizio del conflitto, né onnipotente né solidissima. La sua indiscussa superiorità tecnologica deriva dall'impiego di armi certo dominanti, ma costosissime e contrastabili con armi molto più economiche. Quando occorre un missile Patriot da 4 milioni di dollari per abbattere un drone costato 100 volte di meno, la sproporzione condanna chi impiega l'high-tech a chiudere in fretta il conflitto, prima che il costo diventi insostenibile, tanto più se il nemico, come è il caso dell'Iran, riesce a incassare i colpi, moltiplicare i fronti e dilatare la geografia del conflitto. Secondo uno dei migliori specialisti di Iran, Trita Parsi, con questa guerra gli Stati Uniti hanno perso la capacità di farsi assecondare lanciando intimazioni muscolari. La constatazione ha irritato l'amministrazione Trump, dove alcuni hanno suggerito di deportare Parsi, l'equivalente di sparare al messaggero perché il messaggio è sgradito, col risultato di aumentarne la risonanza. Inoltre, le monarchie del Golfo hanno dovuto prendere atto che gli Stati Uniti non erano in grado di proteggerle dalle rappresaglie iraniane. Pessima sorpresa per stati che attiravano grandi investitori con la garanzia d'essere al riparo da turbolenze e rischi medio orientali. Furenti con Trump e con Netanyahu per averli coinvolti nel conflitto, ora quei sovrani dovranno trovare il modo di convivere con il nemico di sempre, l'Iran. L'occasione la offrirà la necessità di inventare un patto regionale per la navigazione sullo stretto di Hormuz. Aggiunge delle riflessioni su come questa guerra sia un boomerang anche per Israele conclude così: ma non è Teheran che deve preoccuparlo, Netanyahu. Con la guerra è entrata in crisi la logistica, a cui Israele affidava la speranza di una propria centralità nello spazio tra l'Oceano Indiano e l'Europa. Lo strumento sarebbe stato l'IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor, da Mumbai all'Europa via Emirati Arabi, Arabia Saudita, Giordania, Israele, Grecia, Trieste e Marsiglia. A scalzare Israele da questa direttrice potrebbe essere una variante in via di costruzione lungo l'asse Turchia-Arabia Saudita-Siria, quest'ultima avviata a diventare un protettorato commerciale turco. I frequenti scambi di insulti tra Erdogan e Netanyahu sono la teatralità di un'inimicizia che rimanda a duri interessi strategici. La sorte di Gaza e dei Gazawi non potrà che inasprirla. La pulizia etnica su base, tra virgolette, volontaria, che il governo Netanyahu prospetta ormai esplicitamente ai Gazawi, dovrebbe essere sufficiente per smuovere la letargica Unione Europea, non fosse altro perché molti di quei volontari cercheranno scampo in Europa. Ma parte dell'Unione Europea, Roma in prima fila, rifiuta l'idea di costringere Israele a condotte più umane infliggendole sanzioni dure. Però non mancheremo di deprecarle quando sarà troppo tardi, com'è costume delle nazioni pavide e irrilevanti. Sempre su questa dimensione Iran-USA, il Corriere della Sera a pagina 4 intervista a Zarna Fisi. Autrice che ha scritto Leggere Lolita a Teheran, è Greta Privitera che l'ha intervista con un titolo L'indomita gente di Teheran abbandonata tra due fronti, vi racconto Rosi impiccata. E Nafisi dice, risponde a una domanda, a questa domanda: si è parlato molto di missili, stretto e colloqui, il popolo iraniano è rimasto sullo sfondo, risponde Nafisi. Ci dimentichiamo sempre degli iraniani. Sono vittima di entrambe le parti in guerra. Né Trump né gli Ayatollah interessa davvero di loro. Ma il mio popolo vuole vivere in pace, libero. Vuole la fine del regime. Anzi, di più, combatte una guerra esistenziale. Perché esistenziale? Da 47 anni gli Ayatollah colpiscono una popolazione costretta a lottare per sopravvivere. Hanno 3 bersagli principali. Donne, minoranze e cultura. Non ce l'hanno fatta a piegare le donne. Le hanno blandite, incarcerate, violentate, giustiziate, senza spegnere il loro desiderio di libertà. Le minoranze restano una spina nel fianco e la cultura è diventata un'arma pericolosa. Oggi il regime vive di paura, esecuzioni, torture, ma non è riuscito a togliere agli iraniani la voglia di libertà. Aggiunge molte cose e poi si conclude con 2 domande l'intervista. La prima: oggi Trump e la Repubblica Islamica potrebbero firmare l'accordo. Risponde: il futuro del mio paese non lo decideranno loro, ma il popolo. Le democrazie devono sostenere le lotte in Iran, Afghanistan, Ucraina, Palestina, Sudan. Lo penso davvero. Se vincono le donne iraniane è un vantaggio anche per l'Italia e l'America. Sono loro le custodi della nostra libertà. Voglio aggiungere una cosa. Dica. Mi sono ripromessa di concludere ogni mio intervento con la storia di una mia studentessa. Si chiamava Rosy, era musulmana e amava Harry James. Dopo ogni lezione mi aspettava per parlare di come le donne raccontate da lui fossero libere e indipendenti. Il regime l'ha impiccata. Quando l'ho saputo mi sono sentita morire. Per tenere in vita i suoi sogni di donna libera voglio parlare di lei. E se appunto Nafisi ci ricorda che nessuno al momento è particolarmente amico del popolo iraniano, Avvenire lo dimostra in maniera plastica con un articolo di Chiara Vitali a pagina 3 che titola così: gli USA deportano nel Centrafrica un'attivista iraniana. Scrive Chiara Vitali: i suoi avvocati la definiscono un'attivista per la democrazia. È una donna iraniana che aveva cercato protezione negli Stati Uniti dopo aver lasciato l'Iran e che fino a ieri si trovava su suolo statunitense. Ma l'altra notte è dovuta salire su un aereo che l'ha portata in Repubblica Centrafricana, un paese che gli stessi USA classificano tra i più pericolosi al mondo. A bordo con lei c'erano altre 20 persone migranti, tra cui alcune di nazionalità afghana e siriana. L'operazione è una delle numerose deportazioni volute dall'amministrazione Trump e realizzate grazie ad accordi da decine di milioni con paesi terzi, soprattutto africani. A tracciare il quadro della situazione dell'attivista iraniana sono i suoi legali e l'Iranian American Legal Defense Fund, un'organizzazione che si occupa di assistenza ai cittadini di Teheran negli USA. Secondo quanto ricostruito, la donna non aveva precedenti penali. Aveva fatto una prima richiesta di asilo negli USA che era stata respinta, non per ragioni di merito, ma solo per una clausola burocratica, tanto che i giudici avevano valutato come comunque credibile la sua testimonianza e le avevano dato un'altra tutela, il divieto di rimpatrio in Iran, dove la donna rischierebbe persecuzioni e torture. L'attivista avrebbe poi dovuto presentare una seconda richiesta di asilo in queste settimane. Ora il timore dei legali è che venga comunque costretta a tornare a Teheran, dalla Repubblica Centrafricana, paese con cui la donna non ha alcun legame e che è segnato da conflitti armati, criminalità, disordini civili e rapimenti. Ci sono dei precedenti. A inizio giugno Reuters ha raccontato che 9 migranti deportati dagli USA in Repubblica Democratica del Congo sono stati costretti a tornare nei paesi d'origine da cui erano scappati. Tra i deportati ci sarebbero dovute essere anche altre 2 donne iraniane con una situazione simile, ma, spiegano ancora i legali, le 2 sono riuscite a ottenere una sospensione temporanea della misura, che permetterà ai giudici di capire se ci siano margini per bloccare del tutto i 2 trasferimenti forzati. Quando hanno saputo dell'espulsione, erano sconvolte, hanno sottolineato gli avvocati. La decisione di deportare una persona iraniana impegnata per la democrazia sta suscitando polemiche a livello internazionale. In questi mesi di guerra contro Teheran, il presidente americano Donald Trump ha più volte invitato i cittadini iraniani a ribellarsi contro il regime degli Ayatollah e ha spesso citato, strumentalizzandole, le azioni dei movimenti di protesta. E pensando appunto alle attività degli Stati Uniti e alla protezione o meno che ci offrono, il Fatto Quotidiano riporta a pagina 12 una notizia che riporta solo il fatto in un articolo di Stefania Maurizi, dal titolo «Ci sono armi nucleari ad Aviano? Domani una Jeep deciderà finalmente se indagare». L'articolo inizia così: «Sarà un'udienza esplosiva quella di lunedì al tribunale di Pordenone. La Jeep, Francesca Vortali, sarà chiamata a pronunciarsi sulla presenza di armi nucleari americane nella base americana di Aviano, in provincia di Pordenone. 16 cittadini, incluso lo scienziato di livello internazionale, il fisico Carlo Lovelli, hanno presentato una denuncia contro quella che i cittadini definiscono l'illegale presenza nella base di Aviano di armamenti nucleari che ritengono una violazione dell'articolo 11 della Costituzione, della legge 185 del 1990 sulle esportazioni e importazioni di armi e del trattato di non proliferazione nucleare di cui l'Italia è parte. La denuncia cita lo studioso Hans Christensen, autorità in materia di armi nucleari, che a marzo 2025 ha confermato al Fatto Quotidiano l'arrivo in Italia delle nuove bombe USA B-6112, stimate in 20-30 ad Aviano e 10-15 a Ghedi. Inizialmente i cittadini, rappresentati dal legale Pier Umberto Starace, avevano presentato una denuncia contro la presenza delle bombe ad Aviano e a Ghedi alla Procura di Roma, che però aveva chiesto l'archiviazione in appena 9 giorni, ma i denuncianti non si sono dati per vinti e hanno ripresentato l'istanza alle procure di Pordenone e Brescia, territorialmente competenti per Aviano e Ghedi. Ancora una volta la denuncia è stata archiviata da Brescia senza dare ai cittadini la possibilità di opporsi. Per Aviano, invece, la Jeep di Pordenone Vortali ha fissato l'udienza per decidere se ordinare nuove indagini o archiviare. Perlomeno avrò la soddisfazione di vedere in faccia un giudice dopo 4 anni di lavoro, dice Ugo Giannangeli, uno dei 16 cittadini che si battono da anni insieme con altri come Annalisa Milani e Patrizia Sterpetti della sezione italiana della Women's International League for Peace and Freedom e Elio Pagani del Comitato Abbasso alla Guerra. E rimanendo sulla situazione internazionale, andiamo al Libano, dove appunto continuano i bombardamenti israeliani, e c'è un lungo reportage di Francesca Mannocchi a pagina 9 della Stampa, che non vi leggo tutto, ma che, perché è davvero molto lungo, che titola «La trappola libanese». Israele vuole annientare Hezbollah, ma i raid e l'avanzata non fanno che rafforzarlo. Scrive così Mannocchi: ieri mattina le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 20 località nel sud del Libano, inclusa Nabatieh. I raid sono cominciati pochi minuti dopo e hanno raggiunto Deir al-Zahani, Rayan, Sujud. L'artiglieria ha colpito Nabatieh stessa e a Deir al-Zahani 2 persone sono state uccise e nel corso della mattinata le forze armate libanesi hanno ritirato le proprie posizioni dalla caserma di Kfar Tebnit, mentre i soldati israeliani avanzavano nell'area circostante. La premessa israeliana in Libano dal primo giorno è stata quella della guerra decisiva. Il cessate il fuoco del novembre 2024 aveva lasciato aperte troppe questioni. Hezbollah riorganizzato, arsenale parzialmente ricostruito, presenza militare nel sud non smantellata. E l'opportunità di chiudere il dossier libanese in modo definitivo sembrava per Israele finalmente a portata. Ma quella premessa si è rivelata sbagliata. La campagna che doveva essere rapida è diventata lenta. Israele parla di zona di sicurezza, di controllo del territorio, di operazioni prolungate, parole che descrivono un'occupazione senza chiamarla con il suo nome. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, lo aveva detto esplicitamente già a marzo. Israele stabilirà una zona di sicurezza nel sud del Libano anche dopo la fine delle operazioni e ne manterrà il controllo militare a tempo indeterminato. Hezbollah, dal canto suo, ha tenuto meglio di quanto molti si aspettassero. Il movimento aveva subito perdite pesantissime dal 2023 in poi, la sua leadership decimata, i suoi depositi di armi distrutti, le sue reti di comando colpite in profondità, eppure si è riorganizzato, ha continuato a sparare razzi e droni sul nord di Israele, ha condotto operazioni che hanno colpito blindati israeliani nel sud e soprattutto ha dimostrato che anche un'organizzazione indebolita può sostenere un conflitto prolungato a costi relativamente bassi per sé e relativamente alti per l'avversario. Questa capacità di resistenza non è solo militare, è politica, radicata in decenni di presenza nelle comunità sciite del Sud, in un sistema di welfare parallelo allo Stato, in una narrazione della resistenza all'occupazione che ogni raid israeliano su Nabatieh o su Tiro contribuisce ad alimentare invece di erodere. E qui sta il paradosso che governa l'intera crisi. Conclude dicendo di come questa guerra serva agli Stati Uniti, serva a Israele, dice serve agli Stati Uniti, serve a Israele, serve a Hezbollah che nella prosecuzione della guerra conserva la propria ragione d'essere e rinvia il momento in cui dovrà discutere davvero delle proprie armi. Serve agli Stati Uniti che possono continuare a presentarsi come mediatori senza esercitare fino in fondo la pressione che una mediazione reale richiederebbe. L'unico attore a cui questo stallo non serve è il Libano e il Libano, come sempre, non ha abbastanza potere per uscirne da solo. Sempre rispetto al Libano, il Domani, a pagina 3, con un lungo articolo di Agnese Ranaldi, ci ricorda che l'acqua è un tema e titola «L'acqua come arma del conflitto, il Libano rischia di morire di sete». E inizia così. Ranaldi, quello che vediamo stando sul campo non è solo sofferenza umanitaria immediata, ma anche la progressiva distruzione delle condizioni vitali affinché in Libano si possa un giorno tornare a vivere con dignità. C'è una guerra nella guerra che impedisce ai libanesi di immaginare la vita dopo la pace ed è la guerra dell'acqua. Per Imad Chiri, Water and Habitat Coordinator del Comitato Internazionale della Croce Rossa, la crisi umanitaria in Libano non si misura solo nel numero delle vittime e delle famiglie sfollate. Alla soglia dell'estate e del clima secco, l'offensiva e l'occupazione israeliane stanno compromettendo i già carenti sistemi di approvvigionamento, lasciando il Libano sull'orlo di una crisi idrica. Conclude l'articolo, per molti libanesi la perdita della casa si accompagna quindi all'incertezza del ritorno. Strade distrutte, ospedali fuori servizio, terreni agricoli danneggiati e reti idriche compromesse non aiutano a immaginare una vita dopo i combattimenti. Il livello di distruzione, conclude Ciri di ICRC, sta creando conseguenze umanitarie, sociali ed economiche di lungo periodo che dureranno per anni. E rispetto al Libano, un ultimo accenno a un articolo che trovate sul Sole 24 Ore, a pagina 4, che è un lungo reportage anche in questo caso di Roberto Bongiorni, Nabatieh, la resistenza di medici e infermieri assediati dalla guerra. Ed è una lunga intervista al dottor Hassan Wazni, che ci ricorda ha studiato a Roma alla Sapienza e che ha scelto di mantenere l'ospedale aperto nonostante la crisi e dice a volte ignoriamo le procedure. Non possiamo lasciare la gente morire, si prende l'ambulanza, si spera di non dover fare molta strada, spiega Hussein, il volontario. La sua peggiore paura è il double tap. Spesso il drone colpisce un obiettivo, poi attendono i soccorsi per colpire di nuovo. È una tecnica già vista a Gaza. E conclude il dottor Ramal, siamo spaventati, siamo persone anche noi, la notte abbiamo paura, ma restare è il nostro lavoro, il nostro dovere, siamo medici, crediamo nell'umanità. Leggerei soltanto ancora un paio di cose, una dal manifesto, cambiando totalmente argomento su Vannacci, è un commento che parte in prima pagina di Paolo De Zoghus, la sfida è sociale, non etica e morale, che continua a pagina 4 e parla di Vannacci e scrive così: le origini del vannaccismo non vanno però ricercate solo a destra, né il suo successo può essere snobisticamente ridotto a fenomeno di rozzezza culturale. I sondaggi che danno in forte ascesa il suo consenso ci dicono che le sue cause rimandano alla complessa questione sociale nata dalla convergenza di fattori economici, sociali e culturali irrisolti, strettamente connessi al problema democratico, ovvero al dissolvimento dei corpi intermedi, in primis dei partiti, e della rappresentanza nelle sedi parlamentari. Le sue origini sono, in altre parole, riconducibili a quella promessa neoliberale di benessere che ha esaltato l'individualismo e messo al bando tutto ciò che è collettivo e pubblico, e che, però, come mostrano i dati sulla povertà, sui salari e sull'occupazione, ha tradito ogni aspettativa, rivelando il suo carattere brutale ed egoistico. E conclude rimandando alla patrimoniale come una forma di difesa da Vannacci, dice: insistere è la strada per smascherare Vannacci e la destra che si professa popolare, ma che in realtà coltiva esclusivamente gli interessi della parte più ricca del paese. Sempre a pagina 4 trovate anche un bell'articolo di Giuditta Pellegrini sul Pride a Bologna. A Bologna sfila il Pride contro ogni sovranismo, che riporta una dichiarazione di Renato Busarello del laboratorio Smascheramenti e del collettivo Queer for Palestine, che dice: il Pride è anche un conflitto aperto con il governo che abbiamo in Italia, con i sovranismi che imperversano in tantissimi paesi e che si sostengono l'un l'altro nell'operazione di facilitare l'economia di guerra, tagliare le spese sociali, tagliare reddito e redistribuirlo solo alle classi dominanti. E ricorda Busarello come in questo contesto rientrino anche le recenti esternazioni di Vannacci. Il Pride di Bologna ricorda anche l'importanza del consenso e dell'educazione sessuale, che a sorpresa, per me quantomeno, ci viene ricordata anche sull'Avvenire, con un commento di Anna Mastromarino a pagina 23, che dice: se si vuole educare al consenso è necessario avere una comunità. E che le riflette sull'uso di consenso nel DDL Buongiorno e nel decreto Valditara. Dice: e allora, pur ipotizzando che sia desiderio di questa maggioranza il raggiungimento di una conduzione di piena autonomia e rispetto, come si vuole far intendere con il DDL Buongiorno, non ci saremmo dovuti aspettare proprio per questo un impegno educativo che coinvolgesse i curricula delle scuole di ogni grado, con l'obiettivo di educare alla vita in comune e dunque un'attenzione reciproca sul piano emotivo e fisico? E conclude Mastromarino: la verità è che solo la scuola pubblica può garantire parità nell'educazione e nelle occasioni di sviluppo. Per raggiungere questo obiettivo, prima si inizia e meglio è, perché non ci possono essere soglie di età per avviare un percorso di conoscenza del proprio corpo e delle proprie emozioni e di rispetto del corpo e delle emozioni altrui. Meglio imparare tutti insieme allora, e meglio imparare sin da piccoli, un po' come si fa per la grammatica e i numeri. Concludo rimandando solo al bell'articolo lungo di Ida Domenigliani su Luisa Muraro, che parte in prima pagina del manifesto. Luisa Muraro, una luce si spegne, e continua a pagina 10, ve ne leggo solo una piccola frase. Dice che il problema politico di Muraro è un problema squisitamente filosofico che apre la strada, cito, per le donne e per tutti a una politica reinventata che mette al primo posto la modificazione del regime del dicibile e dell'indicibile, del visibile e dell'invisibile, del vero e del falso, in una parola dell'ordine simbolico che detta le regole dell'intellegibilità dell'esperienza, senza la quale modificazione, i tentativi di sovversione dell'ordine sociale sono destinati a bloccarsi, a ricadere nella ripetizione, come la storia delle rivoluzioni novecentesche andate male insegna. E vi ringrazio e vi saluto, alla prossima.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.

0: Wow. That is very, very nice. Please.
1: Tanti auguri, Donald.
2: Your right hand and repeat after me.
1: Tanti auguri, Presidente. Ottant'anni sono un bel traguardo. Ecco, ma se tu fossi a giocare con i nipotini, non con il mondo intero, noi saremmo tutti molto più tranquilli. Buongiorno, buongiorno a Michele Migone, benvenuti a Va Pensiero. È il compleanno di Donald Trump e se l'anno scorso l'ha festeggiato con una parata militare, quest'anno lo festeggia sovrapponendo la sua data di nascita alle cerimonie per i 250 anni della nascita degli Stati Uniti. Lo Stato sono io, no? Come disse Luigi XIV, il Re Sole. Ecco, diciamo che Donald Trump non si sente da meno. Sentiamo l'opinione di Antonio Di Bella, per anni corrispondente Rai dagli Stati Uniti.

0: Trump sta, a mio parere, costruendo passo dopo passo, mattone per mattone, il culto del trumpismo in quello che il New York Times ha definito una politica neoimperiale. Facce di Trump sulle banconote, arco di trionfo di Trump, nome di Trump su aeroporti e stazioni e addirittura c'è chi ironizza, ma non troppo, sul fatto che il miglior candidato post-Trump non sarà né Vance né Rubio, ma sarà Eric Trump, il figlio, per perpetuare la dinastia dei Trump.
1: Quindi la visione monarchica della, diciamo, della presidenza, che poi non è più neanche una presidenza se lui ha questo tipo di visione.
0: Sì, è rivelatrice una battuta che circola a Washington sulla dei Trump.
1: Quindi la visione monarchica della, diciamo, della presidenza, che poi non è più neanche una presidenza se lui ha questo tipo di visione.
0: Sì, è rivelatrice.

0: Agli americani questo ritorno antico immagino non piaccia, forse soltanto a chi vota per Trump, ma anche a loro?
1: Allora, un pezzo di America consistente e a mio parere maggioritaria in questo momento scende in piazza o comunque manifesta al grido di No Kings, appunto, non un re, perché noi americani abbiamo fatto la rivoluzione contro un sovrano inglese e non l'abbiamo fatto tutti questi anni per poi riavere un altro sovrano proprio come era il re d'Inghilterra. È una contraddizione dentro la rivoluzione americana, che appunto è una rivoluzione antimonarchica, e questo coinvolge sia i democratici, cioè le sinistre americane, ma anche un pezzo di repubblicani o di conservatori che sono sinceramente antimonarchici e quindi vedono nella neomonarchia un pericolo. Poi però c'è un pezzo di società bianca preoccupata per l'erosione dei diritti o dei privilegi della classe media bianca, che invece dice qualsiasi cosa va bene, anche un re, per difendere i nostri diritti o le nostre posizioni.
0: Trump fa il monarca e ha una corte alla Casa Bianca. Cosa si può dire di questa corte? È fedele? Ci saranno tradimenti? Che cosa vedi tu?
1: Non c'è fedeltà, ecco, questo secondo me è una visione, non bisogna avere una esagerata idea che i broligarchi, cioè i brother, cioè i fratelli monopolisti delle grandi imprese, soprattutto delle big tech californiane, siano dei fedelissimi trumpiani. Intanto la maggior parte di loro era prima di Trump era democratica. Zuckerberg, per dirne uno, l'ideatore e il fondatore di Facebook, prima era un democratico, tanti erano democratici e poi adesso sono diventati trumpiani. Quindi è gente che può mollarlo da un momento all'altro. Il primo a mollarlo, interessantemente, è uno dei più pericolosi, a mio avviso, ma anche dei più lucidi, che è Peter Thiel, che ha preso baracca e burattini e si è trasferito in Argentina. Perché sostanzialmente dice la forza propulsiva di Trump si è esaurita. Non riesce a fare tutto quello che aveva sognato di fare, invece l'uomo che ci piace di più per i nostri progetti è Milei, e quindi io vado in Argentina, e quella è la nuova frontiera di un paese dove si può fare tutto quello che si vuole dal punto di vista imprenditoriale, senza i lacci, lacciuoli e gli impedimenti europei, non ne parliamo, ma anche americani, dove alla fine Trump sta pasticciando e non risponde più alle nostre esigenze. Quindi i broligarchi, i grandi monopolisti, sono per il momento fedeli a Trump, che gli sta facendo fare molti affari, però potrebbero bollarlo nel momento della sua difficoltà.
2: That was June 14th, my birthday. We're gonna party like it's my birthday. We're gonna sip Bacardi like it's my birthday.
0: Monarchia significa anche fare, come tu hai già accennato, affari per sé e per la propria famiglia.
1: Secondo me è l'elemento forse più caratteristico e più importante, perché io ho visto tanti episodi di corruzione nella mia vita in America, ma mai a livello di Trump, e soprattutto mai sbandierati con orgoglio. Cioè Trump si vanta di arricchirsi, arricchire se stesso, la sua famiglia e i suoi familiari. Non c'è mistero che i figli di Trump vadano in giro in Medio Oriente a progettare grattacieli, campi da golf, club, contemporaneamente alle operazioni diplomatiche che fa, ad esempio, il genero di Trump. Tutto questo è qualcosa che fa assomigliare molto l'America alla Russia, perché quello che dovrebbe essere l'opposto della società americana o imprenditoriale capitalistica, cioè la società russa post-sovietica, vede appunto gli oligarchi russi vicini a Putin arricchirsi grazie alla dittatura putiniana. Beh, Trump fa esattamente la stessa cosa, e infatti Kushner e Witkoff, i suoi inviati, tra l'altro senza alcuna esperienza diplomatica, si trovano a meraviglia con Putin perché parlano di affari. Qui c'è proprio un tradimento profondo delle origini liberali della società americana.
0: Che tradimento profondo che evidentemente scandalizza una parte del paese, una parte delle istituzioni, ma non tutto il paese e non tutti gli uomini e le donne delle istituzioni. Perché questo?
1: Questo è molto importante, la domanda che poni giustamente, perché noi europei

0: italiani demonizziamo Trump, anche perché lui è facile da demonizzare con quello che fa, però sottovalutiamo il perché del suo successo ed è un'ondata di riflusso e di reazione alla cultura woke e al lungo predominio culturale democratico negli Stati Uniti. Chi vota Trump è, come ho detto prima, una classe media bianca che vede erodere il proprio potere e i propri privilegi. Anno dopo anno la percentuale dei bianchi diminuisce per l'effetto migratorio. L'America per anni ha continuato a accogliere migranti, il colore della pelle cambia, la religione cambia, sono sempre meno i WASP, cioè White, Anglo-Saxon, Protestant, e sempre di più anche i cattolici, che infatti sono una componente che comincia a essere influente anche per la presenza ispanica, gli ispanici, i musulmani, i neri, i gialli, e quindi la classe media americana, soprattutto non laureata, non privilegiata, teme e vede una minaccia alla propria supremazia economica e anche culturale. E quindi a chi si rivolge? All'uomo che con un colpo di spugna può far tornare indietro, Make America Great Again, in realtà non grande ma antica, agli anni 50, quando gli immigrati stavano al loro posto, cioè sotto. E questo è uno dei motivi per cui Trump continua a essere la salvezza illusoria, perché poi in realtà vende illusioni, di un pezzo della società americana.
1: Ultima domanda, tu hai scritto un libro, Gli zar della Casa Bianca, come presente del passato, aiutano a capire l'America di Trump, che è edito da Sol, è stato pubblicato da Solferino. E ti chiedo, evidentemente c'è un tema, come dire, di progressivo interpretazione dei poteri del presidente. Quali sono, diciamo, un paio di esempi di presidente del passato che ci fanno capire bene Trump?
0: Sì, ho fatto questo libro perché per confutare la tesi che c'è che l'America era un posto meraviglioso fino all'arrivo dell'orco Trump. In realtà noi, per la nostra età, abbiamo visto sempre l'America nel dopoguerra che ha battuto il nazismo, che ha creato l'ONU e con tutte le sue contraddizioni ha promosso il libero commercio e i trattati internazionali, ma ci siamo dimenticati di quello che c'era prima. Tante, per esempio, ci scandalizziamo quando Trump parla di prendersi il Canada o la Groenlandia, ma c'è un presidente Polk che si è beccato manu militari il Texas e la California che erano del Messico, si è comprato la Louisiana un altro presidente, McKinley ha posto i dazi dicendo che l'America non aveva bisogno di alcun commercio con l'estero, bastava il commercio interno e insomma la storia americana è piena di presidenti. Monroe si occupava del cortile di casa del Sud America, che doveva essere totalmente sotto l'influenza americana, così come fa oggi Trump. Quindi, più volte in passato i presidenti hanno usato lo stile e addirittura le stesse parole di Trump, ce ne siamo dimenticati perché, fortunatamente, dico io, spesso a questi eccessi ci sono stati delle reazioni che hanno combattuto con la democrazia dei diritti e il diritto internazionale questi presidenti trumpiani del passato. E la storia americana è un andirivieni, un'inesausta lotta fra autocrazia e democrazia, che in questo momento vede trionfare l'autocrazia.

0: Lasciamo Antonio Di Bella, lo ringraziamo. Avete sentito, Donald Trump festeggia quindi non solo il suo compleanno, ma anche la nuova ricchezza. Nell'anno la Casa Bianca ha guadagnato, lui e la sua famiglia, più di $1 miliardo. Donald fa i soldi per se stesso e per i suoi amici. La sua elezione è stata anche il frutto di uno scontro all'interno del capitalismo finanziario statunitense. Alessandro Volpi è uno storico dell'Università di Pisa, autore del libro La guerra della finanza, edito dalla Terza. Quali sono i due schieramenti?
1: L'indomani delle elezioni di Trump e già in parte durante la campagna elettorale che poi ha portato all'elezione di Trump, si sono definite due anime, due realtà, a mio modo di vedere, distinte del capitalismo finanziario americano. Cioè, da un lato ci sono quelli che erano i vincitori, che da tempo avevano, ormai da qualche anno, soprattutto sotto le amministrazioni democratiche e soprattutto sotto l'ultima amministrazione democratica, quella di Biden, avevano avuto grandi successi, cioè i gestori del risparmio internazionale, BlackRock, Vanguard, State Street, queste realtà che avevano e hanno la caratteristica di raccogliere appunto il risparmio di risparmiatori non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Europa, in Giappone, in Australia, in Canada, insomma in varie parti del mondo, attraverso la possibilità di vendere i loro prodotti finanziari ai vari gestori di polizze pensionistiche, di polizze sanitarie, e quindi di disporre di un'enorme liquidità che hanno utilizzato comprando pacchetti azionari rilevanti, arrivando normalmente al 20-25% del totale delle azioni delle società comprate, in particolare delle società tecnologiche, quindi di Amazon, Google, Nvidia, Alphabet Inc., Meta. E quindi questo sistema di grandi fondi era quello che aveva vissuto molto bene con i democratici, perché beneficiava durante il periodo dell'amministrazione democratica dal lato di una normativa che era particolarmente favorevole alle concentrazioni. Durante questo periodo hanno acquisito queste realtà il controllo pressoché totale di banche come JP Morgan o le banche americane che siamo trovate in difficoltà, penso a quelle appunto della Silicon Valley, e quindi hanno beneficiato di quella fase, e oltretutto hanno beneficiato anche, quindi oltre che di una normativa favorevole che non verificasse troppo le concentrazioni di potere, hanno beneficiato anche della ristrettezza della possibilità di concedere credito da parte delle banche, perché i tassi di interesse da Jerome Powell, che pure era stato nominato in origine da Trump, sono rimasti particolarmente alti. Quindi è chiaro che se i tassi di interesse sono alti è difficile prendere denaro a prestito, quindi questi grandi gestori di risparmio erano avvantaggiati perché loro il risparmio già ce l'avevano, lo raccoglievano appunto vendendo i propri prodotti.
2: I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired because you're doing too well. Happy birthday.
1: Contro questo mondo si è posto un tipo di finanza diversa, che ha scommesso fin dall'inizio su Trump, cioè una finanza che aveva bisogno intanto di tassi di interesse molto più bassi, perché non avendo grandi risorse doveva prendere denaro a prestito dalle banche, e quindi il tasso di interesse era fondamentale per capire se c'erano o meno le condizioni per fare gli affari. In larga misura era una finanza non quotata in borsa e che puntava su uno strumento a cui Trump avrebbe dato spazio, in cui credeva molto, che erano le criptovalute, poi le cosiddette stable coin, quindi le criptovalute che avevano un sottostante prevalentemente in dollari. Ecco, questa finanza era la finanza di lo stesso Elon Musk, era la finanza di Peter Thiel con realtà come appunto Palantir, di Larry Ellison con realtà come Oracle e una serie appunto di altri personaggi che poi Trump ha messo nel suo governo, come Scott Bessent, come Howard Lutnick, cioè un mondo di finanza d'assalto fuori dalle borse, che necessitava di bassi tassi e che aveva bisogno di inserire le criptovalute nel repertorio degli strumenti necessari appunto a fare finanza. Queste due anime si sono scontrate almeno nei primi mesi dell'amministrazione, perché Trump ha certamente sostenuto questa componente più aggressiva, peraltro più coerente anche con il suo modo di intendere la finanza, meno stabile, ha suscitato le ire di personaggi come Larry Fink, che era l'amministratore delegato, è tuttora amministratore delegato di BlackRock, o di Jim Diamond, che è il presidente e amministratore delegato di JP Morgan. Questo scontro è stato durissimo, però bisogna aggiungere un passaggio, che da questo scontro i grandi fondi sono riusciti ad ottenere una sorta di almeno parziale retrocessione di Trump rispetto alle posizioni originarie molto aggressive, e questo si vede in alcuni passaggi decisivi. Ne cito solo due: uno, l'allontanamento di Musk dal circuito vero del controllo del potere politico degli Stati Uniti. Musk per un certo momento è stato una sorta di plenipotenziario investito dallo stesso Trump, e la sua figura invece progressivamente si è emarginata anche per la pressione dei grandi fondi, e poi i grandi fondi sono diventati decisivi nella sottoscrizione del debito degli Stati Uniti, che nel frattempo è ulteriormente esploso, e proprio in quanto sottoscrittori del debito hanno potuto questi grandi fondi imporre a Trump la prosecuzione di quelle normative di favore non antitrust, quindi favorevoli alla concentrazione dei monopoli, di cui avevano beneficiato nel periodo appunto dell'amministrazione democratica.

0: dico, questa guerra all'interno del capitalismo finanziario statunitense, come dire, per quello che lei scrive, ha però avuto delle ripercussioni anche poi sulla politica che ha fatto ovviamente Trump, e si pensi alla politica estera. Lei parla della necessità della guerra.
1: È evidente che Trump ha preso atto fondamentalmente di una situazione molto critica degli Stati Uniti, cioè Trump si è trovato a ereditare una condizione degli Stati Uniti che era tutt'altro che positiva, perché aveva un debito pesante, un debito federale molto pesante, che faticava a trovare i compratori esteri proprio per la sua grande estensione. Il dollaro è una moneta fragile nel momento in cui non è più il riflesso della più grande economia produttiva di questo pianeta. La bilancia commerciale presenta un pesante disavanzo, per cui gli americani importano moltissimo e esportano relativamente poco. Trump ha pensato che il modo per affrontare questa situazione fosse inizialmente quello dei dazi, cioè far pagare a tutti coloro che vendevano negli Stati Uniti, visto che gli Stati Uniti erano questo mercato di destinazione, una parte del debito americano, imponendo appunto dei dazi doganali che dovevano garantire entrate federali più consistenti e quindi fronteggiare il problema del debito e del deficit. Al tempo stesso i dazi avrebbero dovuto, nella narrazione trumpiana, riportare negli Stati Uniti delle fasi produttive, perché produrre all'estero sarebbe stato poco conveniente. In realtà questa strategia era molto fragile, perché gli Stati Uniti non esportano perché hanno perso capacità produttiva, non perché esistono dazi che impediscano l'arrivo di merci americane. Ci sono tutta una serie di filiere di produzione del valore che gli Stati Uniti non possiedono più. E allora il passaggio ulteriore è stato quello di cominciare a pensare che, per dare un sottostante a un'economia che non era più l'economia dominante sul piano della produzione, sul piano dell'innovazione, e bisognasse ricorrere allo strumento che ancora oggi gli Stati Uniti hanno sotto forma di monopolio, che è rappresentato dall'esercizio della forza militare, e di lì sono nate le varie operazioni per cercare di mettere una etichetta degli Stati Uniti in quelle zone del mondo dove ci sono risorse naturali particolarmente ricche, perché questo voleva dire due cose: la prima, in termini finanziari, fargli evitare il valore delle società americane a cui venivano assegnate quelle risorse; la seconda, dare la chiara impressione che il dollaro e il debito degli Stati Uniti erano ancora il segno, il simbolo di un'economia che comandava il pianeta, ricorrendo non più allo strumento economico in senso stretto, ma allo strumento militare. E questo ha generato quel clima di profonda, e genera quel clima di profonda tensione che caratterizza oggi l'economia internazionale.
0: Quindi Iran e Venezuela lo si spiega col petrolio, Groenlandia con le terre rare e anche, diciamo, la posizione strategica, questo è?
1: Sì, lo si spiega in buona misura così, cioè lo si spiega appunto nella misura in cui gli Stati Uniti, attraversando una profonda crisi, avendo una bolla finanziaria ipertrofica in termini di titoli azionari, avendo un debito colossale che non trova più compratori, devono riuscire ancora a convincere i risparmiatori in giro per il mondo che il dollaro è una valuta credibile, che il debito americano ha un suo valore intrinseco, e quindi come sottostante le terre rare o appunto l'oro o il petrolio acquisiti con strumenti di natura militare è la strada da percorrere. In questo senso la giustificazione, la motivazione delle guerre in una chiave che è di imperialismo finanziario mi sembra molto convincente.
0: Senta, però le ripercussioni che ci sono, perché in realtà in questo momento gli Stati Uniti è vissuto come il paese meno stabile dal punto di vista politico, credo che questo abbia avuto ripercussioni anche sui buoni del tesoro americano, oppure no?
1: Assolutamente sì, ma infatti questo è il disegno trumpiano, però è chiaro che è uno schema che non funziona, perché gli americani fanno guerra non perché sono la più grande potenza del mondo in termini economici e quindi cercano di espandere la loro forza come è avvenuto in passato, fanno guerra perché sono in una profonda crisi, perché il mondo sta perdendo la fiducia nel dollaro, nel debito americano, sta continuando a vendere negli Stati Uniti con grande facilità per la incapacità degli Stati Uniti di produrre, quindi fanno una guerra per superare una crisi ed è ovvio che alla prima difficoltà che hanno incontrato, come sta accadendo nel caso dell'Iran, con la chiusura di Hormuz, con l'incendio del Golfo Persico, con le tensioni che si stanno diffondendo, quelle debolezze diventano ancora più evidenti. In effetti il debito americano, da quando è scoppiata la guerra in Iran, continua a pagare dei rendimenti che sono sempre più grandi, perché il disegno, ormai abbiamo superato il 4,5% sul decennale, perché quel disegno trumpiano di recuperare la credibilità e porre fine a un'emorragia con le armi, essendo mosso da una realtà fragile come gli Stati Uniti, alla fine ha aggravato la situazione, tant'è vero che forse l'atto più simbolico e significativo sia stato il viaggio di Trump a Pechino. Nel momento in cui i rapporti fra Trump e fra gli Stati Uniti e la Cina erano al minimo storico, Trump va dopo 10 anni a Pechino e fondamentalmente va a Pechino per chiedere un aiuto alla Cina, nel momento in cui si rende conto che lo strumento militare in quanto tale non è la soluzione perseguibile per tenere insieme il capitalismo finanziario.

0: era Alessandro Volpi, storico dell'Università di Pisa, autore del libro La guerra della finanza, edito dalla Terza. Ci risentiamo nella seconda parte della trasmissione, tra poco.
1: Martedì 16 giugno alle 5 del pomeriggio. Al momento non sappiamo dirvi che temperatura ci sarà, né quale entusiasmo questo annuncio porterà nei vostri cuori. Comunque è giugno, fa caldo e avreste preferito altro. Ma martedì 16, alle 17, in via Learo 5, nell'auditorium di Radio Popolare, c'è l'assemblea degli azionisti di RPSPA per l'approvazione del bilancio. Cosa vi aspettavate? Un concerto dei Pink Floyd? È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
2: Musica, teatro, ironia e grande energia dal vivo. Lunedì 15 giugno musica da Ripostiglio arriva al Teatro Menotti di Milano con Perché da camera ci sembrava eccessivo, nell'ambito della rassegna Crossover, uno spettacolo coinvolgente che attraversa swing, canzone d'autore e teatro musicale, con l'inconfondibile stile della band, un viaggio tra brani originali, grandi classici e nuove sorprese. Appuntamento alle ore 20 al Teatro Menotti e i biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro o sul sito teatromenotti.org.
3: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
5: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
6: Veleia Teatro. Com.

0: Norman Summers.
1: L'America di Donald Trump, come si è arrivati a questo compleanno? Cosa hanno insegnato questi ultimi anni? Massimo Gaggi è stato corrispondente agli Stati Uniti per il Corriere della Sera per 20 anni e ha pubblicato insieme alla moglie Tamara Jadredic, anche lei giornalista, America Dentro, un libro edito anche questo dalla Terza. Questo è il lungo racconto dell'America di questi ultimi 20 anni, gli anni che hanno portato alla presidenza, alla seconda presidenza di Donald Trump.

0: quale America hai trovato quando ti sei trasferito lì 20 anni fa e quale America invece hai lasciato?
1: Dal punto di vista sociale ho trovato nel 2004 un'America che, sia pure ancora reduce dall'attacco delle Torri Gemelle, io vivevo a New York, quindi era una città ancora ferita, però era un'America complessivamente in buona salute economica, molto ottimista, un'America nella quale si potevano avere facilmente dei mutui casa al 100%, addirittura al 110%, i rischi non erano percepiti. Chi aveva pochi soldi però aveva una casa poteva rifinanziare il suo mutuo, quindi avere più soldi in tasca, quindi c'era un certo benessere abbastanza diffuso e si diffondeva anche tra i meno benestanti, perché i mutui venivano dati sulla base del capitalismo compassionevole del presidente Bush anche a chi non era in grado di dare garanzie, non aveva patrimonio e a volte non aveva neanche un lavoro fisso. Poi dopo il 2008 c'è stato il crollo e quel crollo è stato all'origine poi dell'ondata di sovranismo e di populismo e anche in qualche misura del fenomeno Trump. Evidentemente quella che abbiamo lasciato nel 2025 è un'America molto diversa, un'America che ha vissuto per due volte l'esperienza traumatica di Trump e la sta vivendo tuttora ovviamente, e da un punto di vista sociale è un'America che ha molto meno fiducia in se stessa, molto meno patriottica, più radicalizzata, era già polarizzata prima perché la polarizzazione era cominciata già dalla fase finale della presidenza Clinton, ma a questo punto è un'America nella quale la logica di Trump è che esistono soltanto vincitori e losers rende sempre più difficile il dialogo e sempre meno rilevante il Parlamento.
0: Certo, alcune cose insomma le andiamo a approfondire nel corso di questa intervista. Io però ti volevo chiedere, che appunto nel vostro libro voi raccontate questi 20 anni, quali sono stati i tre eventi fondamentali che hanno determinato la traiettoria degli Stati Uniti in questi due decenni? Uno mi pare evidentemente l'hai già citato, la crisi del 2008, ma oltre a questo, quali altri tu metteresti in una classifica?
1: Ma sicuramente il Covid, perché il Covid è stato poi il fenomeno che in qualche modo ha ulteriormente radicalizzato anche da un punto di vista quasi etico e sociale il rapporto fra democratici e repubblicani, per cui è diventato... Noi giravamo negli stati dell'interno dell'America e quando mettevamo la mascherina ci chiedevano se stavamo facendo un'affermazione politica di appartenenza a un partito politico, cioè ai democratici, non veniva neanche percepita dai conservatori che erano la stragrande maggioranza nelle zone interne degli Stati Uniti come una misura di prevenzione e di attenzione per gli altri. Insomma, c'è stato questo clima, i lockdown sono stati abbastanza devastanti per acuire i contrasti, penso soltanto alla rivolta di Elon Musk che quando in California chiusero tutte le fabbriche ordinò ai suoi dipendenti di andare ugualmente in fabbrica minacciando il licenziamento se non fossero andati a lavorare disobbedendo all'ordine dello Stato. E poi c'è stato anche in quell'anno lì anche un po' in seguito ai lockdown, all'impoverimento, una ripresa più che della criminalità in grande stile del teppismo, però questo ha dato la sensazione agli americani moderati che non c'era sufficiente attenzione contro il crimine, quindi è ritornata questa logica del law and order abbastanza netta. E poi l'uscita dal Covid che ha richiesto una grande immissione di liquidità nel sistema per evitare una paurosa recessione, addirittura una depressione economica, questo ha creato poi l'onda inflazionistica che ha segnato il disastro della presidenza Biden, che in sé non ha commesso gravi errori, ma a parte il ritiro dall'Afghanistan, ma su quella vicenda lì dell'inflazione ha pagato un prezzo molto elevato. Per il terzo episodio possiamo scegliere tante cose, dal ritiro disastroso dall'Afghanistan, che è stata sicuramente una ferita pesante per gli americani, all'ondata micidiale delle sparatorie nelle scuole, nei mall, questa violenza drammatica che Obama ha cercato disperatamente di contenere, con una legislazione per rendere meno diffuse armi da guerra, armi semiautomatiche, e non è riuscito a fare nulla. Quindi direi che forse proprio l'insuccesso della presidenza Obama, non di peso della sua volontà, può essere forse il terzo fattore che un po' ha segnato questi 20 anni. Una grande speranza e poi una delusione, per due motivi essenzialmente. Uno, perché poi Obama non ha fatto tutto quello che avrebbe potuto fare per cambiare le cose, ad esempio nel campo della tecnologia e dell'abuso dei social media, non ha fatto nulla in 8 anni e avrebbe potuto. E l'altro invece, che è quello che doveva essere il presidente che univa l'America dei vari colori, delle varie razze, è diventato invece l'occasione per l'America razzista di rialzare la testa e di, in qualche modo, di attaccarlo e di cominciare a urlare: mai più un presidente nero.
2: Thank you so much. Amazing evening. Thank you. God bless you all.
3: We'll try to get you to have a sing that.
4: Yeah.
3: Because I heard you.
2: Come on.
3: I heard you sing it out.
0: Questo è Barack Obama che canta con B.B. King alla Casa Bianca, erano i tempi d'oro della sua presidenza.

0: Ecco, a proposito di Obama, nel libro c'è una frase che voi riportate, è una frase tratta da un editoriale del Financial Times che dice: se l'America avesse avuto la forza di mandare in galera qualche banchiere, non ci sarebbe stato il fenomeno Donald. Il riferimento ovviamente alla crisi del 2008 e qua è il riferimento è a, diciamo, alla gestione di Barack Obama. È stato questo il suo grande errore?
1: È stato un errore, ma è un errore inevitabile. Obama è arrivato con la crisi che era già successa, perché il disastro l'hanno fatto nell'anno della sua campagna elettorale, cioè la crisi, il crollo della Lehman, dell'autunno del 2008, mentre lui stava per essere eletto nel novembre del 2008. Si è trovato con un Bush uscente che già aveva fatto ampi interventi di salvataggio, perché prima hanno fatto fallire la Lehman, poi hanno capito che appresso la Lehman sarebbero fallite altre banche, le grandi assicurazioni come la AIG, e quindi hanno dovuto salvare tutti gli altri di corsa. E quando è subentrato Obama ha dovuto fare più o meno continuare sulla stessa linea, perché nella primavera del 2009 noi abbiamo vissuto in America una gelata del credito. Le banche, che stavano perdendo una barca di soldi col crollo finanziario, non davano più prestiti a nessuno perché avevano bisogno di rimpinguare le riserve per coprire le perdite. Le aziende che pagano gli stipendi in America si pagano quasi in molti settori settimanalmente, e quindi da venerdì, temendo di non avere credito dalle banche, accumulavano, non pagavano più con bonifici o con assegni, ma accumulavano banconote. Quindi i dipendenti si mettevano in fila e venivano pagati come 100 anni fa con mazzetti di banconote. Cioè, era una situazione effettivamente disperata, e il timore che si arrivasse a una depressione, non alla recessione, alla grande recessione che c'è stata, ma una vera e propria depressione come quella degli anni 30 del Novecento, era molto forte. Obama questo è riuscito ad evitarlo, ma riuscendo ad evitarlo, il fatto di aver evitato un disastro in politica non vale, non ti porta voti, mentre invece il fatto di aver salvato comunque banche finanziarie, e queste qui non solo non hanno cacciato nessuno, salvo che pochi manager che sono stati sostituiti, nessuno ha pagato, nessuno è finito in galera per gli abusi e gli eccessi che c'erano stati, e dopo 2 anni hanno ricominciato a darsi stipendi milionari, mentre in America 9 milioni di persone hanno perso il posto di lavoro, molti posti sono stati recuperati, ma quelli che sono stati recuperati hanno dato degli stipendi molto più bassi successivamente, quindi c'è stato di fatto una diminuzione del tenore di vita abbastanza generalizzato. Quindi è lì che è nata questa onda di sfiducia, di risentimento nei confronti di Obama, ma proprio di sfiducia nei confronti, un po' quello che è successo anche in Italia, forse con i 5 Stelle all'inizio, cioè di sfiducia nei confronti dei competenti, di tutti quelli che dovrebbero essere classe dirigente, quindi non solo la politica, ma anche l'accademia, anche qui le università, anche i giornalisti.
2: Amazing.

E questo invece è Barack Obama che canta Amazing Grace in una situazione ben diversa da quella che abbiamo sentito in precedenza. La canta ai funerali a Charleston, nella chiesa metodista di Charleston, dove una settimana prima vennero uccise 9 persone da un suprematista bianco.

0: parte, diciamo, Trump, Obama, i grandi personaggi, di tutti quelli che voi avete descritto in questo libro, quali secondo te, un paio o uno, quello che vuoi tu, che secondo te ha o hanno rappresentato meglio questi anni, l'evoluzione di questo paese in questi anni?
1: No, un incontro, due incontri che ci hanno colpito molto sono stati in Alabama, quello con un sindaco nero di una città a prevalenza nera, dove c'è l'università nera, dove è stato fatto per decine di anni un esperimento sulla sifilide applicata ai contadini di colore. Un esperimento che dura 4 anni, in realtà ne dura di 40, ma a parte questa storia qui, che è una storia incredibile, tutta da leggere, direi, di razzismo, ma anche di incuria, tutto sommato, perché insomma, è un esperimento che dura 4 anni, che ne dura 40 e che finisce soltanto perché se ne accorge la Associated Press e poi si fa un articolo sul New York Times. A quel punto il Senato salta su, il presidente Clinton chiede scusa e viene sospeso questo esperimento. Ecco, già questo di per sé è una storia bestiale. Ma quello che mi ci ha colpito molto è l'incontro con questo sindaco, che tra l'altro è figlio di una delle vittime di questo esperimento, una persona di cultura e anche di abitudini, di come si veste, l'auto che guida, molto, molto occidentale, molto, uno che sentivo molto vicino a noi, cioè molto simile nel linguaggio, nel modo di vestire, in tutto. Che poi, quando andiamo a parlare di quello che sta succedendo nella comunità nera, del fatto che ci sono in alcune università giovani che chiedono di cancellare, anzi, alcune università lo stanno facendo, stanno cancellando gli studi classici, cosa contro la quale si sono tra l'altro scagliati contro molti intellettuali anche di colore, anche personaggi di sinistra molto, molto noti. Ecco, davanti a questo fatto che alcune università stanno cancellando appunto dei programmi, Socrate, Aristotele, Cicerone, lui ci ha fatto un ragionamento, ha detto: capisco che per voi questa è una bestialità e entro certi limiti probabilmente lo è, ma noi neri, se vogliamo in qualche modo avere un orgoglio della nostra cultura, riscattare la nostra cultura, dargli spessore, se continuiamo a confrontarla con quella millenaria vostra, molto più profonda, molto più, non resteremo sempre a un livello inferiore. Dobbiamo avere il coraggio di non guardare più a questi grandi maestri e limitarci a studiare i nostri padri, i nostri scrittori, la nostra cultura. Questo mi ha colpito molto perché, ripeto, era un qualcosa che anche in tanti intellettuali neri non avevo sentito, avevo sentito anzi gente che diceva i grandi combattenti delle cause dei diritti civili, da Martin Luther King a tanti altri, hanno studiato la cultura classica, l'hanno utilizzata molto nei loro discorsi, eccetera. E invece, oggi come oggi, questa risacca comincia ad essere abbastanza diffusa e pesante.

0: Sempre sul fronte razziale, un'altra cosa che ci ha molto colpito e che è ampiamente raccontata nel libro è l'incontro con un suprematista bianco della Georgia, che è anche un avvocato del Ku Klux Klan, ed è un personaggio che apparentemente per gente come noi dovrebbe essere uno infrequentabile, col quale è difficile anche impostare una discussione, col quale invece abbiamo avuto in una casa strapiena di libri, anche libri di autori non conservatori, diciamo. C'era anche tutto Marx, Engels, e un sacco di scrittori progressisti contemporanei, diciamo. Abbiamo avuto una discussione di 2 ore e 15, molto, molto garbata sulla sua idea del suprematismo, sulla sua idea della necessità di separare le comunità bianche e nere, facendo anche paragoni storicamente sbagliati con il Canton Ticino in Svizzera, cose di questo tipo, ma con un'idea, per esempio, spiegata in modo molto, molto articolato del fatto che secondo lui e questa corrente di pensiero, la diversità culturale e razziale, che abbiamo sempre considerato difficile da gestire, ma comunque un vantaggio perché mette insieme varie culture, insomma l'America, tutto sommato, tutta la tecnologia americana ruota intorno a personaggi che non sono certamente americani, sono una quantità di top manager indiani che c'è nelle big tech americane spaventosa, e anche di altri paesi, diciamo. Ecco, questi sono stati forse 2 incontri che ci hanno colpito di più.
1: Quindi tu prevedi che sostanzialmente la polarizzazione della società americana proseguirà e il trumpismo sopravviverà a Trump?
0: Allora, la polarizzazione probabilmente sì, perché quello che è successo intanto era cominciata prima di Trump. Trump è stato il turbo compressore che l'ha estremizzata, ma esisteva già prima, e tra il Trump 1 e il Trump 2 abbiamo avuto un Biden che tutto sommato è stato molto più cauto, molto più garbato anche con l'Europa, ma poi alla fine i dazi di Trump, del primo Trump, non li ha tolti, e comunque ha cercato alcune cose che erano state fatte da Trump per rinazionalizzare le produzioni anche a scapito dell'Europa, l'ha continuato a fare, ha cominciato a fare una politica industriale molto americano-centrica, quindi presumibilmente, siccome stiamo vedendo tra l'altro che il populismo di Trump ha messo radici anche a sinistra, perché al di là del fatto che i programmi sono ovviamente molto diversi, ma anche per esempio Mamdani, il sindaco di New York, è stato eletto sulla base di una piattaforma che ha in comune con Trump il fatto che è piena di cose che non sono nemmeno ipotizzabili, cioè cose che non sarà mai in grado di realizzare. Ma poi alla fine erano cose seducenti che all'elettorato sono piaciute come promesse, e quindi una serie di fenomeni di questo tipo ormai credo che siano incardinati nella psiche americana, anche l'uso di linguaggi molto più brutali rispetto al passato. Lui bene o male ha segnato più di un decennio di politica americana, quindi ha cambiato proprio dei parametri della politica americana. Questo per quanto riguarda l'effetto, diciamo, sul sistema nel suo complesso. Poi mi chiedevi, qual è la seconda domanda, scusa?
1: Cioè, se il trumpismo sopravverrà a Trump, nel senso che la risposta che mi stai dicendo, che mi stai dando sostanzialmente è un sì, questo è, ma è o no?
0: Dunque, per quanto riguarda i personaggi, il trumpismo è inteso come autoritarismo e in qualche modo logica dei dazi, eccetera, sopravviverà se arriverà alla presidenza un personaggio come J.D. Vance, che ha alle spalle il mondo della tecnologia della Silicon Valley, che che crede nel tecnocesarismo, cioè che pensa che i sistemi parlamentari abbiano fatto il loro tempo, che la democrazia sia un esperimento fallito e che quindi ci voglia un'autocrazia, cioè che sia un monarca o chiamalo come ti pare, che gestisce una governance basata sull'intelligenza artificiale sostanzialmente, quindi un modello tipo Singapore, se vogliamo, se non proprio Xi Jinping. Se avremo una presidenza alla Rubio, probabilmente andremo più verso un modello che è quello della destra conservatrice tradizionale, che è quella dell'integralismo cristiano, del nazionalismo cristiano direi, e anche quello non è che abbia molta simpatia per la liberal democrazia, però Rubio è stato un senatore a lungo, quindi nel suo DNA un po' più di rispetto per le istituzioni della Repubblica c'è. Io credo che comunque il peggioramento della qualità della politica americana, non so fino a che punto arriveremo, fino a che punto il sistema terrà. L'unico vero vantaggio che vedo nella fine del trumpismo è il fatto che è l'uscita di scena di un personaggio che sostenendo, cioè rifiutando di accettare la sconfitta elettorale e convincendo metà del paese praticamente che il presidente in carica era un truffatore, uno che aveva vinto le elezioni con l'inganno, ha praticamente fatto venire meno un cardine essenziale della democrazia, perché poi il cuore della democrazia è l'accettazione da parte dello sconfitto della legittimità del vincitore, e sono due fattori, questo e poi il fatto di condividere dei valori comuni al di là dei contrasti politici che ci possono essere, ma di avere una base profonda di valori comuni. Ecco, Trump è riuscito a demolire tutte e due queste cose. Ora sui valori comuni ci sarà da lavorare. Non credo che un altro candidato presidente possa avere il magnetismo e le capacità mediatiche che ha avuto Trump, e il suo essere pifferaio magico fino al punto di convincere da paese che quello che una sconfitta elettorale in realtà era truffaldina, era una truffa. Insomma, penso che questo sia una pagina che verrà in qualche modo chiusa. We basically have two countries that have been fighting so long.

0: Massimo Gaggi, corrispondente per 20 anni dagli Stati Uniti per il Corriere della Sera, che ha pubblicato da poco questo libro L'America Dentro, edito dalla Terza. Avete sentito, noi in previsione del midterm, delle elezioni di medio termine, dobbiamo soltanto aspettarci che insomma lui tenterà qualche scherzo, qualche gioco, evidentemente già ci sta provando, noi lo sappiamo anche che sta mettendo in dubbio ogni volta che perde qualche suo candidato in qualche elezione, in qualche primaria, soprattutto nei confronti dei democratici, mette in dubbio la legalità del voto, parla di frodi e quant'altro, si sta spianando evidentemente il terreno, poi vedremo se e come si comporterà.
1: Thank you. Wow.
2: Happy birthday to you.
0: Finiamo così come abbiamo iniziato, con gli auguri di buon compleanno a Donald Trump.
1: Very nice. Wow. That is very, very nice. Please.
0: E con la colonna sonora della sua campagna elettorale.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Popolare Network.
15: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Una delegazione del Qatar, che come il Pakistan sta mediando tra Stati Uniti e Iran, è arrivata a Teheran, lo dicono i media iraniani. Un primo accordo, un memorandum per mettere fine alla guerra, potrebbe essere siglato nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Questa mattina presto Trump ha ribadito nuovamente che la Repubblica Islamica ha rinunciato all'atomica e che riaprirà lo stretto di Hormuz. Dichiarazioni improntate all'ottimismo ma molto più caute da parte iraniana. Intanto stamattina ci sono stati ancora raid israeliani sul sud del Libano, che l'Iran vuole inserire in un accordo complessivo con gli Stati Uniti. L'esercito israeliano ha anche emesso diversi ordini di evacuazione.
6: La Marina britannica ha intercettato una petroliera russa nel Mar della Manica, lo ha comunicato Keir Starmer, specificando si tratti di una nave della flotta ombra di Mosca. Un altro duro colpo alla guerra di Putin in Ucraina, ha detto il primo ministro britannico, non è la prima operazione di questo tipo da parte di Londra. Intanto l'Ucraina avrebbe colpito nelle scorse ore due obiettivi in Russia, un impianto chimico a circa 400 km dal confine tra i due paesi e un deposito di petrolio a nord-est di Mosca, circa 700 chilometri invece dalla frontiera. In entrambi i casi gli attacchi sono stati riportati da canali Telegram russi, le autorità locali hanno parlato di incidenti senza specificare però cosa sia stato colpito.
15: In Svizzera si vota oggi in un referendum che punta a limitare la popolazione del paese sotto i 10 milioni. La consultazione è stata promossa da un partito di destra e criticata dal governo e dagli altri partiti politici, ma anche da imprenditori e sindacati. Tutti hanno parlato di propaganda anti-immigrazione. Negli ultimi 20 anni la popolazione svizzera è cresciuta in maniera importante, da circa 7,3 milioni a oltre 9 milioni di persone.
6: Questa mattina Giorgia Meloni ha usato i social network per attaccare la fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi. Per partecipare quest'anno le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione, ha scritto la Presidente del Consiglio. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, è un vecchio vizio della sinistra, ha aggiunto Meloni parlando di censura. Lo scorso dicembre quella fiera era stata al centro di polemiche per la presenza della casa editrice di estrema destra Passaggio al Bosco.
15: A Roma è in corso la seconda e ultima giornata dell'evento fondativo di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Tra un paio d'ore ci sarà il discorso conclusivo dell'ex generale, che ieri di fatto aveva rivendicato il posizionamento di estrema destra reazionaria, parlando di temi come l'immigrazione, mentre nelle strade della capitale era in corso una manifestazione a favore della cosiddetta remigrazione, oltre a una contromobilitazione antifascista.
6: San Stino di Livenza, provincia di Venezia, un 17enne ha confessato di aver ucciso la zia, una donna di 53 anni. Interrogato da un magistrato, il giovane ha detto di aver gettato il corpo della donna in un canale in cui in queste ore sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco. Il movente potrebbe essere legato a un'eredità e a uno scontro fra la donna e suo fratello, cioè il padre del 17enne.
15: Infine una notizia di sport: negli Stati Uniti i New York Knicks hanno vinto la NBA battendo 94-90 i San Antonio Spurs nella quinta partita delle finali del campionato di pallacanestro. Era dal 1973 che la squadra di New York non riusciva a portare a casa il titolo. La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
14: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
16: Popolare Network.
17: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olimpica. Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri.

0: meta.
1: Un'estate straordinaria dove c'è posto per tutti.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
4: Velleia Teatro.
5: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop, in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì!

0: Domenica 14 giugno è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con il nuovo romanzo di Stefano Valenti, Come farfalla luglio, racconto, reinvenzione e riflessione sui fatti di Genova 2001, tra cadute delle speranze e speranza sempre rinnovata nella storia. Quindi Maria Pace Ottieri ci parlerà del suo La prima volta che siamo stati bianchi, racconto di un viaggio nel 1975 nel Benin, alla scoperta del voodoo e di se stessi. E infine con Enzo D'Antonio parleremo di Il giornalista e l'assassinio di Janet Malcolm, tradotto da Delphi, il libro che ripercorre uno dei casi giudiziari più famosi negli Stati Uniti sulla base di un'idea, che ogni racconto giornalistico sia in realtà una forma di manipolazione. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 14 giugno, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Due ragazzi si incontrano a Milano negli anni Ottanta, condividono l'appartamento, gli studi di filosofia, di storia, l'amicizia, l'impegno politico. Per loro, e non soltanto per loro, per un'intera generazione, Genova 2001 rappresenta un momento di svolta, la battaglia politica contro la globalizzazione liberista, la nascita di un movimento globale tra Porto Alegre, Seattle, Genova, tutto appunto nel giro di pochi mesi. È un universo di speranze, di battaglie, di idee, di ideali, che viene però represso con le botte, con la violenza poliziesca fascista del luglio 2001 proprio a Genova. Di questo, tra vicende private e storia pubblica, racconta l'ultimo romanzo di Stefano Valenti, Come farfalla a luglio, lo pubblica Feltrinelli Gramma. Buongiorno, buongiorno Stefano Valenti.
1: Buongiorno Roberto, grazie dell'invito.
0: Allora, Stefano Valenti ha scritto tra le altre cose La fabbrica del panico, Rosso nella notte bianca, Cronache della sesta estinzione, per cui mi pare che fossi stato qua nostro ospite in trasmissione. Allora Stefano, Sì. Una prima cosa, ovviamente su Genova 2001 si è scritto tantissimo a livello di cronaca giudiziaria, politica, riflessione appunto politica. Allora, il tuo romanzo è basato, diciamo, su una solida base documentaria, tra l'altro tu alla fine citi le fonti, è comunque appunto un romanzo. Ecco, allora, la prima cosa, che cosa ti ha condotto a raccontare, a riraccontare quei fatti da una prospettiva che è però quella della narrativa? Cioè, c'è stata, la tua personale esperienza, il senso che su quelle vicende fosse necessario un approccio diverso, appunto narrativo. Che cosa ti ha condotto a scrivere un romanzo su Genova 2001?
1: Allora, io sono stato a Genova in quei giorni, avevo cominciato a raccogliere materiale sull'evento in sé e sulle conseguenze che aveva avuto fin da allora, quindi ormai 25 anni fa, ed era lì, stava lì questo materiale in attesa. Sapevo che prima o poi avrebbe portato a qualcosa che mi riguardava, nel mio caso scrivo romanzi e quindi un romanzo ha avuto bisogno di sedimentare. È diventato urgente a un certo punto questo racconto nella contemporaneità. Penso che un romanzo che Genova si meritasse un romanzo oltre tanti saggi, e che questo romanzo avesse bisogno di aspettare forse il momento opportuno. Purtroppo è arrivato, nel senso che è un momento in cui quello che a Genova

0: si denunciava si è dimostrato diventare una realtà concreta, e in questo senso raccontarlo in forma di romanzo e quindi in forma di personaggi che si muovono all'interno di quella vicenda mi sembrava potesse essere un buon punto di vista.
1: Ecco, allora, proprio di personaggi, allora il tuo romanzo procede a diversi livelli, diciamo, c'è un narratore che racconta la sua storia, la storia di Francesco, il suo grande amico, appunto segnata questa storia dall'esperienza politica, ma anche appunto da tante cose, no, che loro hanno condiviso negli anni, le letture, gli amici, la vita a Milano, no, che poi è centrale nel romanzo e si racconta anche poi il cambiamento della città. Lo dico perché poi succede nella prima pagina, poi ho visto che insomma nel riassunto che pubblicate lo dite, lo scrivete, Francesco si suicida, no? E il narratore va a casa di Francesco dopo appunto la sua morte nella mansarda, e tra i libri, tra le cose di Francesco partono i ricordi, la ricostruzione di storie, di vite, la ricostruzione appunto di quanto è anche avvenuto a Genova. In quella mansarda, tra l'altro, Francesco ha pensato alla sua opera più importante, Fascismo Capitale. Ecco, allora Stefano, vuoi raccontarci qualcosa di questo rapporto, che è un rapporto ovviamente di amicizia, ma anche di qualcosa di molto di più?
0: Allora, il mio modo di scrivere è un modo che tiene insieme fatti reali e finzione, quindi si giova dei fatti reali per costruire in realtà delle strutture narrative. Il libro non è un segreto, è in parte la riproposizione, quasi uno standard letterario, del soccombente di Thomas Bernard. Nel soccombente sono tre gli amici, il soccombente appunto è Glenn Gould, il famoso Glenn Gould, che in questo caso assume le sembianze di Carlo Giuliani, cioè della pura del puro racconto attivo, e invece Francesco è colui, è il Wertheimer della situazione, colui che soffre della condizione di non attivismo, in fondo di elaborazione di un lutto lungo, novecentesco direi, e di una terza figura che, come nel romanzo di Berna, racconta di questa relazione a tre, di questi amici che faticano in modi diversi a realizzare i propri istinti. Io, come ti dicevo prima, avevo raccolto molto materiale a riguardo e mi è sembrato che collocare questi tre personaggi in quella condizione mi servisse a costruire punti di vista differenti. La figura di Francesco è ispirata molto liberamente alla figura di Fabrizio Ferrazzi, che era un intellettuale di area cattolica, le cui vicende sono in parte raccontate nella veste di Francesco, cioè Ferrazzi era andato a Genova, era stato fermato fin da subito ai primi scontri, era finito a Bolzaneto dove era stato torturato e nel 2011 si suiciderà. Ovviamente la vicenda di Ferrazzi è liberamente interpretabile, non sappiamo perché fino in fondo sia avvenuto questo, ma anche il Ferrazzi aveva subito delle conseguenze molto pesanti dalle torture subite a Bolzaneto. E in questo modo, ricostruendo quindi un percorso che è complesso perché è fatto di molti elementi diversi, ho provato a raccontare questa vicenda cercando di far parlare i personaggi. C'è una grande malinconia nel testo, c'è un senso di sconfitta, c'è l'idea che il movimento sia stato in qualche modo distrutto e abbia dato poi vita alle distopie della contemporaneità, quella sconfitta in qualche modo, però c'è anche un finale speranzoso in qualche vicenda diversa.
1: Mi vorrei concentrare su quello che hai detto adesso, cioè anche questo è anche il racconto, ovviamente attraverso dei personaggi, di una storia collettiva, di una storia politica. Allora, a un certo punto il tuo narratore scrive, dice: è chiaro che il neoliberismo ha vinto, non esiste alcuna seria opposizione e il regime, nell'alternarsi dei protagonisti, non è mai stato più saldo. Non hai più bisogno di assassinare o torturare gli oppositori perché quei metodi hanno raggiunto lo scopo. Allora, il tuo libro ha suscitato alcune riflessioni anche personali, no? Perché poi, come dire, facciamo in qualche modo tutti parte della tua storia. Io non ho mai pensato ad una cosa che mi ha fatto pensare il tuo romanzo, adesso poi non c'entra niente. Cioè, io sono andato come giornalista, diciamo, prima a Porto Alegre, poi a Seattle e poi a Genova, nel giro di, non ci avevo mai pensato, nel giro di qualche mese poi, no? Sì. Allora, quello che ricordo di quei mesi era proprio il senso che qualcosa di importante, di collettivo, cioè un momento storico, stava nascendo. Allora, leggendo il tuo romanzo, no? Inevitabilmente, come dire, è anche un'analisi di quello che poi è successo, di quello che è rimasto, no? Un sorta di resoconto. Allora, quello che sorprende, che mi ha sorpreso, è il fatto, come dire, che molte delle cose di cui si parlava allora e che sembravano appunto concrete, per esempio, non so, la nascita di questo movimento globale anti quel tipo di globalizzazione, ecco, oggi ci sembrino veramente in qualche modo lontane e non vorrei dire inefficaci, però insomma, come dire, davvero parte di un'altra storia. Ecco, allora, in questo senso il neoliberalismo, come dice il tuo narratore, ha vinto.
0: Allora, andrebbe fatto un'analisi di lunga portata, forse sociologica e storica, di cui non posso essere il portatore, però mi sembra in realtà che i movimenti, anche questo movimento, abbiano una funzione evolutiva, cioè siano movimenti carsici che stanno sotto e si muovono, così come era successo al movimento altermondialista, no? Della nuova globalizzazione diversa. Se ci pensi, 10 anni dopo, nel 2011, rinasce, no? Ritorna in superficie attraverso Occupy Wall Street, le primavere arabe, le occupazioni greche. 10 anni dopo, casualmente, di nuovo il 23, no? Siamo noi spettatori di questa nuova rinascita, questa reazione alle guerre, questo post-pandemia così distopico. E, mi sembra quindi che non sia stato vano quel movimento. Mi sembra anche che da qualche parte nel romanzo ci sia un riferimento all'analisi marxiana, no? Di quegli eventi, e in particolare il titolo del romanzo è riferito al Battello Ebro di Rimbaud. Quella poesia era stata dedicata ai comunardi parigini del 1870. Proprio su quei temi Marx aveva fatto un'analisi molto interessante, cioè non aveva mai considerato quella come una sconfitta, ma in realtà l'aveva valutata come una tappa necessaria in qualche modo, no? Nella lotta di classe in Francia lui dice che la repressione che subisce la Comune non è la fine di tutto, ma è la coscienza del fatto che attraverso vari tentativi, sconfitte, vittorie parziali, i movimenti continuano a muoversi. Mi sembra che, no, che il tempo storico e il tempo, diciamo, dell'attualità siano diversi, e noi tendiamo un pochino a pensare alla sconfitta come alla sconfitta temporale. E in realtà io, ecco, questo era il finale anche un po' speranzoso, l'idea che i movimenti abbiano e stiano seminando prospettive future.
1: Tra l'altro, appunto, tu hai parlato, come dire, dell'analisi anche marxista. Uno dei libri, appunto, c'è Thomas Bernhardt, ma c'è soprattutto Walter Benjamin, no? Viene continuamente citato, soprattutto pare fosse l'ultimo, sul concetto di storia, no? Nella quale lui concentra questo modello marxista di storia che potesse reggere in qualche modo, no? alla catastrofe che stava colpendo l'Europa e la cultura europea, la società europea. Ecco, in questo senso, questo continuo riferirsi sul concetto di storia di Walter Benjamin ha proprio questo significato, quello che dicevi tu adesso, questo cercare in qualche modo di ritrovare questi filoni, queste dinamiche storiche che comunque vanno al di là, cioè che si pongono sul lungo periodo e che quindi oltrepassano la cronaca.
0: Sì, da parte di Benjamin c'era una malinconica interpretazione spesso delle teorie marxiste, ma prospettica, e cioè era l'idea dei ricorsi, così come il fascismo era stata una risposta alla crisi del capitale. Lui diceva che appunto l'idea progressiva della storia andava messa in discussione, anche la vicende contemporanee che stiamo vivendo sono una reazione di un modo non dissimile a quello. È un'epoca di grandi movimenti, di passaggi, di cambi, e quindi necessita anche di cambi nel pensiero reattivo ai fenomeni. Mi sembrava, e ne sono ancora convinto, che le interpretazioni di Benjamin fossero quelle che avessero una freschezza maggiore e ancora valida per noi nelle interpretazioni da questo punto di vista.
1: Senti, il tuo libro, il tuo romanzo è costellato dall'ossessivo ritorno di una frase, ecco, mi ha sorpreso due parole, è scritto nel libro bianco, no? Prodotto dal Genoa Social Forum, ecco perché questa insistenza così lapidare su questa è scritto?
0: È un escamotage tecnico-narrativo, cioè noi viviamo nel mondo dello storytelling e in realtà la letteratura ha sempre cercato di far raccontare le storie dei personaggi, quindi l'inserzione, l'inserimento nel testo di elementi saggistici, storici, andava sempre mediato dalla presenza di un personaggio, cioè era necessario far vedere che quello che veniva detto non lo diceva Stefano Valenti, ma lo diceva il personaggio, in quel caso Francesco, e questo avrebbe dovuto, mi auguro, funzionare in questo senso, attivare una maggiore adesione del lettore, cosa che non tutta la letteratura, anche di impegno, sempre fa, attendendosi un po' di più sulla espressione giornalistica, saggistica, eccetera. Questo era un tentativo un po' ambizioso di tenere insieme letteratura e vicende politiche, e poi, come ti dicevo prima, essendo un libro che trae ispirazione comunque da Bernard, è uno stilema bernardiano quello di far parlare i suoi personaggi con questi dice, pensa, nel mio caso è scritto, è una variazione su quel tema lì.
1: Ancora due cose, la prima, tu insomma ci hai fatto riferimento diverse volte insomma durante l'intervista a come tu voglia e cerchi poi di, come dire, di innestare romanzo, finzione, creazione su fatti storici. Ecco, che cosa secondo te un romanzo, la narrativa, la fiction può dare o ha dato secondo te con questo romanzo, con questo tuo romanzo, a un fatto storico che la storia non è riuscito o comunque non può dare, diciamo, perché tu è un'altra cosa?
0: È l'identità col personaggio, la possibilità di identificarsi con le vicende anche personali umane. Un brevissimo inciso, la crisi che viviamo è una crisi estesissima, è una crisi ecologica, è una crisi economica, è una crisi culturale, ma è anche una crisi psichica. Da questo punto di vista il movimento diceva, e il mio personaggio di fatto sostiene, che la globalizzazione è una ideologia totalitaria, di fatto impone dilemmi culturali e di vita unici che producono nella nostra società una grande sofferenza. Mi interessava portare a terra quel dolore che la saggistica e la sociologia spesso raccontano con motivi razionali e giusti, ma dargli anche un aspetto di vissuto che riguarda le nostre vite più di quanto crediamo nelle nostre difficoltà quotidiane. Perché se è vero, no, che la mia generazione credeva che tutto fosse sociale, l'esagerazione successiva alla nostra odierna è che niente è sociale. Invece il mio personaggio dovrebbe dimostrare che le vicende storiche, politiche e sociali ci condizionano la vita, insieme a quelle economiche.
1: Allora, un'ultima cosa, e torno a quello che tu dicevi qualche domanda fa, no? Il finale, che è molto bello, in cui viene citato Ralph Ellison, viene citato l'uomo invisibile, no? Ralph Ellison, appunto, lo scrittore afroamericano, romanziere, scrittore appunto sociale, critico sociale, eccetera. E il riferimento a Ralph Ellison ti serve in qualche modo per raccontare, per riferirti a chi oggi, anche in modo appunto non così visibile da un punto di vista, diciamo così, mediatico, continua a resistere e quindi ha la capacità, la possibilità di ascoltare messaggi che non sembrano così evidenti o percepibili oggi, o vincenti anche, diciamo.
0: Sì, voleva essere un omaggio all'invisibilità di quel personaggio e all'invisibilità di tanti oggi. L'idea che non appartenere a dei criteri sociologici e umani, culturali, competitivi, faccia di noi delle persone escluse. Quella sensazione di invisibilità in realtà è un'occasione per preparare, per studiare, per capire, per muoversi liberamente, e ovviamente Ellison, il suo personaggio, faceva dire comunque nel finale la necessità di restare in contatto, no? C'era quella frase sì. che chiude, che dice chi può dire che io sulle frequenze inferiori non parli per voi. Quello era l'augurio, la ricostruzione di una rete comunicativa e di confronto che mi auguro il romanzo possa creare assieme a tanti altri libri, dando la possibilità a chi lo leggerà di scoprirsi in parte Francesco, in parte Carlo, in parte il narratore.
1: Onde radio, come scrivi, aperte a chiunque voglia e possa esprimersi. Allora, sì. Il libro esce quando? Il 18 mi pare. Adesso, quindi,
0: il 18 no, c'è la presentazione ecco. in Fondazione Feltrinelli, tra l'altro con Claudio Lampada sì. e Sabbie. E invece esce il 16
1: giugno. Ah, quindi esce martedì il libro.
0: Sì,
1: ecco, allora. Il 18, lo ricordo, alle 18.30, Fondazione Feltrinelli. Stefano Valenti con Claudio Rampaglia, c'è Marta Klinko e Andrea Lopes. Come farfalla a luglio è un libro Feltrinelli Gramma, sono 192 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Stefano Valenti. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Radio Popolare, la Domenica dei Libri. Il 30 settembre 1975, con oltre 10 anni di ritardo, Ascanio riceve una lettera dal Benin, ex Dahomey. La lettera era firmata da Sua Maestà da René Aho Glele, nipote diretto dell'ultimo re del regno del Dahomey. Nella lettera Aho scriveva di voler far comprendere al mondo civilizzato i modi che utilizza la natura per tenere l'umanità in equilibrio. La verità di cui vogliamo mettervi a parte, scriveva Aho, toccano una varietà di argomenti e sono tutte legate tra loro, le virtù del fuoco, dell'acqua, le parole magiche, il potere delle foglie, i vodun, la separazione del cielo e della terra, il sesto senso, la divinità, gli gnomi. Allora, la lettera arrivava in ritardo, perché? Perché più di 10 anni prima, appunto, Ascanio e un'amica antropologa avevano chiesto collaborazione per girare un film documentario sul voodoo. Quella lettera, anche se tardiva, però rinnova l'interesse e la passione di Ascanio, che intanto è diventato enologo, non etnologo, che mette insieme una piccola troupe e parte per questo paese dell'Africa occidentale. Il Benin, cuore appunto del voodoo, della sua cultura, dei suoi riti, oltre a essere anche storicamente uno dei principali snodi della tratta degli schiavi. Di questa troupe faceva parte anche Maria Pace Ottieri, che di quell'esperienza ha tratto un libro, La prima volta che siamo stati bianchi, pubblicato da Sellerio, che è diverse cose insieme, racconto di viaggio, documento etnografico, romanzo di formazione. Buongiorno Maria Pace Ottieri.
2: Buongiorno Roberto.
1: Allora,
2: grazie dell'invito.
1: Grazie a te. Maria Pace Ottieri, scrittrice e giornalista, tra le sue opere Amore Nero, Quando sei nato non puoi più nasconderti, Amor di gloria. Allora Maria Pace, vorrei iniziare da una cosa. Voi 50 anni fa ormai partiste, siete partiti per fare questo lavoro di documentazione sul voodoo, la cui cultura era frutto di è stata frutto di strumentalizzazione, di deformazione, di manipolazione in Occidente, ma voi partite per appunto l'Africa, per il Benin, nel momento in cui quella cultura era minacciata all'interno del paese.
2: Sì, ma non sapevamo esatto. niente, come si partiva allora, sì, che forse, che insomma, io continuo a rivendicare come un vantaggio, perché sei più, diciamo, sei più pronto alla scoperta, sei più acceso, sei più allerta e tutto ti sorprende. E poi raggiungi lo scopo principale, almeno per la mia generazione è stato questo, quello del viaggio, dello spostamento, che era lo spaesamento, no? Quello di togliere evidenza al tuo modo di vivere, non ritrovi quello che già sei.
1: Ecco, vuoi raccontare un momento come sei stata, diciamo, sei entrata in questa esperienza, è stata arruolata, diciamo, in questa troupe?
2: Beh, quello è stato abbastanza un caso, cioè io conoscevo molto bene queste due signori, uno più giovane, uno
1: Ascanio,
2: meno
1: sì.
2: giovane. Ascanio Ulisse, ero in un momento così di fiacca universitaria, avevo questa passione che è stata molto precoce, ricordo delle altre culture, diciamo ancora forse da bambina non sapevo cosa fosse l'antropologia, però ricordo che a una fiera di Milano comprai una lancia africana ai 7-8 anni, che poi mi fu sequestrata perché era pericolosissimo, un pezzo di legno con una punta acuminata. Ecco, quindi io avevo questo interesse e mi dissero: ma vieni con noi, ci fai da assistente, e così feci. Ed è stato una specie di mito fondatore per me.
1: Allora, vogliamo
2: Mi fece.
1: raccontare chi era questo signore, Sua Maestà Darenea Ho Glele, che poi fa partire appunto l'avventura.
2: Sì, beh, non era uno qualunque, perché vabbè, poi lì abbiamo scoperto che era uno dei discendenti, che erano molti naturalmente, perché sono famiglie di decine di figli, di Beanzin, che era stato l'ultimo re deposto, sconfitto dai francesi, che era suo nonno. E lui si diceva di essere re, ma invece era in lizza, diciamo, c'erano vari rami che rivendicavano una monarchia. Peraltro abolita dai francesi 70 anni prima del nostro arrivo, però era rimasto un potentissimo capo religioso, perché nel voodoo appunto il regno e la religione sono strettamente, indissolubilmente intrecciati, e quindi aveva veramente accesso a tutte le mirabilia che ci aveva annunciato, solo che non avevamo considerato che c'era stato un colpo di Stato un anno prima che vedeva nelle gerarchie tradizionali il nemico retrivo e medievale da sorpassare, per poi di nascosto sembra avere invece una fedeltà assolutamente indefettibile ai voodoo, di cui nessun daomeiano beninese può fare a meno. Però ufficialmente il governo marxista-leninista non poteva accettare che ci fossero questi residui, non residui, ben più che residui, ma insomma, queste presenze feudali, anzi così vive e rispettate. Quindi ci siamo trovati un po' fra due fuochi.
1: Senti, prego,
2: Sì.
1: prego, prego.
2: No, no, dicevo che il permesso, questo permesso che noi pensavamo di avere,
1: Non
2: di
1: arriva
2: dare per
1: mai.
2: scontato, non arrivava mai. E allora poi studiando nei decenni successivi tanti resoconti di ufficiali della colonizzazione, di commercianti, eccetera, ho scoperto che l'attesa è proprio un'arma di potere in Africa. Più sei, diciamo, di pregio, più sei di rango e più ti fanno aspettare fino alla esasperazione.
1: Senti, allora, Maria
2: Sì.
1: Pace Altieri, il tuo è un racconto di scoperta, no? Anche della differenza, ci facevi riferimento prima, no? Il tuo interesse per altre culture, eccetera, ed è al tempo stesso una riflessione sulla possibilità e sui modi, diciamo, della comprensione dello scambio. Mi viene in mente molto bello, molto belle le pagine del libro che raccontano, per esempio, di Baba Belogun, no? Che era il più famoso guaritore di persone, diciamo, con problemi di salute mentale. Nel 75, quando voi fate questo viaggio, in Italia ovviamente era molto forte, era diffuso il dibattito sui manicomi che poi verranno chiusi nel 78, no? Allora tu scrivi che Baba Belogun era il basaglio del Benin, o magari Basaglia era il Baba Belogun italiano. In un altro passo del libro scrivi: nell'illustrazione dei suoi protagonisti, il voodoo era una religione armonica, pacificante, in simbiosi con la natura e con la storia, dal momento che si fondava sul culto degli antenati. Perché allora mi turbava come una fonte continua di minacciose idee fantasmatiche? Ecco, allora il percorso del libro tuo dei suoi protagonisti tende, come dire, dal confronto scontro con la diversità all'accettazione come valore della differenza e della diversità.
2: Sì, fino all'abbandono, a un certo punto, alla conoscenza sensibile, diciamo, all'abbandono a quello che si vede, a quello che si sente, a quello che si prova, senza più la pretesa imprigionante dei primi mesi, perché sono stati dei mesi, di capire e non solo di pretendere dalla magia, dalla religione animista, delle risposte secondo i nostri criteri. Eravamo sempre in bilico tra il timore, speranza di vedere qualcosa di inspiegabile, perché allora era quello che Ao aveva promesso nella lettera, e nello stesso tempo la paura di non riuscire ad afferrarlo, che ci passasse sotto gli occhi senza che noi lo vedessimo, lo capissimo.
1: Ecco, allora, proprio a proposito di questo, tu dici, come dire, arriva poi l'abbandono, no, della pretesa anche occidentale di capire, di razionalizzare. A un certo punto me lo sono segnato, perché è molto bello, due cose che una la dice Ulisse e l'altra la dice Ascanio. Ulisse dice: l'immaginazione non è una fuga dal reale, anzi non c'è nessuna facoltà dello spirito che affondi e scavi di più. E Ascanio dice: il fantastico non è l'apparizione dell'impossibile, ma qualcosa di opposto alle leggi della natura, anzi, al contrario, è una lettura della realtà senza il filtro dell'abitudine, dei pregiudizi e del conformismo. Ecco, questo quindi va nel senso di quello che dicevi tu adesso, cioè, come dire, l'abbandono della pretesa di capire e spiegare tutto.
2: Sì, non solo, ma in loro due, che appunto erano i motori di questa avventura, era proprio una convinzione quella che non ci si dovesse accontentare della realtà visibile, ma che se coltivavi uno sguardo più ampio, afferravi dei pezzi di realtà che ai più erano invisibili. Io invece allora ero più rigida, ero un po' irritata da questa altra pretesa, era un'altra forma di pretesa. Ma era, ai miei occhi di allora, lo stesso una pretesa, cioè quella di arrivare lì e appunto di impadronirsi culturalmente di un mondo così complicato, intrecciato, che un po' si faceva vedere, un po' si nascondeva, offriva e ritirava la mano, cioè era tutto un gioco anche molto sottile di questo re e dei suoi, diciamo, personaggi vicini, cugini, insomma, tutti di potere. E per fortuna, io lo considero una fortuna, eravamo noi quelli fragili, quelli così ingannabili, manipolabili.
1: Senti, il libro, devo dirlo, è veramente scritto con uno stile molto bello, di grande limpidezza, poi con continui dettagli, racconti ironici di scoperte, eccetera. Mi è venuta in mente una cosa, cioè una domanda, cioè a distanza di diversi anni, come hai messo insieme quelle storie, gli incontri, i pensieri, quello che hai visto? Prima di te in trasmissione qui oggi c'è stato per esempio Stefano Valenti, no? Che ha appena pubblicato un romanzo sul G8 in cui lui intreccia diverse cose, ricordi personali, figure pubbliche, fonti storiche, immaginazione, quindi creazione narrativa. Ecco, tu come hai lavorato proprio, come dire, sull'intersezione, sull'intreccio tra memoria, storia e anche, immagino, poi fiction, ricreazione di quella cosa?
2: Eh sì, beh, certo, sono passati troppi anni, ma io avevo una memoria vividissima che non è neanche, posso dire, una memoria, è proprio un pensiero che mi ha accompagnato da allora. Io poi sono tornata tante volte in Africa, però questa prima volta è stata proprio fondante e mi è rimasta così, dico, come se la mia mente fosse rimasta impigliata in un ramo della foresta. Quindi mi ricordavo vividamente tutto, però avevo bisogno di verifiche. Oggi ci sono dei resoconti di antropologi, per esempio sulle cerimonie, che descrivo in modo molto dettagliato. Avevo degli appunti, ma ero veramente molto giovane, non mi fidavo di buttarmi, anche perché tutto avrei voluto fare meno che scrivere, perché avevo un padre scrittore.
1: Sì. Madre scrittrice.
2: Sì, una madre più riluttante, esatto. Ma insomma dotata, diciamo.
1: Esatto.
2: Dotata. Vabbè, e quindi ho messo insieme i ricordi vividissimi e tante altre cose. Sì, poi man mano in questi decenni ho anche letto moltissimo sul Daumé, perché era un libro che avevo sempre in mente, però non sapevo se avrei poi se fossi riuscita a mettere insieme tutte queste cose. E avevo degli appunti invece sulla seconda volta, cioè che
1: sì, negli anni '90, no?
2: Diciamo.
1: Esatto.
2: Sì, di quello avevo più appunti perché ero già più consapevole e così. Rassegnata ormai alla scrittura.
1: Senti, allora avevo altre cose da chiederti. È molto bello, per esempio, tutto il racconto della capitale, no? Abomey, tra l'altro, appunto, in cui emerge anche, no, il fatto che quel paese è stato un paese centro, no, della tratta atlantica degli schiavi, quindi l'abominio, insomma, milioni di vite che sono finite nel nulla. Avrei un'ultima cosa però, Maria Pace Otieri, da chiederti. Allora, verso la fine del tuo libro tu ti chiedi: tornavo con un germoglio d'affetto tropicale da trapiantare in un clima e in una terra non suoi, quindi quando sei tornata dal Benin la prima volta, presto sarebbe stato circondato da una vegetazione estranea e sicura di sé, avrebbe attecchito o si sarebbe seccato sul nascere nella nuova terra. Ecco, tu hai detto tra l'altro che negli anni 90 sei tornata, no? Almeno una prima volta nel Benin. Ecco, questo libro in qualche modo è la dimostrazione che quel germoglio d'affetto tropicale poi alla fine ha attecchito.
2: Sì, sì, ha attecchito assolutamente, non solo, ma si è riprodotto poi con l'arrivo degli immigrati. Io così sono andata incontro a loro, mi sembrava un rovesciamento molto inaspettato e mi sono buttata su di loro, soprattutto sugli africani, come su dei fratelli, perché li conoscevo, insomma, sapevo che lingue parlavano, sapevo, perché nel frattempo ero tornata in altri paesi africani. Il germoglio però lì, però mi piace questo doppio. Si riferisce anche alla storia d'amore che invece sì, poi è durata, ma non ha attecchito, diciamo, si è attecchito il tempo necessario. Ecco.
1: Allora, la prima volta che siamo stati bianchi lo pubblica Sellerio, sono 408 pagine, è stata nostra ospite la sua autrice Maria Pace Otieri. Grazie ancora, ciao.
2: Grazie a te, ciao.

0: Fort Bragg, Texas, 1970, un militare e medico dei berretti verdi, Jeffrey McDonald, viene accusato di aver massacrato la moglie e le due figlie a colpi di bastone. Un tribunale militare chiude il processo, un primo processo, l'uomo cioè viene scagionato per mancanza di prove. Il caso viene però riaperto anni dopo da un tribunale civile. McDonald a quel punto viene condannato all'ergastolo. Il processo e la successiva esperienza del carcere viene seguito da un giornalista, Joe McGinnis, che diventa amico intimo di McDonald. McGinnis e McDonald si scambiano decine di lettere. McGinnis si trasforma nel confidente dell'ergastolano, che acconsente quindi alla fine a un libro che McGinnis vuole scrivere su di lui. McDonald dalla prigione pensa che quel libro scritto dall'amico giornalista sarà simpatetico nei suoi confronti, lo assolverà, diciamo, no, dall'accusa di essere un efferato assassino, in qualche modo lo vendicherà di tutto quello che ha passato. Lui, McDonald, ha sempre negato l'accusa di aver ammazzato moglie e figlie. Quando nel 1983 il libro di McGinnis viene pubblicato, McDonald però ha una sorpresa molto amara, cioè McGinnis lo ha raccontato, lo ha rappresentato come un assassino, come un narcisista, come uno psicopatico. L'uomo reagisce e cita in tribunale McGinnis, il giornalista, accusandolo di frode. Il processo che ne segue è uno degli eventi giudiziari più clamorosi della storia americana, in cui si affrontano, in cui vengono appunto affrontati i temi del primo emendamento, della libertà di pensiero, della verità. Del caso finisce per occuparsi un'altra giornalista, una giornalista del New Yorker, Janet Malcolm, che su questa vicenda scrive poi a sua volta un libro, The Journalist and the Murderer, che diventa uno dei grandi libri di non fiction, di giornalismo narrativo, diciamo, della storia americana. In questo libro Malcolm dice una cosa forte, apparentemente paradossale, cioè che la professione giornalistica si fonda sull'inganno, si fonda sempre e comunque su una manipolazione, sul tradimento, perché sempre e comunque i giornalisti sfruttano la fiducia dei loro interlocutori per costruire le loro narrazioni. Il giornalista e l'assassino viene ora pubblicato da Adelphi con uno scritto di Emmanuel Carrère e la traduzione di Enzo D'Antonio. Qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Enzo.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Enzo D'Antonio è scrittore e traduttore. Enzo, allora iniziamo dai due autori, diciamo così, coinvolti in questa storia, dai due giornalisti in realtà. Anzitutto Janet Malcolm, che scrive questo libro. Lei era una giornalista del New Yorker con una storia particolare. Ecco, quale?
1: Malcolm è una delle... viene da Praga, viene dalla Cecoslovacchia, è una di quelle... quei tanti emigrati in seguito alle vicende ebrea, quindi in seguito alle vicende tristi della Seconda Guerra Mondiale e dell'occupazione nazista dell'Europa. Quindi ha questa ascendenza, ma è un'ascendenza che si porta dietro, perché la sua caratteristica è quella di portare proprio questa verve mitteleuropea dentro la sua produzione giornalistica e letteraria, nel senso che si occupa, come anche in questo libro, di reportage che hanno a che fare molto spesso con la letteratura o in ogni caso con la cultura. È una giornalista culturale che però ha questo background europeo che si sente molto, soprattutto per quanto riguarda la sua confidenza e la sua frequentazione della psicanalisi.
0: Ecco, allora, ecco,
1: no, dico
0: sì,
1: una cosa, che questo è uno dei proprio la peculiarità del suo approccio anche a questo caso giudiziario.
0: Senti Enzo D'Antonio, allora, e poi c'è Joe McGinnis, no? Il giornalista che sfrutta, diciamo, la fiducia di McDonald, che gli scrive decine di lettere, tra l'altro insomma, vengono anche riportate in questo libro, apparentemente grondanti amicizia, pietà, partecipazione alla sua vicenda, poi in qualche modo metaforicamente la coltella, pubblicando un libro che lo descrive invece come un efferato assassino. McGinnis era diventato famoso anni prima, molto giovane, proprio con un altro libro frutto di un'operazione, diciamo, di mascheramento giornalistico, cioè si era introdotto nella macchina della campagna elettorale di Richard Nixon.
1: Esattamente, sì. È una cosa che gli è, un comportamento che gli è proprio congeniale, quello di, e che è congeniale anche a, in generale a molti giornalisti, diciamo, quello di mascherarsi per smascherare, no? La prima cosa, prima volta che lo fa è per la campagna elettorale di Richard Nixon, si ritrova lui di simpatie democratiche, si ritrova all'interno della macchina proprio della propaganda nixoniana, e la descrive in questo libro che si chiama Come si vende un presidente, no? Che chiaramente non getta una luce positiva su tutto l'apparato. Con il delitto che vede coinvolto il medico Jeffrey McDonald, fa una cosa simile, nel senso che dopo aver approcciato e aver conosciuto McDonald, McGuinness ottiene da McDonald un'apertura di credito molto ampia e si ritrova addirittura nel collegio, facente parte del collegio della difesa. Quindi a conoscenza di, in teoria, tutti i retroscena possibili, no? Che poi lui si impegna in una clausola contrattuale a non rivelare. Una situazione quindi anche lì di vedere le cose dall'interno e non dall'esterno, no? Che è quella che cerca sempre di fare. Con McDonald's però si comporta in un modo molto pesante, diciamo, come accennavi.
0: Tra l'altro, come dire, il genere che lui affronta è un genere di racconto anche di casi giudiziari, no? Che in quel momento comincia a essere, anche da un punto di vista proprio, come dire, di vendite, insomma, editoriali, un buon affare negli Stati Uniti, no? Appunto, il caso più famoso, più clamoroso è ovviamente A Sangue Freddo.
1: Sì, certo, qui inaugura proprio tutto il genere della non fiction americana. No? E ovviamente è un buon affare per McGuinness, a patto che riesca a concluderlo questo libro su McDonald's. Quindi lui ha un bisogno, diciamo così, vitale di tenere una relazione buona e intima quasi, cioè di fiducia totale con McDonald's. Anche dopo l'esito del processo, nel frattempo McGuinness si è convinto in pieno della colpevolezza di McDonald, ma mantiene questa finzione veramente sconcertante con delle lettere, con varie lettere, con poi frequentazioni, che sono anche esilaranti se uno sa che cosa ci sta dietro, cioè quale giudizio abbia in realtà su questa persona.
0: Tra l'altro, scusami,
1: Sì.
0: Enzo, McDonald, cioè, diciamo, il presunto assassino, lui non ha mai riconosciuto, insomma, è stato riconosciuto ovviamente da un
1: Sì.
0: tribunale, però lui personalmente ha sempre detto di essere innocente. Tra l'altro è ancora in carcere, è ancora vivo lui oggi, mentre tutti gli altri, McGuinness e anche Malcolm, quindi i due giornalisti, diciamo, sono morti. Lui ricevette il 30%, mi pare, no, dei diritti delle vendite del libro.
1: Sì, c'è anche dentro il contratto che stipulano McDonald's e McGuinness, c'è anche un accordo di tipo economico, in cui c'è una partecipazione di un terzo dei ricavi per McDonald's, che anche questa è una cosa irrituale e anomala, cioè, ma nel rapporto tra autore e soggetto, che poi è il vero tema
0: Sì.
1: di questo libro, manca una distanza che dovrebbe esserci, no? C'è una specie di simbiosi, si dividono le vendite, si dividono l'amicizia, ma in realtà poi questa empatia risulta essere falsa e questo disinganno così cocente, questa delusione così cocente spinge McDonald's a fare causa all'assassino, che appunto è un unicum.
0: Al giornalista,
1: Sì,
0: al giornalista,
1: l'assassino fa causa al
0: l'assassino
1: giornalista,
0: fa
1: che
0: causa.
1: è un
0: Certo.
1: unicum nella storia del giornalismo americano.
0: Allora, senti Enzo, questo libro parte con questa frase, la leggo. Un giornalista che non sia tanto sciocco né tanto presuntuoso da non vedere come stanno le cose, sa bene che ciò che fa è moralmente indifendibile. Il giornalista è una sorta di impostore che sfrutta la vanità, l'ignoranza, la solitudine del prossimo, ne guadagna la fiducia e lo tradisce senza scrupoli. Il libro in inizia così. Quindi, come dire, questo è il giudizio che Janet Malcolm, quindi l'autrice, la giornalista del New Yorker, che scrive appunto questo libro, dà di un suo collega e di tutta questa vicenda. Quindi McGuinness avrebbe ingannato apertamente, avrebbe manipolato, diciamo, la fiducia dell'assassino. Allora, sembrano parole molto dure, lo sono, non particolarmente gratificanti per la professione.
1: No.
0: Allora, ecco, a me sembra che lei dica, in modo però ovviamente paradossale, letterario, una cosa che è in qualche modo condivisibile, cioè non può esistere la verità nel giornalismo, perché ogni narrazione, quindi anche quella giornalistica, è frutto dell'io della persona che la fa, quindi del giornalista che si confronta con altri io esterni, quelli dei soggetti della narrazione, e quindi ciò che ne risulta sarà in qualche modo sempre parziale, sarà limitato, sarà segnato dalle idee, dalle conoscenze, dalle esperienze, dalla vita del giornalista. Allora, mi pare però, perché ti ho ascoltato, che tu pensi anche un'altra cosa, no? Cioè, pensi che quello che di cui Malcolm scrive è in realtà qualcosa di più vasto, cioè ogni rapporto umano, non solo quello tra giornalista e soggetto del suo lavoro, è in qualche modo un rapporto di forza, di potere.
1: Diciamo che quello che lei dice, ma lo dice proprio nella parte finale del libro, è una sorta di approfondimento di questa questione, che sennò sembrerebbe soltanto una questione di ipocrisia da parte dei giornalisti, no? Lei dice per giudicare il giornalismo, il rapporto che c'è tra autore e soggetto, bisogna tenere presente la relazione, cioè non è mai un problema di testi, non è mai un problema di quello che si scrive, potremmo dire adesso non è neanche un problema di quello che si vede, ma è un problema della relazione che c'è tra il soggetto e l'autore. Questa relazione è una relazione manipolatoria da tutti e due i lati, sia dal lato dell'autore verso il soggetto, che per esempio in questo caso in modo abbastanza eclatante, no? L'assassino vuole un autore che racconti la sua storia in termini positivi, quindi anche lui cerca di manipolare l'autore, ma tra i due quello che ha il coltello da parte del manico è l'autore, è il giornalista. Perché? Perché una volta che tu, soggetto, sei dentro un testo, non hai, diciamo così, devi dire addio a un po' a te stesso come persona,
0: sì.
1: Non ci sei più, e sei un personaggio, e in quanto personaggio sarai sempre diverso da quello che sei nella realtà, e sei alla mercé di chi scrive di te, di chi ti racconta. Ecco, questa è un po' una sua conclusione, che va secondo me anche al di là dell'accusa, peraltro anche secondo me condivisibile, sull'aspetto così un po' manipolatorio, ipocrita del giornalista. Cioè, è proprio dentro questa struttura di questa relazione che c'è questa possibilità.
0: Senti, un'ultima cosa, Enzo, e come dire, poi uno si leggerà il libro, che davvero è bellissimo. Tu l'hai tradotto, fai lo scrittore, io direi qualcosa anche sullo stile di Janet Malcolm, che è straordinario, no? Lei ha uno stile di una grandissima densità, tra l'altro, appunto, poi in omaggio a questa tesi, per cui lei pensa che, come dire, l'io di chi scrive è importante e determina quello che uno scrive, a parte appunto, come dire, il fatto che la verità è sempre un approccio, è sempre un'approssimazione, no, alla verità. Ecco, c'è questo stile straordinario di Janet Malcolm.
1: Sì, è uno stile molto chiaro, molto chiaro, piano, con dei lampi di ironia veramente veramente notevoli, è molto anche brillante e vivace, e a proposito di tutto questo discorso che lei fa sulla non fiction, lo leggiamo come se potesse essere addirittura un romanzo, ma ovviamente non è un romanzo, ma è un reportaggio. Quindi è uno stile che pur mantenendo una sua chiarezza, espositiva, che è tipica poi dello stile di Malcolm, ma anche in generale di uno stile non chiaramente letterario, però ha anche una profondità, una variazione di toni, una capacità soprattutto di ritrattistica notevole, cioè ci sono dei personaggi che rimangono non soltanto i personaggi principali, ma anche tutte le persone che lei incontra, che diventano personaggi anche delineati con poche battute, abbastanza che ti rimangono impressi e sono indimenticabili, secondo me, una capacità di fare ritratti notevoli.
0: Janet Malcolm, Il giornalista e l'assassino, con uno scritto di Emmanuel Carrère, la traduzione è di Enzo D'Antonio, sono 170 pagine, lo pubblica Adelphi, è stato nostro ospite Enzo D'Antonio. Grazie ancora, ciao Enzo.
1: Grazie a te, grazie a voi, ciao.

0: la primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta a Capoverde con le musiche di Cesaria Evora. Quello di Capoverde è un arcipelago formato da una decina di isole che galleggiano nell'Oceano Atlantico a 500 km dalla costa senegalese, 2 ore di volo da Dakar. Isole povere, senza acqua né risorse naturali. Cesaria Evora in un'intervista ricordava che a Capoverde la vita dipende esclusivamente dalla pioggia. Se non piove, ha detto, abbiamo problemi, non c'è di che mangiare. Se invece piove, facciamo festa, normale. La musica riflette tutto questo, ma aggiunge qualcosa in più. Esprime soprattutto il pensiero di quanto si potrebbe stare bene se solo piovesse. Se non piove o non hai lavoro, sei costretto a costruirti altrove una vita migliore. In Olanda, Francia, Portogallo. Tutti devono capire questo. Una situazione questa che, di questi tempi, potrebbe dare ai capoverdiani almeno la certezza che Trump non dovrebbe essere tentato di mettere le mani sulle loro isole, anche se con quell'uomo lì non si è mai sicuri. I portoghesi vi misero piede per la prima volta nel 1456 e in più di 500 anni hanno fatto ben poco per migliorare le condizioni di vita dei capoverdiani. Su una di queste isole, poi vedremo quale, il 27 agosto del 1941 nacque Cesaria Evora. Nello stesso anno nacquero John Baez e Otis Redding, Placido Domingo e Little Tony. Un paio di giorni prima, il 25 agosto del 1941, era nato Mariolino Corso. Come detto, 2 giorni dopo vide la luce Cesaria Evora, di cui stiamo ascoltando la voce in sottofondo. Cesaria Evora, la reincarnazione afro di Edith Piaf o Amalia Rodriguez. Per molti fu la nuova Billie Holiday, ma se per tutti Mariolino Corso era il piede sinistro di Dio, per tutti Cesaria fu la diva scalza di Capoverde. Vi chiederete perché Cesaria andasse in giro per il mondo a piedi nudi. Il suo era un atto di protesta. Camminare senza scarpe era un omaggio e un'espressione di solidarietà verso la gente povera e i senza tetto del suo paese. Una scelta che aveva le sue radici nella dura realtà di Capoverde, dove storicamente le imposizioni coloniali vietavano ai nativi di indossare scarpe, relegandoli ai margini della società. Una storia difficile la sua. A 10 anni la madre affidò la piccola Cesaria a un orfanotrofio affinché potesse imparare a leggere e a cucire. Il padre era un suonatore di cavaquinho, uno strumento musicale appartenente alla famiglia dei cordofoni con un suono più acuto rispetto a quello di una chitarra. Ecco, suo padre scomparve, ucciso dall'alcol, quando lei aveva solo 7 anni. La madre, non potendo mantenerla, fu costretta a affidarla a un orfanotrofio. Abbiamo detto che c'entrò a 10 anni e ci restò sino a quando ne aveva 13. In un'intervista Cesaria dichiarò: l'orfanotrofio era diretto da religiose. È lì che ho incominciato a cantare, durante le messe, come tutte le altre bambine. Mindelo, la sua città natale sull'isola di São Vicente, è un porto e la musica si mescola a quello che qualunque porto implica. Non tutte cose da educande. Quando inizia a cantare negli anni 50, Cesaria Evora è una di quelle, aperte virgolette, ragazzine del giorno d'oggi, ritratte nella canzone Nutridigna, un tradizionale della musica capoverdiana. Fu anche una delle sue prime incisioni. Cantata in creolo capoverdiano, la canzone parla di una ragazza giovane e attraente che fa girare la testa agli uomini. Il testo lancia un avvertimento ironico
sul fatto che queste ragazze sono piene di malizia e giocano con i sentimenti degli uomini del posto, che perdono la testa per loro. È una vivace e ritmata coladeira, un ritmo tradizionale capoverdiano più veloce e allegro rispetto alla morna. L'altra musica tradita e giocano con i sentimenti degli uomini del posto, che perdono la testa per loro. È una vivace e ritmata coladeira, un ritmo tradizionale capoverdiano più veloce e allegro rispetto alla

0: poco.
1: Quando poi ho avuto 16 anni, ha dichiarato Cesaria, ho incontrato dei ragazzi che stavano suonando la chitarra e mi è venuta spontanea mettermi a cantare pian piano. Una di loro mi ha incoraggiato e mi ha detto: canta più forte che hai una bella voce. E da quel giorno ho cominciato a cantare e non ho più smesso. Non ho frequentato nessuna scuola, ho imparato tutto quello che so ascoltando gli altri e cantando con i ragazzi dell'isola. È stato proprio in queste occasioni che ho appreso la tonalità e gli accordi delle canzoni. Tutto è avvenuto in maniera naturale. La sua storia come cantante incominciò così, intrattenendo con le sue canzoni i marinai delle rotte atlantiche che si fermavano a rifornirsi d'acqua, sale e carbone. Il paesaggio musicale dell'infanzia e dell'adolescenza di Cesaria non fu esclusivamente capoverdiano. Ascoltavamo anche molta musica brasiliana, sudamericana, nordamericana e anche musica europea. La musica straniera mi è sempre piaciuta. Ma noi, ora, ce l'ascoltiamo mentre interpreta la canzone di cui abbiamo parlato prima, Nutridigna.

Un viaggio nelle isole di Capo Verde non può che iniziare dall'isola di Sal, la meta più frequentata dell'arcipelago. Una scelta scontata perché è qui che atterrano i voli in arrivo dall'Italia. L'isola è un grande fazzoletto di roccia, ricoperto di finissima sabbia d'origine sahariana, trasportata nel corso dei millenni dal soffio potente dell'Harmattan, il vento del deserto. Il nome dell'isola viene dal sale estratto nella salina di Petralume, per secoli la principale risorsa locale. Oggi Sal vive di turismo, mettendo a frutto le sue spiagge accarezzate dal vento, dal cielo limpido e dalla luce abbagliante. Secondo alcuni è diventata una sorta di RSA tropicale per anziani pensionati, molti dei quali provenienti dall'Italia. È vero, ce ne sono tanti, ma Sal non è da buttare via. Ai suoi visitatori l'isola propone

l'immensa distesa di arena bianca di Santa Maria, alle cui estremità si trova il piccolo e colorato centro del paese. Noleggiando un quad o uno scooter, si esplorano le altre spiagge, frequentate da surfisti e kitesurfer. A Shark Bay si avvistano gli squali vicino alla riva, mentre a Burakona il mare ha scavato nella roccia vulcanica grotte e piscine naturali. Insomma, senza nessuna offesa per la Romagna, che è sempre nei nostri cuori, decisamente meglio di Viserbella di Rimini. Un'ora e mezzo di traghetto, o 45 minuti di aereo, separano l'isola di Sal da quella di Boa Vista. L'isola di Boa Vista, scheggia africana sospesa tra le acque turchesi dell'Atlantico, uno dei 10 scogli che costituiscono l'arcipelago di Capoverde, è una realtà che regala piacevoli sorprese. Basta visitarla con animo curioso e senza fretta, a cominciare dal pontile a cui approdano le variopinte barchette dei pescatori, un crocevia ininterrotto di reti e catini straripanti di crostacei e pesci ancora saltellanti. Ogni mattina il generoso bottino finisce nelle mani delle donne locali, che a pochi passi dalla battigia puliscono o vendono tonni e pesci spada, granchi e aragoste, cernie rosse e squali dalla pinna nera. Il loro incessante vociare non sembra disturbare i capannelli dei vecchi impegnati a far scivolare una manciata di palline dentro una fila di buche di legno. È l'uril, il passatempo capoverdiano, che qui è considerato molto meglio degli scacchi, e la variante locale del mancalà, il gioco della semina. Lo scopo del gioco, praticato in ogni angolo d'Africa, è avere più punti dell'avversario, muovendo i propri semi nel proprio granaio o catturando i semi dell'avversario. I giocatori sembrano prestigiatori e le partite sono spettacoli di illusionismo che non finiscono mai. Qui, in mezzo all'oceano, il tempo non è danaro e le giornate scorrono torpide e svogliate. Si vive con una temporanea perdita di sensibilità e riflessi ed è come essersi fatti una canna senza averla fumata. Non piacerà al vostro pusher, ma è una situazione piacevole oltre che economica. Al pomeriggio, quando il sole non concede tregua, le conversazioni si affievoliscono e ogni genere di attività viene ridotta al minimo. La gente si rifugia in locali bui e freschi. Chi viene sorpreso dalla canicola per strada resta impietrito sotto qualche albero o finisce accovacciato in un fazzoletto d'ombra tra gli scafi delle imbarcazioni sulla spiaggia. Sono le ore più lunghe di Boa Vista, ore di sospensione e di attesa, pervase da un appiccicoso stato di torpore. L'ideale è spenderle fronte mare nella baia di Boa Esperanza. Qui lo scafo arrugginito e squarciato di una nave da carico in secca a pochi metri dalla riva da più di 80 anni è un impressionante monito dell'oceano che ricorda agli uomini i suoi pericoli e la sua forza. Solo all'imbrunire l'isola torna a vibrare di vita. I giovani si danno appuntamento sull'arena per la consueta sfida calcistica serale. Le ragazze dispensano una sfilata di corpi sinuosi, fasciati da abiti variopinti e leggeri, mentre si radunano attorno ai chioschi che smerciano le bevande fresche. Le trattorie locali fanno scoppiettare le loro griglie a carbone. Frotte di bambini prendono d'assalto la piazza di Sal Rei, il capoluogo dell'isola, dominata da una bella chiesa barocca, dove al posto di monumenti e parcheggi si trovano scivoli e altalene. Non resta che sedersi sulla panchina e godersi lo spettacolo, ascoltando le languide note della morna che tracimano dal vicino reticolo dei vicoli del quartiere.

Fin da bambina, Cesaria fu in stretta confidenza con la Morna, il genere per eccellenza della musica capoverdiana. Lo fu anche per motivi familiari. Il maestro nella creazione di Morne, tale Belesa, era un cugino di suo padre. I due erano spesso assieme e la Cesaria bambina spesso passò intere giornate a casa di Belesa. Distrutto dalla sifilide, paralizzato, Belesa era una figura tragica. Lui e il padre di Cesaria erano entrambi alcolisti e fu di alcol che probabilmente il padre di Cesaria morì quando lei aveva 7 anni. Tra le canzoni di Belesa, Cesaria ne scelse una non troppo battuta, Mare Azul. Ventenne, incoraggiata da un marinaio chitarrista che resterà per sempre l'amore della sua vita, Cesaria fu invitata a cantare le sue dolci ballate alla radio portoghese, dove veniva pagata 25 scudi a canzone, meno di 1.000 lire per esecuzione. Ma tutto si fermò lì. Alcuni musicisti del suo giro un giorno decisero di attraversare il Mare Azul ed emigrarono in Portogallo. Non così Cesaria. Le prime incisioni rimasero senza seguito. I sogni di carriera naufragarono dentro gli scogli del destino, in un mondo musicale che pativa prima i rigori della repressione di un colonialismo agli sgoccioli e poi la partenza dei portoghesi. Cesaria restò confinata nel piccolo cabotaggio di una cantante da bar. Cantante da bar di un'isola dove i pochissimi alberi nella distesa desertica dell'isola sono gialli di una sete quasi senza speranza. La natura qui esprime un senso di strenua resistenza, sembra racchiudere una volontà feroce di riuscire a vivere che accomuna uomini, animali e piante, come se tutti gli esseri viventi dell'arcipelago condividessero la formula segreta della tenacia estrema. Il capoluogo dell'isola è Mindelo, una graziosa piccola città di vecchi edifici chiari adagiata lungo una baia. Il centro abitato si estende dalla sommità delle colline retrostanti sino alla riva del mare, con una compostezza architettonica che dà piacere allo sguardo. Un ampio viale scende verso il mare e sfocia accanto a un parco dagli alberi inaspettatamente frondosi. C'è animazione in giro, ma senza ingorghi né clamore. L'acqua della baia è ferma, come quella di un lago. Dall'altra parte dell'insenatura, a circa 2 ore di barca, si vede l'isola di Santo Antão, la più fresca e verde dell'arcipelago. Questo mare non sembra mare, con un'isola là in fondo a celare l'infinità dell'orizzonte e a soffondere il paesaggio di una dolcezza pacata, ricorda certi scorci dell'arcipelago dalmata. Appena fuori dal nucleo urbano, i panorami sono grandiosi. Vale la pena di salire al belvedere del Monte Verde, che domina il golfo, da cui si ammira uno splendido tramonto. A nord-est si apre la baia di Gatas, che pare un'enorme piscina naturale dall'acqua bassa e tranquilla. Un'altra classica gita è a São Pedro, con un paesino di pescatori affacciato su un'enorme spiaggia di reina dorata, chiusa da un nero promontorio roccioso. Anche se la spiaggia più spettacolare, regno dei surfisti, è Praia Grande, raggiungibile con una strada che taglia l'isola fra scabri scenari di roccia che incorniciano il Mar Azul, quel Mare Azul cantato da Cesaria.

Radio Popolare, On the Road, la voce di Cesaria Evora, che come ha scritto qualcuno, una donna che sembra una radice di manioca, che canta canzoni di triste bellezza oceanica. Se a São Vicente si respira l'oceano, a Santiago si respira l'Africa. La si percepisce giù, guardando fuori dall'aereo. Decisamente qualcosa è cambiato. La vegetazione, i toni più densi e pastosi del cielo, la lenta e incurante eleganza con cui le contadine portano sul capo grandi ceste di frutta, la pelle più scura della gente, una strana e indefinibile intensità dell'aria. Tutto riconduce a quella madre ancestrale da cui si avverte confusamente l'incanto e il richiamo. Certo, non si può pensare di conoscere l'Africa attraverso Capo Verde. L'arcipelago è una periferia del mondo che riecheggia un anello di congiunzione fra esso e gli altri continenti. Il suo fascino, in fondo, sta proprio

Ma da Santiago, davvero, l'Africa appare più vicina. Verrebbe da dire, cogliendo una sensazione tanto nitida quanto difficilmente spiegabile, che a Santiago si è già dentro il suo campo magnetico. Arriva fin qui qualcosa della sua complessità, della forza viscerale, della sua storia antica, come l'uomo. E lo si coglie nel paesaggio, nelle persone, negli infiniti dettagli della vita quotidiana. Questa è per antonomasia l'isola dei Badios, la popolazione originaria dell'isola di Santiago, capoverdiani che, a differenza degli abitanti delle isole più settentrionali, hanno conservato un legame più forte e diretto con le tradizioni, la musica e la pelle dell'Africa continentale. L'entroterra di Santiago, scosceso e un tempo assai più boscoso di oggi, diede per secoli rifugio ai Badios. Consentì alle tradizioni che essi avevano portato con sé dal continente di perpetuarsi nelle piccole comunità sorte via via. Erano soprattutto tradizioni di carattere musicale, religioso o comunque rituale, inizialmente presenti anche sulle altre isole, dove però l'evoluzione sociale seguì percorsi differenti, facendone smarrire più in fretta la memoria. Praia, il capoluogo, non è una città grande, conta circa 50.000 abitanti. Eppure scoprirla tutta, sbucciarla dalle sue difese, dalla faccia di circostanza che presenta agli sporadici turisti e ai distratti europei approdati qua giù in cerca di affari o con i progetti di cooperazione, non è facile e neanche veloce. Tanto per cominciare la topografia. I quartieri seguono la costa frastagliata, spesso alto e rocciosa, come lunghe dita imprevedibilmente contorte. Oppure si arrampicano sulle achadas, gli altipiani che guardano il mare, o scivolano negli spazi più ampi verso l'entroterra, dove qualche capra solitaria è sempre disposta a trovare allettanti erba rinsecchita che si ostina a crescere sul ciglio delle strade. Si sale e si scende in continuazione, e per i pedoni le scalinate di pietra sono certo più agevoli delle strade tortuose e ripide, dove in discesa bisogna puntare bene i piedi per non scivolare indecorosamente a valle. Ma la grande attrazione di Praia sono i mercati. Benché piova pochissimo, anche qui, Santiago è una delle poche isole dove si riesca a strappare qualcosa alla terra, e ogni mattina le donne arrivano a frotte dalle campagne dell'interno con la loro mercanzia in equilibrio perfetto sopra il capo e con un portamento che non si finisce di ammirare. Ceste di frutta, pacchi, secchiate di pesce ancora guizzante, ma anche prodotti imprevedibili come mini frigoriferi da viaggio e oggetti per la casa dalle forme più svariate. Una matrona dall'area affaccendata, con le mani occupate da due ceste ricolme, porta in miracoloso equilibrio sul capo uno spazzolone per il pavimento. Mi domando quanto tempo impiegherei io a calcolare il baricentro di un oggetto, sia pure il più geometricamente banale, mettendomelo sulla testa e andare in giro, fermandomi di tanto in tanto a chiacchierare con gli amici. Africa, Africa, Africa, Africa mia. Ma torniamo a Cesaria, ricordandoci che lei era una cantante e non una compositrice, il che rende particolarmente curioso la storia della canzone che stiamo per ascoltarci. Un giorno Cesaria aveva prestato la sua macchina ad un amico che doveva fare delle cose. Erano d'accordo che l'avrebbe riportata indietro a una certa ora, ma naturalmente non lo fece. Cesaria era arrabbiatissima. A casa, mentre aspettava, un suo amico semplicemente trascrisse quello che stava dicendo in quei momenti concitati. Poi le chiese se poteva farci una canzone. Manuel de Novas, successivamente, ne compose la musica. E così nacque il brano Ponta de Fi.

Quando Capoverde ottenne l'indipendenza dal Portogallo nel 1975, Cesè, così come era chiamata dai suoi amici, ovvero Cesarea Evora, si occupava della vecchia madre non vedente e inventava tenere storie per un uditorio ristretto che si limitava a offrirle qualche bicchiere di cognac o del tabacco e magari le mollava qualche banconota di nascosto. La scena musicale di Mindelo su quell'isola minuscola non concedeva prospettive a Cesarea. E Cesarea rimase confinata nel piccolo cabotaggio di una cantante da bar. Quindi, scontata, arrivarono la depressione e l'alcol. Nella mia famiglia, ha detto Cesarea in un'intervista, c'erano molti musicisti, ma non per questo pensavo che sarei diventata una cantante. Neanche quando cominciai a cantare alle feste o in chiesa, immaginavo che quello sarebbe stato il mio destino. La musica è molto ingrata, è una vita dura. A Capoverde è molto difficile avere delle opportunità. Non mi sento di incoraggiare nessuno a fare questo mestiere. Attualmente il mio nome potrebbe aiutare qualche giovane artista ad emergere, ma è più una questione di fortuna o di lavoro duro. Non c'è un mercato che permetta ai musicisti di vivere esclusivamente con la musica. Il colpo di fortuna a Cesarea arrivò con un viaggio all'estero. Nel 1987 Adriano Gonçalves, Baná, come era conosciuto da tutti, il cantante più famoso di Capoverde, la portò con sé negli Stati Uniti e in Portogallo. A Lisbona, nel 1976, l'anno in cui entrò in vigore l'attuale Costituzione portoghese, Baná aveva aperto un locale, un club di musica. Si chiamava il Club Monte Cara. Era il primo locale che portava la cultura di Capoverde nel cuore della capitale portoghese, fungendo sia da ristorante con piatti tipici che da leggendario punto di ritrovo culturale. Divenne il tempio della cultura capoverdiana nella capitale lusitana, uno dei punti di riferimento più rispettati della diaspora di un paese che aveva formalmente ottenuto l'indipendenza il 5 luglio del 75, 1975. Rimase attivo fino all'inizio degli anni 90, affermandosi come un vero e proprio laboratorio della modernità musicale capoverdiana. E quando andò a Lisbona con Cesarea, fu proprio al Club Monte Cara che portò l'allora 47enne cantante capoverdiana. Ad ascoltarla, quella sera c'era anche un controllore sui treni francesi, tale José da Silva. José divenne il suo produttore e non lesinò sforzi per risarcire la Evora di due decenni di disillusione. Per intenderci, questo José fu colui che aprì l'etichetta Lusafrica, aprendo la porta a numerosi musicisti che arrivavano dall'Africa lusitana. José da Silva portò Cesarea sulla ribalta internazionale e le fece raggiungere traguardi che la giovane Cesarea non aveva nemmeno immaginato nelle sue più ardite fantasie. Rimaneva soltanto da restituirle la giovinezza perduta, da ridarle la voce dei vent'anni, non ancora appannata dalle avversità della vita. Per una conferma del successo di questa rinascita, basta scorrere la lunga lista di artisti che hanno voluto duettare con lei. Partiamo da Caetano Veloso e poi via via citiamo Goran Bregovic, Compay Segundo, Salif Keita, Marisa Monchi, Bonnie Wright, Bonga, Ismail Lo, Lura, una giovane musicista capoverdiana. Il produttore italiano Alberto Zappieri, per un suo progetto, è riuscito a farla duettare anche con Gianni Morandi, Gino Paoli, Ornella Vanoni e Tosca. Noi però abbiamo scelto un altro duetto, questo.

Casilia. Esatto, avete proprio indovinato. Adriano Celentano e Cesarea Evora. Ma ora voi direte, ma cosa c'entrano questi ritmi techno con questa trasmissione, questo on the road su Cesarea Evora e sulle isole di Capoverde? Beh, prima quando vi dicevo che Cesarea ha fatto perdere la testa a molti artisti, beh, anche alla scena clubbing, perché quella che abbiamo in sottofondo è uno dei tanti brani che è stato ripreso anche in chiave elettronica, uno dei tanti brani di Cesarea, anzi uno dei più importanti di cui andremo a parlare fra non molto.

Zaria Evora, una donna che ha fatto conoscere Capoverde al mondo. E la situazione delle donne a Capoverde, beh, un po' come in tutto il resto del mondo, è una situazione che parte da una situazione di handicap. A Capoverde, per esempio, le madri crescono da sole e con grande energia i propri figli, un fenomeno diffuso in una società dolorosamente votata all'immigrazione, che è immediatamente percepibile anche al turista. I bambini sono molti, gli uomini adulti assai pochi. Gli uomini sono andati in Europa o in Nord America e le loro compagne sono rimaste a occuparsi dei piccoli. Le coppie, in questi casi, la maggior parte delle volte si sciolgono definitivamente e le donne, se non trovano qui un lavoro che garantisca un'esistenza accettabile, cercano anch'esse un'opportunità migliore all'estero, portando con sé i bambini e diventando così a tutti gli effetti l'unico genitore di riferimento, oppure lasciandoli a familiari che li cresceranno con le rimesse loro inviate. A Capoverde, ha ricordato Cesaria Evora, prima emigravano solo gli uomini, poi hanno cominciato anche le donne. Ora, almeno da questo punto di vista, uomini e donne sono pari. Per noi capoverdiani, ha dichiarato sempre Cesaria Evora, è importante mantenere un contatto con le radici, perché siamo un popolo di emigranti. Cerchiamo tutti insieme di non smarrire questo sentimento che ci unisce. Siamo gente sentimentale e troviamo molto comodo esprimere con la musica questo nostro carattere particolare. Giorno per giorno, così come questi sentimenti si sviluppano nella sede ideale. Noi artisti possiamo collaborare con artisti diversi, modernizzare gli arrangiamenti, ma non credo che basti questo ad allontanarci dalle radici. La Morna resta musica tradizionale capoverdiana. Sodad, che è anche il titolo del brano che è stato utilizzato dal DJ che abbiamo in sottofondo, è una morna che descrive la nostalgia provata dagli emigranti capoverdiani, marinai ed emigranti da secoli. Ed è una canzone che ripete all'infinito la domanda: chi ti ha mostrato la via lontana? I capoverdiani migrano da Capoverde verso ogni continente sin dai primi anni del 1800. La prima migrazione documentata di capoverdiani fu verso il New England, poiché vennero reclutati come balenieri per le loro eccezionali abilità marinare. La canzone Sodage, scritta nel 1950 da Armando Zeffirinho Soares, fa riferimento alla migrazione di parte della popolazione come lavoratori a contratto verso São Tomé e Príncipe, un altro arcipelago al largo delle coste africane. Un'emigrazione, questa a São Tomé e Príncipe, avvenuta durante il regime di Antonio de Oliveiras Salazar, presidente del Consiglio del Portogallo dal 1932 al 68, fondatore e gestore dell'Estado Novo, il governo autoritario corporativista portoghese che durò fino al 1974. È solo una delle tante canzoni scritte nel corso della storia delle migrazioni da Capoverde. La partenza di amici e familiari, note come Despidadas, erano spesso accompagnate da morne per salutare i propri cari e i vicini con una serenata. Canzoni come Sodad rievocano questa tradizione e rappresentano la nostalgia associata alle migrazioni a Capoverde da oltre due secoli. Della canzone si è innamorata, oltre che il DJ che abbiamo in sottofondo, anche Madonna, che più di una volta l'ha inserita nelle scalette dei suoi concerti. Ma noi non ce l'ascoltiamo nella versione di Madonna, ci siamo già ascoltati quella del DJ. Ce l'ascoltiamo nella versione originale, quella di Cesaria Evora.

E siamo arrivati al capolinea del viaggio odierno di On The Road. Prima di chiudere volevo ringraziare Orietta Mori, autrice di un piccolo libro, Isole della Sodade, si chiama, edito da EDT, è un libro di un po' di anni fa, ma vale la pena di essere letto anche adesso. Un libretto che mi è servito anche per preparare questa puntata della nostra trasmissione. In sottofondo abbiamo Lura, una musicista capoverdiana, una delle tanti eredi musicali di Cesaria Evora. Allora, vi dicevo, siamo arrivati alla fine di questa puntata su Capoverde, ma io ve la butto lì. E se l'anno prossimo, nel 2027, tra i viaggi della radio, ne organizzassimo uno a Capoverde? Così, tra l'usco e il brusco, c'è qualcuno che al volo potrebbe essere interessato. Mandate una mail a dagostoni@radiopopolare.it, giusto così mi faccio un'idea. Intanto vi dico che fra non molto la nostra Sara Milanese sarà a Capoverde in avanscoperta per trovare situazioni, persone da incontrare durante questo nostro ipotetico viaggio. La butto lì. Fatemi sapere. Intanto vi saluto, buona domenica. On The Road torna settimana prossima con un altro viaggio. Un saluto da Claudio Agostoni e vi lascio in compagnia di Lura.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio.
0: Ascolta Antonino.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono, la trasmissione che ogni domenica per circa mezz'ora vi parla di cibo, di cucina, di alimentazione, di cultura gastronomica. Oggi avremo modo di iniziare a raccontare un appuntamento molto importante, anche storico, che ritorna a settembre del 2026 per una nuova edizione, ma insomma tra poco ne parleremo con la nostra ospite che vi introduco subito dopo avervi ricordato un paio di cose. Iniziando dalla mail vecchia@radiopopolare.it, se avete voglia di mandare critiche, consigli, suggerimenti o proposte. E vi ricordo anche che potete ritrovare sempre le puntate di C'è di Buono in podcast sul sito radiopopolare.it oppure sulla nostra app.

0: In questa puntata di C'è di Buono, come prima cosa vorrei dare un bentornata a Serena Milano come nostra ospite, direttrice generale di Slow Food Italia. Intanto appunto buona domenica Serena, grazie di essere con noi.
1: Buona domenica a tutti e grazie a voi per l'invito, è un piacere.
0: È un piacere ritrovarti anche perché torniamo a parlare di un appuntamento molto importante, molto bello come Terra Madre, di cui un paio di anni fa proprio in questa trasmissione ci avevi raccontato il programma. Eravamo in un periodo forse diverso, più vicini alla data di Terra Madre, in questo caso per il 2026 le date sono dal 24 al 27 di settembre. Iniziamo a parlarne adesso con un po' di anticipo anche perché è un'edizione importante per Slow Food Italia di Terra Madre. Partiamo forse da qui. Quali sono dal tuo punto di vista, come puoi raccontare insomma, i motivi di particolare importanza di questa nuova edizione di Terra Madre?
1: Sì, questa è un'edizione particolare per tante ragioni. Abbiamo come tema il nostro tema più significativo. Tutte le attività di Slow Food vertono sulla salvaguardia della biodiversità a 360 gradi, quindi quella dei prodotti, quella genetica, ma anche quella culturale. E quest'anno abbiamo deciso che questo tema doveva essere il tema messo proprio sul piedistallo di Terra Madre, e abbiamo deciso anche di fare un lavoro che ci sta portando a Terra Madre, che è quello di arrivare a pubblicare 18 atlanti, uno per regione, che mappano la biodiversità da salvare di ogni contesto regionale, quindi varietà vegetali, razze animali, pani, salumi, un patrimonio incredibile, più di 1200, quasi 1300 prodotti che raccontiamo in questi atlanti che portiamo a Terra Madre. E a Terra Madre quindi racconteremo la biodiversità di tutte le regioni italiane e ovviamente la biodiversità di tutto il mondo. E ci saranno come sempre produttori e delegazioni di Slow Food che arriveranno da ogni continente, e racconteremo anche il viaggio dei prodotti, la storia della biodiversità come frutto di continue evoluzioni, contaminazioni, quindi non come qualcosa di museale, ma qualcosa che fa parte della vita dei popoli, dello scambio, dei viaggi e che si muove e si evolve nel tempo con le società. Quindi racconteremo la biodiversità, porteremo i prodotti, esporremo i prodotti, ci saranno produttori di tutto il mondo, ci saranno questi atlanti che dopo 30 anni di lavoro sulla biodiversità, che è partito con l'Arca del Gusto, poi è proseguito con i presidi Slow Food e con tante altre attività, è un po' questo lavoro un po' come un suggella un po' tutta questa attività in un'opera cartacea che ha voluto Carlo in primis, e quindi per noi è anche un modo per portare avanti la sua visione, le sue intuizioni, e anche per averlo con noi. Ecco, lui aveva proprio insistito perché fosse un libro cartaceo, no? Diceva: non voglio nulla di digitale, voglio che questi prodotti siano raccontati su carta, voglio che possano essere presi in mano, portati nelle scuole, dati ai bambini, che siano un oggetto tangibile che entra fisicamente nelle comunità, possano essere presi in mano, portati nelle scuole, dati ai bambini, che siano un oggetto tangibile che entra fisicamente nelle

0: Ripartire da terra madre per fare un appello a tutta la comunità, a tutte le istituzioni per salvarla, questa biodiversità che non è assolutamente al sicuro.
1: Chiedo a Serena Milano se ho segnato bene, diciamo, un po' la timeline, i tempi di questa grande storia che è quella appunto del Salone del Gusto, del progetto dell'Arca del Gusto che se non sbaglio compiono 30 anni dal 1996 con il Salone del Gusto e con il progetto dell'Arca del Gusto. Sono 40 anni poi anche di Slow Food Italia, quindi ci sono due ricorrenze significative, rotonde, belle da sottolineare.
0: Sì, assolutamente. Questo sono due anniversari importantissimi, 40 anni dal giorno in cui nacque l'Arcigola nelle cantine di Fontana Fredda il 26 luglio dell'86 e sono 30 anni dal Manifesto dell'Arca, che è ancora assolutamente attuale, che diede il via al lavoro di Slow Food sulla biodiversità, che prima non era per nulla scontato, perché Slow Food nasce come associazione gastronomica già volta a salvaguardare e valorizzare le cucine di territorio, le gastronomie legate alle osterie, quindi la guida delle osterie, la guida dei vini già guardava al legame fra cibo e territorio, quindi non era un'operazione da gourmet slegata dal territorio, però non c'era ancora questa sensibilità. La parola biodiversità in quegli anni non era appannaggio di ambiti settoriali, si studiava nelle università, ma non se ne parlava. E lì è cominciato un percorso proprio quando ci siamo resi conto che le osterie rischiavano di diventare le osterie, ma anche le sagre di paese, ma anche tutto il lavoro sui prodotti tradizionali rischiava di diventare folcloristico perché stavano venendo meno le materie prime, stavano scomparendo e stanno scomparendo a una velocità impressionante varietà di frutta, verdura, cereali, legumi, pani, salumi, formaggi, tutta una serie di saperi che sono prevalentemente saperi orali e che quindi scompaiono nel momento in cui si interrompe la trasmissione da una generazione all'altra di quelle competenze, di quella cultura. E quindi abbiamo iniziato con l'Arca del Gusto intanto a catalogare, a mappare quello che c'è sui territori ed è già un primo passo per salvare un prodotto, perché una delle ragioni per cui questo patrimonio scompare è perché non è conosciuto. Quindi è già un primo passo farlo conoscere e descriverlo, no? Dopodiché quello è stato l'inizio. L'Arca poi è diventato un progetto internazionale. Adesso abbiamo oltre 6.000 prodotti catalogati in tutto il mondo. E poi si è passati alla fase operativa con i presidi, quando abbiamo appunto deciso di non limitarci a mappare la biodiversità, ma di fare qualcosa di concreto per salvarla. Quindi abbiamo incominciato in quel momento andare a uscire proprio dagli uffici, andare sul campo a incontrare gli agricoltori, i pastori, i pescatori, andare nelle malghe, intervistarli, cercare di sostenere il loro lavoro, aiutarli ad organizzarsi in associazioni, fino ad arrivare appunto a quello che è il presidio Slow Food, dove c'è un disciplinare di produzione, un marchio, e ora i presidi sono in Italia sono 400, oltre 400, abbiamo superato quest'anno i 400 progetti. E poi si sono sviluppate tante altre attività, i mercati della terra, lo Slow Food Travel che appunto promuove un turismo legato ai luoghi di produzione, alla conoscenza di questi saperi e tutto, anche le attività di educazione.

0: Le scuole, anche gli orti scolastici e comunitari, tutto ruota attorno a questo obiettivo che è un po' il faro che ci guida, che è salvare questa biodiversità come espressione appunto di un'agricoltura sostenibile, rispettosa della fertilità del suolo, dell'ambiente, della salute, delle identità culturali e che è l'opposto della omologazione industriale che ha caratterizzato l'agricoltura negli ultimi 70 anni e che porta verso una totale standardizzazione, monocolture e efficienza produttiva che non va d'accordo con la diversità.
1: Una cosa che volevo chiedere a Serena Milano, che vi ricordo è direttrice generale di Slow Food Italia, ha a che fare con questa nuova edizione, dicevo, dal 24 al 27 di settembre di Terra Madre, della storia di questa manifestazione che poi si è fusa insieme appunto al Salone del Gusto nel corso degli anni e delle edizioni si è tenuta in luoghi diversi, l'abbiamo raccontata anche da queste frequenze. Quest'anno, per questa edizione speciale, con tutte le motivazioni, tutte le ragioni che ci stava spiegando Serena Milano, per cui questa edizione ha un significato particolare, si ritorna a coinvolgere il centro della città di Torino, è giusto?
0: Sì, torniamo in centro. Allora, le date sono 24-28
1: 28.
0: settembre. 28, anche se fino al 27 settembre c'è la parte di mercato espositiva, il 28 continua con attività nelle scuole, conferenze, attività altre, ma non la parte mercatale.
1: Ok.
0: Però appunto tutto l'evento è 24-28, che negli anni, nella sua storia, è stato all'Ingottofiere, è stato a Parco Dora, dove ci interessava anche un ragionamento di rigenerazione urbana, quindi è stato interessante anche fare l'esperimento delle due edizioni in una zona più periferica. E ora torniamo al centro, ci sembrava giusto per celebrare i 40 anni, appunto, tornare nel salotto, nel cuore della città, e soprattutto stiamo cercando di non calare un evento nelle piazze, nelle vie, ma diffondere l'evento con la città stessa. Per cui stiamo cercando di organizzare molte delle iniziative, molte delle attività all'interno di edifici storici, dal Museo del Risorgimento ai Giardini Reali a Palazzo Madama. Insomma, stiamo facendo proprio al cinema, il cinema centrale ospiterà delle attività. Insomma, stiamo cercando di non di organizzare un evento che non sia solo in centro, ma sia con il centro di Torino. E quindi è un'edizione che appunto dopo con la mancanza di Carlo era già un evento appunto simbolico per i 40 anni. Adesso non l'avremmo mai voluto,
1: Certo.
0: però diventa anche un evento che celebra il grande lascito e il grande pieno che ha lasciato, come diciamo sempre, Carlo Petrini ha lasciato un grande pieno, ecco. E quindi diventa anche un momento per ricordare con gioia, peraltro, quindi non come avrebbe voluto, con gioia, con slancio verso il futuro, stiamo con un grande coinvolgimento delle generazioni più giovani che avranno un ruolo importante.
1: Raccontiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici anche che stiamo insomma lavorando, ragionando anche proprio con Serena Milano e con Slow Food Italia per fare delle trasmissioni speciali anche noi di Radio Popolare durante i giorni di questa nuova edizione di Terra Madre, per cui continueremo anche a raccontare l'avvicinamento a questo evento importante che ha una serie di tappe. tappe, c'è una cosa che voi chiamate Road to Terra Madre, che sia in Italia che anche in altri luoghi porta in qualche modo a far crescere questo evento. C'è un'anteprima, ad esempio, se non sbaglio, tra pochi giorni in Calabria, a Tropea, un'anteprima di Terra Madre con un programma molto ricco.
0: Sì, nel prossimo fine settimana, dal 19 al 21 di giugno, saremo a Tropea, in questo paese meraviglioso, con l'anteprima di Terra Madre, che ovviamente verterà sulla biodiversità e in particolare sulla biodiversità del Mediterraneo. Quindi parleremo di dei prodotti simbolo del Mediterraneo, dall'olio alla vite al grano, parleremo di paesaggi costieri, paesaggi terrazzati, paesaggi culturali, transumanze, parleremo della ricchissima biodiversità calabrese, parleremo anche di sociale, di lavoro giusto, perché in un momento come questo non si può fare un evento che si occupa di cibo, agricoltura in Calabria ignorando quello che sta succedendo purtroppo nelle campagne, dove assistiamo a fenomeni di vera e propria schiavitù, e quindi anche questo non potrà non essere un tema, e probabilmente un tema di apertura di questo evento, che è, come hai detto, una tappa del Road to Terra Madre, perché ormai da diversi anni non vogliamo esaurire Terra Madre nei 5 giorni di manifestazione torinese, ma cerchiamo di portare avanti le istanze di Terra Madre e di sviluppare i temi, che sono sempre temi molto ampi, complessi, articolati, di portarli avanti durante tutto l'anno, e in particolare di organizzare sempre un percorso verso Terra Madre, che tocca varie parti d'Italia, ma che tocca anche diverse località internazionali. Ed è un modo per incominciare ad approfondire il tema, per incominciare a mobilitare le persone, incominciare a sensibilizzare tutti sull'evento di Torino e sui temi che porterà l'evento di Torino.
1: Ti volevo fare una domanda a questo punto invece un po' più personale, nel senso di provare a chiederti se hai dei ricordi delle tue prime esperienze in queste straordinarie occasioni, che sono appunto gli incontri di Terra Madre, il Salone del Gusto. La tua prima volta te la ricordi?
0: Sì, la mia prima volta era il 98, però la prima volta importante è stato il 2000, perché abbiamo portato per la prima volta 100 presidi. Era stata una follia pura, perché solo un anno prima io ero appunto nell'ufficio di Carlo e lui ci disse, avevamo appena cominciato a lavorare sui presidi, avevamo neanche un anno davanti prima del Salone del Gusto, allora si chiamava solo Salone del Gusto, non c'era ancora Terra Madre. E lui ci disse, no, ma al salone dobbiamo portarne 100. Io lo guardo, mi ricordo che eravamo terrorizzati e mi hanno detto, ma forse una ventina ce la possiamo fare, uno per regione, no? E fa, assolutamente no, non ha senso un progetto del genere se non ha un impatto importante. E quindi abbiamo viaggiato come palle da biliardo tutto per mesi, perché il progetto era anche allora sconosciuto, quindi si trattava di coinvolgere produttori, coinvolgere le istituzioni su un progetto che era nella nostra testa, ma nessuno aveva mai visto, e riuscimmo a portare, mi ricordo non erano proprio 100, ma erano 90 e qualcosa, insomma, ed era stato l'emozione di vederli arrivare. Eravamo tutti terrorizzati, ho detto arriveranno, verranno. E quando è arrivato il primo, mi ricordo in particolare quando sono arrivate le pesche di Leonforte, con un profumo intensissimo, perché sono pesche meravigliose, molto profumate, e che arrivarono appunto dalla Sicilia, E quando sono arrivate le pesche, proprio quasi, quasi, quasi ci è venuto da piangere, talmente eravamo commossi. E poi il 2004, quando c'è stata Terra Madre, ecco, quei 5.000 delegati che sono arrivati da tutte le parti del mondo, che molto spesso uscivano per la prima volta, non proprio dal loro paese, dal loro villaggio. Molti di
1: Certo.
0: loro non erano neanche stati nella capitale del loro paese, non avevano carte d'identità, visti, quindi c'era stato un lavoro immenso per riuscire a fargli avere tutti i documenti necessari e vederli arrivare. Di nuovo è stata un'emozione enorme. Ecco, sono queste le due, il 2000-2004 sono stati poi anche le altre edizioni, ma quei due ricordi di vedere arrivare i
1: Certo.
0: primi 100 presidi e poi di vedere arrivare i delegati da tutto il mondo sono state quelle più forti.
1: Grazie anche per questi ricordi, credo che ce ne saranno poi ancora altri che verranno stimolati dal lavoro per arrivare a Terra Madre che, come raccontavamo, si tiene dal 24 al 28 di settembre a Torino, per questa edizione speciale, importante, che continueremo ancora a raccontare anche in questa trasmissione, dedicando poi alcune puntate, durante l'estate a quel progetto molto importante di cui, Serena Milano, sa molte cose, magari ce ne racconterà ancora in un'altra occasione, proprio sulla crescita, del progetto dei presidi Slow Food. Cercheremo di raccontarne alcuni, così come abbiamo fatto, in parecchie stagioni fa, di questa trasmissione che si chiama C'è di Buono. Insomma, torneremo ancora a parlare di queste, iniziative, di questi appuntamenti e vorremmo anche raccontarle direttamente, da Torino durante i giorni di Terra Madre. Per oggi è soltanto quindi un arrivederci, un risentirci con Serena Milano, direttrice generale di Slow Food Italia. Un grande ringraziamento, un grande saluto Serena e grazie per il tuo tempo e per i tuoi racconti.
0: Grazie, grazie a voi. Siamo particolarmente felici di avervi anche poi nei giorni di Terra Madre, tutti i giorni avere Radio Popolare a Terra Madre è davvero un onore. Grazie.

Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di C'è di Buono. Io vi do appuntamento a domenica prossima, sempre su queste frequenze, dalle 12.30 alle 13, in podcast quando volete voi sul sito radiopopolare.it oppure sulla nostra app. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio. Ancora un saluto e buona domenica da Nicolo Vecchia.

0: Torna il Festival di Teatro Antico di Deleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
1: Deleia Teatro. È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info. Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
2: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
1: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
2: Affitti brevi, tranquillità lunga.
3: Torna a Milano il Nama Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio, 31 giorni di eventi gratuiti accessibili nel cuore del Parco della Martesana. Due palchi, uno davanti all'anfiteatro per concerti e spettacoli e uno nel prato per talk, cinema, benessere e realtà e associazioni del territorio. Lunedì la comicità con Zelig, martedì e giovedì la musica dal vivo, mercoledì, venerdì e sabato il cinema, la domenica attività per famiglie, mercato agricolo, poi talk, laboratori per bambini e anziani, sport, benessere, mostre e tanto altro. L'estate della Martesana ti aspetta.
4: Popolare Network.
5: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Medio Oriente, l'Iran sta ancora valutando la bozza di accordo con gli Stati Uniti, lo dicono i media locali. A Teheran c'è una delegazione del Qatar. Trump vorrebbe chiudere questa prima intesa oggi, oltretutto giorno del suo 80° compleanno. E pochi minuti fa, nuovo attacco israeliano sul sud di Beirut, in Libano, il primo da quando la Casa Bianca aveva convinto Netanyahu a non colpire più la capitale libanese. A Roma Vannacci chiude l'evento fondativo del suo partito Futuro Nazionale. Stamattina l'ex generale è tornato a parlare di remigrazione e si è schierato contro il termine femminicidio. Sono omicidi come tutti gli altri. Intanto Meloni attacca una fiera, più libri più liberi. Per partecipare vogliono il patentino antifascista. È il vizio della sinistra di cancellare le idee, dichiara la Presidente del Consiglio. La Marina Britannica ha intercettato una petroliera russa nella Manica, Starmer, un duro colpo alla guerra di Putin in Ucraina. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13, partiamo dal Medio Oriente, sono ore di attesa per un eventuale accordo Iran-Stati Uniti. La Casa Bianca aveva detto ieri che l'intesa sarebbe stata raggiunta oggi. Ancora questa mattina Teheran ha fatto sapere che il documento è in fase di revisione. A che punto siamo quindi? In studio Emanuele Valenti.
7: A Teheran c'è una delegazione del Qatar che, come il Pakistan, è impegnato in questa complicata mediazione. Obiettivo di questa visita è proprio rivedere i punti di questo possibile accordo. Secondo i media vicini ai guardiani della rivoluzione, che ormai sappiamo avere preso il controllo del paese, una decisione finale non è ancora stata presa. Ci sono state diverse comunicazioni attraverso l'agenzia Fars, che appunto è vicina ai guardiani della rivoluzione. Ieri ci sono state anche delle piccole manifestazioni contro un eventuale accordo con gli Stati Uniti, segno di evidenti divisioni interne al regime su questo passaggio così delicato. Cosa c'è o cosa ci potrebbe essere in quello che sarebbe un memorandum d'intesa con un prolungamento della tregua? Questa mattina l'agenzia Reuters, citando fonti iraniane, ha fornito alcuni possibili elementi. Teheran si impegnerebbe a non produrre e a non acquisire armi atomiche, a diluire l'uranio già arricchito sopra una determinata soglia, ma con una modalità da negoziare nei 60 giorni, due mesi successivi. Gli Stati Uniti congelerebbero le sanzioni al petrolio iraniano e scongelerebbero una parte dei fondi iraniani all'estero, e ovviamente ci sarebbe, Andrea, la riapertura di Hormuz con la fine del blocco americano ai porti iraniani.
6: Questa mattina sono proseguiti gli scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah in Libano. Israele ha emesso altri ordini di evacuazione. Nel sud del Libano, tra ieri sera e questa prima parte di giornata, ci sono state almeno 5 vittime. Pochi minuti fa c'è stata anche una grossa esplosione a Beirut, con gli israeliani che hanno rivendicato l'attacco, il primo attacco di questo tipo da quando Trump aveva forzato Netanyahu a non colpire più la capitale libanese, Emanuele.
7: Sì, l'attacco oltretutto è stato rivendicato dallo stesso Netanyahu. Il Libano è una grossa incognita, gli iraniani vogliono inserirlo e lo hanno ribadito ancora questa mattina, vogliono inserirlo in un accordo complessivo con gli americani, ma conosciamo anche i piani di Netanyahu, che in realtà sono altri, appunto le notizie, come dicevi tu Andrea, di questi minuti lo confermano. Nella bozza di memorandum, per quello che possiamo ipotizzare al momento, oltre a molte questioni che girano intorno al nucleare, e ne abbiamo citate alcune, non ci sarebbero i rapporti tra l'Iran e i suoi alleati nella regione, come gli Hezbollah libanesi, non ci sarebbero neanche riferimenti per esempio al programma missilistico. Insomma, il negoziato dei due mesi successivi a questo eventuale primo accordo che potrebbe arrivare sarebbero altrettanto complicati. Andrea.
6: Grazie Emanuele. In tutta questa vicenda ovviamente un peso molto importante è quello che decide di fare Donald Trump. Il presidente americano vorrebbe un accordo con l'Iran oggi, anche perché è il suo compleanno e perché nei prossimi giorni ci sarà il vertice del G7. La dimensione internazionale si sovrappone a quella strettamente personale di Trump. Antonio Di Bella, lungo corrispondente Rai dagli Stati Uniti, intervistato da Michele Migone nella trasmissione Va Pensiero.
4: Trump sta, a mio parere, costruendo passo dopo passo, mattone per mattone, il culto del trumpismo in quello che il New York Times ha definito una politica neoimperiale. Facce di Trump sulle banconote, arco di trionfo di Trump, nome di Trump su aeroporti e stazioni, e addirittura c'è chi ironizza, ma non troppo, sul fatto che il miglior candidato post-Trump non sarà né Vance né Rubio, ma sarà Eric Trump, il figlio, per perpetuare la dinastia dei Trump.
8: Quindi una visione monarchica della, diciamo, della presidenza, che poi non è più neanche una presidenza, se lui ha questo tipo di visione.
4: Sì, è rivelatrice una battuta che circola a Washington sulla Groenlandia, dicendo: beh, alla fine non devo invaderla, la soluzione per evitare un conflitto sarebbe che mio figlio, il più piccolo, sposi la figlia della regina di Danimarca, e avendo così in dote la Groenlandia, esattamente un ritorno all'antico.
6: In Svizzera si è votato oggi in un referendum che punta a limitare la popolazione del paese sotto i 10 milioni. La consultazione è stata promossa da un partito di destra e criticata dal governo e dagli altri partiti, ma anche da imprenditori e sindacati. Tutti hanno parlato di propaganda anti-immigrazione. I seggi si sono chiusi alle 12, al momento è in corso lo spoglio, le proiezioni danno in vantaggio il no. Negli ultimi 20 anni la popolazione svizzera è cresciuta in maniera importante, da circa 7,3 a oltre 9 milioni di persone. E in Italia, in questi minuti, il discorso di Roberto Vannacci, che chiude l'evento fondativo del suo partito Futuro Nazionale. Da Roma, Anna Bredice.
9: Una platea di uomini in giacca e cravatta che si spertica in applausi quando uno dei transfughi della Lega in Futuro Nazionale, Furgiuele, saluta il pubblico chiamandoli camerati. Non è l'unico a dirlo nella sala dove si sta concludendo l'assemblea degli iscritti ad un partito che si dice pronto a partecipare alle prossime elezioni quando il governo lo deciderà, sostiene Vannacci, che oltre a definire i tesserati camerati usa un linguaggio bellico, dice di essere già in trincea e pronto ad ottenere, se eletto, la remigrazione che ha altro non è che la deportazione dei migranti fuori dall'Italia. Oggi viene creato ufficialmente il partito nello stesso luogo dove tanti anni fa si è compiuta la scissione dentro la destra di allora, quando Fini urlò a Berlusconi che fai, mi cacci? Da allora molto è cambiato. Chi era in quella sala? Meloni è ora al governo e sta facendo di tutto per contrastare Vannacci da destra, puntando il dito oggi contro la fiera della piccola editoria, accusandola, dice, di volere che gli editori si professino antifascisti. Grida la censura per dimostrare di non volere competitori a destra, ma la competizione ormai è aperta. Nella sala oggi anche un altro esponente di Futuro Nazionale che allora militava con Berlusconi, Ravetto, che dal palco questa mattina ha dichiarato di non volere le quote rosa perché vale il merito, ma ammesso che ci creda è una battaglia poco credibile, visto che il capo del suo partito, Vannacci, sostiene che non c'è bisogno del reato di femminicidio perché si tratta di un omicidio come tutti gli altri, ha detto questa mattina. Ravetto sale sul palco con lo spray contro gli stupratori, è sempre quello il tema principale, i migranti da cacciare come causa di tutti i problemi. Ieri a poca distanza da lì sfilavano per la strada i fascisti e i vigili urbani di Roma la sera prima i senza tetto della zona avevano consigliato di andarsene per non rischiare. Linea allo studio.
6: Dal ministro della difesa Crosetto finora nessun commento pubblico sulle indiscrezioni diffuse stamattina da Repubblica, secondo cui nei giorni scorsi avrebbe minacciato di dimettersi. Il motivo sarebbe la possibile rinuncia da parte del governo a 5 miliardi di finanziamenti per la spesa militare che dovrebbero arrivare dal programma europeo SAFE. Crosetto avrebbe accettato di non lasciare il suo incarico dopo una promessa del ministro dell'economia Giorgetti, quella di un aumento dei fondi nella legge di bilancio che sarà approvata alla fine dell'anno. In tema di sanità, mancano 2 settimane alla scadenza fissata dal PNRR per l'attivazione delle case di comunità. Nelle scorse ore il ministro Schillaci ha ripetuto che l'obiettivo sarà raggiunto, ma è da capire chi lavorerà in queste strutture dopo il ritiro della riforma che avrebbe dovuto portare a un ruolo centrale dei medici di famiglia. Come si concilia quindi l'ottimismo del ministro con il fatto che la sua stessa maggioranza ha fermato la riforma che aveva proposto? Lele Liguori lo ha chiesto a Michele Vannini, segretario nazionale della FP-CGL con delega alla sanità.
10: Le due cose non stanno insieme, va fatta una distinzione quando si parla di case di comunità e di PNRR, perché un conto è la predisposizione delle case di comunità e degli ospedali di comunità sui quali comunque il governo è in ritardissimo, dopodiché ovviamente le strutture non vanno solo predisposte ma vanno anche fatte funzionare. Da questo punto di vista evidentemente per una parte fondamentale che è quella della medicina territoriale il ministro Schillaci è di fronte, diciamo, ad una sconfitta abbastanza significativa che peraltro viene dalle file della sua stessa maggioranza, dove c'è un'idea di cui si parla un po' meno ma che è molto evidente, cioè adesso la direi in questo modo: hanno perso i cittadini fino a questo momento, hanno vinto le lobby, quella dei medici di medicina generale, in particolare della FIMG, e anche quella dei farmacisti.
11: Quindi la promessa delle case di comunità che fa Schillaci, il ministro, è soltanto una parziale ricompensa per quanto riguarda i cittadini, no?
10: Ma il punto è che le case di comunità vanno fatte funzionare, vanno riempite di professionisti e di professionisti. Per farlo bisogna fare 2 cose. La prima è un altro grande annuncio del ministro Schillaci tradito, che è quello di eliminare il blocco delle assunzioni per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. E la seconda cosa, dal nostro punto di vista, è prevedere una scuola di specializzazione per i medici di medicina generale, perché ce ne sono pochi e una gran parte andrà in pensione a breve, e metterli a lavorare dentro le case di comunità.
6: La Marina britannica ha intercettato una petroliera russa nel Mar della Manica, lo ha comunicato Keir Starmer specificando che si tratta di una nave della flotta ombra di Mosca. È un altro duro colpo alla guerra di Putin in Ucraina, ha detto il primo ministro. Non è la prima operazione di questo tipo da parte di Londra, ma sarebbe la prima volta che le forze speciali britanniche sono salite a bordo di una petroliera di questo tipo. La nave, battente bandiera del Camerun, è ora ferma al largo della costa britannica. La flotta ombra di Mosca sarebbe composta da diverse centinaia di imbarcazioni con l'obiettivo di evitare le sanzioni. Questa vicenda ha anche una dimensione interna, visto che proprio questa settimana in Gran Bretagna si è dimesso il ministro della difesa in disaccordo con Starmer sulle spese militari. E intanto l'Ucraina avrebbe colpito 2 obiettivi in Russia, un impianto chimico a circa 400 km dal confine tra i due paesi e un deposito di petrolio a nord-est di Mosca a circa 700 km dalla frontiera. In entrambi i casi gli attacchi sono stati riportati da canali Telegram russi. Le autorità locali hanno parlato di incidenti senza specificare però cosa è stato colpito. In Ucraina invece gli attacchi russi delle ultime 24 ore hanno causato almeno 4 morti e oltre 20 feriti, colpite diverse regioni. In Francia l'eurodeputato Raphaël Glucksmann ha lanciato di fatto la sua campagna in vista delle presidenziali. Il servizio da Parigi.
12: Jean-Luc Mélenchon, leader ormai storico della sinistra radicale, presidente fondatore di quella che oggi è la prima forza della gauche, la France Insoumise, non è la sola speranza per la sinistra nella campagna per le presidenziali del 2027. È il messaggio che martella Raphaël Glucksmann, leader del piccolo partito di centrosinistra Place Publique, ma che si vuole e si presenta come il possibile campione di tutta quella sinistra, socialdemocratica, liberale o moderata che dir si voglia, che non si riconosce nella France Insoumise e che non accetta l'egemonia un po' autoritaria, di certo ingombrante, ma soprattutto troppo radicale, di Jean-Luc Mélenchon. Una sinistra moderata o più largamente non melanchonista, per ora frammentata, disarticolata, in cui si moltiplicano gli annunci e le velità di candidatura presidenziale. Una giungla, o più modestamente un sottobosco, da cui Glucksmann spera di uscire in settembre appunto campione indiscusso, capace poi di insidiare Mélenchon nella corsa a sinistra. Un exploit che il candidato socialdemocratico ha già compiuto alle ultime europee, in cui la sua lista, sostenuta dai socialisti, è arrivata con il 14% davanti alla France Insoumise, ferma attorno al 10%. Ma le presidenziali sono un'altra sfida, ben più dura, e vincere nel 2027, come scritto sulla tribuna ieri sera del primo grande meeting elettorale piuttosto riuscito di Raphaël Glucksmann, si presenta da subito come una vera corsa ad ostacoli, primo dei quali appunto riunire rapidamente dietro di sé una sinistra moderata, per ora divisa e riottosa. Da Parigi, Francesco Giorgini, Popolare Network.
6: Negli Stati Uniti Paramount ha comprato Warner Bros. Si tratta di un altro colpo alla libertà di informazione, visto che la proprietà di Paramount è molto vicina a Trump. Il gruppo controlla già un'importante TV americana, CBS, e adesso controllerà anche la CNN. Sentiamo lo scrittore e giornalista Michele Mezza.
13: Beh, stiamo andando un uomo solo al comando, si potrebbe dire, usando una vecchia logora metafora ciclistica. Sicuramente abbiamo un processo di omologazione dell'informazione, ma in realtà qui il processo è più sofisticato, perché cinema e informazione è insieme alla vigilia di un salto delle tecnologie di intelligenza artificiale, probabilmente stanno predisponendo un nuovo linguaggio, che è il linguaggio di un infotainment permanente, cioè ogni notizia sarà cinematografata, raccontata immaginificamente e viceversa, che significa che i fatti diventeranno sempre più addirittura non solo opinioni, ma proprio pura e semplice fantasia. Siamo a una ricostruzione di un mondo fantastico, quello di Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui Alice poi, quando arriva in fondo al tunnel e scopre di essere in un mondo del tutto diverso, chiede: ma qui chi comanda? E la risposta è un nome solo: comanda l'inquilino di turno della Casa Bianca, in quell'alternanza che Trump sta già immaginando nelle prossime generazioni. Siamo a un regime della fantasia e dell'immaginario.
6: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 15.30. Buon pomeriggio, buon ascolto.
5: Popolare Network.
14: Martedì 16 giugno alle 5 del pomeriggio. Al momento non sappiamo dirvi che temperatura ci sarà, né quale entusiasmo questo annuncio porterà nei vostri cuori. Comunque è giugno, fa caldo e avreste preferito altro. Ma martedì 16, alle 17, in via Learo 5, nell'auditorium di Radio Popolare, c'è l'assemblea degli azionisti di RPSPA per l'approvazione del bilancio. Cosa vi aspettavate? Un concerto dei Pink Floyd?
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto.
17: Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
18: Auguri, signor!
17: Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
19: Quello che dico è chiudere l'università e basta. E nessuno,
18: già,
19: nessuno deve venire a romperci le scatole. E se lo fa è suo rischio e pericolo. E quando decideranno di riaprirla,
18: sì,
19: saranno costretti a riaprirla,
18: dico,
19: alle nostre,
18: non so,
19: condizioni.
18: Perché fermare quelli che vogliono andare in classe? Perché?
19: Perché sono contro di noi. Perché ci impediscono di avere quello che meritiamo. Con ogni mezzo abbiamo provato. Abbiamo negoziato, pregato, scritto programmi. Non abbiamo ottenuto un accidente.
18: Abbiamo avuto la riunione di oggi.
19: Io penso, e non solo io, tutti sanno che il punto basilare, il punto fondamentale di ogni forma di guerriglia è che il nemico è invisibile. Le cose accadono, loro non sanno dove e non sanno come. Quelli che agiscono in modo da attirare l'attenzione lo fanno apposta proprio per distogliere l'attenzione dagli altri.
18: Ma io,
19: che non...
18: Io non credo che siamo ancora arrivati a questo punto. Abbiamo appena cominciato a coinvolgere la gente.
19: Se volete siamo chiudere l'università, che volete
18: non
19: che...
18: Non abbiamo nemmeno l'appoggio dei bianchi.
19: No, sentite!
18: Abbiamo bisogno di manifestazioni di massa.
19: Un momento, l'unione degli studenti negri non vuole mica dare spettacolo. Chiudiamo l'università e basta.
18: A proposito di quello che dici, io non sono d'accordo, sai. Voglio dire, riguardo l'appoggio dei bianchi, perché, cioè, non importa poi tanto. Perché se domani la nostra agitazione ha successo, andrà a finire che ogni studente, ogni singolo studente, che sia nel picchetto o meno, bianco o negro che sia, sarà considerato un nemico, per cui sarà più facile mantenere una tensione che tutti insieme diventiamo una minaccia popolare.
20: Beh, insomma,
18: massa.
20: Allora anch'io sono dello stesso parere.
19: Negri stava per fare,
18: non c'è più caffè, puoi farmi dell'altro?
21: Non c'è un uomo qui che può fare un caffè?
19: Sentiamo te.
18: Io propongo di formare dei gruppi di 4 o 5 di noi che restino fuori dalle università e che a un certo momento si muovono alle spalle dei poliziotti.
22: Ma dai.
18: Sì, voglio dire, come tattica diversiva, in modo da lasciare agli altri il tempo di raggiungere.
20: Ma possiamo?
19: Un momento.
20: Vanno bene le macchine per le barricate?
19: Macchine?
22: Dentro l'università?
20: Perché no?
19: Come tattica.
20: Perché non porti la tua? È una Ford Bluetti, va bene? Tu portala, poi ci penso io.
23: Noi stiamo parlando
19: di una
23: comunità, vi rendi conto? È possibile che non arrivate a capire che finché ci ribelliamo come stiamo facendo non possiamo vivere?
22: Voi state a casa, da solo, sprecato.
19: Silenzio!
24: C'è un solo modo di parlare coi bianchi, ed è nella loro stessa lingua. Se parlano con le armi, gli rispondi con le armi. È molto semplice.
25: Ma tu sei pronto a morire?
26: Molti negri sono già morti e tanti altri stanno morendo in questo paese. Se siamo alla testa del movimento è perché paghiamo di persona.
25: Anch'io sono pronto a morire.
19: Da solo?
25: Ma non di noia.
18: Ma che diavolo è?
20: No, va bene, abita con me. Forse le riunioni non sono il suo forte.
18: Scusa, ma allora se non era per stare con noi, che cavolo è venuto a fare qua?
20: E perché? Chi è che deve stabilire se vuole stare con noi o no?
18: Ma che stronzata è questa delle riunioni che non sono il suo forte? Se vuole fare il rivoluzionario deve per forza stare con gli altri, altrimenti...
20: Ma è per questo che è venuto qui, per
18: rendersi... Non esiste un rivoluzionario senza gli altri. Cos'era Lenin senza organizzazione? O Castro senza organizzazione? Perfino gli anarchici hanno speso la loro vita in riunioni per la miseria.
26: A quel tipo là, ditegli che cominci a leggersi il libretto rosso alla prima pagina, dove dice che in nessun posto può scoppiare una rivoluzione senza che ci sia un partito rivoluzionario e che se va avanti così col suo individualismo borghese finirà per lasciarci la pelle.
18: Fino all'ultimo sangue contro l'individualismo borghese.

0: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
1: Signor sì, signore!
0: Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero!
1: Signor sì, signore!
0: Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma! Sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere, ma fino a quel giorno siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fottuti esseri umani, sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia comunemente detta merda. Dato che sono un duro non mi aspetto di piacervi, ma più mi odierete più imparerete. Io sono un duro però sono giusto, qui non si fanno distinzioni razziali, qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno. I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beneamato corpo. Capito bene, luridissimi vermi?
1: Signor sì, signore!
0: Ah, che cazzo, non vi ho sentito!
1: Signor sì, signore!
0: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Signore, soldato Brown, signore!
0: Valle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve. Ti piace questo nome?
2: Signor sì, certo, signore!
0: C'è una cosa che non ti piacerà, soldato Biancaneve. Non si serve il piatto negro nazionale, né pollo fritto, né cocomero alla mia mensa.
2: Signor sì, certo, signore!
3: Sei proprio tu, John Wayne? E io chi sarei?
0: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte? Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina buona del cazzo. Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo! Che ci potrete succhiare il latte senza cannuccia! Allora, sei stato per caso tu, brutta stronza?
4: Signor no, signore!
0: Brutto pezzo di merda con la faccia da verme, scommetto che sei stato tu!
4: Signor no, signore!
5: Signore, l'ho detto io, signore!
0: Però, senti, senti, abbiamo tra noi un attore comico, il soldato Joker. Io ammiro la sincerità. Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Brutto sacco di merda, io ti metto sotto, ti farò un culo così. Qui tu non riderai, tu non piangerai, qui si riga diritto e basta, ti faccio vedere io. Alzati in piedi, tirati su. Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola.
5: Signor sì, certo, signore.
0: Andato, Joker, perché sei qui nel mio benemato corpo.
5: Signore, per uccidere, signore.
0: Allora tu sei un killer.
5: Signor sì, signore.
0: Fammi una faccia da guerra.
5: Signor sì, signore!
0: Questa è una faccia da guerra? Ah! La mia è una faccia da guerra, avanti con la tua faccia da guerra!
5: Ah!
0: Manco per il cazzo, non fai paura a nessuno, voglio una faccia da guerra vera!
5: Ah!
0: Non mi fai paura, ti ci devi applicare!
5: Signor sì, signore!
0: E tu che scusa hai?
4: Signore, scusa di che, signore?
0: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
4: Signor sì, signore!
0: Bene, grazie mille, ti dispiace se comando io per un po'?
4: Signor no, signore!
0: Sei un po' emozionato, sei un po' nervoso?
4: Signor sì, nervoso, signore!
0: Sono io che ti rendo nervoso?
4: Signore!
0: Signore cosa? Avevi mica intenzione di darmi dello stronzo?
4: Signor no, signore!
0: Quanto sei alto, soldato?
4: Signore, 1,73, signore!
0: 1,73, prima non facevano pile di merda così alte! Cerchi anche di fregarmi qualche centimetro, eh?
4: Signor no, signore!
0: Ma è chiaro, io dico che la parte migliore dello schizzo da cui sei nato è colata tra le chiappe di tua madre ed ha macchiato il materasso! T'hanno fatto con lo scarto! Da dove cazzo vieni comunque, soldato?
4: Signore, Texas, signore!
0: Strano, io ho sempre saputo che nel Texas ci nascono solo tori e checche, soldato cowboy! Tu l'aria del toro non ce l'hai neanche un po' e quindi il cerchio si restringe! Tu succhi i cazzi?
4: Signor no, signore!
0: Ti soffi dentro per gonfiarli?
4: Signor no, signore!
0: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi! Ti terrò d'occhio! I tuoi genitori hanno anche figli normali?
4: Signor sì, signore!
0: Ti saranno pentiti di averti fatto! Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna! Come ti chiami, sacco di lardo?
4: Signore, Lena Lawrence, signore!
0: Lawrence, Lawrence come, d'Arabia?
4: Signor no, signore!
0: Il tuo è un nome da nobili! Tu sei di sangue reale?
4: Signor no, signore!
0: E tu li succhi i cazzi?
4: Signor no, signore!
0: Palle, tu ti succhi una pallina da un capo all'altro del tubo per innaffiare!
4: Signor no, signore!
0: Non mi piace il nome Lawrence, solo finocchi e marinai si chiamano Lawrence! D'ora in poi tu sarai palla di lardo!
4: Signor sì, signore!
0: Ti trovi carino, soldato palla di lardo? Ti sembra buffo?
4: Signor no, signore!
0: Allora strappati dal grugno quel sorriso da stronzo!
4: Signor sì, signore!
0: Bene, prenditela pure comoda, tesoro!
4: Signore, ci provo, signore!
0: Palla di lardo, ho deciso di darti 3 secondi! Esattamente 3 fottuti secondi! Per toglierti quel sorriso da cretino dal muso! In caso contrario ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello! 1, 2, 3!
4: Signore, non ci riesco, signore!
0: Palle! Mettiti in ginocchio, sacco di merda! Strangolati da solo! Ma no, con la mia mano, brutto stronzo! Non mi tirare la mano! Ho detto di strangolarti da solo! Chinati in avanti e fatti strangolare! Hai finito di sorridere?
6: Signor sì, signore!
0: Balle, non ho sentito che hai detto!
6: Signor sì, signore!
0: Balle, non ti sento ancora! Urla come se li avessi davvero!
6: Signor sì, signore!
0: Basta così, alzati in piedi! Palla di lardo, è meglio che metti il culo in carreggiata e cominci a cacarmi anelli con brillanti su un piatto d'argento, se no sarò costretto a fotterti di brutto!
4: Signor sì, signore!

0: genio.
1: Peppi, un attimo, ti ho detto un attimo, Peppi.
0: Tu un'amica mia ci piglia, guarda, in questo è il requeto. Non me l'aspettavo, è venuto.
2: Peppi, per piacere, toglielo da mezzo sta cosa.
0: Questa esce sempre in mezzo, sai? Ma deve fine stare qua e lei viene e mai io metto.
1: Non la togli, perché?
0: No.
1: E poi ti Peppi, calma, ce ne stiamo
0: andando. Amica mia,
1: ce ne stiamo andando.
0: Questa qua c'ha i poteri magici, fa sparire la gente.
1: Peppi, non ci serve. Peppi, non ci serve. Questa, Peppi. Peppi, non ci serve.
0: Puoi sparire
1: tu. Peppi, non facciamo sparire a nessuno, Peppi, ce ne stiamo andando, calma. Togli sta cosa di mezzo, Peppi.
0: Calma, non fa cattiva. E sei buona, guarda qua. Non sparire! Sparita!
1: Metti la via, per piacere!
0: Via da lì!
1: Per piacere, per piacere!
0: Queste sono nervose, sono cazzo lì! Muoviti!
2: Ce ne stiamo andando!
0: E non gridare, zitto! La gente sta dormendo! Sparita!

visto degli orrori. Orrori che ha visto anche lei. Ma non avete il diritto di chiamarmi assassino, avete il diritto di uccidermi. Questo sì, avete il diritto di farlo. Ma non avete il diritto di giudicarmi. Non esistono parole per descrivere lo stretto necessario a coloro che non sanno cosa significhi l'orrore. L'orrore. L'orrore ha un volto. E bisogna essere amici dell'orrore. L'orrore e il terrore morale ci sono amici. In caso contrario, allora diventano nemici da temere. Sono i veri nemici. Ricordo quando ero nelle forze speciali. Sembra siano passati mille secoli. Siamo andati in un accampamento per vaccinare dei bambini. Andati via dal campo, dopo averli vaccinati tutti contro la polio, un vecchio in lacrime ci raggiunge correndo, non riusciva a parlare. Allora tornammo al campo. Quegli uomini erano tornati e avevano mutilato a tutti quei bambini il braccio vaccinato. Stavano lì ammucchiate, un mucchio di piccole braccia. E mi ricordo che ho pianto come una povera nonna. Avrei voluto cavarmi tutti i denti, non sapevo neanche io cosa volevo fare. Ma voglio ricordarmelo, non voglio dimenticarlo mai. Non voglio dimenticarlo mai. E a un certo punto ho capito. Come se mi avessero sparato un diamante. Un diamante mi si fosse conficcato nella fronte. E mi sono detto, oddio, che genio c'era in quell'atto. Che genio. La volontà di compiere quel gesto. Perfetto, genuino, completo, cristallino, puro. Allora ho realizzato che loro erano più forti di noi perché riuscivano a sopportarlo. Non erano mostri, erano uomini. Squadre addestrate. Questi uomini avevano un cuore, avevano famiglie, avevano bambini, erano colmi d'amore, ma avevano avuto la forza. La forza. Di farlo. Se avessi avuto 10 divisioni di uomini così, i nostri problemi sarebbero finiti da tempo. C'è bisogno di uomini con un senso morale e allo stesso tempo capaci di utilizzare il loro primordiale istinto di uccidere senza sentimenti, senza passione, senza giudizio, senza giudizio. Perché è il giudizio che ci indebolisce.

0: Quest'auto la svecchierà un po'.
1: Ma non è mia, è sua.
0: Sta scherzando?
1: Io ce l'ho già la macchina.
0: Io non posso accettare un regalo del genere.
1: Si dice sempre così in questi casi, no?
0: No, non ha capito. Accettare questa macchina significa alterare completamente i nostri rapporti.
1: Io voglio alterare completamente i nostri rapporti.

0: Toruzzo. Come va? Come va?
1: Bene,
0: grazie. Signori, mi auguro voi apprezziate la novità di essere riuniti qui tutti insieme. Un po' all'americana. Vi dico subito che per il tipo di lavoro che ci attende siamo in pochi.
2: È vero.
0: E dovremmo essere molti di più, seduti. Da oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi ed occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancherotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite, l'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà.
3: Bravo, bravo dottore, complimenti.
4: Bravo dottore, bravo.
3: Bravo.
5: Che ci voleva questo?
3: Ma non applauditemi, io non so. Con modestia, al lavoro, al lavoro.
6: Ascolto la pubblicità della radio, metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa, poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
7: Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto!

0: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni. Un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
1: Ma non ci stiamo!
2: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
2: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
2: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
0: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione, come Joelle Dix e Leonardo Lidi, che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
4: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
5: Musica, teatro, ironia e grande energia dal vivo. Lunedì 15 giugno Musica da Ripostiglio arriva al Teatro Menotti di Milano con Perché da Camera ci sembrava eccessivo, nell'ambito della rassegna Crossover, uno spettacolo coinvolgente che attraversa swing, canzone d'autore e teatro musicale, con l'inconfondibile stile della band, un viaggio tra brani originali, grandi classici e nuove sorprese. Appuntamento alle ore 20 al Teatro Menotti e i biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro o sul sito teatromenotti.com.

0: Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate, ben ritrovati alla pillola va giù in questa domenica e oggi vi portiamo a un nuovo incontro con i genitori di figli preadolescenti e adolescenti promosso dal Centro IRDA e Spazio Aperto Servizi. Un incontro con esperti dell'educazione per aprire un dialogo tra genitori di figli dagli 11 anni in su. Cucire i conflitti, condividiamo un'esperienza pratica. Un pomeriggio tra creatività e dialogo a cura della Bottega delle Donne di Giambellino. Noi siamo andati a raccogliere le voci dei partecipanti. Buon ascolto.
1: Che io amo questo posto, vengo qua da tanto, da quando sei, sette anni.
2: Tu hai figli?
1: Due. Che venivano, frequentava l'IRDA, ho fatto un po' di volontariato un po' di anni fa, mesi fa, perché poi sono andata via perché ho cambiato lavoro, quindi questo posto lo conosco come fosse casa mia. Molto, molto accogliente.
2: Tu sei capace, cioè sai cucire?
1: Un po', sì, me la cavo. Piccole cose.
2: Orlo, magari stringo un po', metto l'elastico, il bottone, quelle cose lì, semplici. E cosa si prova quando si cuce?
1: Piacere. Piacere perché sei capace di farlo, da soddisfazione, mi soddisfa.
2: Ma lo fai da sola o in gruppo?
1: No, da sola, in gruppo è la prima volta che facciamo questa

0: iniziamo, anche se forse altre due mamme dovrebbero arrivare, quindi al massimo cerchiamo di fargli un sunto prima di farle poi iniziare. Ben trovate, parlo al femminile perché siamo tutte donne e ci piace, va bene così, tranne il nostro Alberto che rappresenta la parte maschile. E io sono Leslie, coordino anche il centro IRDA, che è il luogo dove siete in questo momento. Qualche mamma ha dei figli che frequentano appunto questo centro di aggregazione giovanile. Abbiamo organizzato ormai da qualche anno un percorso di formazione per i genitori. Ogni anno ci inventiamo delle idee nuove per coinvolgere i genitori, le mamme ma anche i papà, e ce le inventiamo grazie anche a quello che vediamo e osserviamo parlando insieme a voi, quindi rispetto ai bisogni che ci sono, ai desideri di confronto e di appunto di stare insieme anche ad altri genitori che hanno figli nella fase della preadolescenza e dell'adolescenza. E io poi passo la parola anche a Carmela.
1: Ciao, ben trovati. Carmela Girasole di Spazio Aperto Servizi. Io ho coordinato per diversi anni dopo scuola, quindi un po' questo mondo lo conosco, l'ho esplorato. Adesso invece lavoro come manager di rete. E grazie Leslie per averci introdotto. Questo è, come dire, quest'anno il secondo appuntamento, giusto, che ci siamo dati per portare avanti anche un po' un percorso che abbiamo iniziato con alcune di voi. Ed è bello vedere anche nuove mamme, quindi diamo il benvenuto anche alle mamme che ci sono oggi, alcune sono nuove, quindi ben trovate. E che dire, questa è l'occasione un po' per metterci un po' in gioco, no? E quindi affrontare delle tematiche che voi genitori ci portate spesso. Poi sappiamo che l'adolescente è un momento molto sfidante, e allora noi non abbiamo le pillole di come dire, non abbiamo la bacchetta magica, ma le questioni le affrontiamo insieme, no? Quindi ci interroghiamo, perché ci piace sempre ogni giorno interrogarci anche un po'.

0: I nostri incontri siamo stati, come dire, supportati anche da esperti. E oggi abbiamo, viva le donne, la Bottega delle Donne. Adesso saranno loro a presentarsi.
1: Ciao a tutti, la Bottega delle Donne è nata al Giambellino nel 2022. Subito dopo il lockdown, il Covid, avevamo ancora la mascherina quando ci siamo incontrate. Ci siamo incontrate anche grazie a Carmela, che ci ha, diciamo, accompagnate, ha raccolto dei gruppi di donne del quartiere per proporre delle attività da fare insieme per le donne. Ed è venuto fuori questo gruppo creativo, che è stato chiamato la Bottega delle Donne, perché la bottega è il posto dove si lavora, si produce, si sta insieme, si usano le mani, è il negozio degli artigiani, è il posto dove lavorano gli artigiani. Ed è nato a partire da due professioniste che c'erano allora, due sarte. E quindi siamo partite facendo cose con la stoffa e siamo andate avanti a fare cose con la stoffa. Quindi dei laboratori creativi di taglio cucito, ma anche ricamo, ma anche uncinetto, cioè tutte cose.
2: Anche solo il nome.
3: Posso?
4: Sì. Io mi chiamo Najat, vengo da Porta Genova, da via Emilio Gola, vengo tramite Carmela. Tutto qua.
5: Accolgo e mi accolgono.
6: Noi ci conosciamo da 20 anni.
7: Sì, da 20 anni ho ragione. Sono Amal, mamma di un ragazzo. Vieni qua al centro di Irda per aiutare voi, per gli studenti. E qualche volta vengo qua per aiuto in centro.

0: Io c'ho due figli, grande nome di Amanda, femmina, quello 20 giugno completo 18, nato 2008. Lei studiare scuola superiore, terzo anno, seconda Manuel, maschio, lui nato 2009, adesso 16 anni.
1: Io sono Erlinda, sono di origini albanesi, sono psicologa, insegnante di sostegno ed ero curiosa di conoscere questa realtà nuova delle donne del Giambellino, perché mi piace vivere il quartiere, diciamo, di Giambellino, perché vivo da poco in questo, quindi volevo conoscere un po' le realtà.
2: Ormai mi ha spiegato lei.
3: Sono il babà di Jaida. Ormai conosciamo qua da 20 anni fa. Sono quattro figli, tutti arrivati qua, studiato qui. Allora conosciamo questa gente. Aiuto tutti i nostri figli, hanno contente perché è venuto qui.
4: Io sono Maria e ha già parlato della Bottega delle Donne la mia amica Nicoletta. E sono una grande fan di Carmela. Dove c'è Carmela ci sono. Dove c'è Carmela ci sono io. E io mi intendo di cucito. Poi vabbè, so fare anche altre cose, però cucito è il mio forte. E sono felice di essere qui per conoscere tutta questa gente.

0: pimenta, passi e riesco un attimo a interrompere il cucito. So che non è facile, perché uno vuole prendersi cura anche della stoffa che ha davanti, però è bello anche per gli altri proprio essere ascoltati.
1: Ho fatto questo simbolo di cuore per motivo che noi, tutti noi vediamo il cuore, però non si sa mai, il cuore che noi vediamo non è così facile, perché è una cosa molto profonda. Per essere vedere, o magari per essere capire cosa vuol dire questo cuore, devi proprio avere una bella relazione. Però io cerco con tutto modo di avere una bella relazione con i miei figli, con le mie figlie, perché se non ci sono io, se non fa questa relazione con i miei figli, come devo sapere quale difficoltà che hanno, come devo gestire a loro in caso di difficoltà, come devi seguire a loro, o magari quale consiglio che devo dare. Io cerco di tutto, in tutto modo, di cercare di creare una bella relazione tra di noi, in caso se c'è qualcosa riesco a dare la soluzione, e anche in futuro quando non ci sarò più loro riescono a stare fermo e riesce a affrontare tutte le cose nella vita, dove la vita porta loro, riesce a stare e riesce a gestire la vita nel loro pane.

0: Allora, io invece ho fatto questa stufa a pensare alla mia piccola, che le piace l'animale, gli piace il liquore, il fiorino io non l'ho messo. Poi che è una bambina troppo affittosa e troppo brava, per quello che ho fatto questa qui per lei.
1: Io ho fatto questo disegno che rappresenta che casa di mamma e papà è sicuri, ci saremo sempre per loro, nonostante quando se ne andranno. Quello è. Qua c'è sempre amore qua dentro.
2: No, stavo pensando a una bambina che seguo, che dicevo, perché a scuola mi occupo dei bambini appena arrivati in Italia e quindi cerco di aiutarli, e lei dall'altra parte mi dà un sacco di gioia, no? Lei si chiama Gioia, questa bambina, e quindi gli animali, il cielo, l'azzurro mi fanno pensare a lei, no? Molto positiva, molto solare, quindi per quello diciamo, ho messo la barca, gli animali, adesso sta imparando gli animali e quindi per questo.
1: E ma abbiamo fatto questo perché mia figlia le piace tantissimo l'animale, tutti gli animali le piace. Sì,
3: Avete fatto un quadro?
1: Sì, un quadro, abbiamo fatto un quadro anche non mancava un poco qua a ponere qualcosa, però va. Sì, e niente, solo l'ho fatto questo perché io so che a mia figlia le piace l'animale.
4: Ancora finito? Bueno, io adesso non ho finito, però bueno, io abito con i due figli, sono due donne, che una è piccola di 12 anni, altra di 20 anni, sono mamma soltera, come si dice, sola,
3: sì?
4: Però felice, contenta, sempre contenta. Questo elefante, come si dice in italiano, elefante? Rappresenta mia fortaleza come mamma, perché sempre le dico a mia figlia, parlante come l'elefante, sempre avanti come l'elefante, sempre forte, a pesar di qualche problema o che si presenta, sempre dobbiamo pensare che tutti i problemi in qualche momento finisce e dobbiamo iniziare e seguire per avanti. Queste sono le tre, siamo sempre, pensiamo in crescere, avanzare, conoscere, imparare un poco di più. In Milano siamo un anno. E siamo contentas, a pesar de tutto los problemas, siempre agradecemos a Dios porque siempre está con noi, siempre. Solo questo. Grazie.
1: Grazie.

0: Sono una mamma di uno figlio, l'unico per me. Lui è tutta la mia vita. E io per lui c'è tanto sogno. Ho fatto per lui un abito, ma dico classico o moderno, perché qualche volta quando lui esce fuori del normale della scuola o degli studenti, vestiti così, vestiti elegante. Qui ho fatto un po' di nuvola, un po' di grande, un po' di piccola, perché la vita bene, del buono, del male. Io sempre penso con tutto il mio cuore, lui trova in vita tanta bella cosa per il suo futuro, per la sua vita. Per questo il mio sogno e speranza, trova la gente buona in sua vita per continuare la sua vita, perché siamo oggi qua, domani non lo so dove siamo, per questo spero per lui la buona vita.
1: E quindi sarà emozionante adesso arrivare alla seconda parte che vi racconterà Carmela, forse non sarà neanche semplicissimo, vediamo.
2: Non sarà semplice, quindi udite udite. Allora no, la seconda parte in realtà adesso vi chiederemo di fare sul lavoro che avete egregiamente portato avanti, di fare un taglio. Il taglio che può simboleggiare tante cose, può simboleggiare una rottura, può simboleggiare un'interruzione, può simboleggiare una crisi o non so, quello che sicuramente viene fuori anche un po' da come vi sentite voi in questo momento. Lo so che siete basiti.
3: Voi avete fatto un lavoro bellissimo, avete messo tutto il cuore.
4: Poi devo tagliarlo.
3: E adesso...
4: E dai, cara.
2: Adesso
3: succede qualcosa.
2: Non lo dovete stravolgere. Allora,
1: il taglio che dovete fare, potete scegliere come tagliare, mamma di Arianna. Potete scegliere come tagliare la stoffa. Può essere dei tagli piccoli e su varie parti, può essere un taglio trasversale, può essere uno strappo se riuscite.
3: No.
1: Il taglio si può, quindi questa rottura, il conflitto, insomma, può essere diciamo rappresentato sulla stoffa in varie modalità. Scegliete voi quale, però vi chiediamo di farlo.
2: Ripeto,
1: poi dopo ne parliamo.
2: Allora ripeto, il taglio può essere, potete decidere voi che tipo di taglio, può essere piccolo, grande, può essere uno strappo, decidete voi.
1: Vi chiediamo di prendervi 5 minuti per guardare la vostra stoffa che diciamo avete curato tra virgolette e di fare questo. Lei vuole andare avanti a curarlo?
3: Sì.
1: Allora, abbiamo chiesto, secondo voi, qual è il motivo per cui abbiamo chiesto di apporre un taglio? Secondo voi perché? Prima di farlo, così si condivide.
4: Per farti vedere che... perché le posso rompere, se mi piace, se l'ho fatto con tutto il cuore.
5: Allora io sto per iniziare una vita nuova nel posto bello. Io taglio tutte le difficoltà che ho avuto nella vita.
3: Brava.
5: Per un inizio nuovo con i miei figli in santa pace in un posto bello. Speriamo che funzioni.
1: Bellissimo.
2: Grazie. Era esattamente questo che volevamo far venire fuori.
1: Lei ha interpretato il taglio in questo modo, interessante, io non ci avevo pensato in realtà, quindi taglio via le cose che non mi sono piaciute, che non mi piacciono della mia vita attuale, le taglio e le butto, quindi il taglio può avere anche un simbolo positivo a volte, cioè io rompo qualcosa perché mi voglio allontanare da qualcosa che non voglio più.
6: Prima lui ha rifiutato il taglio perché pensato taglia una cosa che noi mi piace fare per il nostro futuro o per i nostri figli, per questo un po' agitata, perché io taglio la cosa fatta, la cosa perché dico uguale tu fare una casa con tutta la tua mano, al momento dico arriva con il carro armato
0: butta tutto, sicuro senti un colpo dentro il mio cuore, perché cosa ha fatto con la mia mamma mi piace. Ma quando lei ha detto la sua idea, no, una bella idea, bravissima.
5: Poi soprattutto noi mamme ci abbiamo, siamo no, tutte le donne siamo più forti di siamo sì, veramente cioè, abbiamo una forza incredibile. Allora quindi noi siamo disponibili a fare qualsiasi cosa per i nostri figli, soprattutto io sto dicendo per me, io per esempio io sono disponibile a spaccare il mondo intero per i miei piccoli.
1: Il motivo anche per cui vi abbiamo proposto questa rottura stava uscendo anche in questi ultimi due cose che sono state dette, cioè il fatto, vuoi dirlo tu?
2: Vai.
1: Cioè il fatto di dire: a volte io mi prendo cura dei miei figli, spendo del tempo, dell'attenzione, dell'immaginazione, della creatività per far andare bene le cose. A volte però accade, anche se non lo vogliamo, che qualcosa si interrompe, che qualcosa non va come avremmo voluto che andasse. E cioè, ci sono dei momenti di conflitto anche con i propri figli, soprattutto in adolescenza. Ed è, ecco qua, un altro taglio è arrivato.
3: Che fatica.
1: E questi tagli a volte, anche se non li vorremmo fare o non li vorremmo vedere, accadono. O perché ci siamo, noi abbiamo fatto qualche cosa, o perché abbiamo ricevuto un allontanamento da parte del nostro figlio e della nostra figlia, che si sono allontanati. A volte accadono cose più grosse come la malattia, è vero. A volte è cose più semplici, più ordinarie, che però producono una frattura anche nel nostro cuore. E quindi la proposta di farvi fare un taglio, questa volta simbolico, era proprio per accettare anche in un certo senso che nonostante noi ci siamo presi cura della nostra bellissima stoffa, a volte dei piccoli tagli si formano lo stesso, ma che la cura che noi abbiamo messo per creare una così bella stoffa rimane lo stesso, nessuno ce la cancella.
5: Brava.
1: E quindi ecco, da qui è nata questa proposta, difficile da farvi perché abbiamo visto i vostri volti, ma appunto chi se la sente vorremmo chiedervi appunto di fare un taglio, e poi vi diciamo già che c'è una terza.

0: avete detto, siamo arrivati un po' alla parte finale di questo laboratorio, dove appunto abbiamo visto che ci sono comunque dei tagli, ci sono delle problematiche, e però noi anche qui, ma in generale, cerchiamo di fare qualcosa per migliorare e quindi per ricucire, riparare. Quindi potrebbe essere adesso un bel momento quello di provare a ricucire, se vogliamo, perché comunque è vero che ognuno ha le sue ferite, ha le sue difficoltà, e magari dire chiudo adesso, ricucio subito, non è così, è difficile. Però qui è anche un momento dove ci si può provare, ci si può pensare. Quindi abbiamo come ultimo momento questo qui, proviamo a fare qualcosa per far ritornare un po' la nostra tela come prima, o anche meglio di prima. Ecco,
1: sì. A me piace, prima di iniziare, no? A me piace proprio quello che hai detto, cioè anche meglio di prima, perché alla fine tornare indietro dopo che c'è stato un taglio è difficile, forse è impossibile, no? Quindi il concetto è proprio di trovare un modo creativo, come voi vi sentite, insomma, di fare per ricucire, anche abbellire, come un po' già è stato fatto qui, il taglio che è stato fatto, e potete usare qualsiasi stoffa che trovate in mezzo, qualsiasi ritaglio ancora una volta, quindi potete tagliare dei pezzettini e porli sopra alla ferita, potete ricucire con filo, in qualunque modo sia, e uscirà qualcosa di diverso probabilmente.
2: L'idea è anche molto di valorizzare le cicatrici che ci sono. Provate.

0: e veamos chi usò il buco e abbiamo posto due cuori, uno che è di mio figlio Leonardo e uno che è di mia figlia Fernanda. Per il cuore l'ho posto perché noi chiediamo che questo problema con noi a figlio si soluzione, si risolve e niente, è solo questo.
1: Brava, brava.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Vi ho fatto sentire questo pezzo all'inizio della puntata di oggi, Talking Like You di Connie Converse. Connie Converse è stata una figura enigmatica, misteriosa, di cui sono venuto a conoscenza solo qualche giorno fa. Ha cercato di fare la cantautrice negli anni 50. A quanto pare potrebbe essere la prima rappresentante di questo genere, ed è interessante che la prima rappresentante del genere singer-songwriter, cioè dei cantautori, probabilmente sia stata proprio una donna. Tenta negli anni 50 di fare strada a New York, fa qualche esibizione, arriva a comparire in un programma televisivo. Poi, delusa dalle difficoltà di trovare sbocchi alla sua arte, si rifugia a Ann Arbor, nel Michigan, da dove poi nel 1974 scompare, svanisce letteralmente nel nulla, lascia delle lettere di addio ai parenti e agli amici che l'avevano sostenuta in quegli anni difficili, e non si sa più nulla di lei, nessun corpo viene mai trovato. Insomma, Connie Converse svanisce letteralmente nel nulla. È una storia che trovo ovviamente molto triste, però anche molto interessante, nel senso che poi sappiamo molto bene che la storia ufficiale spesso si perde alcuni pezzi, no? Magari ci sono delle figure seminali in ambito artistico che hanno contribuito a far accadere delle cose che poi sono accadute più tardi. Se pensate che a partire dagli anni 60, poi in realtà la figura del singer-songwriter, appoggiandosi alla tradizione folk, diventa un fatto nuovo, e le case discografiche decidono di iniziare a investire su quel genere musicale. Quando Connie Converse invece si muoveva in quel genere, scriveva le sue canzoni e si esibiva, nessun discografico americano dell'epoca avrebbe saputo cosa fare di quell'artista, di quelle sue canzoni. Non erano ancora pronti a proporre al grande pubblico una proposta che all'epoca doveva sembrare particolarmente strana, soprattutto se poi, diciamoci la verità, veniva da una donna. Nei brani di Connie Converse che sto ascoltando c'è una certa freschezza, e in realtà davvero si sentono i prodromi di quello che sarebbe accaduto. Ci sono tante cantautrici americane di cui sento, come dire, l'eco della musica di Connie Converse nella sua. Quindi magari anche voi potete farvi un'idea di questo personaggio, che poi, come spesso accade, in qualche modo è stato riscoperto all'inizio del secolo, e sono state recuperate queste sue registrazioni casalinghe, anche quella che abbiamo sentito stamattina. Prima e dopo il brano si sentono delle voci. Sono state pubblicate alcune compilation, adesso la sua musica si trova anche sulle piattaforme di streaming, per cui se siete curiosi di questa figura e di quello che ci ha lasciato, potete sicuramente approfondire la cosa. Prima di addentrarci nei contenuti di oggi, come al solito vorrei dirvi cosa ascolteremo come musica di accompagnamento, diciamo, in questa puntata. Ho scelto oggi le sonate per pianoforte di Mozart nell'esecuzione di Andras Schiff, che è ancora in vita ed è uno dei maggiori pianisti ungheresi, è nato a Budapest alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E allora, come al solito, un po' di spazio alla musica che ci accompagnerà.

Bene, allora di cosa vorrei parlarvi oggi? Innanzitutto vorrei leggervi un articolo in cui mi sono imbattuto l'altro giorno, un articolo pubblicato sul Corriere della Sera. È un'intervista condotta da Candida Morvillo alla nipote di Sandro Pertini. È una storia che non conoscevo ed è una storia molto interessante, pubblicata sul Corriere della Sera di giovedì 11 giugno 2026. Il titolo dice: le SS presero papà davanti a me. Zio Sandro si sentì sempre in colpa. Ricordo la prima vacanza in hotel, con noi a Chiavari c'era Nenni. L'intervistata è la figlia del fratello di Sandro Pertini, che poi sarebbe morto. Lei si chiama Diomira Pertini, il padre sarebbe morto nel campo di concentramento di Flossenburg, e si chiamava Eugenio Pertini. Vi leggo questa intervista che ho trovato molto interessante per diverse cose. E qui partiamo con un virgolettato di Diomira Pertini. La vede quella poltrona? Ricordo come fosse adesso un carnevale. I miei due figli erano mascherati e zio Sandro, seduto su quella poltrona, giocava con loro coi coriandoli e le stelle filanti. Come si divertiva. Diomira Pertini è una signora di 92 anni dagli occhi buoni, nipote di Sandro Pertini, indimenticato presidente della nostra Repubblica. Lui e la moglie Carla Voltolina non ebbero figli, ma presero con loro Diomira quando rimase orfana. Qual è il primo ricordo di suo zio? Avevo 11 anni, era il 1945, vivevo a Sant'Ilario, sopra Genova, con la famiglia a cui papà mi aveva affidato in guerra, essendo mamma morta quando avevo 10 mesi. In aprile però papà era stato ucciso nel campo di concentramento nazista di Flossenburg e io ero rimasta con questa famiglia che non conosceva nessun mio parente. Poi sui giornali avevano letto di un Sandro Pertini eletto segretario del PSIUP, che come mio padre era nato a Stella, in provincia di Savona. Lo avevano cercato. Lui stesso non sapeva di avere una nipote. Fra il carcere, la resistenza e il confino, non aveva più avuto notizie di mio padre. Ricordo l'arrivo di un signore affettuoso. Mi disse: «Torno a prenderti presto». E così fu. Dopo qualche giorno tornò con zia Carla. Andammo a Chiavari e restammo in albergo per una settimana. C'erano anche l'altro grande socialista Pietro Nenni con la moglie e una nipotina mia coetanea. Gli zii avevano pensato che una compagna con cui giocare avrebbe attutito l'impatto di quella nuova vita. La mattina zio e Nenni si sedevano al bar a leggere i giornali e noi andavamo in spiaggia. Poi siamo andati a Roma. Lì zio Sandro mi ha fatto da papà e zia Carla da mamma. Mio padre avrebbe voluto che diventassi maestra e così sono andata in collegio dalle Orsoline a Portapia e una domenica al mese tornavo a casa.

Quando ha visto suo padre Eugenio l'ultima volta? A 10 anni. Ero cresciuta con la nonna materna alla Spezia, ma poi papà aveva voluto tenermi con sé a Genova. Era stata una gioia grande, finché mi disse che mi mandava a Sant'Ilario perché in città l'aria non era più buona. Ma la verità era che aveva ricevuto la falsa notizia della fucilazione di zio Sandro a Regina Coeli e perciò aveva deciso di entrare anche lui nella Resistenza. Un giorno andai a Genova a trovarlo. Eravamo in trattoria, avevamo ordinato il risotto quando arrivarono la SS a prenderlo. Ricordo ancora questo nazista grande e grosso sulla porta che gli puntava la rivoltella contro. Forse papà pensò di scappare passando dalla cucina, ma non lo fece. Mise sul tavolo tutti i soldi che aveva in tasca e si lasciò portare via. Fra tutti i suoi parenti fu zio Sandro a farle da tutore perché si sentiva responsabile della morte del fratello maggiore. Altro che, si sentiva in colpa, sì. L'ho sempre pensato.

stato, anche se non me l'ha mai fatto pesare. Non parlava mai del fascismo, del carcere e del confino. Le poche volte che l'ho ascoltato raccontare qualcosa è stato davanti ad altri, per ricordare episodi drammatici ma in modo divertente, proprio come quello della mancata fucilazione. Gennaio 1944, grazie a un ordine di scarcerazione contraffatto, i due futuri presidenti della Repubblica, Pertini e Giuseppe Saragat, riuscirono a evadere prima di essere giustiziati dai nazisti che occupavano Roma. Raccontava di quando in carcere pianificavano la fuga e nel gruppo c'era un compagno balbuziente che non aveva capito che era un'evasione, pensava che li stessero liberando davvero e pretendeva di recuperare i suoi effetti personali. Lo zio lo imitava facendo la voce balbettante e tutti ridevano. Ma lui era fiero che fossero scappati in sette, perché raccontava che in principio Nenni aveva detto: «L'importante è portare fuori Saragat, perché Pertini al carcere è abituato». Solo che zio era stato netto: o tutti o nessuno. Le ha mai raccontato di quando era confinato a Pianosa e rifiutò la domanda di grazia presentata dalla madre? Mai, l'ho saputo dopo, leggendo la lettera in cui le scrive: «Come hai potuto fare questo? Perché hai voluto offendere la mia fede?» E l'ho sentito dire in un'intervista che non si riteneva eroico, perché altri avevano fatto lo stesso, incluso un compagno di cella, contadino. Il podestà del suo paese gli aveva promesso anche un lavoro, ma lui aveva rifiutato pur sapendo che moglie e figli erano alla fame. Lo zio ricordava che singhiozzava ripetendo: «Non voglio tradire il mio paese, il mio partito, la mia fede». Quando suo zio morì nel 1990, Enzo Biagi scrisse sul Corriere che era portato alla malinconia e teneva sempre a portata di mano le poesie di Leopardi e le opere di Dostoevskij. Era malinconico suo zio? Era malinconico e anche allegro, dipende. Aveva i suoi pensieri. Non era sempre d'accordo con quello che dicevano o facevano gli altri politici.

Con lei era severo? Non direi. Era presente e si preoccupava per me, anche se lo vedevo poco, perché quando tornavo di domenica era spesso in giro per comizi. Quando ero a casa in settimana, però, a volte mi portava alla camera ad assistere alle sedute. Andavamo in pullman. Scendevamo davanti a un banchetto di banane, mangiavamo una banana e poi andavamo a Montecitorio. In villeggiatura andavo con zia Carla e sua madre. Zio c'è sempre stato, veniva a trovarmi in collegio. Per i miei 18 anni portò un vassoio grande di paste. Interveniva quando pensava che ce ne fosse bisogno. Anche quando ho finito il collegio lasciai Roma e iniziai a lavorare. Ci racconta una volta in cui intervenne? Appena diplomata, in attesa che ci fosse un concorso pubblico per l'insegnamento, trovai un posto da maestra in una colonia a Masciago, sul lago d'Orta. Quando aprivo la finestra avevo sotto il lago e davanti il Monte Rosa, una meraviglia. Però era un luogo desolato perché era di villeggiatura e io ero arrivata a novembre. Quando lo zio venne a trovarmi, vide quel deserto e mi disse: «Andiamo via, qui non troverai mai marito, qui muori zitella». E lei poi ha trovato marito. Dopo le vacanze di Natale trovai subito un altro posto a Genova, dove conobbi l'uomo che ho sposato. Poi vinsi il concorso e mi mandarono in Basilicata. Tutti pensavano che sarei rimasta poco perché lo zio mi avrebbe aiutata ad avvicinarmi a casa. Ma i favoritismi non erano ammessi nella nostra famiglia e il trasferimento l'ho avuto solo dopo 11 anni. L'integrità di suo zio è celebre, ne conserva altri ricordi? Una volta ero a Roma e zio dal Quirinale prenotò un ristorante in centro per me, mio marito e i nostri due figli. Andiamo, ma l'oste non volle essere pagato e io pensai che fossimo ospiti dello zio. Il mattino dopo alle 7 suona il telefono e zio dice che ci aspetta al Quirinale alle 10. Andiamo e mi chiede: «Ieri avete speso tanto?» Capii subito che era stato il ristoratore a offrirci la cena e mi prese un colpo. E lo zio disse: «Ricordati che dovete pagare sempre», al che insistette perché accettassi una bella cifra e corsi subito a saldare il conto. Lei andò spesso al Quirinale? Diverse volte. La prima appena eletto nel 78 per il suo compleanno. Mi disse: «Zia Carla non è contenta che sia presidente». Zia era riservata, lavorava, temeva di perdere la libertà, perciò non mise mai piede al Quirinale. Lui tornava a casa la sera e dopo è andato tutto bene. Altre volte ho accompagnato in visita al Quirinale ex deportati. Poi mi fermavo a pranzo e con zio ci spostavamo in un salottino dove lui metteva una zolletta di zucchero nella grappa e si accendeva la pipa. Ogni tanto veniva a trovarci a Verona. Amava le tagliatelle in brodo e i lessi che faceva mia suocera. Anche il cotechino, ma zia Carla non voleva che lo mangiasse. Lei come si spiega il pertinismo? Quel modo di saper essere vicino alle persone, a partire dalla presenza a Vermicino nei soccorsi del piccolo Alfredino Rampi caduto nel pozzo. Era il suo carattere, gli andava proprio di stare con la gente. Un gesto affettuoso che non dimenticherà mai? Quando andò a Flossenburg a cercare le spoglie di mio padre, scoprì che era in una buca comune e mi scrisse, allegando i fiorellini, che aveva raccolto sulla fossa.

la luna, arriva Genova. È la mia lettera da te. Lì sarà quasi estate.

Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Abbiamo appena ascoltato un brano di Massimo Bubola, Camicie Rosse, dal suo disco del 1996, Amore e Guerra. E adesso vi dico perché abbiamo ascoltato proprio Massimo Bubola, ma prima vi ricordo che nella prima parte di Giocare col fuoco di oggi vi ho letto una bella intervista di Candida Morvillo, comparsa sul Corriere della Sera di giovedì 11 giugno, a Diomira Pertini, cioè la nipote di Pertini, figlia di suo fratello Eugenio, morto nei campi di concentramento, e che il presidente e la moglie decisero poi di adottare. È un bell'articolo, io l'ho trovato molto interessante, commovente per alcuni versi ovviamente, ma anche insomma un'idea di integrità politica che sembrerebbe quasi scomparsa dall'orizzonte contemporaneo. Massimo Bubola perché, a parte che non c'è un motivo, non deve esserci un motivo per riascoltare il grande Massimo Bubola, ma noi l'abbiamo fatto perché è proprio di lui che parleremo in questa seconda parte. Infatti ha appena pubblicato un nuovo romanzo per Neri Pozza che si intitola Il canto dell'anguilla, un'estate irlandese, il racconto del viaggio che ha ispirato l'autore della canzone Il cielo d'Irlanda, come sapete, portata prima al successo da Fiorella Mannoia. E poi ripubblicata anche dallo stesso Bubola nel suo doppio lungo addio dell'anno 2000. Io ho una grande stima di Massimo Bubola, è stato uno degli artisti che negli anni della mia formazione musicale mi ha indicato una strada molto chiara e molto percorribile. Era possibile, è possibile scrivere musica rock in italiano, anche rifacendosi ai canoni del rock americano e usando la ricchissima lingua italiana, che sebbene non ha la brevità, non ha tutti i monosillabi della lingua inglese che ben si adattano al ritmo, però ci offre tante altre possibilità per essere sfruttata al meglio. Anche all'interno della canzone rock ho avuto modo di collaborare con lui, l'ho conosciuto personalmente e insomma, ecco, per me è uno dei grandi di questo paese, per la profondità della sua visione artistica, per la qualità della sua scrittura e della sua prosa, anche come sentirete tra poco quando vi leggerò qualcosa da questo bel libro che è pubblicato da Neri Pozza.

Allora, come al solito, cominciamo la lettura dalle alette per entrare in questo libro. È innanzitutto il profilo di Massimo Bubola, nome di culto e figura centrale della musica d'autore italiana, poeta, musicista e scrittore. Ha al suo attivo 20 album che tracciano un percorso unico nella letteratura musicale del nostro paese. La sua poetica si abbevera alla tradizione della musica popolare e alla poesia contemporanea, arrivando a maturare una formula musicale ricca di suggestioni letterarie che influenzerà la scena italiana, a cominciare da Fabrizio De André, con cui scrive e compone due storici album come Rimini e L'Indiano, oltre a Don Raffaè, e lo porterà a creare altre grandi canzoni popolari come Il cielo d'Irlanda. Nel 2000 ha tradotto per Sperling l'opera omnia di Patti Smith. Nel 2006 ha pubblicato una raccolta di poesie dal titolo Neve sugli aranci. Si è poi dedicato alla riscoperta del patrimonio letterario, musicale e storico della Prima Guerra Mondiale. Da questo lavoro hanno avuto origine due album, Quel lungo treno del 2005 e Il testamento del capitano nel 2014 e il romanzo Ballata senza nome, uscito nel 2017 per Frassinelli e vincitore del premio Croce. Nel 2022 per Mondadori esce Sognai talmente forte, un romanzo di cui vi ho parlato in una delle edizioni scorse di Giocare col fuoco, romanzo nel quale Bubola ripropone in forma narrativa i percorsi umani, onirici e letterari delle canzoni più celebri. Nel 2024, per Neri Pozza, che è lo stesso editore che pubblica questo Il canto dell'anguilla, un'estate irlandese, ha ripubblicato in una nuova versione il suo romanzo d'esordio Rapsodia delle terre basse. Ma vediamo di cosa parla questo Canto dell'anguilla. Massimo Bubola ha scritto Il cielo d'Irlanda, una delle più celebri e amate canzoni della musica italiana contemporanea, dopo un lungo viaggio in auto fatto più di 40 anni fa, in un'Irlanda povera e contadina, che non conosceva ancora il turismo di massa, ma la musica sì, e come. E quel viaggio di musica fu pieno, suonata ed eseguita dal vivo, ovunque e con trasporto. L'Irlanda era un bosco iridescente dall'anima, per la sua natura e il suo cielo, per quel tempo cangiante che passava dall'oscurità di acquazzoni subitanei e irruenti a una luce altrettanto improvvisa e avvolgente. In questo libro Bubola rievoca qui quei giorni e racconta un girovagare per l'Irlanda che fu pieno di rivelazioni, di sorprese inaspettate e soprattutto della scoperta di una sintassi comune di disponibilità e accoglienza. Dalle chiacchiere surreali dei pub fino all'ospitalità bizzarra e allietante degli incontri casuali e dei seguiti poi nelle brughiere, nelle case, nelle famiglie, il racconto si delinea in un percorso picaresco senza fine. Il canto dell'anguilla è un libro lirico e sognante e divertente, un viaggio in un luogo fisico e allo stesso tempo artistico e spirituale, un'opera destinata a restare, che conferma Massimo Bubola, uno tra i principali esponenti della prosa letteraria italiana.

E allora, come faccio quasi sempre qui a Giocare col Fuoco, partirei dall'inizio, con la lettura, dal capitolo 1 che si intitola Da Cherbourg a Rosslare. Arrivammo a Cherbourg in Normandia nel tardo pomeriggio di un luminoso sabato di fine giugno del 1983. Io e il mio amico Giovanni Artioli, detto John Artù, scrittore, sceneggiatore e cinefilo dalla prima all'ultima infanzia, come amava dire, facemmo in tempo a fare una breve passeggiata nella città normanna, abbracciata al suo grande porto, per bere un paio di bicchieri di sidro accompagnati da uno squisito formaggio dal colore giallo ocra che sembrava spolverato d'oro su dei crostini tiepidi di baguette. Il traghetto in partenza per Rosslare in Irlanda sarebbe salpato alle 9 di sera e avevamo già imbarcato la mia auto, una vecchia Volvo familiare color vinaccia, carica di chilometri e di acciacchi, con cui in due giorni avevamo attraversato un pezzo d'Italia e di Francia. Avevamo fatto una tappa solo in Borgogna per visitare l'abbazia di Cluny, Lux Mundi dell'Europa altomedievale, la più grande chiesa romanica della cristianità. Accanto a questa magnificenza scoprimo a Cluny anche qualcosa di meno famoso e più riposto: il monumento ai morti della Seconda Guerra Mondiale dello scultore Marcel Gaumont, che mi ricordava per impatto e intensità il soldato greco disteso nella morte di un commovente bassorilievo dedicato al Milite Ignoto posto sotto il Parlamento di Atene. Sul bassorilievo in pietra bianca collocato nel centro di Cluny erano rappresentate in orizzontale tre figure allegoriche: la vittoria, la speranza e la libertà, unite in volo con le braccia protese in avanti. In alto un uomo che sembrava un giovane Ercole, nudo e coperto da una pelle di leone lunga fino ai suoi piedi. In mezzo, una fanciullina impavida dagli occhi spalancati e dai capelli a ciocche, lunghi e ventosi. Per ultima, una giovane donna, una sorta di bella e tragica Antigone girata sul fianco destro con in mano una grande catena spezzata. Una famiglia di dei e di martiri che volano paralleli verso il cielo alto, con le mani tese verso i campi Elisi e oltre il tempo degli uomini, dove la pietà, la giustizia e la bellezza si librano sopra la morte. La vittoria dell'agosto 1944 ci rende la speranza e la libertà, riportava una scritta a tratto leggero sul bordo destro del bassorilievo. Quando mi girai vidi il mio amico John con la sua macchina fotografica premuta sulla faccia, che continuava a scattare fotografie per non farsi vedere piangere, come succedeva a me, che non avevo quella maschera portatile.

Ci imbarcammo così sulla nave e salimmo in coperta a guardare le ultime luci della distesa costa silente della Normandia, che lentamente si allontanava. E pensavamo a quei ragazzi che avevano fatto quel percorso al contrario e vi erano sbarcati quasi 40 anni prima, nel giugno del 44, per porre fine al secondo conflitto mondiale. La nave era occupata per tre quarti, un quarto da francesi, uno da irlandesi e il terzo da studenti americani arrivati su alcuni pullman da Parigi. Poche miglia dopo l'uscita dal porto il mare stava già ingrossando la sua voce rauca. Il cielo era così basso che ci sfiorava i capelli e le folate di vento dalle unghie sottili ce li spettinavano. Un denso pulviscolo di salsedine ci aveva appannato gli occhiali e sembrava che la grossa nave spingesse veloce, caracollando sulla spuma del mare come un piccolo motoscafo in cerca del bianco delle onde. Così, mentre il sole stava tramontando sull'oceano verso occidente e la costa normanna spariva in lontananza dietro una lunga siepe di nuvole cinerine, decidemmo di scendere al pub da cui saliva forte e affollata la musica. Le casse trasmettevano brani rock e punk francesi accanto a quelli di U2, Talk Talk, Police, Big Country, Depeche Mode e Eurythmics. I ragazzi bevevano e ballavano con le gambe aperte per tenersi in equilibrio, mentre le lattine rotolavano avanti e indietro sul pavimento di linoleum, seguendo l'archeggiamento sconclusionato della nave. Decidemmo di uscire da quel flipper gigante e salimmo al piano di sopra, per sederci a un tavolino tondo di alluminio, nell'ampia sala deserta del ristorante dalla consunta moquette verde penicillina, tatuata dai segni delle sigarette. Non facemmo in tempo a guardarci attorno, che fummo invitati con un gesto cordiale da un anziano ed elegante signore seduto solitario al suo tavolo dall'altra parte della sala.

Dopo i saluti e qualche convenevole, ci trovammo immediatamente a condividere con lui una bottiglia di Calvados sui 20 anni. Del nostro affabile George ricordo ancora il nome, perché aveva i baffi spioventi e le basette da gitano come il nostro amato poeta e chansonnier Georges Brassens. Era un veterinario di Caen e ci raccontava, divertito, che era stato proprio il generale de Gaulle, all'inizio degli anni 50, a incentivare il turismo francese in Irlanda, dove egli stesso si recava regolarmente in vacanza, soprattutto con l'intenzione, neanche tanto velata, di fare un dispetto agli inglesi che, da buon francese, non aveva mai storicamente amato. Sentimento di antipatia ricambiato e che si era acuito esponenzialmente dopo i 4 anni di forzata permanenza a Londra del generale, durante la Seconda Guerra Mondiale, a guidare e organizzare la resistenza francese. Georges ci fece osservare poi che l'Irlanda non aveva preso parte alla Seconda Guerra Mondiale e si era dichiarata neutrale dopo la sua lunga e strenua lotta per l'indipendenza dall'impero britannico. Churchill, a un certo punto, quando l'Inghilterra era rimasta l'unico paese a tener testa ai tedeschi, si preoccupò molto che i germanici potessero allearsi con l'Irlanda e che questa desse loro man forte, creando una sorta di accerchiamento. Ma l'Irlanda era risolutamente antinazista e voleva difendere a tutti i costi l'indipendenza appena raggiunta, scongiurando un'eventuale e preventiva invasione inglese. Mentre parlavamo amabilmente con Georges di politica, del normanno Flaubert, di vini bordolesi e delle razze bovine francesi, cominciarono ad arrivare alla chetichella frotte di ragazzi e ragazze che occuparono i tavoli circostanti del ristorante più per bere che per mangiare. Erano quasi tutti già alticci e un po' incerti sulle gambe, anche per il rollio del traghetto. Fuori il mare aperto, passato il canale della Manica, stava ragliando e scalciando come un mulo. Sembrava di essere entrati in una landa di oceano bolso, imbronciato e senza testa. Sul ponte a babordo, bottiglie e bicchieri correvano e scorrazzavano su e giù come bande di ratti, inseguiti da ragazzi e ragazze che cercavano i parapetti della nave su cui appoggiarsi per vomitare. La gran parte di loro lo faceva prima sui propri vestiti, durante la forsennata corsa alle balaustre. Fu così che decisi di lasciare Giovanni e l'amabile George e di andare a sdraiarmi in branda. Prima di scendere in cabina, dalla punta della nave guardai il mare verso ponente ed ebbi una visione di luce prodigiosa, perché una smisurata luna piena durante un'eclissi parziale rendeva la notte tersa e brillante. L'ombra della terra si frapponeva tra sole e luna, coprendo una parte del volto della bianca dea Selene, e nel suo incedere lento ed elegante ne cambiava ed evidenziava alcuni tratti del viso, l'espressione malinconica del suo sorriso appena accennato.

Il mattino seguente, alle prime luci dell'alba, guardai fuori dall'oblò appannato dal vapore acqueo e mi sembrò che il mare si fosse calmato e stesse ancora dormendo. Uscii in coperta, dove non si sentiva alcun rumore, se non il guaire tenue di un cane seduto accanto alla sua padrona addormentata su un tappetino. A tribordo, la parte destra della nave, si scorgeva non molto distante la costa del Galles. Giovanni stava ancora dormendo dopo la notte travagliata, passata per gran parte con la testa sulla tazza del water. Eravamo a 3 ore dallo sbarco e mi sembrava di navigare su una nave fantasma che puzzava di nafta, di vomito e candeggina. Entrai nella sala colazioni e mi bevi con calma un lungo e insulso caffè, mangiando qualche biscotto secco con dei cubetti di rossa marmellata gommosa. Giovanni arrivò subito dopo, pallido come uno specchio, affrettandosi a ordinare un orrido beverone che definì la sacra miscela salvifica, mangiandosi le parole. Era un caffè brodoso in un bicchierone di carta, con mezzo limone strizzato dentro e una pastiglia di bicarbonato. Lo beve tutto d'un fiato con una certa ridanciana euforia che gli fece emettere alla fine, dopo un sonorissimo rutto, un vigoroso urrà, alzando un pugno in aria come se avesse fatto canestro. Aveva i capelli dritti verso l'alto a formare una sorta di cresta gallica e si affrettò a buffonchiare che si sentiva come fosse sceso rotolando dal versante spinoso del paradiso. Non vi diedi molto peso, perché lo conoscevo da sempre e da sempre faceva un uso sregolato dell'iperbole. Ma quella notte doveva aver avuto un sonno breve e pur profondissimo, perché a un certo punto era caduto sulla branda con un tonfo sordo, come se lo avessero fucilato.

Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Non potevamo non riascoltare Il cielo d'Irlanda di Massimo Bubola, dal suo doppio lungo addio dell'anno 2000, anche perché nella seconda parte di Giocare col fuoco vi ho letto qualcosa dal suo ultimo romanzo, Il canto dell'anguilla, un'estate irlandese, che è il resoconto del viaggio fatto con un amico ormai 40 anni fa, che ha ispirato Bubola a scrivere Il cielo d'Irlanda, che poi è diventato non solo uno dei suoi cavalli di battaglia, ma insomma anche una canzone molto importante, ecco, per la musica italiana contemporanea. Il libro è edito da Neri Pozza. Nella prima parte invece vi ho letto una bella intervista comparsa sul Corriere della Sera di giovedì 11 giugno, l'intervista a cura di Candida Morvillo. Intervista a Diomira Pertini, la nipote del presidente Sandro. Abbiamo ascoltato per tutta la puntata le sonate per pianoforte di Mozart nell'esecuzione di Andras Schiff. E adesso stiamo correndo verso la fine, come al solito, le mie abituali raccomandazioni. La prima, le puntate di Giocare col Fuoco sono tutte disponibili in podcast. Sulla pagina dedicata al programma, sul sito di Radio Popolare, potete ritrovarle già da oggi pomeriggio, anche questa di oggi, e potete riascoltarle quando volete. Poi vi lascio i miei contatti se volete scrivermi, come ogni tanto fate. Potete scrivermi via mail a info@fabrizio-coppola.net, oppure mi trovate sui social, su Facebook e anche su Instagram. E mentre il tempo corre implacabile, abbiamo proprio gli ultimi 2 minuti della trasmissione di oggi. Vorrei ricordarvi le prossime volte in cui potremo vederci. Si comincia dal 19 giugno, venerdì prossimo, alle 18, al Circolo dei Lettori di Novara, dove racconterò il romanzo Blonde di Joyce Carol Oates, romanzo che ripercorre le vicende di Marilyn Monroe. Al Circolo dei Lettori hanno messo insieme un programma per festeggiare i 100 anni dalla nascita di Marilyn. Il romanzo di Joyce Carol Oates è un romanzo, non è una biografia di Marilyn, e quindi racconta la sua vita romanzandola, e lo fa molto bene, devo dire. L'appuntamento è alle 18, ingresso gratuito, bisogna registrarsi sul sito del Circolo dei Lettori. Questo era il 19, poi il 22 invece qui a Milano, da Altro, in via Brioschi, parleremo di Philip K. Dick e il suo La svastica sul sole, alias L'uomo nell'Alto Castello. Per registrarsi a questi appuntamenti trovate tutte le informazioni sui miei social. C'è un numero di posti limitato, l'ingresso costa 15 euro. Se volete trovate tutte le informazioni sui miei social. Questo stesso incontro poi lo facciamo anche dal vivo mercoledì 24 alle ore 18, per dare la possibilità di partecipare a questi incontri anche a chi non vive a Milano o magari ha difficoltà a raggiungere il luogo in cui ci troviamo. Vi do anche un ultimo appuntamento di giugno: il 28 giugno, domenica, porterò il mio Dancing in the Dark, Bruce Springsteen cantato e raccontato da Fabrizio Coppola, qui a Milano al Parco Trotter. Ci sono 4 giorni di festa organizzati dalla CGIL e io chiuderò la rassegna domenica sera con questo mio spettacolo, in cui tra l'altro si parla anche molto di working class, di lavoro, di economia, e quindi insomma la cornice sembrerebbe assolutamente adatta a questo spettacolo. Quindi se vorrete, l'ingresso è gratuito, vi aspetto. Vi aspetto domenica sera. A me non resta che darvi appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14:30 alle 15:30, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale davvero la pena. Vi lascio, sempre in Irlanda. Vi mando un brano degli U2, con il pensiero agli orribili fatti di Belfast. Bisogna opporsi in ogni modo possibile, a questa marea montante di fascismo e razzismo che sta iniziando a sconvolgere anche le città europee.
Va bene, vi auguro una buona domenica, ci risentiamo domenica prossima.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Popolare Network.
7: Invece 30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il testo dell'accordo con gli Stati Uniti non è ancora stato finalizzato, permangono questioni chiave relative alle 14 parti dell'accordo, lo ha detto un membro della delegazione iraniana che sta negoziando con gli Stati Uniti all'agenzia Fars per una cessate il fuoco di 60 giorni. L'accordo prevede la fine della guerra con l'Iran e il Libano da parte degli Stati Uniti di Israele, ha detto il negoziatore. Se ci sarà un nuovo attacco, chiuderemo lo stretto di Hormuz, attaccheremo Israele e non entreremo nel secondo round di colloqui. Ma proprio oggi Israele ha attaccato in Libano e questo naturalmente fa allontanare la possibilità di una firma tra Iran e Stati Uniti. Nella bozza di accordo tra Washington e Teheran, l'Iran poi si impegna a produrre o acquisire, a non produrre o acquisire un'arma nucleare, lo ha affermato un alto funzionario iraniano all'agenzia Reuters, che ne ha dato notizia sul proprio sito. Ma come dicevamo, il nuovo attacco israeliano in Libano complica le cose. Il vicecomandante del comando militare congiunto iraniano ha dichiarato che l'ultimo attacco di Israele contro Hezbollah e Beirut non rimarrà impunito, e quindi di nuovo ad alzarsi la tensione. A proposito di questo attacco, sarebbero almeno 5 le persone uccise nel raid, in due distinti raid israeliani, nella zona di Sidone. E secondo il sito statunitense di informazione Axios, Israele avrebbe avvisato gli Stati Uniti poco prima del nuovo raid aereo. In Svizzera si sta completando lo spoglio del voto che puntava a limitare la popolazione del paese sotto i 10 milioni di residenti. Le proiezioni indicano che la proposta sia stata respinta con il 55% dei no. Il risultato sembra chiaro, anche se non è ancora definitivo. In controtendenza il voto in Canton Ticino, dove il sì dovrebbe aver avuto la maggioranza. La consultazione è stata promossa da un partito di destra, criticata dal governo e dagli altri partiti politici, ma anche da imprenditori e sindacati che hanno parlato di propaganda anti-immigrazione. Il comizio finale di Roberto Vannacci a Roma nel giorno della fondazione ufficiale del suo partito Futuro Nazionale. Vannacci ha cercato i temi per fare parlare di sé, ha ribadito nel discorso finale che la priorità è la lotta all'immigrazione, e il Futuro Nazionale si propone di fissare un tetto del 4% degli immigrati rispetto alla popolazione italiana e di bloccare da subito il decreto dei flussi. Poi Vannacci ha detto che bisogna abolire il reato di femminicidio. Il femminicidio è un reato più o meno grave in base alla vittima e non al reato, è una assurdità, ha detto Vannacci, che sta suscitando naturalmente molte reazioni critiche da questo punto di vista. Poi altre proposte come il ritorno al lavoro a 14 anni, oppure l'idea di una scuola che deve tornare a essere, ha detto, dura e selettiva con priorità alla scuola pubblica. Vannacci, che mette in difficoltà da tempo il centrodestra in vista delle elezioni politiche. Oggi il ministro degli esteri Tajani ha cercato di non rispondere alla domanda se ci potrà essere un'alleanza con Vannacci, se saremo costretti ad allearci con Futuro Nazionale. Mi occupo di quello che voglio fare io, preoccuparsi degli altri serve a poco, ha cercato di cavarsela così il ministro degli esteri, nonché coordinatore di Forza Italia Tajani, che ha anche stoppato Salvini, la sua voglia di tornare a fare il ministro dell'interno. Il rimpasto di governo, ha detto Tajani, non è all'ordine del giorno. Dal ministro della difesa Crosetto invece finora non c'è nessun commento sulle indiscrezioni che sono state diffuse questa mattina, secondo cui nei giorni scorsi avrebbe minacciato di dimettersi. Il motivo sarebbe la possibile rinuncia da parte del governo a 5 miliardi di finanziamenti per la spesa militare che dovrebbero arrivare dal programma europeo SAFE. Crosetto avrebbe accettato di non lasciare il suo incarico dopo una promessa del ministro dell'economia Giorgetti, quella di un aumento dei fondi nella legge di bilancio che sarà approvata alla fine di quest'anno. Le 15.35 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17.30, buon ascolto.
6: Popolare Network.
8: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
9: Ma non ci stiamo!
10: Nella vita ci vuole pazienza.
9: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
10: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
9: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
10: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
9: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
11: Brick OK, più vicino a te.
9: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
12: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
6: Ricordi d'archivio. Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

Nel 1984 ebbi l'occasione di fare un viaggio a Cuba, che si arricchì anche di un'altra proposta, quella del primo festival di musica contemporanea a La Habana. Mare e musica, cosa ci poteva essere di meglio? Mi venne in mente anche di andare a trovare un ben noto chitarrista e compositore cubano e scambiare due chiacchiere sulla situazione della musica colta nella sua isola. Mi venne in mente anche di andare a trovare un ben noto chitarrista e compositore cubano e scambiare due chiacchiere sulla situazione della musica colta.

0: primer lugar, América en general, la América Latina y la Afroamérica y la Indoamérica, tienen una fuerza, etcétera, en su música, de raíz, de etnias antiguas y fuertes, que le dan exotismo, color, cualidades turísticas.
1: L'America Latina, l'Afroamerica e l'Indoamerica hanno una cultura ben radicata di etnie antiche. La cultura latinoamericana è esotica, colorata ed ha grandi qualità, potremmo dire turistiche, e questo ha sempre ostacolato la sua autenticità e il suo sviluppo. Il problema della decolonizzazione non è solo un problema di dipendenza dalle grandi potenze, ma anche un problema di decolonizzazione dalla testa del proprio piccolo paese. L'America caraibica stessa si è spesso trovata nel corso della sua storia in un'ottica sicuramente eurocentrica. L'Europa esclude le altre culture e questo è il primo problema.
0: Attraverso di un enfoque eurocentrico, Europa Matrix hace un análisis sobre el resto del mundo como fundamentado en la cultura europea. La cultura europea es por hecho excluyente en cuanto a otras raíces culturales. El problema de la música popular, ya sea cubana, ya sea latinoamericana, con la excepción del Brasil, es que no tenemos un defensor.
1: Il problema invece della musica popolare cubana o latinoamericana, forse ad eccezione del Brasile, è che non ha un difensore, un propagandista, un potente diffusore, poiché la diffusione della cultura di massa e della cultura artistica sono nelle mani di grandi multinazionali americane ed europee. Solo in alcuni casi straordinari, magari un po' misteriosi, sono riusciti a superare la forza di questi giganti ad ottenere un boom a livello popolare, come successe al mambo e al cha-cha-cha cubano in tempo fa.
0: Culturale. Come occurrió hace años con el mambo y el cha-cha-cha cubano.

0: problema es que con el advenimiento de la revolución, la lucha por restablecer una economía primaria y por sobrevivir al bloqueo y a nuestro propio analfabetismo fue muy superior a la posibilidad de un pluralismo di azione politica.
1: Purtroppo la rivoluzione cubana ha messo in primo piano altre necessità: sopravvivere al blocco, prima di tutto, e far sì che tutti avessero da mangiare e un tetto sopra la testa, ridurre l'analfabetismo e ristabilire un'economia primaria. Sono cose che sembrano scontate, ma non lo erano certamente ai tempi, la situazione era molto drammatica. In ogni caso, siamo riusciti ad ottenere tutte queste cose, ma abbiamo accumulato

0: qualche anno di ritardo, lasciando in secondo piano la possibilità di un pluralismo culturale. Questo ritardo, che non è ancora stato recuperato, nell'ambito dell'informazione e della modernizzazione è lo stesso ritardo che ha tutta l'America Latina in ambito culturale, ad eccezione sempre del Brasile, in confronto al mondo della cultura occidentale e quindi America ed Europa. Detto in termini, diciamo così, filosofici, penso che il modo giusto per decolonizzarci consista nel considerare le nostre radici culturali come un punto di partenza e non come unica fonte di ricchezza. È molto importante anche vedere l'Europa e gli Stati Uniti non come un punto d'arrivo, ma come un punto di riferimento, un elemento di paragone per continuare una cultura, diciamo, su grande scala.
1: Che la decolonizzazione parte uno de no tomar nuestras raíces culturales como la única fuente de riqueza, sino como un punto de partida, y no ver en Europa o en Estados Unidos el punto de llegada, sino un elemento transitorial, un elemento referencial de comparación para continuar una cultura a largo plazo. Esto en términos filosóficos, en términos prácticos. La cultura cubana, música popular o música culta o sinfónica o de concierto, esas dos músicas se deben a operaciones económicas de la industria cultural.
0: In termini pratici, la cultura cubana, che sia musica popolare, colta o sinfonica, deve prestarsi all'industria culturale. Ma dato che non può competere con le grandi case discografiche, la musica popolare cubana deve coalizzarsi con piccoli produttori, collaborando con tutti i mezzi di informazione possibili. E questo metodo è molto più efficace sia nell'ambito economico che in quello della diffusione.
1: La musica ha diventato spettacolo.
0: A Cuba dobbiamo anche considerare il fatto che la musica è diventata anche spettacolo, naturalmente grazie ai mezzi di comunicazione di massa. Allora dobbiamo ricordare che Cuba ha una cultura di ballo oltre a quella di canto, e a partire da questa considerazione fondamentale ecco che la musica cubana può fare un grande salto qualitativo, come hanno fatto gruppi come i Rakere e los Van Van e musicisti come Arturo Sandoval e Pablo Milanés.
1: Como Pablo Milanés, etcétera. Como los Van Van, etcétera.

0: Bueno, hay un primer estadio, es el siguiente. El compositor necesita primero que nada oírse, y hay más obras que medios para expresarla. Tenemos solamente una orquesta sinfónica de alto nivel y agrupaciones de cámara que salen de ella misma, y muy pocas nuevas de otra índole.
1: Prima di tutto, no, un compositore ha bisogno che le sue opere vengano ascoltate. Ma a Cuba ci sono forse più opere che mezzi per diffonderle. Abbiamo soltanto o soprattutto un'orchestra sinfonica ad alto livello e alcune piccole orchestre da camera che poi, tra l'altro, provengono dall'orchestra sinfonica stessa. E tutto ciò non è sufficiente. Trascuriamo anche la diffusione continua della musica contemporanea, e qui devo fare un breve stacco storico per introdurre l'idea. Al principio della rivoluzione cubana siamo stati in due o tre a iniziare il movimento musicale che poi si conobbe in tutto il mondo come avanguardia. In Italia ci sono stati Manzoni, Luigi Nono, Gruppo di Nuova Consonanza, Fellegara, Petrassi o gli interpreti come Gazzelloni, Bruno Canino. A Cuba l'avanguardia è nata attorno al 1962, quasi contemporaneamente all'Italia, con una differenza che è ancora valida: la censura dell'informazione e il relativo isolamento. E questo ci ha obbligati a immaginarci come avrebbe potuto svilupparsi un linguaggio musicale, facendo paragoni con il modo in cui questo si era sviluppato nei cosiddetti paesi avanzati. Allora, quale potrebbe essere l'atteggiamento del compositore in questa situazione? Beh, ci sono due possibilità, secondo me. La prima è mimetizzarsi, copiando l'Europa e l'America. La seconda è considerare la tecnica americana ed europea come mezzo e non come fine, collegandosi alle proprie radici dell'alta cultura cubana.
0: Primera actitud o segunda actitud, o toma los elementos de técnica como medio y no como fin, los entronca con sus raíces de alta cultura, no de documento historiográfico. Yo prefiero tener raíces de la alta cultura cubana a raíces del documento historiográfico. Quiero decir que mis raíces están más cerca de José Martí, de Alejo Carpentier o de Lezama Lima, para hablar de literatura solamente.
1: Io preferisco avere radici dall'alta cultura del mio paese piuttosto che radici dei documenti storiografici. Mi sento più vicino a José Martí, a Alejo Carpentier o a Cabrera Moreno piuttosto che a Picasso o all'Art Nouveau, che sono elementi di confronto.
0: Seconda, que ese camino propio debe tener una comunicación. Ahí debo aclarar también que hace 20 años o más, del año 62 para acá, hubo una comunicación asombrosa que se ha cortado paulatinamente por la falta de continuidad, como ocurre con todo.
1: Inoltre, la comunicazione è essenziale. Dal 62 ad oggi è stata molto efficiente e i concerti d'avanguardia riempivano le sale, ma in questi nostri anni 80 c'è discontinuità e ai concerti d'avanguardia non ci va più nessuno.
0: Semiburocratico hace muy poco, cosa che mi assusta mucho. En esos tiempos pasados se rompió esa continuidad de comunicación, de propaganda, de divulgación y de una sola palabra de continuidad.

0: Entonces, el compositor pierde la perspectiva del alto desarrollo para su comparación. El producto cultural que se produce, que se divulga, es estándar. Nuestra propria orquesta está casi che obbligato.
1: Il compositore qui perde la prospettiva dello sviluppo alto e così il prodotto culturale che circola è standardizzato. La nostra orchestra è di fatto obbligata per gli incontri culturali a eseguire Tchaikovsky, Brahms, Beethoven, Chopin, Rachmaninoff e restano così piccolissimi spazi per la musica nuova. E questo perché nel mondo capitalista a Chopin e a Brahms non pagano il diritto d'autore, a Petrassi e a Stravinsky devono dare dei soldi. Qui a Cuba non c'è il diritto d'autore, abbiamo solo il dovere di fare cultura. Però nei contratti di scambio con altri paesi c'è l'obbligo di scambiare i musicisti. Ti mando 3 pianisti, ne ricevo 3. È come dire che ti mando 1 chilo di violini e tu mi spedisci 1 chilo di violoncelli. E questi sono difetti dell'informazione qui da noi. Quando arriva all'orecchio del compositore è standardizzata, castrata. E così il nostro autore non può confrontarsi con Nono, con Cage, con Penderecki, Messiaen, Takemitsu.
0: Attualmente in Cuba, defecto di operazione. Esa informazione, quando llega all'oído del compositore, llega standardizzata, cortata, castrata. Ese compositor no puede medirse con Nono, con John Cage, con Penderecki, con Messiaen, con Takemitsu. No puede medirse. Luego entonces, o repite vieja fórmula.
2: E allora, o si ripete la formula, o ci si lascia coinvolgere da un mondo che intende l'informazione costruita con dei moduli. Non che si debba imitare l'Europa o gli Stati Uniti, non è necessario, però è il modulo stesso dell'informazione che non può arrivare all'universale. Questo per me è il problema, ed è grave.
0: Molti della nuova generazione o della vieja.
2: Però molti della nuova generazione e anche della vecchia non lo sentono, non si confrontano. Alcuni arrivano a fare il neoclassico, altri imitano l'avanguardia 20 anni dopo. E questo sta accadendo oggi, ma non solo a Cuba, anche in gran parte dell'America Latina, insomma nel cosiddetto terzo mondo.
0: In Puerto Rico, in Messico un poco, in Messico che poteva stare sviluppato.

0: y he hecho algunas de estas operaciones bastante sutiles en el medio cubano. Se hace frecuentemente en algún u otro lugar del mundo, no tiene nada de particular. Pero una pequeña, una guitarra sola, yo reuní aquí
1: 6, 8, ho fatto qualche operazione musicale piuttosto originale qui a Cuba. Intendiamoci, qualcosa che si è realizzato in qualsiasi altra parte del mondo non ci sarebbe stato niente di strano. È successo che con una chitarra in braccio ho riunito 8.000 persone in un recital che si intitolava Da Bach ai Beatles. Io presentavo i brani senza un ordine cronologico preciso. Poteva capitare una ciaccona come tre canzoni dei Beatles, o magari un pezzo d'avanguardia, o una sonata del XIX secolo. E tutto questo ebbe un impatto forte, non tanto per l'esecuzione musicale in sé, quanto per come veniva affiancata dalla relativa informazione. E poi c'era l'elemento sorpresa.
0: Después otro concierto que yo hice casi como en broma, que fue hacer un recital con uno de los grupos de jazz más famosos de Cuba, los Jiraqueres, cogiendo los grandes clásicos y arreglándolos gradualmente, muy sutilmente con el grupo. Entonces ese logró juntar unas 25.000 personas. De ahí surgieron ya problemas.
1: Ma c'è dell'altro. Ho realizzato un concerto con gli Iracheri davanti a 25.000 persone, partendo con pezzi classici da me eseguiti che gradualmente, quasi impercettibilmente, venivano mescolati con il loro repertorio. E qui emergeva già un problema culturale. Qualcuno pensava che questa era la strada da percorrere, altri sostenevano che questa era la musica del futuro, altri ancora dicevano che l'importante era fare della buona musica, magari affiancando quella popolare alla colta. Insomma, per me fu un'esperienza molto positiva. Primo, perché 25.000 persone ci hanno ascoltato. Secondo, furono vendute alcune migliaia di dischi e tutto ciò permise a noi di sopravvivere e alla casa discografica dei buoni dividendi, magari da impegnare in altre avventure musicali. Fu negativo il fatto che molti percepirono il concerto come un momento di confusione e questo per mancanza di critica. Io, come appassionato della sociologia applicata ai campi culturali, mi rendo conto che non è facile poter sovrapporre sociologia ed ideologia agli ambiti culturali. Però c'è un'ultima ragione. Per me non c'è sempre una sola spiegazione. Ce ne sono altre, magari unite insieme in un solo nucleo. E sono lì, si possono leggere. In questi anni Ottanta il compositore di musiche da concerto si trova in uno stato di indecisione, di instabilità. Questo perché non c'è una piattaforma di lancio per la sua opera. L'unica nostra orchestra, anche se con musicisti brillanti e qualcuno che è straordinario, ma insomma sta costruendo il suo repertorio, che è basato sulla cultura classica europea e occidentale. E il compositore che scrive basandosi sulle radici della propria cultura, o che ha come riferimento la musica elettronica, o che scrive per un solista, ecco, tutto questo significa avere un movimento compositivo immaturo. Eppure, in tutta l'America Latina ci sono autori di gran talento. Dunque, quello che manca è la conferma del valore dell'opera tramite la sua realizzazione. Questo dovrebbe essere competenza anche della Casa de las Américas, che si deve relazionare con il nostro continente tramite l'Unione dei Compositori, al cui interno lavorano appunto i compositori cubani. Ma la Casa de las Américas si è dedicata troppo alle altre arti e ha trascurato così la musica.
0: Della opera, per mezzo della realizzazione. E todavía competire un poco a Casa de las Américas con relazione a America Latina e alla UNEAC con relazione a los compositores cubanos. UNEAC lo cumple. En tanto que a Casa de las Américas se ha tirado mucho más hacia literatura, plásticas y demás, mientras que en música no ha hecho nada. Esta es la realidad objetiva.

0: ahora una semana como es la de Venecia o las dos semanas de la música contemporánea aquí en Habana?
1: Como política cultural es preferible una semana como Venecia a las dos semanas de vacío de nuestra propia música aquí.
2: Allora, è meglio una settimana come quella di Venezia o le due settimane di musica contemporanea qui a L'Avana? Come politica culturale è preferibile una settimana come Venezia alle due settimane di vuoto della nostra stessa musica. Quindi significa anche che a teatro c'è sempre posto per una minoranza, un'elite. Sì, ma non è una minoranza in termini di elite, non è questo il caso. A Cuba non esiste questo caso. Quello che si verifica è un problema di informazione culturale. Al teatro alla Scala c'è un pubblico aristocratico che va ad ascoltare la 12ª rappresentazione della Carmen di Bizet, per esempio. Ma qui non hanno mai ascoltato la musica contemporanea, perché l'educazione al riguardo dovrebbe iniziare fin dalla scuola primaria. Per me la mancanza di maestri ha eliminato gli elementi di cultura. Il bambino è cresciuto senza alcuna cultura artistica e arriva alla scuola media senza questa. Passa all'università senza cultura artistica. Può diventare un uomo di lettere e non sapere nulla di musica, non conoscere nulla di arti plastiche, nulla di design. Può essere persino un architetto e aver iniziato a sentir parlare della Bauhaus, di Gropius o di Niemeyer solo all'università. E allora rimane folgorato da forme culturali di 30 anni fa. Questo è il problema.
1: Bauhaus o da Gropius o di Niemeyer. Ahora, en la universidad. Y entonces se alucina con formas culturales de hace 30 años. Ese es el problema.

0: También para radio y televisión no hay un soporte cultural, didattico también, no hay transmisión.
1: E anche per la radio e la televisione non c'è un supporto culturale didattico, non ci sono trasmissioni? Ma il problema è diverso, è che noi abbiamo questa democrazia stranissima, pur essendo un paese socialista, in cui la televisione è autonoma. Quindi questa nostra televisione è autosufficiente, poiché non si è posto fin dall'inizio l'obiettivo di una televisione didattica, culturale e di intrattenimento in parallelo, perché c'è ancora una visione lineare, non idealista, ma lineare e per nulla dialettico. Non è colpa dello Stato rivoluzionario, è che c'è un dirigente che non è dialettico e pensa che la televisione, per essere guardata, debba essere commerciale, perché se entra un canale dagli Stati Uniti a tutto spiano, ed è proprio così, allora il canale locale deve avere lo stesso livello di concorrenza. Ma il livello di concorrenza non sta nel commerciale, sta nella qualità. Qui confondiamo l'aspetto qualitativo con quello quantitativo. La televisione è autonoma e risponde a modelli commerciali dei centri più sviluppati, la televisione nordamericana e quella commerciale europea. Arrivano moltissimo, entrano forte, ci sono molti posti che hanno le proprie antenne televisive proprio predisposte per ricevere tutto ciò, soprattutto in aree dove quell'informazione è necessaria, sia per ragioni politiche e strategiche, sia per gusto personale.
2: In aree dove si necessita questa informazione strategicamente, già sia per la politica e la strategia, già sia per il gusto personale.

0: El concierto de guitarra es del año 70 al 71, más o menos, cuando yo fui invitado por la Academia de Berlín. Ahí estaban una serie de gentes del mundo musical, como Busotti, Donatoni de Italia y, bueno, muchos de otros países que ya conocen. Se me pidió una obra y si podía componer una obra para ello. Compuse dos conciertos, el de guitarra y el de flauto.
1: Il concerto per chitarra è del 1970-71, allorquando fui invitato dall'Accademia di Berlino. Il concerto è in tre movimenti ed ha una sonorità collocata tra l'avanguardia e un certo tipo di romanticismo, dove l'avanguardia suona un po' come un annuncio della fine della sua caratteristica violenza degli anni 60. A me poi non piace il nome avanguardia. E la sua fine fu poi dovuta al suo feroce strutturalismo, che come metodo può essere valido, ma non come fine. Generò aridità ed un ermetismo non certo felice. Però da qui si può capire qualcosa del primo movimento del mio concerto per chitarra. Mentre il secondo è un raga punteo, ovvero gli elementi cubani e quelli indù, che hanno delle affinità nelle loro radici essenziali. Il finale del concerto è un rondo dal taglio virtuosistico, direi quasi una toccata, dove c'è una evidente lotta tra il piccolo strumento e il grande ensemble. Mi piace qui immaginare un suono magico, drammatico, che sovrasta tutto il piano strutturale dell'opera, anche se poi io non sono mai stato uno strutturalista ortodosso.
0: Del concerto di chitarra è come un rondo, come una cosa di virtuosismo, una toccata, e hay una lucha enorme entre esa pequeña guitarra y el ensamble grande. A mí me gusta en aquella época sobre todo dar una atmósfera de sonido mágico, dramático, y eso está por encima del plan estructural de la obra. Nunca fui un estructuralista ortodoxo de componer después de todo el plan estructural, valga la redundancia.

0: El concierto de flauta es un poco más vivo, tiene más vida o flexibilidad. Muy dramático en sus tiempos lentos. Son tres tiempos.
1: Il concerto per flauto è un poco più vivace, tiene più forza vitale e flessibilità. Tre movimenti che possono diventare due, molto drammatico nei suoi tempi lenti, il primo e il terzo. Il solista può eseguire un adagio, il presto, e poi eliminare l'altro adagio, o viceversa. Nel movimento centrale vediamo la negazione di un passaggio che non è proprio un collage, ma quello che io chiamavo musica nella musica, come una parodia di un brano di Mozart che distruggo col mio suono contemporaneo. Due presenze che alla fine riescono a convivere nello stesso mondo musicale. È un mio modo di comporre della fine degli anni 60 e anche 70. C'è la lotta delle due culture per la sopravvivenza e alla fine resta una con tutte le sue derivazioni. Ecco, questo collage o musica dentro la musica sta nel movimento centrale del concerto per flauto. E poi in un'altra mia opera La tradizione si interrompe e nel quartetto per archi numero 2 e in altre composizioni.
0: Questo collage o questa musica dentro della musica sta nel secondo movimento del concerto per flauta, sta nell'opera La tradizione si rompe, però questo lavoro está en el cuarteto de cuerdas número 2, en muchas cosas así.

0: también está el concierto de violín, que es el más virtuoso de todos. Gradualmente fui a buscar la, no la antimúsica, sino propriamente la redondanza del término.
1: C'è anche il concerto per violino, che è il più virtuosistico di tutti. Gradualmente sono andato a cercare non l'antimusica, ma propriamente la ridondanza del termine. Se c'è un concerto, beh, deve essere un concerto. Un concerto per uno strumento in cui si suonano tre note dentro un magma sonoro non è un concerto. È per questo che il mio concerto per violino è molto virtuosistico. A quattro tempi se ne possono suonare anche tre o due, il violinista potrà lasciare quelli che non gli interessano, perché mi sembra che la mobilità fosse una delle cose da incorporare nelle forme della musica colta. Mantiene la struttura della sonata da chiesa, lento, allegro, lento, allegro, oppure lento, le due toccate al centro e poi ancora un lento, o viceversa. Vale a dire, tutte le strutture si possono scambiare per un motivo essenziale. Quando si realizza un momento mobile, è come un puzzle, un cruciverbo, in modo che la fine di un concetto e l'inizio di un altro si incatenino. È questo che mi affascina. Mi interessa moltissimo, poiché l'uomo non pratica mai le forme fisse. Oggi abbiamo il tavolo qui, ma domani mia moglie cambia tutto. È così, più o meno.
0: Puesto che le forme fijas el hombre non las practica nunca. Hoy tenemos la mesa aquí, pero mañana mi mujer lo cambia todo. Eso es más o menos.

0: No, el problema es que un evento, un hecho como la revolución entra mucho en la cabeza. Realmente el ver el nacimiento de la revolución fue un hecho muy fuerte, muy fuerte. Eso quizás es lo que
1: se Il problema è che un fatto, un evento come la rivoluzione cubana, ecco, viverne l'inizio, entra fortemente nella testa, quasi come un lavaggio del cervello, ma che per me significa qualcosa di positivo. Primo, che io con la chitarra comunico direttamente, cosa che non accade sempre, con altre partiture devo cercare un'orchestra, un quartetto, un pianista, e per diffonderla devo cercare una radio o un disco che non si fa. Credo che quando un paese del terzo mondo si trova tra la realizzazione dell'opera e la sua comunicazione attraverso i media, tramite i supporti audio e video, ecco che se riesce a gestire questo momento vuol dire che in quel paese si forma una cultura profonda, perché in quel momento l'uomo supera i limiti della sua cultura individuale, che diventa di fatto collettiva.
0: Quando eso llega a un nivel cotidiano casi, entonces si habrá una cultura profunda, porque el hombre ha enajenado el término de la cultura individual para irse a la cultura colectiva.

Era Leo Brauer a casa sua a La Habana 1984. Molte delle cose che ci ha detto sono ancora oggi valide, ma nella situazione attuale di Cuba, chissà cosa è rimasto di tutto ciò. Sarebbe bello avere una testimonianza ai giorni nostri per capire meglio che fine ha fatto la musica, soprattutto quella colta, quella classica, nell'isola perseguitata, abbandonata, sotto l'attacco dei milionari americani che vorrebbero ricostruire un resort o un casino nei Caraibi, come lo era negli anni 50. Una brutta fine, direi, per quella Cuba che ci ha fatto sognare di musica e rivoluzione. Comunque Leo Brauer, anche pronipote del famoso compositore cubano Ernesto Lecuona, continua a scrivere, speriamo anche a insegnare, e vi lasciamo ascoltare il primo movimento del concerto per due chitarre e orchestra d'archi di un poco più di una ventina di anni fa, Il libro dei segni. Un saluto quanto mai motivato da Claudio Ricordi.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Chiariamo subito che io non volevo essere qua oggi.
1: E soprattutto che non volevi che la trasmissione si basasse sull'argomento che stiamo per annunciare.
0: No, però ormai ci sono, torto collo, quindi qualcuno doveva pur stare in regia, quindi va bene.
1: Esatto, però chissà, magari ci saranno tanti ascoltatori che saranno contenti invece di questo tema.
0: Ah, di oggi, vabbè. Sì. Ascoltatori e ascoltatrici, ben trovati a Bollicine, dottor Carini, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: E a questo punto annuncialo tu il tema di oggi.
1: Ma allora, parleremo di Vasco Rossi, che non è proprio nelle nostre corde, ma io mi sono un po' preparato per la trasmissione, perché mi sono andato ad ascoltare i primi 4 dischi, poi mi sono fermato.
0: Tutto lì.
1: Ma non perché non mi piacessero, lo ammetto, ma perché il tempo che... non avevo altro tempo a disposizione.
0: Ma perché parliamo di Vasco Rossi proprio oggi?
1: Ma io ho pensato a questo. Questo è il motivo per cui ho proposto questo tema, perché da qualche settimana oramai è iniziata la tournée di Vasco Rossi e io avevo letto che la tournée era molto incentrata sui pezzi un po' del passato. Poi però mi è venuto un dubbio, forse non è proprio vero al 100%, ho interpretato male io le parole dell'articolo. Ciò non toglie che noi abbiamo deciso di chiamare qualcuno che al concerto c'è stato e ci può confermare o meno quanto io adesso sto dicendo.
0: Giochiamo in casa, Alessandro Braga, ciao.
2: Con tutte quelle bollicine, scusa, vi chiamate bollicina, non mi parlate di Vasco Rossi.
0: Non per quello, peraltro, vabbè. Ci chiamiamo così, però comunque, ciao, benvenuto.
2: Ciao, ciao.
0: A te il compito di... parlare di Vasco Rossi in generale, anche di convincermi che effettivamente valga la pena perdere tutta una giornata per andare a vedere un concerto.
2: Ma più di una. Allora, bollicine non l'ha fatta, ecco. In compenso ha fatto bolle di sapone, quindi siamo sempre nel tema. Sì, Marco Carini non ha interpretato male le parole dell'articolo, perché se non ricordo male il 70% dei pezzi della tournée di quest'anno sono anni 80, primi 90, e ti devo dire che lo si è visto molto all'uscita. Io sono andato al soundcheck proprio la primissima data a Rimini, anzi prima della data zero a Rimini, e si capiva benissimo dalle facce degli spettatori, quelli un po' age, diciamo così, tipo me o anche più vecchi, entusiasti, ma la scaletta più bella degli ultimi 15 anni, i ragazzini tra i trentenni, così, ma non ne sapevo mezza, ecco. E sei tu che non ti informi, caro mio.
1: Ma perché era il concerto per i fan, no? Per la fan base, sbaglio?
2: Il soundcheck sì, sono le prove generali del concerto che regala chi è iscritto al fan club come me. In realtà io lo faccio da quando esiste il soundcheck, ci vado, e salvo i primi anni dove magari fermava un attimo, diceva quella luce spostala così, fai così, l'unica differenza rispetto a un concerto normale è che sul finale di Alba Chiara non partono i fuochi d'artificio, per il resto è una scaletta ed è un concerto vero e proprio.
1: Ma sai che io pensavo che non ci fossero neanche più i fan club, non so perché mi ero fatto questa idea, e quando ho visto quello di Vasco Rossi, che fra l'altro... è composto da quante...
2: Allora, quanti in generale iscritti al fan club non lo so. Al soundcheck, che quest'anno è stato fatto allo stadio di Rimini, eravamo 25.000. Era un concertino piccolo.
1: Adesso Francesco interverrà e dirà che anche egli e Storie Tese hanno il fan club.
0: Però le fave non esistono più tecnicamente. Quindi, tra l'altro, non so se anche lì ci sono i regalini per gli iscritti.
2: Ma sì, ho portato a casa una tresciata incredibile.
0: Cosa facci sognare?
2: Le infradito del Blasco, che se vai sulla sabbia esce il Blasco. Oh, ragazzi, bellissime.
0: Quindi fatte al mare per quel motivo. Il soundcheck siamo stato fatto al mare, perché così vi hanno potuto dare le ciabatte da provare subito.
2: Più o meno, io non le ho provate subito, ma appena vado in vacanza, che lascerò il Blasco sulla riviera di una sconosciuta località dove andrò.
1: Perfetto.
0: La domanda però sorge spontanea: anche Vasco Rossi cade nella Marcord perché gli ultimi dischi fanno cagare?
2: Detta così, no. A un fan di Vasco Rossi potrei tirarti una testata sul naso.
0: L'ho detta apposta provocatoriamente.
2: Al netto di questo, io sono un grande fan di Vasco Rossi, però devo ammettere che dopo gli spari sopra / nessun pericolo per te, quindi siamo a metà anni 90, io ritengo che Vasco abbia fatto ancora delle belle canzoni, ma che io sono legato lì, quindi sì, però
0: un po' sì,
2: però la sua non è una caduta nella Marcord in realtà, ma è una scaletta molto pensata quella di quest'anno. Ha ritirato fuori delle chicche che non faceva, e devo dire che è una scaletta molto molto politica anche.
1: Ok. Io direi di mandare un pezzo. Forse non c'è nella scaletta questo pezzo.
0: Ma noi lo troviamo subito.
2: Dizzelo.
1: Jenny è pazza. Che forse è la prima canzone che ha inciso, che è uscita, o sbaglio?
2: Jenny è pazza, no, insieme a Silvia. E comunque nell'album Ma cosa vuoi che sia una canzone?
1: Il primo,
2: sì, il primissimo del 77. Jenny è pazza, bellissima. Tra l'altro è autobiografica, parla di se stesso.
1: Magari, cosa dici?
0: Cominciamo con questa, sì.

0: E queste bollicine quest'oggi, incredibilmente, parliamo di Vasco Rossi.
1: Io ho una domanda per te, Alessandro. Secondo te il pubblico di Radio Popolare è pro o contro Vasco Rossi?
2: Ma allora, sai, ti dirò che le volte che mi è capitato di mettere Vasco, magari come in una mia trasmissione, così, o addirittura ricordo anni fa ho fatto una puntata intera, eravamo in abbonaggio con Vic White, tutta a base di Vasco, c'è stata l'apoteosi, perché c'è Francesco Tragni che ha un po' la puzza sotto il naso, ma in realtà...
0: Ma sai che preferisco Vasco Rossi a Bruce Springsteen? Qua me ne
2: anch'io. Ma in realtà Vasco Rossi ai nostri ascoltatori ed ascoltatrici piace come...
1: Magari non lo ammettono, cioè se li interroghi ti dicono magari De Gregori, De André, queste cose qua. Però sotto sotto...
2: Il guilty pleasure.
1: esatto.
0: Però a questo punto dai, torno a fare la domanda un po' così cattivella. Perché comunque quest'anno, non solo quest'anno, ma è un po' la tendenza degli ultimi anni, cito alcuni nomi, Marianne Kunz, Ilit Fiba, i CSI quest'anno, c'è un po' la tendenza a coltivarsi il pubblico più anziano che va ai concerti, forse perché quello che ha più soldi? Chiedo, non lo so.
2: Ma quello sicuro, perché un concerto di Vasco costa. Devo dire non esagerato rispetto alle cifre che ho letto di Aldo, perché Prato, io vado nel Prato, non nel Prato Gold, non più perché non ho più l'età per farlo.
0: C'è la tuta Gold e c'è il Prato Gold?
2: Sì, esatto. Ah, okay. E nel Prato normale costa 90 euro, insomma, 93 euro. E il fatto che poi devi spostarti, l'alloggio e poi ci sono le birrette, cioè durante un concerto di Vasco non puoi non bere sempre Francesco Tragni si potrebbe anche fare quello.
0: Ma sono fuori target oggi.
2: Ma Tragni è il mio alter ego negativo oggi, praticamente
0: il lato scuro,
2: esatto. E quindi qualche l'uomo ragno nero sei tu.
1: Però devo dire che Vasco Rossi, rispetto agli esempi che faceva Francesco, non si è mai prestato a rifare un disco. Cioè fare una tournée dove rifà, che ne so io, dimmi tu un disco, Colpa d'Alfredo.
0: C'è chi dice no.
1: Esatto. Casomai gli altri artisti invece hanno fatto cose di questo tipo qua, no?
2: Ah beh, certo, sì.
1: Cioè, i Marlene Kunz sono un esempio, no?
2: È successo, ma anche perché Vasco, diciamo che ormai nella sua scaletta ha dei must, cioè delle canzoni che non può non mettere. Chiaramente la chiusura è Alba Chiara, non può che essere così. Vita Spericolata non può non metterla, però quella varia. Storicamente è la terz'ultima canzone, perché diciamo che quelli che lui considera i bis, li chiama, sono Sally, che ormai è una relativamente nuova, ma ormai
0: preferivo Sally in England by the Pound.
2: È un must. Siamo solo noi per forza, Vita Spericolata, Canzone e Alba Chiara. Quindi queste sono le cinque di chiusura. L'anno scorso però, vado indietro di un anno, ha aperto con Vita Spericolata ed è stata l'apoteosi, perché il tema dell'anno scorso era la vita. Quest'anno il tema non mi è ben chiaro, è molto politico, dicevo, è partito con Vado al Massimo, e anche lì, in una versione non reggaeton, che è quella vera, ma molto molto rock.
1: Mancava da un po' nella scaletta, sbaglio?
2: Da molto, devo dire. Forse da Modena Park 2017, quello è stato il grandissimo concerto, 270.000 persone per i suoi 40 anni di carriera, e lì ha ripercorso appunto 40 anni di storia sua. E però, ripeto, gran scaletta a mio avviso.
1: E beh, c'abbiamo un pezzo che ha fatto, giusto?
0: Questo fegato spappolato, dicevi che è stato parte di questa scaletta.
2: Sì, all'inizio. Ma... è stata la terza canzone, e tra l'altro lì ha fatto la prima uscita politica, perché a un certo punto sentiremo

0: La canzone che probabilmente molti che ascoltano lo sanno, per tutto dice, c'è chi dice che sono un drogato, e lui lì dal palco dice, perché la droga è droga, tutte le droghe sono uguali, e allora anche il potere è una droga, e chi governa in Italia allora sono tutti dei drogati di merda. Ha avuto anche una polemica da una senatrice di Forza Italia che non aveva capito la dipendenza dal potere così. La cosa più divertente di questo aneddoto è che la senatrice si chiama Spinelli.
1: Ma ascolta, volevo chiederti una cosa. Siccome il brano, perché noi stiamo per mandarlo dal disco, no? Terminava con una citazione di God Save the Queen. Dal vivo lo...
0: La tiene.
2: Potete sentire come lo farà, per esempio, a Bari il 18-19 giugno, o ad Ancona il 23-24 giugno, o a Udine, dove potete anche incontrare Alessandro Braga, il 28-29 giugno. Non sì, dire quando, così devono venire a tutte e due le sere per trovarti.
0: Allora, spoiler per spoiler, io ci sarò il 28 giugno, ma il 29, all'ultima data, ci sarà un altro personaggio, anzi personaggia importante di questa radio.
2: Lei, con la L maiuscola.
0: Lei, con la L maiuscola,
2: esatto,
0: tra l'altro,
2: del
0: sì.
2: Nome. Fegato spappolato qui a Bollicino.

0: Sono molto contento che in questo brano non manchino i fiati, i miei preferiti.
1: Vabbè. Beh, comunque nel mio, diciamo, apprendistato legato a Vasco Rossi, come dicevo, ho ascoltato i primi quattro dischi per cercare di arrivare un po' preparato. Non è l'unica citazione, cioè spesso lui ha citato altre canzoni, no? Cioè, forse in un pezzo cita gli Ambrosia, che io non conoscevo nemmeno come gruppo. In un altro c'è Sex and Drugs and Rock and Roll, ci sono i Judas Priest, per dire, no? Quindi spesso, addirittura c'è un pezzo che, vabbè, non è proprio, che a me piace moltissimo, si chiama Alibi.
2: Ah beh, Alibi, La fa.
1: Ecco, mi sembra che quello, per esempio, se non ho confuso, perché in questo ascolto immersivo posso aver confuso, sembra un po' Walking on the Moon dei Police. Non so se ti ci ritrovi o magari ho detto una castroneria, no? So.
2: Sai che sì, hai ragione, sì, un po' lo richiama. Beh, Vasco ha fatto anche delle cover, non è il caso di quelle, sì, che citavi.
3: Ha fatto anche
2: tu.
3: Delle cover buone, vuoi dire?
2: Beh, una molto buona. Gli spari sopra, secondo
3: me. No! Celebrate!
2: Beh, quella è bellissima, la versione di Vasco. Mentre invece secondo me
3: quella di Radiohead poi ha fatto anche Creep, che era un po' meno buona.
2: No, Creep è proprio orrenda, è stata credo la toppa peggiore della carriera di Vasco.
3: Sono d'accordo.
2: Però gli spari sopra invece la versione di Vasco è molto molto bella, e la cito non a caso perché è nella parte molto politica della scaletta di quest'anno, che è partita vabbè, vi ho detto di fegato spappolato, poi ha messo per quello che ho da fare faccio il militare, non so se è quella, non siamo mica gli americani per intenderci, così, e parlando del fatto del generale ha messo delle immagini di un generale un po' fantoccio così, e poi subito dopo quella c'è chi dice no, gli spari sopra, e stupendo, altra canzone stupenda a mio avviso, stupenda, è negli spari sopra, l'album, è quella che dice mi viene il vomito, è più forte di me.
1: Ok.
2: Dai, questa qui non ci sei arrivato perché
1: no,
2: primi anni 90.
1: Esatto,
2: caro carino, studiatelo, gli spari sopra, molto bello, insieme a Liberi a va cavallo tra fine anni 80 e primi,
1: guarda,
2: 90.
1: Però ti posso dire che alla fine sono arrivato a questa conclusione, che a me Vasco Rossi piace, e nemmeno poco, se
2: Oh, sì, che meraviglia. Ma quindi, scusa, cosa succede in città non l'hai fatto?
1: No,
2: sei arrivato perché
1: cosa, cioè, magari
3: per il cinquantennale l'anno prossimo farà una tournée da 500.000 spettatori, no?
2: Ha già annunciato.
3: Sì. Ha già annunciato
2: il giubileo di Vasco, ragazzi. Il giubileo di Vasco perché parte a Roma. Quindi
1: è giusto.
2: Bello, sì. Anticlericale, a me piace sta cosa.
3: E una domanda invece, in quanto fan, come si chiama il fan club? C'è un nome?
2: Il Blasco Fan Club.
3: Ma così, voi come vi chiamate? Blaschini, Blasconi?
2: Io mi chiamo Alessandro Braga.
3: Dai, voi fan, dico.
2: Ma sai che non ho idea.
3: Come, scusa, come sono i sorcini, le fave, queste cose qua? No, invece i fan di Vasco Rossi si chiamano come fa lui nelle canzoni, giustamente. E diciamo come si fa, perché sono andato a cercare, se andate sul sito di Vasco Rossi, vascorossi.net, c'è un bannerone dove ha la modica cifra, tutto sommato è modica, di 50€ l'anno,
2: sì.
3: Vi potete iscrivere, quindi non è che devi dimostrare delle cose come per la cittadinanza italiana, tu semplicemente paghi e diventi un fan del fan club.
2: Esattamente.
3: Cioè un iscritto fan club.
2: Esattamente, questo ti dà diritto, beh, a parte di poter ricevere sempre a pagamento gadgettistica varia, così, che io non ho mai preso.
3: A parte le ciabatte,
2: ma quelle perché erano insieme al rinnovo della tessera, okay. Quindi veniva data così. Però ti dà la prelazione per l'acquisto dei biglietti, perché aprono la prevendita agli iscritti al fan club 2 giorni prima dell'apertura generale. Quello è importante, è un click day, sei fregato.
3: Allora, il sito, devo dire, è un sito anni 90, perché se tu vai a vedere è proprio con quei caratteri che sembrano i siti fatti in HTML5 dei fine anni 90.
1: È come Body Blog, no?
3: Sì, un po' come il nostro sito, sì, esatto.
2: Ma Francesco Treni doveva venire per forza a fare questa puntata.
3: No,
2: sì,
3: però
1: aveva qualcuno alla regia, quindi.
3: A parte
2: ma l'avrei fatta io, guarda.
1: A saperlo.
3: No, volevo leggere che cosa dice che c'è la tessera virtuale, tu ce l'hai, con QR code personale non cedibile.
2: Sì, certo.
3: Ok, come quella di Radio Popolare, alla fine, cioè, nel senso, ti arriva via mail. Poi c'è la partecipazione gratuita al soundcheck di Rimini, che è quello che ci dicevi prima, il 29 maggio, poi l'accesso anticipato al fan club ai concerti 2026, con 2 asterischi che però non vedo. Poi,
2: sì, se prendi
3: riguarda il settore Prato Gold e Prato, vabbè,
2: esatto.
3: Quindi,
2: ti fanno entrare prima.
3: Ah, non è che spendi meno, no?
2: No, ti fanno entrare prima però, e quindi soprattutto per il Prato Gold ti piazzi davanti, perché allora questa la devo dire, io non prendo più il Prato Gold perché ho una certa età, non ce la faccio.
3: Ma vuol dire quelli subito davanti,
2: il Prato Gold? E certo, io ricordo il migliore, il concerto più epico di Vasco che ho fatto tra i tanti, Bologna, 8:30 del mattino, fuori dallo stadio Dall'Ara, con questo mio carissimo amico. Iniziamo a far colazione con panini con la cotoletta e Moretti da 66. Alle 13 aprono i cancelli, corriamo dentro, troviamo, ci appoggiamo alla transenna, mettiamo giù un telo, iniziamo a fare amicizia con gli altri, diciamo, allora ragazzi, andiamo a prendere una birretta. E praticamente c'era un triangolo delle Bermuda, transenna, birra, bagno.
3: Certo.
2: Fino alle 18, poi basta, devi stare fisso perché sennò certo, non ce la fai più ad arrivare davanti. E alle 9:30, dipende, inizia il concerto.
3: Poi c'è un'altra rubina che dice per i fan, per gli abbonati: partecipazione ad attività, eventi, incontri, concorsi ed iniziative esclusive per i soli iscritti. Che vuol dire?
2: Non l'ho mai fatto.
3: È la classica roba tipo il...
2: No, ma puoi andare ad assistere.
3: Club del libro.
2: Puoi andare ad assistere alle prove, quelle ristrette che fa in un paesino in Puglia, perché ormai è il suo buon ritiro quando è qui in Italia. È lì o Zocca che va dalla mamma. Così, e quindi sono queste cose, ma diciamo che tutta roba molto molto impegnativa. Puoi... quando fai il rinnovo della tessera, fare l'estrazione, puoi vincere una foto con Vasco, e quindi alla fine del concerto ti fanno andare nel retropalco, cose così. Beh, Vasco, adesso io lo dico, io sono laico in tutto, anche nella mia adorazione per Vasco, ma in realtà è una religione incredibile, c'è gente che da fuori di matto.
3: Abbiamo
2: davvero
3: capito.
2: Quindi, e lo dico da fan e da ammiratore, ma io no, ecco, non arrivo lì.
3: C'è chi dice no, quindi.
2: Io dico no a certe adorazioni quasi mitologiche.
3: Siamo quasi alla fine della prima parte, e a questo punto, beh, ringraziamo Alessandro Braga, che adesso va a bersi giustamente lo spritz di metà pomeriggio, per cui insomma ti lasciamo.
2: Adesso sì.
3: Ti ringraziamo e a questo punto proponici tu la canzone con cui chiudere questa prima parte.
2: Ma guarda, andrei sul classicone. Siamo solo noi,
3: va bene. E
2: ne vuoi una più romantica?
3: No, ma va bene, siamo solo noi, anche perché tra poco rimarremo solo io e Carini, quindi mi sembra
2: romanticamente
3: che...
2: soli.
3: Esatto. Mi sembra che vada benissimo questa. E grazie.
1: Grazie.
3: Ci
2: vediamo al concerto.
1: Esatto.
3: Beh, guardo se riesco, poi mettiamo. Grazie.
2: Ciao.
1: Grazie.
3: Incredibile, parliamo di Vasco Rossi e mettiamo anche le canzoni di Vasco Rossi. Vabbè, eccolo qua, siamo solo noi. Se parte.
2: Ecco, vedi?
3: Non parte.
2: Vedi? Trani è un boicottatore, eccola.
3: Eccola, ciao.

rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: Torna a Milano il Nama Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio, 31 giorni di eventi gratuiti accessibili nel cuore del Parco della Martesana. Due palchi, uno davanti all'anfiteatro per concerti e spettacoli e uno nel prato per talk, cinema, benessere e realtà associazioni del territorio. Lunedì la comicità con Zelig, martedì e giovedì la musica dal vivo, mercoledì, venerdì e sabato il cinema, la domenica attività per famiglie, mercato agricolo, poi talk, laboratori per bambini e anziani, sport, benessere, mostre e tanto altro. L'estate della Martesana ti aspetta.
1: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì.
2: And then there were two.
3: Esatto. Beh, dai. Bisogna apprezzare il nostro sforzo di metterci alla prova con anche un artista che poi non conosciamo bene.
4: Alessandro,
3: no?
4: Braga, dici? Ah, no, Vasco Rossi.
3: Vasco,
4: scusa.
3: Rossi, esatto. Insomma,
4: sì, sì, sì.
3: Siamo un po' anche così coraggiosi o un po' anche incoscienti, no?
4: Mi piacerebbe tanto sapere qual è il regalo esclusivo 2027 dietro prenotazione e pagando le spese di spedizione che... se ti iscrivi al fan club potrai avere.
3: Adesso quando sono arrivato alla fine della discografia mi iscrivo anch'io. Ne ho ancora di strada da percorrere.
4: Caccia sti 50 euro e iscriviti. Esatto. Sul sito. Perché oggi, cari ascoltatori, se vi foste messi in ascolto solo adesso, parliamo di Vasco Rossi, parliamo delle canzoni, soprattutto del primo periodo di Vasco Rossi, visto che lo spunto è dato dal fatto che è in corso la tournée di Vasco Rossi, che riprende un po', come ci raccontava prima il nostro Alessandro Braga, alcune delle canzoni dei primi dischi, e quindi insomma è un modo anche per riscoprire quella parte di discografia che ormai sta quasi per compiere 50 anni.
3: E allora, visto che nella prima parte abbiamo più spesso chiacchierato che mandato musica, rimediamo invece nella seconda, partendo da un pezzo che abbiamo citato, che si chiama Alibi. E sì. Vediamo se poi condividi la mia impressione sulle...
4: sulla cosa di cos'era Walking on the Moon.
3: Esatto.
4: Sono curioso. Ascoltiamo. Alibi, questo è Vasco Rossi, ovviamente. Ah, sì! Le atmosfere sono quelle. Un po' reggae, no?
3: Sì, infatti.

0: Ti ho visto mentre cantavi, eh?
1: Faccio finta di non saperla quella canzone, sì, però insomma. Sì, sì. Vogliamo subito, c'è questo. Questo! Sì, la ricordo abbastanza, effettivamente.
0: Ma poi è bella, a me piace comunque questa Alibi.
1: Sì, sì, sì. È un po' più cupa della versione dei Police, esatto. Però il periodo è quello, effettivamente. Questa era Regatta The Blank, che è, dunque, 1979, vado a memoria, sì. Dovrebbe essere quello. Comunque, cari ascoltatori di Bollicine, posso scegliere io?
0: Certo,
1: l'unica svegliamo. L'unica canzone
0: che avevo messo io. Hai scelto quella?
1: Ce l'avevo in una cassetta che mi aveva fatto un mio amico, una compilation, quindi forse una delle poche canzoni di Vasco Rossi che ascoltavo, perché era in questa cassetta, però era registrata da un vinile dove che a un certo punto saltava e quindi io per anni sono stato convinto che la canzone avesse una strofa, non una strofa, una frase in meno, che saltava proprio di netto una frase della canzone in questione. Poi quando sono arrivati i CD ho capito che non era quella che conoscevo, la canzone originale.
0: Da che disco è tratta?
1: È tratta da Alba Chiara. Non siamo mica gli americani.
0: Perché è stata rinominato anche Alba Chiara.
1: Sì, non siamo mica gli americani ed è una canzone che chiamare canzone è un po' riduttivo, perché in realtà è recitata quasi, no? C'è questo Vasco Rossi in forma scazzatissima in questa canzone. Si chiama Per quello che ho da fare, faccio il militare. A me è sempre piaciuta molto questa.
0: Okay.
1: Lo dico a bassa voce così Alessandro Braga non mi sente. Insomma, quindi abbandoniamo i Police e ascoltiamo questa canzone tratta da Non siamo mica gli americani.

0: I russi possono arrivare ogni ora. Ogni ora. E se ci portano via le armi? Come facciamo la guerra, dimmi? Coi bastoni?
1: Ma io non lo so. Io piango e basta.
0: Domani c'è esercitazione di tiro col cannone.

0: È anche una delle poche canzoni di Vasco Rossi che è facilissimo suonare con la chitarra.
1: Ah, bene.
0: La sapevo fare anch'io questa.
1: Beh, direi che è anche una delle canzoni che Mutatis Mutandis hanno un'attualità, ecco.
0: Sì.
1: È assolutamente...
0: Gli americani con gli indiani c'entrano... No, non con l'India, però insomma il mood degli americani che sparano in giro direi che è assolutamente di grande attualità.
1: E in effetti compariva nella scaletta che, di cui parlava Alessandro, ecco.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Quindi, insomma, anche il discorso dell'armarci, no? Che tanto va di moda adesso, no? E nella canzone, insomma, è bene rispecchiato, ecco, vediamolo così. Oh, io ti volevo adesso far ascoltare una canzone che non so se conosci, che a me piace molto. Qualcuno dice che è anche un po' prog.
0: Mm.
1: Si chiama La nostra relazione.
0: Ah beh, c'è quel na, na, na, che ricorda un po' certe arie, parie prog, effettivamente.
1: Sì, qualcuno dice il banco, non so se sia vero, però...
0: Il banco vince sempre, peraltro.
1: Certo.
0: Oggi pim pum.
1: Esatto.
0: Va bene, ma che cosa vuoi che sia una canzone?
1: No, La nostra relazione. La
0: no, ma dico l'album.
1: Ah. Sai che io ho studiato tutto troppo velocemente, quindi ho difficoltà ancora a segmentare le canzoni.
0: È il problema dell'era digitale, che uno diventa
1: sì,
0: bulimico e poi non si ricorda più da che tratta l'album.
1: Beh, anche perché il concetto di album un po', beh, lo diciamo sempre, però si è un po'
0: tanto
1: perso.
0: I nostri ascoltatori hanno quasi tutti l'Alzheimer ormai.
1: Esatto.
0: Scherzo, ciao ascoltatori. Ascoltiamo quindi La nostra relazione qui a Bollicine quest'oggi, dedicata a Vasco Rossi, il primo Vasco Rossi almeno, quello che piace al dottor Carini e non solo.

0: La batteria è molto prog di questa canzone. Vedo in mente certe cose di Walter Calloni degli anni 70. No, non era lui che la suonava, comunque controllato.
1: Comunque, un'altra cosa che mi ha colpito è che in quegli anni, quasi fino alla fine degli anni 80, forse anche oltre, adesso non ho controllato, praticamente ogni anno pubblicava un disco Vasco Rossi. Ed era prolifico come pochi, credo. È una cosa che mi ha colpito molto.
0: Beh, tanti però negli anni. Beh, anche perché insomma, a un certo punto poi ha cominciato ad avere un'età, forse, per cui.
1: Ah, però veramente, se tu guardi 78, 79, 80, 81, ogni anno c'era un nuovo disco di Vasco Rossi.
0: Però sai che mi vengono in mente Bennato,
1: anche loro.
0: Anche De Gregori, per esempio, negli anni 70, primi anni 80, ogni anno facevano un disco, effettivamente. Quindi si vede che avevano
1: che non era
0: un mercato discografico che li motivava di più, non so, aspetta oggi dove sono più motivati a fare concerti, mi sembra, come
1: esatto.
0: ci raccontava Alessandro prima, insomma.
1: Tra l'altro, ascoltando le sue canzoni, mi viene da, visto che in questi giorni è stata la polemica legata alle affermazioni di Francesco De Gregori, no, del tipo
0: l'artista deve fare l'artista, non deve fare dichiarazioni politiche.
1: Esatto. Mi sembra che invece Vasco Rossi non la pensi così, ecco.
0: Che poi sai che secondo me è stata un po' montata. Adesso non è che voglio difendere necessariamente De Gregori.
1: Sono l'idea che ognuno poi faccia quello che vuole, per cui se non se la sente.
0: Lui non è che ha detto che sia inutile. Io ho detto, io preferisco, non ho le idee chiarissime, quindi preferisco far parlare la mia musica. Poi gli altri facciano quello che vuole. Che non è esattamente quello che gli hanno messo in bocca, che è. Più nessuno deve dire, no? Ho detto, io faccio il mio e preferisco far parlare la musica. Quindi, tutto sommato, secondo me, è stato un po' travisato. Ecco.
1: E da qui si nota l'avvocato.
0: L'avvocato del diavolo. Non ha bisogno di avvocati, dai. Vabbè. Bene, prossimo brano.
1: Un'altra canzone?
0: Sì.
1: Beh, per esempio, a me piace... Molte dico,
0: sì, perché bisogna consultare gli archivi a questo
1: certo.
0: Punto.
1: Sì. Per esempio, ce n'è una che è legata, credo, 1981, se non vado errato. Questa forse è un po' più nota e si chiama Brava.
0: Ah, sì, siamo solo noi.
1: Esatto.
0: Hai qualche aneddoto, tipo la sentivi a militare?
1: No, non lo so. Assolutamente no.
0: Ok, semplicemente l'ascoltiamo. Brava Vasco Rossi.

0: Radio Popolare Bollicine, che non è una canzone di Vasco Rossi, ma potrebbe esserlo oggi, effettivamente. Non la manderemo, però sarebbe stato forse troppo banale. Non so.
1: Calligrafico.
0: C'è stata cantata, sì, esatto, calligrafico. Alla fine però della puntata di oggi.
1: Posso fare una considerazione? Visto che mi hai detto che dobbiamo parlare un attimo per poter poi mandare l'ultima
0: No,
1: nel senso che sono l'ultimo di una lunga schiera di persone che hanno detto questa cosa. Ma uno dei segreti, credo, del successo di Vasco Rossi è la lingua. Nel senso che fa un uso di termini molto vicino all'ambiente che descrive, no? Non è uno che ha delle sovrastrutture nell'uso del linguaggio.
0: È diretto, insomma.
1: È diretto, esatto. E non si può dire che le sue canzoni siano poesie, come magari si poteva dire di De Gregori, no? L'hai citato tu prima, no? Lui, e credo che questo sia uno dei motivi per cui piace e piace ancora, no?
0: Sì, assolutamente. L'unica curiosità che volevo aggiungere io, sapevi che ha vinto un concorso per bambini quando aveva 13 anni?
1: No.
0: Non era lo Zecchino d'Oro, si chiamava L'Usignolo d'Oro, che era un concorso per bambini dell'Emilia Romagna.
1: Lui, fra l'altro, è stato all'inizio anche di Giochi, un nostro collega.
0: Sì, sì, a Zocca da quelle parti lì, no?
1: Sì, punto radio, buono, qualcosa del genere.
0: Punto radio, sì, sì, punto radio. E quindi salutiamo il collega con una canzone che si chiama Ambarabacicci Cocò.
1: Dal primo disco.
0: È il primo disco. Questo ti piace?
1: Molto,
0: benissimo.
1: Molto. Il primo disco mi piace molto.
0: Ok, quindi probabilmente ritroverete Vasco Rossi anche in altre canzoni da queste parti, insomma. Domenica prossima alle 16:30 ci sarà di nuovo Bollicine con un argomento più affine forse alle mie corde in questo caso, ma comunque non vi anticipiamo niente. State collegati al bolliblog.com per sapere di cosa parleremo, e per ora chiudiamo con un'altra canzone di Vasco Rossi, appunto Ambarabacicci Cocò. Ciao dottor Carini.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao, buona domenica. Domenica prossima fate i bravi.
2: Ecco, sono un po' di batteria adesso, però culturalizzato, così è nudo.
3: Vabbè, proviamo così.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Popolare Network.
11: A 7.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il presidente USA Trump ha criticato il bombardamento israeliano a Tiro nel sud del Libano di questa mattina. L'attacco di stamattina non avrebbe dovuto verificarsi, ha scritto, soprattutto in un giorno così significativo, mentre siamo ormai a un passo da un accordo di pace con l'Iran. Oggi le delegazioni statunitense e iraniana avrebbero dovuto incontrarsi a Ginevra per firmare la tregua di 60 giorni per poi trattare i temi caldi di un accordo finale, ma l'incontro è saltato e l'accordo, se verrà raggiunto, avverrà tramite una firma elettronica. Dopo il bombardamento di stamattina l'Iran ha promesso vendetta. Il vicecomandante del comando militare congiunto iraniano ha dichiarato che l'ultimo attacco di Israele contro Hezbollah a Beirut non resterà impunito. Intanto l'esercito israeliano ha colpito anche il campo profughi di Jabalia nel nord della striscia di Gaza, uccidendo 4 palestinesi secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa.
12: Droni ucraini hanno colpito un palazzo residenziale in territorio russo. Le autorità locali oggi hanno detto che una persona è morta, 9 sono rimaste ferite. Nel fine settimana l'esercito di Kiev avrebbe colpito anche un impianto chimico a circa 400 km dal confine tra i due paesi e un deposito di petrolio a nord-est di Mosca, a circa 700 km dalla frontiera. In Ucraina, invece, gli attacchi russi nelle ultime ore hanno provocato almeno 4 morti e oltre 20 feriti in diverse regioni del paese.
11: La polizia kosovara ha arrestato 5 persone di etnia serba, tra cui 4 ex poliziotti, sospettati di essere coinvolti in uno dei peggiori crimini contro i civili albanesi durante la guerra degli anni 90, lo hanno dichiarato i procuratori della Kosovo. Gli arresti sono i primi collegati al massacro di oltre 40 civili di etnia albanese da parte delle forze serbe nel villaggio kosovaro di Rečac nel gennaio del 1999.
12: In Svizzera ha vinto il no nel voto che puntava a limitare la popolazione del paese sotto i 10 milioni di residenti. Il 55% delle preferenze ha respinto la proposta presentata da un partito di destra, un'iniziativa anti-immigrazione, l'hanno definita il governo e gli altri partiti politici, ma anche imprenditori e sindacati.
11: Dopo la presidente del Consiglio Meloni, anche il ministro della Cultura Giuli è intervenuto contro la kermesse libraria Più Libri, Più Liberi, dopo che si è saputo che per partecipare occorre firmare una dichiarazione di accoglimento dei valori della Costituzione. Sono favorevole e ottimista, ha detto Giuli, dopo il ulteriore attento approfondimento da parte della AIA alla luce delle centrate osservazioni del presidente del Consiglio Meloni. Così il ministro della Cultura Giuli.
12: Due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio, un terzo è stato recuperato con l'elisoccorso. Le vittime sono un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per oltre 100 metri. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno. All'arrivo dei soccorritori, per entrambi, non c'era più nulla da fare.
11: Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Barcellona. È la prima vittoria per lui da quando è pilota della Ferrari, che non vinceva una gara di Formula 1 dal 2024. Fuori per ritiro invece l'altro ferrarista Leclerc e anche il 19enne della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, che dopo 7 gare rimane comunque in testa alla classifica generale. Le 17.34 minuti, tutto il giornale di Popolare Network è alle 19.30. Buon ascolto.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Popolare Network.
10: Ma non ci stiamo!
13: Nella vita ci vuole pazienza.
10: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
13: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
10: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
13: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
10: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
14: Brick OK, più vicino a te.
10: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
15: Simone Mattarelli, 28 anni, viene trovato il 3 gennaio del 2021 all'interno di una fabbrica, autostrangolato, dopo un inseguimento con 6 gazzelle dei carabinieri.
16: Simone è un podcast di Stefano Vergine, giornalista d'inchiesta, che ricostruisce le ultime ore di Simone Mattarelli, le indagini e i tanti punti oscuri di questa storia.
15: Martedì 16 giugno alle 19, Simone verrà presentato in auditorium con l'autore Matteo, il fratello di Simone, l'avvocato Roberta Minotti e Ilaria Cucchi.
16: Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.

0: Io mi chiamo Cicala Michele Pompeo e faccio il custode.
1: Di dove sei? Perché il tuo accento si...
0: Sono pugliese, sono della zona nord della Puglia, per non fare discriminazione alla zona indicativa solo, no. E sono, cioè ad esempio mia mamma era del Gargano e mio padre era della Capitanata di San Severo.
1: Da quanto tempo sei a Milano?
0: C'avevo 18 anni e mezzo, sono arrivato.
1: 18 anni e mezzo, com'è stato arrivare a Milano?
0: Sono arrivato in autostop.
1: Dalla Puglia?
0: Dalla Puglia in autostop, ho trovato un folle, l'ultimo tratto l'ho fatto con un folle musicista che si faceva eroina mischiata alla cocaina.
1: Ci picchia. Com'è stato arrivare a Milano dalla Puglia? Te lo ricordi? Se te lo...
0: Con tanti punti interrogativi. Liberatorio in un senso, da un lato, ma con tanti dubbi, con tanti punti interrogativi, pure perché venivo da una vita che era fatta campagna, casa. Non conoscevo i soldi, nemmeno le banconote non le conoscevo.
1: In che senso non le conoscevi?
0: No, non le ho mai avute in tasca. Io avevo le monete, le 100 lire, le 50, se le avevo, ma non più di quello, perché mia mamma diceva che i soldi, e mio padre diceva che i soldi no, non si possono avere. Ho fatto un professionale per l'agricoltura che era in campagna. Io andavo il lunedì e venivo a casa il sabato. Quando venivo a casa il sabato, il restante del tempo che restavo a casa era campagna da lavorare.
1: E a un certo punto hai preso la decisione di venire a vivere a Milano?
0: No, la decisione l'ho presa nel momento in cui c'avevo un appuntamento con la mia fidanzata dell'epoca, che era alle 10:30, mi ricordo come fosse adesso. E mio padre mi aveva detto che dovevo dipingere un portoncino. Io ho iniziato a dipingere la mattina alle 8, ho iniziato, era di domenica, ho iniziato a dipingere, sono arrivato a metà, ero nel 10:15, non mi sono sciacquato nemmeno le mani e sono andato. Al ritorno mio padre mi ha chiesto perché non avevo finito il portoncino. E io ho detto, guarda, dovevo uscire, non ci sono state ragioni, ma mi ha menato. Di santa ragione. In quel momento là ho avuto, pure perché avevo 18 anni e mezzo, ho avuto un momento di ribellione e gli ho fermato le mani e l'ho spinto. Questo è stato il momento, l'ho spinto. Questo è stato

0: nel palazzo dove lavori, mi hai detto che tu hai cominciato a lavorare molto molto giovane. Questa è una trasmissione che appunto racconta i lavori delle persone, quindi poi prometto che arriviamo al tuo lavoro di custode, che è quello per cui ti ho invitato stasera. Però è troppo interessante la tua vita, così come me l'hai anche solo accennata, e il rapporto con il lavoro per te è iniziato molto molto presto, giusto?
1: Allora, io ho iniziato a 7 anni con mio zio Totore, Salvatore, che lui all'epoca aveva già 70 anni, era un vecchio maestro di falegnameria, ma uno veramente che sapeva il suo lavoro. Il problema che era molto rigido, un giorno sono arrivato in ritardo di 5 minuti, perché la mattina andavo a scuola, e il pomeriggio andavo in bottega, o viceversa, perché c'erano a volte che andavamo di pomeriggio a scuola e a volte di mattina. Sono arrivato 5 minuti in ritardo, sono arrivato alle 3:35, ho visto un martello che partiva dall'altra parte della bottega e mi raggiungeva a pochi centimetri da me.
0: Mamma mia.
1: Mi ha detto: adesso oggi vai a casa, domani se vieni in tempo vieni, se no non ci venire. E di conseguenza questo è stato uno degli episodi. Poi
0: Certo.
1: del resto andavo, facevo il mio lavoro, tutto quello che mi serve. Ma in un certo senso sembrava come essere a casa, perché era un zio, era uno zio, ma dall'altra parte era molto rigido, molto severo. In compenso, ogni tanto usciva la zia Angiolina dalla casa e diceva: vuoi un po' di latte, vuoi un po' di... Era una cosa e l'altra, c'era tutte e due, e non era poi tanto malaccio, anche come situazione lavorativa minorile. Io ho fatto da 7 anni fino alla terza media, ho fatto il falegname. Poi ci sono stati dei fraintendimenti tra me, mio zio, mia mamma, che doveva per forza scegliere che cosa dovevo fare, e di conseguenza mio zio dottore ha detto: no, te ne devi andare a questo punto. E in quel caso là ho iniziato a fare il tappezziere. Dopo il tappezziere, finito la terza media, mio padre, all'epoca, mi ha mandato in un convitto che faceva da convitto e professionale per l'agricoltura, e era in campagna, completamente in campagna, e non avevo la possibilità di poter uscire, perché mio padre mi poteva dare l'autorizzazione a uscire la sera, 1 ora, 2 ore, andare a Foggia e ritornare poi, prima della sera, di conseguenza, ritornare a casa. Ha detto sempre di no. Però durante i mesi estivi, o durante il sabato o la domenica che tornavo a casa, dovevamo andare in campagna, c'eravamo da fare una cosa, un'altra ancora, da zappare, da tirare i sarmenti, da raccogliere le olive, raccogliere l'uva. Poi cos'è che ho fatto? Poi sono arrivato a 15-16 anni, sono stato assunto d'estate come carpentiere da un mio cugino che lavorava in carpenteria. Ho fatto un volo di due piani,
0: Mamma mia.
1: mi sono riuscito a salvare perché sono fatto solo un graffio sulla gamba e mi è andata bene.
0: Fortuna, sì.
1: E poi ho fatto 3 mesi, finito il cantiere, sono ritornato a scuola. L'estate successiva ho fatto solo campagna, andavo a fare le giornate in campagna. Però io i soldi non li ho mai visti, seppure ho avuto la busta paga, mia mamma gestiva tutto, mia mamma o mio padre.
0: Sì, quindi tu
1: Con questo
0: guadagni.
1: io sono arrivato a 18 anni senza riuscire a conoscere, riconoscere una banconota da 10.000 lire, da 50.000 lire, da 100.000 lire, cioè io dovevo leggere 10.000 lire, perché se no non riuscivo a
0: Sì.
1: riconoscere quando sono venuto a Milano, perché in tasca non c'avevo niente. Qui, appena arrivato a Milano, sono riuscito a, tramite un mio fratello che faceva architettura, riuscire a trovare delle stanze libere nel pensionato di Viale Romagna, e facevo l'abusivo. Per questo io
0: È perché
1: dormivo,
0: erano stanze per studenti, in teoria.

0: pranzanze per studenti. Allora, uno studente andava giù in Sardegna. Michele, sto andando in Sardegna un mese, fra un mese e mezzo vengo, ti do le chiavi, occhio alla stanza, ok. Allora io avevo le chiavi della stanza e stavo là, sono stato là per 7-8 mesi e riuscivo a mangiare nella mensa sempre degli studenti, con i buoni degli studenti, perché c'è via Golgi, mi ricordo. E ero riuscito a trovare lavoro in una cooperativa che faceva servizi all'interno del Politecnico, servizi di bibliotecaia.
1: Ah, ok.
0: Bibliotecaio.
1: Sì, sì, ok.
0: Questo, io stavo ai giornali, perché all'epoca c'erano le riviste, mm-hmm. c'erano tutte le riviste da far consultare e tutto il resto. Ho iniziato così, poi dopo un po' c'è stato un problema, insomma, alla fine dei conti qualcuno mi ha detto: Michele, te ne... è finita, basta, te ne mm-hmm. devi andare perché ci sono problemi, cioè, non lo so che cosa è successo, però a fin dei conti mi vado a trovare altro. Ho iniziato, anche uno dei primi lavori che ho fatto, ho venduto fiori porta a porta, fiori secchi, e quello non ha funzionato.
1: Tu pensi? Non funziona perché?
0: Perché ero troppo alto, troppo grosso, e la gente chiamava la polizia quando mi vedeva, perché se va uno gracilino, sì, la gente è meno intimorita. Io, essendo 1,90, essendo grande anche come fisico, se io suonavo e dicevo: signora, vuol comprare i fiori secchi, la gente: vai via, che chiamo la polizia. Dopo due giorni sono scappato.
1: Zero.
0: No, è perché non funzionava. Poi ho fatto di tutto e di più, dal lavapiatti al fotocompositore. Ho fatto l'umanitario, ho fatto il corso di fotografia, assistente fotografo, metalmeccanico, poi ho iniziato a lavorare in cooperativa, le varie cooperative, mm-hmm. per questo andavo, iniziavo a lavorare nei magazzini, e nei magazzini ho fatto 20 anni, per questo uno dei miei grossi lavori è stato metalmeccanico e magazzino, e adesso l'ultimo è quello di fare il custode.
1: E tutte queste cose ti sono state utili poi per fare il tuo lavoro di custode?
0: Ultimamente non gli interessa se sai fare tante cose. Io ho iniziato oltre 15 anni fa.
1: Mm. E quali sono un po' le differenze tra fare il custode 15 anni fa e oggi? In termini proprio di mansioni, mi dicevi che sono proprio cambiate.
0: Sono cambiate perché prima il custode poteva fare un pochettino tutto quello che più riusciva a fare, che più era capace a mm-hmm. fare. Invece adesso ci sono le varie burocrazie, ma spesso e volentieri ci sono le volontà degli amministratori di fatturare, perché il grosso del loro lavoro è la fatturazione, perché sul fatturato sicuramente avranno molti più interessi. E allora di conseguenza anche cambiare solo una vite o mettere a posto una porta, c'è bisogno del manutentore che arriva, ti fa l'uscita, ti fa l'operazione magari di 10 minuti, ti fa la fattura di 250 euro. Cioè, ad esempio, io quando sono arrivato nel condominio dove lavoro, facevo la manutenzione delle porte, facevo il cambio lampade e facevo vari altri lavori all'occorrenza quando servivano.
1: Senti, in mezzo alla nostra puntata c'è una canzone che scegli tu, cosa vuoi che ci ascoltiamo?
0: Direi Claudio Lolli, potrebbe essere, sì, potrebbe andar bene anche Claudio Lolli.

0: Alice che è in città, oggi siamo con Michele che fa il custode.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Senti, lavori tante ore al giorno, è un lavoro...
1: Sì, il problema non è tante ore, è lo stacco a mezzogiorno che è dato da 2 ore di pausa. Queste 2 ore di pausa mi riempiono le 8 ore e mezza di lavoro che faccio quotidianamente, mi riempiono tutta la giornata. Sono 8 ore più 2, arrivo la mattina alle 7:30 inizio e la sera alle 6:30 finisco. Soprattutto d'inverno t'ha portato via tutta la giornata.
0: Uh-huh. I rapporti con invece le persone che vivono nel tuo palazzo come sono?
1: Ce ne sono di tutti, di tutti i tipi. Io ho sempre amato la canzone di Claudio Lolli, Piccola vecchia borghesia, perché fa uno spaccato di quello che era, perché io sono arrivato là 15 anni fa e la stragrande maggioranza delle persone erano ultra settantenni se non ultra ottantenni. Per questa era quella borghesia degli anni 60 e 70 che Claudio Lolli ha descritto molto bene. Però c'erano anche persone che di cui veramente mi ricordo con piacere e che molte volte ho avuto sulla spalla perché mi raccontavano la loro vita e spesso e volentieri piangevano. Delle donne incredibili.
0: Ti capita spesso che ci sia uno scambio umano con le persone che abitano dove tu lavori?
1: Io lo cerco perché... Secondo me il fatto di essere delle persone è fondamentale. Ad esempio adesso tutti i bambini, perché io sono il custode che è passato dalle persone di 80 anni alle nuove generazioni con i bambini. Allora tutti i bambini che passano la mattina, io li saluto, cioè faccio in modo che non siano... che siano presenti nella mia giornata e anche nella loro giornata, che io sia presente nella loro giornata, perché anche buongiorno, che fai, oggi è lunedì, domani si sta a casa, è venerdì, e allora automaticamente questo rapporto è fondamentale, ma pure perché il lavoro senza questo diventerebbe brutto, non so come dire, sarebbe, non lo so, come lavorare con i bulloni. Io ho lavorato con i bulloni, a fare tanti bulloni sono bravissimo, però c'è anche il collega a fianco che ti dice stai facendo troppo, oppure andiamoci a pigliare il caffè. Questo è fondamentale nella vita.
0: Certo. Qual è la cosa che ti piace di più del tuo lavoro?
1: Che in 15 anni io sono cresciuto con loro, con quelli che ci sono, e ho delle memorie di persone che non ci sono, che in alcuni casi è stato un onore conoscerli, in alcuni casi è stato un dispiacere conoscerli, però anche questo ti dà lo spaccato del mondo umano, delle persone. Mm-hmm. Cioè questa è una cosa che è irripetibile, unica, e solo in quel posto tu puoi trovare.
0: Senti, mi colpisce molto che ti emoziona parlare del tuo lavoro. Io sono 2 anni che faccio questa trasmissione sui lavori delle persone e non mi era mai successo.
1: Allora, io mi reputo un custode, perché io so tante di quelle cose, delle persone che mi vengono a dire le cose di loro, e non mi reputo un portinaio. Parlare e sparlare delle altre persone è molto semplice, è molto facile anche, ma parlare con le persone e avere quello che dicevano i romani, pathos, parlavano di pathos, quello di riuscire a capire chi hai di fronte, avere la consapevolezza delle emozioni che ti possono portare, la conoscenza di alcune persone, non so se chiamarlo piacere, è una cosa che non apprezzo. Per questo a me parlare delle situazioni del condominio o andare a sparlare in giro, Tizio, Caio, Sempronio, non mi è mai interessato nulla. A me mi è sempre interessato parlare con le persone e avere questo rapporto, che è un rapporto che forse alcuni potrebbe anche dar fastidio, perché tende ad essere meno superficiale, meno da bon ton, meno da buona educazione, e forse molto più personale. E questo in alcuni casi ha portato dei bei risultati, delle belle esperienze personali.
0: Senti, una domanda che faccio spesso: se da domani tu non potessi più fare il tuo lavoro, che cosa faresti?
1: Adesso come adesso, visto che ho quasi 60 anni, me ne andrei in pensione.
0: Mi sembra giusto.
1: E me ne andrei in un posto, io c'ho una casa giù che mi ha lasciato i miei genitori, che è su un cordone litorale tra il lago di Lesina e il mare. Sei in mezzo all'acqua, la sera ti arriva l'aria fresca dal Gargano, la sera alle 8:30 rinfresca d'estate, e poi c'è un'agricoltura che è eccezionale, lì fanno 4 raccolti all'anno. Io quando vedo il mio futuro, sì, è vero, questo mi potrà mancare, però questo ti ha arricchito, è un qualche cosa che ti porterai con te tutta la vita. Se la vita la vediamo come un contenitore di emozioni, mi sembra che sembri meglio di quello che ha fatto Bulloni per tutta la vita.
2: Alice, chiacchiere in città, a cura di Elena Mordiglia.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio.
0: Ascolta Antonino.
3: Lunedì 15 giugno alle 21.30 sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare un'altra grande serata di teatro del suggeritore Nightlife. Va in scena il Rifiuto dei Rifiuti, spettacolo di e con Nora Picetti dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi che con tanti altri attivisti prese parte al presidio di Buscate contro le discariche abusive nel 1991. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare, sulla pagina del suggeritore Nightlife e ricordatevi che dalle 20 c'è l'aperitivo e il DJ set.
4: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
5: Veleia Teatro.com.
6: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
7: Ora, mi sento un po' la Fagnani a Belve, ma siamo sicuri di conoscere tutte le lettere che compongono l'acronimo riferito alla comunità che un tempo veniva chiamata LGBT ma che oggi raggruppa in maniera sempre più specifica diversi orientamenti sessuali ma anche di identità di genere diverse e caratteristiche sessuali vere e proprie? Lo diciamo una volta per tutte? LGBTQIA+, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer, intersessuali, asessuali, aromantici o agender e infine il più, che racchiude ulteriori identità non esplicitamente rappresentate dalle lettere precedenti, come ad esempio le persone pansessuali, le persone non binarie, le persone gender fluid, eccetera. E dopo questa doverosa precisazione possiamo cominciare.
8: Doc, tratti da una storia vera.
7: Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, oggi non sono insieme a Roberta Lippi, ma solo per oggi, non vi preoccupate, però nessuno ci ferma e cominciamo con una nuova puntata, come sempre, all'insegna di una storia da raccontare, una storia rigorosamente vera che tocca temi per noi importantissimi, fondamentali, spesso dimenticati o più semplicemente non abbastanza rappresentati dal nostro punto di vista, o magari anche sì, però insomma noi ci teniamo tanto a dire anche la nostra, a contribuire. Molti spunti tra l'altro arrivano proprio da voi che praticamente fin dalla prima puntata non avete perso occasione per segnalarci titoli e temi a voi cari, ma anche commenti e spunti sempre tanto tanto preziosi, quindi grazie davvero, continuate a farlo come sempre attraverso la nostra mail doc@radiopopolare.it o attraverso i nostri social dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. Oggi si racconta una storia lunga di diciamo oltre 25 anni, una storia che ne contiene tante altre e che ha visto combattere moltissime battaglie, alcune vinte, altre purtroppo ancora no, ma sicuramente i passi avanti sono stati molti e vale la pena ricordarli, come del resto vale la pena anche ribadire ciò che ancora non si è riusciti a fare. Siamo a giugno, siamo nel mese convenzionalmente riconosciuto come il mese del Pride e questo tra l'altro, per chi non lo sapesse, magari può valere la pena ricordarlo o raccontarlo, per via dei moti di Stonewall, una serie di proteste e scontri tra i membri della comunità LGBTQIA+ e la polizia, iniziati proprio nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969 presso lo Stonewall Inn, un bar del Greenwich Village a New York, dove era solita trovarsi la comunità gay di New York in quegli anni, ed erano altrettanto solite anche le retate della polizia, gli arresti, eccetera. Quella notte invece la comunità gay decise di ribellarsi, di non sottostare al volere della polizia, e da lì cominciarono una serie di proteste che caratterizzarono le lotte negli anni della comunità, tra cui appunto anche i vari Pride. Tra l'altro, poi, per essere precisi, in Italia ci sono tanti primi Pride e nessuno di questi svolti a giugno, però comunque, diciamo, c'è la primissima manifestazione pubblica del movimento a Sanremo ad aprile del 1972, che fu una protesta contro un congresso di sessuologia che considerava l'omosessualità come una devianza da curare. Poi ci fu il primo Pride, generalmente riconosciuto come tale, a Pisa nel novembre del 1979, che fu una marcia organizzata in risposta ad un omicidio omofobo e dal clima di violenza dell'epoca. Ed essendo una manifestazione autorizzata e patrocinata dalle istituzioni locali, viene spesso indicata come primo gay pride italiano. Però poi è il 2 luglio del 1994 a Roma che si svolge proprio il primo Pride ufficiale italiano, organizzato da Arcigay e dal Circolo Mario Mieli, con oltre 10.000 partecipanti. Per non parlare dell'8 luglio 2000, che si svolse sempre a Roma il primo World Pride del mondo. Quindi, insomma, è di questo che parleremo oggi. Sì, lo facciamo partendo dallo spunto che ci offre Orgoglio e Pregiudizio, una docuserie prodotta da Libero Produzioni, 3 episodi scritti da Andrea Frassoni e Marco Falorni, e che ne cura anche la regia, e che ricorderete per altre produzioni di cui vi abbiamo parlato nelle precedenti puntate, come Blu, il colore dell'autismo, e come Con un battito di ciglia. Tra l'altro, in questo caso la produzione è in collaborazione anche con Sky TG24 ed è curata da Tonia Cartolano. Sono andati in onda ad ottobre dell'anno scorso sul digitale, sono disponibili sul sito di Sky TG24, ma presto anche su Now. Presentata all'82esima Mostra del Cinema di Venezia, la docuserie si conclude in un viaggio che parte dagli anni 70 all'alba del movimento omosessuale italiano, attraversando epoche, esponenti politici, attivisti, conquiste e sconfitte. Possiamo infatti ascoltare sia attraverso proprio interviste realizzate, no, in occasione del documentario, ma anche e soprattutto grazie a tantissimi video di repertorio, moltissime voci che a vario titolo hanno detto e continuano a dire la loro su certe tematiche. Troviamo Vladimir Ruxuria, Elly Schlein, Francesco Rutelli, Francesca Pascale, Serena Bortone, Cati La Torre, Alessandro Cecchi Paone, Nicky Vendola, Imma Battaglia, Franco Grillini, Monica Cirinnà, Alessandro Zanzi, Mona Liva, Francesco Cicconetti. Sicuramente qualcuno ce lo stiamo dimenticando, motivo in più per dare un'occhiata a questo racconto intimo, tortuoso e delicato di una pagina fondamentale del movimento LGBTQIA+ in Italia. Un ritratto del nostro bel paese, in fondo, con tutte le sue contraddizioni, quindi non solo un racconto queer, per intenderci, un racconto in cui entra in gioco anche la Chiesa, in particolare nell'anno del Giubileo, in cui la manifestazione parallela, diciamo così, celebrava il primo World Gay Pride. Un paese che nel 2016 conquista l'unione civile e che a giugno del 2025 sostiene Budapest nella sua parata contestata dal primo ministro dell'Ungheria Orban. Un paese in cui tutti si schierano in qualche modo a favore o contro, nonostante, come spesso viene ripetuto proprio anche nella docuserie, i diritti civili dovrebbero riguardare tutti e tutte allo stesso modo. Infatti l'idea degli autori è quella di spingere, no, attraverso il superamento dei pregiudizi inutili, conoscendo più da vicino la storia e le persone che queste battaglie le hanno portate avanti, perché senza conoscere il passato, qualcuno dice nel documentario, non c'è né presente né futuro. E poi in fondo il pregiudizio spesso nasce proprio dalla paura di qualcosa che non si conosce, no? Sì.

0: di nuovo ad Octra ti dà una storia vera. Sono, a dire il vero, solo io, perché oggi Roberta Lippi non c'è, ma ci ascolta sicuramente, quindi la salutiamo tanto e proseguiamo in questa puntata che nel mese del Pride non può che ospitare un prodotto che ci ricorda l'importanza di sostenere i diritti civili e quanto diciamo conquistato faticosamente da chi ci ha preceduto, ed è proprio quello che fa Orgoglio e Pregiudizio, che in questo caso non è il romanzo di Jane Austen ma una docuserie di Libero Produzioni, 3 episodi scritti da Andrea Frassoni e Marco Falorni. La trovate sul sito di Sky TG24 e presto sarà in streaming anche su Now. Per citare proprio le parole di uno degli autori, questo è un lavoro in cui si fondono le storie quotidiane dei giovani, le voci di oggi, con quelle degli attivisti storici, con lo scopo di andare oltre ai colori e alle divisioni politiche, come è giusto che sia, tra l'altro, no, quando si tratta di diritti civili. Non so come la pensiate al riguardo, non so se abbiate già avuto l'occasione di vedere questa docuserie. In ogni caso, se vi va, scriveteci a doc@radiopopolare.it, che noi siamo sempre tanto tanto contente quando la nostra casella email si riempie dei vostri messaggi. E allora a questo punto direi che è giunto il momento di un grandissimo, di un graditissimo ritorno di una coppia che ci ha regalato più di una storia e quindi più di una puntata, e sempre su temi per noi importantissimi. Abbiamo parlato di autismo grazie a Blu, il colore dell'autismo, abbiamo parlato di SLA grazie a Con un battito di ciglia, e oggi tornano ad essere protagonisti grazie a Orgoglio e Pregiudizio. Quindi bentornati Andrea Frassoni e Marco Falorni, grazie per essere qui con noi ad hoc.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, io comincerei, poi insomma sentitevi libere di rispondere ognuno dei due insomma come vi viene. Partirei però dal titolo, due parole giustissime, no, per raccontare oltre 25 anni di storia del movimento LGBTQIA+, adesso speriamo di ricordarcele tutte, ma che inevitabilmente poi riportano anche a Jane Austen, no? Come è arrivato questo titolo, ma soprattutto come è arrivata la decisione di portare avanti questo progetto?
1: Allora, per quanto riguarda il titolo, ovviamente il riferimento è al romanzo, ma ben si confaceva con le storie che raccontiamo, no? L'orgoglio, quindi il Pride storico del 2000, i Pride precedenti fino a quelli più recenti, e i pregiudizi che comunque hanno da sempre, insomma per molti anni, condizionato la comunità omosessuale, la comunità LGBT+. Un titolo provocatorio all'inizio doveva essere Habemus Pride, con il Vaticano in particolare nell'anno 2000, però poi anche con Sky TG24 abbiamo convenuto che Orgoglio e Pregiudizio avesse...
2: Ci siamo ravveduti.
0: Esatto. non esageriamo.
1: Esatto, però che comunque anche Orgoglio e Pregiudizio è un titolo pop e comunque ben racconta i contenuti del documentario.
0: Ecco, e avete raccontato
1: riguardo al progetto, scusami.
0: Sì, esatto.
1: Ragione Francesca, ma è un'idea che è partita per più motivazioni. Uno, perché appunto l'idea di celebrare l'anniversario di un evento così importante è sicuramente una cosa degna di nota e anche uno spunto per fare una panoramica sull'attualità, sulle tematiche LGBT, sui diritti acquisiti, sulle battaglie ancora da compiere e via dicendo. E quindi diciamo che il 25ennale poteva essere sicuramente uno spunto. E poi perché secondo noi questo momento, appunto il World Pride del 2000, è stato uno spartiacque, perché da quel momento in poi diciamo anche queste tematiche sono diventate più rilevanti nella stampa e nei media italiani.
0: In questo racconto, no, di oltre 25 anni di storia, e a proposito di pregiudizio, qual è secondo voi il pregiudizio che ancora oggi persiste, magari anche in modo un po' silenzioso, ma che è proprio difficile da scardinare?
1: Ma ce ne sono un po', però sicuramente un pregiudizio è quello che i diritti, diciamo più legati alla comunità LGBTQI+, riguardano solo una parte della popolazione, oppure che non sono una priorità. In realtà poi i diritti diciamo sempre sono intersecati, no? È chiaro che il diritto al lavoro, all'istruzione, alla sanità sono importantissimi, però anche il diritto a vivere il proprio essere, la propria sessualità in maniera più libera possibile è un diritto, quindi si interseca con altri diritti altrettanto importanti. E poi riguardano sì una parte della società, ma quando parliamo di diritti civili riguardano tutti, cioè noi facciamo dei paragoni quando parliamo del diritto, ovviamente parliamo degli anni 70, al divorzio, all'aborto, non è che allora se uno è single no, non mi appartiene questa cosa, non vado a votare, cioè fa tutto parte, secondo me, della società civile.
0: Esattamente, tra l'altro appunto, hai citato tu, no, anche anni 70, ma quanto appunto è cambiato poi il modo di raccontare, rappresentare l'identità LGBT in TV rispetto a ben oltre 25 anni fa?
1: Allora, è cambiato, sicuramente il 2000 è stato uno spartiacque perché anche i media hanno trattato la tematica, e poi negli ultimi anni è cambiato, lo vediamo nelle serie TV italiane, internazionali o anche nei programmi, sicuramente c'è più attenzione, no? Comunque sono tematiche, come si direbbe, sdoganate, no? Comunque più entrate nel quotidiano e anche nel consumo mediale. Questo sicuramente è un tema, e spesso diciamo i cambiamenti culturali sono portati avanti o comunque sono in qualche modo vissuti in maniera più facile grazie anche alle produzioni televisive, cinematografiche e via dicendo. Cioè un film magari come appunto degli anni 2000 come Le Fate Ignorante è sicuramente ha sdoganato, no? O ha fatto entrare in un mondo persone che magari non conoscevano queste realtà. Quindi c'è sicuramente un'apertura.
2: Posso, Andrea, mi inserisco per dirti che secondo me, che ho qualche anno più di te, c'erano degli esempi, c'erano degli stimoli, anche nella musica, un David Bowie, una Amanda Lear, un Ivan Cattaneo, che erano delle cose che arrivavano, sì, c'era qualcosa da intravedere, ma non si prendeva in considerazione. Cioè, anche nelle fiction, come dici tu nei film, erano degli spot Ospetec, no? Ci ha aiutato, ci ha portato in un mondo che forse non si voleva, con il quale non ci si voleva confrontare, che è un po' quella la cosa. C'erano tanti stimoli, ma non c'era un momento di riflessione. E se posso, Francesca, questo documentario per noi, anche perché noi facciamo parte di un'associazione LGBTQ+, piuttosto che siamo dei narratori, come nella fragilità, e attenti, se vuoi, ai diritti civili. In questo caso noi abbiamo affrontato questa tematica perché volevamo mettere un punto e dare un'idea e far sì che anche i protagonisti si rivedessero con obiettività. È stato un po' questo il filo, per cui questo documentario secondo me ha messo in condizione chi l'ha visto di poter iniziare a confrontarsi e a riflettere. Altri secondo me il tempo erano dei messaggi che passavano, ma non c'era mai una volontà di soffermarsi obiettivamente ad affrontare un confronto.
0: Assolutamente, anche guardare un po', ripercorrere tutto quello che è successo in tutti questi anni e trovarsi a fare forse un po' il bilancio, perché c'è qualcuno che nel documentario dice, si stupisce quasi in maniera positiva, che oggi i ragazzi e le ragazze possano parlare con i loro genitori della propria omosessualità o del proprio essere queer, e però poi le sentiamo, no? I fatti di cronaca ancora oggi, tutti i giorni, quindi un bilancio che però ci porta nuovamente a riflettere sulla situazione di oggi, che non è esattamente risolta.
1: No, esatto, c'è una sorta di evoluzione per certi aspetti o comunque di contemporaneità, e dall'altro sentiamo comunque delle notizie e quasi uno si chiede, no, ma in che periodo storico siamo, no? Diciamo che ci sono comunque, la nostra società è piena ovviamente, delle contraddizioni, no? Delle aperture, ma allo stesso tempo sentiamo delle notizie di cronaca che non vorremmo sentire.
0: Esatto. E come è stato accolto, a proposito di questo, visto che comunque adesso è un po' che è uscito, e come è stato accolto il vostro lavoro? Che cosa pensate, o magari che avete proprio avuto modo di appurare, sia riuscito a trasmettere a chi lo ha visto?
2: Sì, abbiamo tra l'altro avuto anche delle occasioni di confronto, perché ci sono stati dei festival che hanno richiesto il documentario, che è nato come docu-serie in 3 episodi per Sky TG24, poi è diventato un docufilm di 75 minuti e adesso si può vedere anche prossimamente su Now. Un'attenzione, nel senso, c'era una curiosità anche di chi ha partecipato, che ci ha dato fiducia ovviamente su questa scrittura che avevamo fatto, con un occhio così, quadro distaccato, un'attenzione che poi ha portato a una risoluzione sul finale. Quello che a me personalmente, non so, ad Andrea, è un po' dispiaciuto, che dalle prime visioni c'era sempre una ricerca di collocarlo politicamente, che secondo me è un po' sbagliato, perché poi alla fine lo vediamo anche su tanti episodi, ma sui diritti non bisognerebbe proprio farlo, però se si usa anche Garlasco capisco che un tomo come questo possa essere appetibile, però noi, ti assicuro, l'abbiamo fatto cercando di coinvolgere chi avesse partecipato, chi avesse un pensiero, chi avesse dato un contributo, senza guardare poi l'etichetta alla provenienza politica, ma come è giusto secondo me si debba tornare forse a fare in comunicazione, e per cui capire che qualcuno lo volesse di fatto politicizzare, perché sì, noi abbiamo Alice Line nel documentario, ma in quanto attivista, certo, il segretario del PD, va bene, ma non abbiamo detto no alla destra, ci mancava però un pensiero, nel senso che chi ha partecipato a queste battaglie che cosa ha detto, per cui il fatto di dobbiamo essere molto attenti nel bilanciarlo, noi ci siamo stati attenti perché all'inizio c'è stata un po' questa fase di capire un po' da che parte volesse andare il documentario, poi una docuserie, quando sono arrivati al 3° episodio, perché era a scadenza settimanale, hanno capito che non c'era una posizione politica, c'era un racconto della nostra Italia su queste tematiche, e allora poi da lì anche le varie comunità hanno iniziato a valutarlo, direi, come giusto che sia, e anche a prenderlo, per cui Florence Festival in Firenze appunto ci hanno chiamato, hanno aperto il loro festival col documentario, abbiamo fatto un dibattito, abbiamo raccolto le opinioni, però di fatto per chi l'ha visto, per chi lo andrà a vedere, è così cronologico, e in questo è stato molto bravo Andrea a utilizzare questo metodo, che oggettivamente è un pezzo di cultura che uno deve acquisire se non ce l'ha. Poi,
1: esatto, il senso è che è chiaro che ha dei contenuti politici, abbiamo cercato di essere apartitici, però sono tematiche che magari i partiti strumentalizzano, chi a favore, chi contro, per creare consenso e viceversa. E quindi abbiamo cercato di dare una narrazione, come diceva Marco, un po' storica, poi è chiaro che i contenuti sono politici, però è politico nel senso più ampio del termine, più che partitico, ecco.
0: In quanto diritti, esattamente.
1: In quanto diritti, esatto, come dicevo prima, per tutti, cioè non era una questione di partiti o meno.
0: Siccome noi un po' ci siamo abituate alla vostra presenza e soprattutto alle vostre storie e a come le raccontate, io non lo so se voi ci potete dire se state facendo qualcosa oppure no, e altrimenti ci prenderemo un appuntamento così spostato in avanti, ma ci volete svelare se state lavorando su qualcosa?
2: Siamo ben felici di condividere con voi questo nostro percorso, per cui ci sarà un proseguo per quanto riguarda i documentari sulla fragilità. Stiamo lavorando a più di un documentario con tematiche che arriveranno a parlare della cecità, come delle malattie mentali, che sono temi molto attuali, non per chi le vive ma per tutti, perché li affrontiamo con lo solito spirito che non vogliamo più parlare di disabilità, come abbiamo detto da voi, vogliamo parlare della persona, per cui affronteremo queste tematiche. Poi l'anno prossimo sono 20 anni dall'istituzione della giornata dedicata all'autismo, per cui non è escluso che si debba fare un approfondimento ulteriore su questa tematica, e diciamo che continuiamo per la strada, ci ho accennato un paio per non tediarvi, però ecco, stiamo continuando su questa idea, perché se troviamo riscontro anche con Blu, siamo andati anche recentemente nel mese di aprile a incontrare associazioni che ci hanno chiamato per partecipare e vediamo che comunque il nostro contributo può aiutare le persone, le famiglie a sentirsi coinvolte, capite, come giusto che sia da una società civile. Noi stiamo semplicemente raccontando delle cose che avremmo la speranza che tutti potessero condividere come proprie per vivere poi una società sempre più attenta alla persona. Ecco, queste sono le nostre anticipazioni.
0: E allora vi ringraziamo anticipatamente, cioè sia per oggi sia per quello che avremo modo di raccontare in futuro. Grazie ancora ad Andrea Frassoni e Marco Falorni. Grazie davvero.

Ben ritrovati e ben ritrovate, stiamo per giungere al termine di questa puntata di Doc tratti da una storia vera, stavo per dire dedicata al mondo LGBTQIA+, o comunque al Pride, ma invece sapete che proprio no, perché in realtà è una puntata dedicata alla lotta per i diritti civili, dedicata all'importanza di ricordare le battaglie che ci hanno fatto conquistare la libertà, il diritto all'inclusione, dedicata a tutti coloro che continuano ancora oggi a lottare affinché non si torni indietro e si prosegua, anzi, no, dal momento che diciamo che non siamo forse ancora arrivati dove sarebbe corretto arrivare. Lo facciamo grazie a Orgoglio e Pregiudizio, una docuserie di 3 episodi scritta da Andrea Frassoni e Marco Falorni, che abbiamo appena salutato e che ringraziamo ancora per averci portato in questo viaggio nel tempo dagli albori del movimento gay negli anni 70 fino ai giorni nostri, passando per tappe fondamentali nella storia dei diritti civili, popolate da politici, attivisti, giornalisti e persone che hanno contribuito a fare la differenza. E a proposito di lunga strada ancora da compiere, al termine dell'ultimo episodio vengono, a scanso di equivoci diciamo così, ricordati un po' di numeri che fanno riflettere, ovvero che l'omosessualità è ancora perseguita in 63 paesi e in 8 è punita con la pena di morte. Tra l'altro solo in Italia, viene detto, nel 2024 sono stati registrati 149 casi di violenza e discriminazioni su persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+. E tra l'altro i dati forniti da ArciGay per il 2025 sono assolutamente in linea, diciamo così, a dimostrazione del fatto che l'omotransfobia non è certo un fenomeno scomparso. E oltretutto un dato che secondo me ci deve fare molto molto riflettere è che l'Italia nella Rainbow Map si colloca al 35esimo posto su 49 paesi. E cosa significa, vi starete chiedendo? La Rainbow Map è una classifica che ogni anno assegna un punteggio da 0 a 100 sulla base della presenza di leggi e tutele concrete, come ad esempio le unioni civili, matrimoni egualitari, diritti per le persone transgender, eccetera. E lo sapete perché l'Italia si colloca nella parte medio-bassa della classifica? Beh, rispetto ad altri paesi europei, ad esempio, in Italia non esiste il matrimonio egualitario, ci sono le unioni civili, ma non gli stessi diritti previsti dal matrimonio, soprattutto se si parla di figli e adozione, anche quando si parla di stepchild adoption, ovvero l'adozione del figlio del partner. Inoltre manca ancora una legge specifica contro i crimini d'odio e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, ma pure i diritti delle persone transgender in ambito ad esempio di medicalizzazione sono ancora parecchio zoppi. Insomma, di lavoro da fare ce n'è ancora tanto, ed ecco perché dare voce e spazio a questi temi per noi è davvero importante. Ma ora è come sempre arrivato il momento di salutarci, non prima però di ricordarvi che potete trovare questa e tutte le puntate di Doc pubblicate nella sezione podcast del sito e dell'app di Radio Popolare e anche su Spotify. E mi piace l'idea di salutarvi citando le parole con cui Franco Grillini, lo ricordiamo, presidente onorario dell'ArciGay, oltre che giornalista, politico e attivista, chiude questo minuzioso lavoro. In un mondo così disgraziato, fatto di guerre folli e criminali al potere, l'attivismo non è un'opzione, è una necessità.

guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Buonasera, buonasera a tutti, buona domenica, benvenuti all'ascolto di Mashup, qui Pier Giorgio Pardo, vi terrò compagnia per un'ora, ma con l'anatema che se cambiate canale diventano due, quindi state lì sacripanti e sarchiaponi e noi come ogni settimana ci occupiamo di qualcosa che in qualche modo è nell'aria, quest'oggi anche riallacciandomi a quello che dicevano la redazione di Doc con l'argomento di questa sera, che sarebbero i diritti LGBT anche per noi, ma io vorrei celebrare quest'oggi il diritto per eccellenza di questo Pride, il diritto che la comunità LGBT ha conquistato sul campo ed è un diritto fondamentale. Volete un passaggio? No, perché il progresso è progresso.

è viva. Ormai i gay possono guidare. Volete un passaggio?

Se volete un passaggio, fatemelo sapere al 331-621-4013 o diretta a @popolarenetwork.it. Altrimenti, se non volete un passaggio, potete sempre farci le vostre proposte in materia di automobili, perché quest'oggi dedichiamo al generale dei diritti, all'alfiere della comunità LGBT, a colui che ci ha concesso l'automobile, il pronto soccorso, la nostra puntata, che non parla di pronto soccorso ma parla di automobili. Ce l'avete quel brano sull'automobile che volete sentire? Fatevi avanti.

Dice subito, interviene Giuse, dice: Pier, siamo seri, hai la patente guidi auto? Ma certo, ma cosa ho, mica solo la patente per sparare cazzate, quella lì l'ho acquisita per prima, poi ho preso anche la patente per l'auto, però io preferivo il foglio rosa. E comunque, a parte gli scherzi, lui vuole la torpedo blu. Però quella torpedo blu, Giuse, mi viene a prendere, capisci? Cioè, i diritti sono anche momenti di emancipazione.

0: E Alessandro dice: già esaudito con i Kraftwerk. Allora guarda, facciamo così, facciamo che esaudiamo una richiesta che ci arriva da un ascoltatore che si chiama Filippo e che ci chiede una macchina importante, una macchina iconica, come si suol dire, cioè la Topolino. Continuate voi. Le foglie rosa, la Topolino e Amaranto.
1: Oggi la benzina è rincarata.

Le note immortali dei CAS, questa è Mashup, ci stiamo occupando di automobili, ci state facendo anche le vostre richieste e questa è una. In realtà ci avete chiesto in due, Lucio Dalla, però diciamo che Maura è nel mio cuore, io sono nel suo e nel cuore di entrambi c'è Lucio Dalla. Filippo, questo è anche per te.

Ah, che meraviglia questi suoni. Dal giorno aveva 5 teste, un album straordinario in cui c'erano ancora i testi di Roversi, di Roberto Roversi con Dalla, quindi c'era questa sensazione di potere operaio del gruppo 63, la stessa che penso abbia intercettato il generale nello scegliere Futura come inno per il suo partito, perché si tratta di persone consapevoli. E intanto Eliana ci dà una dritta che è una meraviglia. Dice: ma perché non mettiamo Brand New Cadillac dei Clash? Ma certo che dobbiamo sentirla subito.

Davide ci chiede Pussy dei Rammstein, ma non è più Donne Motori, Davide, ormai è Gay e Motori. A proposito di questo, adesso rimaniamo con una Cadillac rossa. Questa ce l'hanno chiesta, stavo cercando chi. Bah, guarda, c'ha Etin Arcadia Ego, questo è il tuo nick. Non saprei meglio dirti che così, Latinorum, Latinorum. E questo è Bruce Springsteen dalle B-Session che sono tratte in parte dal Nebraska e in parte dal periodo subito successivo.

E siete collegati oppure state ascoltando in qualunque forma Radio Popolare e stiamo dedicando al generale, alla sua sporca dozzina, ciascuno agli apostoli che si merita, una trasmissione tutta quanta dedicata ai diritti omosessuali, cioè uno guidare la macchina, un altro andare al pronto soccorso. Per adesso le macchine, no, perché per andare al pronto soccorso non sapevamo poi che brani scegliere e come coinvolgervi invece qui. State facendo delle proposte bellissime e una in particolare ci arriva da Dara, ci riporta in Italia e ci raccomanda una persona e un'auto, è un brand, come si dice, Gino e l'Alfetta.

era un brano profetico e che ci conduce infatti alla pubblicità. Ma se cambiate canale siete dei sarchiaponi, dei sacripanti, e vi mando dalla sporca dozzina.

0: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
1: Veleia Teatro.
0: Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
1: Studio bibliografico CFA, in via MacMahon 84, su appuntamento 347 85 81 825.
2: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
3: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
2: FlexiRent con la Y 02968 46968.
3: Affitti brevi, tranquillità lunga.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Bene, eccoci qui. Siamo risaliti sull'auto e questa è un'auto molto di marca, consigliata da Prince e anche da uno di voi che adesso non ho trovato, ed è Little Red Corvette.

Grandissimo Prince, questo svuotamento che c'era, dove poi si evidenzia la ritmica, mi fa pensare che questa base se l'è poi riciclata in Wind of Cry, sulla colonna sonora di Purple Rain. Grandissimo anche ad autocitarsi il genietto di Minneapolis, al quale mandiamo un saluto radiofonico lassù ovunque egli sia. E intanto mi arrivano due consigli, cioè è lo stesso, ma da due persone. Me lo consiglia Caterina e me lo consiglia anche Fuvi, e mi dite di affittare, adesso che posso guidare, una Ferrari. Insomma, mi fate cominciare

Beh, ce lo vedo il maestrone sulla macchina rossa. Allora, Tommy dice c'è da spostare una macchina, no, c'è da spostare un generale. E poi mi dice Simone che gli sembrava che quel pezzo fosse simile a I Would Die For You. No, caro, I Would Die For You è più veloce. Qualcuno vuole sentire, il figlio dice che vuole sentire, il figlio di Patrizio vuole sentire 50 Special, ma quella è una Vespa. Allora io gli dedico, a proposito di macchine rosse, questa Voiture Rouge.

0: ci dice Giusto che il maestrone Guccini non ha la patente. Beh, però è etero. Che deve guidare.
1: Alla station Barbessa, il y a di siressa. Moi, je n'ai pas de stress. Je dis bonjour, le best.

faccia, puoi mettere una canzone brasiliana? Saluti, certo che posso metterla, la scelgo io allora, la scelgo a tema, c'è questa qui che mi piace, è Joel Nascimento, Automobile, la dedico anche a Monica, la nostra.

Quanta grazia, quanta bellezza. Lui è praticamente uno dei collaboratori che poi ha girato con John McLaughlin, con Paco de Lucia, e si dedicava insieme ad altri act simili a delle riprese dalla tradizione brasiliana. E abbiamo quindi ascoltato questo strumentale che dedichiamo a Natasha e che ci ha riportato in Brasile. E poi c'è Andrea che ci dice: non è una canzone, ma un'emozione quando in macchina incroci un altro adesivo giallo di Radio Pop. Ciao da Andrea, ci piaci così, e sai qual è la macchina? Una Mustang.

Natasha, dicono Bella Pardo, scusa il ritardo, ma no, figurati, tranquillo, tranquilli, siete sempre in tempo. E poi avete riconosciuto i Commitments, quindi li dedico a voi. Poi Simone chiede la Topolina Amaranto di Conte. Rischi che il programma duri 2 ore perché l'ho già messa. E per punizione non metto Rolls Royce di Lauro, che è l'altra che avevi chiesto. E poi Patrizio dice che il piccolo ha sorriso, e quindi va benissimo. Patrienea. E poi Natasha ci saluta. Umberto vuole sentire la ballata dell'ambulanza di De André, però no, perché quella lì è quando parleremo di pronto soccorso, che è l'altro diritto che abbiamo conquistato qui sul campo. E quindi a questo punto è arrivato il momento di sentire quello che ci chiedono Graziella e Dario, ovvero un brano dei Senza Shu perfettamente a tema. No, perché ogni tanto, soprattutto quando c'è il generale in giro, si rompe qualcosa, no?

Bretta dice non è auto ma motori pur sempre, motocicletta 10 HP e no, e se no mettevo anche la Vespa 50. Dobbiamo stare sulle auto e c'è una cosa che ci avete chiesto un po' di persone, per quindi intanto la metto. Una è sicuramente Linus Van Pelt, tra l'altro fra poco è anche il loro giorno, loro sono i Beatles e questa è molto in tema, Drive My Car.

Tommaso, è vero, guarda, quando uno ha un diritto lo deve presidiare, per cui arriva un altro consiglio oltre a quello di affittare un'alfetta, ma quello proprio di dormire in macchina. Ma che trash, nulla è trash. Se piace, è lì c'è Tommaso, per te.

Molto belle, c'era Gary Newman, c'è Cars di Gary Newman che non arriva a passare, Brand New Cadillac che ho già passato, The Band, bellissima, Dixie Down, Drove All Dixie Down, e poi c'era Tesla di Capo Plaza, c'erano insomma un sacco di cose, ma c'era anche 1100 di Rino Gaetano, che era un'idea molto bella. Però insomma io vi saluto con una autostrada sulla quale spero che si avvii subito il generale per andare tanto tanto lontano insieme alla sua sporca dozzina. Settimana prossima. Era Mesh Up e questa è Highway Star dei Deep Purple, da Made in Japan.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 €. In negozio, app e sul sito.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Popolare Network.
11: Iran Stati Uniti, la firma della tregua di 60 giorni ancora non c'è, anche se poco fa Trump ha fatto sfoggio di ottimismo. Il presidente USA vorrebbe chiudere oggi, nel giorno del suo compleanno, ma a complicare le cose ancora c'è l'alleato Netanyahu. Oggi Israele ha bombardato nel sud del Libano e a Gaza. Al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo il 4% della popolazione e il femminicidio non deve essere reato. È il programma reazionario enunciato da Vannacci per il suo partito per fare concorrenza a Meloni, la politica economica non pervenuta. In Svizzera ha vinto il no nel voto che chiedeva di mettere un limite di 10 milioni alla popolazione, respinta l'iniziativa anti-immigrazione del partito di destra che aveva proposto la consultazione. Il Regno Unito ha bloccato una petroliera russa nel canale della Manica e un monito a chi finanzia la guerra di Putin in Ucraina, ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer. 19:32 minuti, Popolare Network, buonasera, il giornale radio. La firma annunciata per oggi dell'intesa di cessate il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran non c'è ancora stata. Le condizioni erano già difficilissime, poi stamattina Israele ha bombardato postazioni di Hezbollah in Libano a tiro, suscitando la reazione iraniana. Poco fa Donald Trump ha fatto di nuovo sfoggio di ottimismo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sarà firmato oggi elettronicamente, dopo una settimana di persona da qualche parte in Europa, ha dichiarato. Ma quali sono le attuali posizioni iraniane? Ascoltiamo il servizio di Farhan Sabai.
12: I falchi di Teheran avevano criticato il team di negoziatori iraniani nei colloqui con gli Stati Uniti. Erano così emerse spaccature all'interno dell'establishment iraniano, con i falchi che criticano aspramente i dettagli trapelati del potenziale accordo tra Stati Uniti e Iran e spingono per una linea più dura. Oggi a prendere la parola in Iran è stato il presidente riformatore Massoud Pezeshkian. In un incontro con i dirigenti dei media, il presidente iraniano dichiara che il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha concluso che si debba perseguire la via del dialogo ed è questo organo, insieme al leader supremo Mojtaba Khamenei, ad avere la responsabilità riguardanti la guerra e i negoziati. Il presidente iraniano auspica quindi unità e coesione nazionale. Oggi sono queste le priorità della Repubblica Islamica. Tutti i gruppi politici dovrebbero sentirsi in dovere di seguire le decisioni del leader supremo Khamenei, ha detto Pezeshkian. Del memorandum d'intesa in fase di stesura tra Stati Uniti e Iran hanno discusso oggi anche il presidente statunitense Trump e il russo Vladimir Putin nel corso di una telefonata in occasione dell'80° compleanno di Trump. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
11: Trump nel pomeriggio italiano ha criticato l'azione di Tel Aviv, ma nel frattempo l'esercito israeliano ha colpito anche il campo profughi di Jabalia nel nord della striscia di Gaza. L'attacco di questa mattina a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, soprattutto in un giorno così significativo, mentre siamo ormai a un passo da un accordo di pace con l'Iran. Israele ha il diritto di difendersi dalle minacce, ma l'attacco a cui ha reagito è stato di entità trascurabile, privo di reale rilevanza, senza causare feriti o vittime. Non dovrebbe compromettere questo processo fondamentale, ha scritto Trump. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
10: Se la trattativa andrà avanti fra americani e iraniani, ed è evidente che nella trattativa c'è di mezzo anche il cessate il fuoco in Libano, beh, gli israeliani continueranno a provocare. Continueranno a provocare perché sono convinti che gli americani continueranno a dare le armi, le bombe agli israeliani per bombardare Gaza e il Libano. Vive Netanyahu l'ossessione dell'Iran più che del Libano. Il Libano è una conseguenza perché Hezbollah bombarda le regioni del nord Israele, ma la grande ossessione di Netanyahu è l'Iran, quindi il vero obiettivo è l'Iran, far saltare tutto. Non credo che ci troveremo di fronte a un Bibi Netanyahu diverso nei prossimi mesi, proprio perché ci sono le elezioni e lui, anche se non sta bene, fisicamente non sta bene, non ha nessuna intenzione di ritirarsi. Oramai Israele in qualche modo ha perso la testa, cioè Bibi Netanyahu fa così anche perché i sondaggi, almeno per il momento, forse gli israeliani cominciano a farsi qualche domanda, ma tutti i sondaggi dicono che comunque la maggioranza, una forte maggioranza degli israeliani, vuole continuare la guerra contro Hezbollah e vuole continuare la guerra contro l'Iran, ben sapendo che gli obiettivi di questa guerra non saranno mai raggiunti.
11: Trump vorrebbe firmare oggi perché è il suo compleanno, per ora la sola cosa certa è la festa alla Casa Bianca, il cui giardino è stato trasformato in un set privato per esibizioni di motociclisti e per un combattimento di MMA. Molti leader stanno chiamando Trump, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, come avete sentito in precedenza, il presidente russo Putin. La telefonata tra Washington e Mosca è durata quasi un'ora. La dimensione politica di Trump ancora una volta si sovrappone a quella personale. E dopo la festa di compleanno, Trump è atteso a Evian, in Francia, dove domani inizia il G7. Oggi, intanto, è giornata di proteste. Il servizio da Parigi.
13: Alla vigilia di quello che sarà l'ultimo G7 in Francia sotto presidenza Macron, scenario diciamo così tradizionale, come da quasi 30 anni a questa parte, da quando cioè le ONG, le associazioni, i sindacati e la società civile hanno cominciato a contestare la riunione dei cosiddetti sette grandi. Città blindata, questa volta Evian, centro termale al confine con la Svizzera nel sud del paese, e attorno, a contatto se possibile, le manifestazioni del dissenso, regolarmente sorvegliate, per non dire coatte, da orde di poliziotti in tenuta antisommossa. Allora oggi il grande corteo unitario per le strade di Ginevra, che ha riunito più di 40.000 persone sull'altra sponda del lago rispetto ai Vian, di quelli che si chiamavano una volta gli altermondialisti. E se l'ecologia e l'anticapitalismo dettavano ancora gli slogan fino a qualche anno fa, oggi i partecipanti alla manifestazione chiedevano soprattutto pace e democrazia, segno dell'epoca che cambia, epoca in cui l'ingiustizia sociale e la crisi ecologica continuano a galoppare, ma ormai in più la guerra è impazza e la democrazia è sempre più minacciata. E se tradizionalmente i dirigenti del G7 sono equamente denunciati dai manifestanti, oggi è soprattutto Donald Trump a concentrare critiche e attacchi. Il nuovo imperatore americano, reduce dai suoi nuovi giochi dei gladiatori organizzati sul prato della Casa Bianca per il suo compleanno, sarà ricevuto domani, prima dell'inizio ufficiale del G7, da Macron, così come sarà invitato d'onore per una cena di gala mercoledì sera dopo il G7 a Versailles, dove, ricordiamolo, nel 1783 fu firmato il trattato che trasformò le 13 colonie inglesi negli Stati Uniti d'America. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
11: Veniamo in Italia. Nella giornata finale della Costituente di Futuro Nazionale a Roma, Roberto Vannacci ha sparato tutte le cartucce di una destra reazionaria. Al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo al 4% della popolazione, gli altri via, e il femminicidio non esiste. Il servizio di Luigi Ambrosio.
14: La sparata di Vannacci, che ha preso i titoli, è un insulto alle vittime di violenza di genere. Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri, ha detto. Con una sola dichiarazione Vannacci ottiene più effetti. Attira l'attenzione, ribadisce la sua cultura di estrema destra, parla direttamente agli elettori di Meloni. La fattispecie del femminicidio è diventato reato in Italia lo scorso inverno, al governo c'era Meloni. La presidente del Consiglio si era detta soddisfatta e aveva ringraziato maggioranza e opposizioni per il voto bipartisan. Vannacci oggi si rivolge all'elettorato di destra che si considera deluso da Meloni, se non tradito. Tutte le affermazioni di Vannacci servono a stabilire un contesto culturale, dal femminicidio alla remigrazione, dal ritorno a una scuola che è severa e punisce e a classi separate per i disabili, al mandare i ragazzi a lavorare a 14 anni. È il richiamo della foresta per una destra fascista che in Italia non è mai morta, ma è anche il sollecitare la nostalgia passatista che pure in Italia non è mai morta. Vannacci non ha fatto cenno a una politica economica, ma non gli interessa farlo. Gli interessa raccogliere la rabbia che lui stesso contribuisce ad alimentare. Vogliamo limitare gli stranieri al 4% della popolazione, ha detto. Vorrebbe dire deportare milioni di persone. Rimane intanto lo slittamento del linguaggio. Dopo remigrazione è proprio deportazione la parola che Vannacci ha iniziato a usare con l'obiettivo di farla diventare di uso comune.
11: Ora Vannacci si appresta quindi a una stagione di concorrenza con il centrodestra e con Meloni in particolare in vista di uno scenario elettorale che ancora non è definito. Ma a chi parla Vannacci? David Bidussa, storico delle idee.
15: La risposta politica che arriva da Vannacci è quella di dire: noi abbiamo perso l'anima, dobbiamo ritrovare l'anima, dobbiamo rifondare...
11: ...che ancora non è definito, ma a chi parla Vannacci? David Bidussa, storico delle idee.
15: La risposta politica che arriva da Vannacci è quella di dire: noi abbiamo perso l'anima.

0: e dall'altra parte o da altre parti, all'interno della stessa destra con cui Vannacci, fra virgolette, si mette in competizione e concorrenza, c'è sicuramente una crisi di progetto di politica per domani. Allora, quella di andare a pescare un'ipotesi politica che ha nostalgia degli anni 30 del Novecento, che pensa che il secondo dopoguerra italiano sia stata la perdita dell'anima venduta all'America, che si tratta di ritrovare, come dire, un'identità dell'Europa che, anche se non detta esplicitamente, ma sostanzialmente dice che oggi l'anima dell'Europa verticale, gerarchica, è rappresentata da un signore che sta al Cremlino. Questo è una sfida, se vogliamo, anche politica e anche culturale, su cui io mi aspetto che non ci siano delle risposte semplicemente di messa al bando di un linguaggio, ma ci siano delle risposte che in un qualche modo riducono a propaganda questo linguaggio.
1: In Svizzera ha vinto il no nel voto che puntava a mettere un limite alla popolazione del paese sotto i 10 milioni di residenti. La proposta è stata respinta con il 55% dei voti. L'aveva avanzata il partito della destra nazionalista elvetica UDC, l'Unione Democratica di Centro, contro tutti gli altri partiti politici che l'hanno definita un'iniziativa anti-immigrazione e contro gli accordi di libera circolazione con l'Unione Europea. Andrea Quadroni è giornalista del sito di informazione Ticino Online.
2: Sia il popolo sia i cantoni hanno respinto l'iniziativa dell'UDC, che appunto l'ha presentata da sola contro tutti. Per dare una piccola panoramica, soprattutto i cantoni piccoli, maggiormente montuosi della Svizzera interna hanno votato a favore, contrari invece i cantoni con capoluoghi più numerosi e la Svizzera francese, e insomma hanno votato invece contro. In controtendenza al Ticino, che invece ha approvato l'iniziativa. La prima di una serie poi di votazioni che ci saranno successivamente, che in qualche modo vanno a toccare gli accordi di libera circolazione. Questo testo in realtà non aveva precedenti nemmeno in Svizzera e inseriva in Costituzione un tetto massimo 10 milioni per i residenti, e qualora nel 2050 si fosse arrivati vicini alla soglia di 9 milioni e mezzo, allora a quel punto il governo federale doveva mettere in campo delle contromisure di vario tipo. Da un punto di vista politico appunto si registra intanto la sconfitta dei democentristi. Di sicuro però intanto si crea una frattura all'interno della Svizzera. Si vede che l'UDC, quando propone delle politiche protezioniste che vanno a toccare anche la libera circolazione delle persone, può contare comunque su un bacino di voti molto ampio.
1: Secondo quanto riportato dal sito web britannico Defense Journal, citato da Sky News, altre navi della flotta ombra russa si stanno allontanando dalle acque territoriali del Regno Unito dopo che le autorità nelle prime ore di questa mattina hanno intercettato una petroliera soggetta a sanzioni nelle acque della Manica. Kiev ha ringraziato Londra per il sequestro della nave. Sono grato al Regno Unito per aver compiuto questo importante passo contro la flotta petroliera russa, così su X il presidente ucraino Zelensky. Ascoltiamo il servizio del nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
3: In un video diffuso dal Ministero della Difesa si vedono i militari prima calarsi con delle funi dagli elicotteri e poi perquisire la petroliera con i mitra spianati. L'operazione è stata pianificata da diverse settimane ed è durata 6 ore oggi, e adesso la nave Smirtos si trova ancorata a Dover. Questo è un altro colpo inferto alla Russia, ha commentato sui social media il primo ministro Keir Starmer, e un monito per chi finanzia la guerra di Putin contro l'Ucraina, ha aggiunto. La Russia ha messo in atto queste flotte fantasma, circa 700 petroliere, che consentono a Mosca di aggirare le sanzioni sull'esportazione di petrolio. Dal 2025 però il Regno Unito ne ha intercettate circa 500, impedendone il passaggio. Una risposta dell'esercito britannico dopo una settimana di polemiche per le dimissioni del ministro John Healey, critico della decisione di Starmer di non spendere abbastanza per garantire la sicurezza militare della Gran Bretagna.
1: In chiusura una notizia di sport: Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, la prima vittoria per lui da quando è pilota della Ferrari, che non vinceva una gara di Formula 1 dal 2024. Fuori per ritiro invece l'altro ferrarista Charles Leclerc e il 19enne della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, che dopo 7 gare resta comunque in testa alla classifica generale. Luigi Ambrosio e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 19:45 minuti, le notizie tornano alle 22:30. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan.

0: Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
1: Popolare Network.
2: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
3: Velleia Teatro. È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
4: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
5: Musica, teatro, ironia e grande energia dal vivo. Lunedì 15 giugno musica da Ripostiglio arriva al Teatro Menotti di Milano con Perché da camera ci sembrava eccessivo, nell'ambito della rassegna Crossover, uno spettacolo coinvolgente che attraversa swing, canzone d'autore e teatro musicale, con l'inconfondibile stile della band, un viaggio tra brani originali, grandi classici e nuove sorprese. Appuntamento alle ore 20 al Teatro Menotti e i biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro o sul sito teatromenotti.org. Non mancate.
6: Torna a Milano il Nama Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio, 31 giorni di eventi gratuiti accessibili nel cuore del Parco della Martesana. Due palchi, uno davanti all'anfiteatro per concerti e spettacoli e uno nel prato per talk, cinema, benessere e realtà associazioni del territorio. Lunedì la comicità con Zelig, martedì e giovedì la musica dal vivo, mercoledì, venerdì e sabato il cinema, la domenica attività per famiglie, mercato agricolo, poi talk, laboratori per bambini e anziani, sport, benessere, mostre e tanto altro. L'estate della Martesana ti aspetta.
7: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
8: Allora, bene.
9: Eccola.
8: Oggi ciao. Ciao Gaia.
9: Ciao Matte.
8: Ciao a tutti.
9: Ciao a tutte e tutti.
8: Io sono in... Oggi sono proprio con una carica di adrenalina importante perché abbiamo questa... come dire...
9: È vestito come un deficiente, ragazzi.
8: No, non è vero. Sono vestito,
9: è vestito
8: come...
9: con dei bermuda.
8: Vabbè, quello perché
9: una maglietta.
8: Devo venire...
9: E sopra alla canotta dei New York.
8: Dei New York Knicks. Perché, perché 50.000 anni dopo... 53.000 anni
9: hanno
8: dopo
9: vinto.
8: Oh, campioni NBA. E quindi oggi si celebra. Non sono in bermuda, questi sono dei cargo. Guarda che belli, sono dei cargo.
9: Ah, scusami, sembravano di bermuda. Però devo dire, a onor del vero, che sono vestita anch'io come un deficiente.
8: Esatto, esatto.
9: Nel senso che io avrei tanta voglia di essere... Sai quando facevamo, che adesso spieghiamo perché non possiamo farlo, quel gioco di dove avresti voluto essere se non avessi lavorato, se non fossi di turno? Ecco, se tu mi stessi intervistando come l'ospite della domenica, il lavoratore, la lavoratrice della domenica, io ti direi che vorrei essere in piscina.
8: Beh,
9: e quindi sono venuta vestita da piscina. Mi manca il costume.
8: Sì, no, detto così sembra che sei nuda, non è vero?
9: No, nel senso che, cioè, sono vestita se avessi sotto il costume.
8: Esatto,
9: non ce l'ho.
8: Ma sai, non ho notato, stai ciabattando in infradito?
9: No. In Birkenstock.
8: Ah,
9: delicate, rosa.
8: Sì, c'è dell'eleganza.
9: C'è dell'eleganza.
8: Questa è quasi, sono delle Birkenstock da prima della scala, questa è abbastanza. Volendo, sai, ultimamente.
9: Comunque, visto che Pietro ti dice grande Matteo Villace, complimenti, mi Beastie Boys, in onore dei
8: Knicks. Segniamo tutto perché siamo allora, dato che questa trasmissione, ve ne sarete accorti, è molto legata
9: allo sport
8: passivo, cioè
9: esatto.
8: Ci piace quello che fanno gli altri. Avrete notato che ci sono state le Olimpiadi e qui siamo diventati sci de dos. Mo ci sono i mondiali, nessuno fa una mazza. Poi questi mondiali sono quello che sono, l'abbiamo
9: esatto.
8: visto, queste cose. Ma noi
9: ci saremo.
8: Noi ci siamo.
9: Ci siamo.
8: E quindi oggi felicissimo. Cioè, poi insomma, ha vinto Hamilton, i Knicks.
9: Sì, ho visto. Guarda, ti devo dire, ho visto anche la Ferrari oggi.
8: Beh, ragazzi.
9: Ma soprattutto vorrei ricordarti che io ho visto una partita di NBA.
8: Grazie di crearmi questa inutile invidia. Adesso abbiamo l'annuncio per tutti voi. Da oggi su The DOS, da oggi per tre fino alla fine di questa programmazione
9: invernale, invernale, annuale, chiamiamola sì. così perché è invernale.
8: Formalmente fa ridere, però è più o meno si dice così. Non è più su The DOS, è su The Goal. Abbiamo
9: The Goal,
8: anche la sigla
9: che io ascolterò insieme a voi.
8: Nuova, se tu non l'hai mai sentita. Cioè, non sei pronto. Cioè, è una di quelle cose di cui sono fiero, da quanto fa schifo fa il giro. Questa è la sigla.
9: Ma i miei due consigli ci sono?
8: Guarda, no, io non sei pronta. Questa è la sigla di Su The Goal, da qui a fine stagione.
9: Ok.
8: Sta su The
1: Goal.
8: Sta su The Goal. Sta su The
1: Goal.
8: Sta su The
1: Goal.
8: Andiamo a lavorare con quello che abbiamo, ma secondo me allora sta su The
1: Goal.
8: Sta su The
1: Goal.
8: Sta su The
1: Goal.
8: Sta su
1: The Goal.
8: Sta su The
1: Goal.
8: Allora,
9: sto piangendo da ridere.
8: È bellissimo.
9: Secondo me, io spero che né la direttrice né il direttore dei programmi la stiano ascoltando.
8: Mi auguro
9: di sì. Noi abbiamo segnato la fine del nostro duo.
8: No. Posso dirti, allora, io sono così fiero che questa cosa qua, secondo me, entra nel mio curriculum. Cioè, io adesso questa, proprio la sigla di Su The Goal, entra nel mio curriculum. Davide dice, in linea con l'ultimo Tupperware, che secondo me è la sigla migliore che la radiofonia abbia mai partorito. Quindi, cioè, io, ragazzi, sono molto fiero. Abituatevi, perché questo quarto d'ora di sigla...
9: Allora, io ti avevo chiesto, certo, ti avevo detto,
8: certo.
9: Mi sarebbe piaciuto avere quei due gol, non immaginavo anche il quarto d'ora finale.
8: Gol! Ragazzi, è così. Ecco, c'è gente che la vuole come suoneria, posso capirti, posso capirti. Caro ascoltatrice, cara Minni, potrei girarti questo capolavoro come suoneria. Potrei metterlo come suoneria se volessi farmi odiare dalla società intorno a me. Ma noi siamo persone con coraggio e quindi lo faremo. Sì, direi un buon inizio, no? Cioè, tra l'altro, questo ci risolve praticamente metà trasmissione. Perché la sigla, col fatto che c'è il tipo che grida gol per un quarto d'ora, dura un'ora e mezza, e quindi molto bene.
9: Allora, Ada che... molto apprezzato.
8: Sì,
9: Ada, 8 anni.
8: E sta schiattando da ridere.
9: Oh, meno male. Ada, ti salutiamo, ti mandiamo un bacio, siamo molto felici.
8: Siamo molto felici, il mio scopo è stato raggiunto, io adesso ti abbandono. Su The Goal finisce qui. No, in realtà dobbiamo spiegarvi perché sì, Su The Goal avrà delle caratteristiche che chiaramente si rifanno allo scheletro di Su The DOS, però ovviamente in una chiave un po' particolare. Per esempio, il lavoratore della domenica, allora, che... tendenzialmente no, sai che alterniamo un redattore di Radio Popolare.
9: A me lo spieghi, bello.
8: No, lo spiego.
9: Sai Gaia che noi di solito...
8: Sai Gaia che non andiamo in onda con Su The DOS in maniera standard ormai, a macchia di
9: leopardo.
8: Mamma mia, non sarà proprio così, noi abbiamo prenotato da qui alla fine della sua pazienza Luca Parena.
9: Che non vedrà l'ora di sapere questa cosa. Oggi, in realtà...
8: Effettivamente
9: è qua e quindi è perfetto. Ma lui forse non ha capito che ci sarà anche tutte le altre volte. Ormai l'abbiamo detto a Sciauchi.
8: Esatto.
9: E quindi, quindi abbiamo giocato sporco, caro Parena, e dovrei essere qua con la pillola di Parena.
8: Beh, nel quale noi butteremo addosso a lui delle cose curiose relative a questo mondiale, ma non alle robe drammatiche che purtroppo lo accompagnano, né ai risultati sportivi di per sé, ma più a.
9: Perché è un perfetto stile su The DOS. Esatto, anzi, dico già. Perché non ho voglia di ricevere tutti quei messaggi dicendo ma non andate ad affrontare quei temi importanti che sappiamo che sono importanti.
8: Ah, lo vuoi mettere le manoni avanti
9: al mondiale? Sì, così almeno non ci arrivano che poi mi innervosisco e fa caldo.
8: Guardate che
9: e allora dico che tanto abbiamo appena prima il giornale radio e quindi appena prima verranno raccontate tutte le cose che sarà necessario raccontare sui mondiali. Noi siamo su The DOS, anzi siamo su The Goal.
8: Siamo su The Goal e quindi questo l'ultimo Tupperware c'è, però non andremo a sfrucugliare tra i vostri avanzi che stanno per abbandonarvi per quanto riguarda i tre ingredienti, ma ne pescheremo due e due
9: sugli ipotetici avanzi del frigo dei tifosi delle squadre delle nazionali che giocano. Quindi
8: in questo
9: noi ci immaginiamo
8: momento.
9: Che a Curaçao, per esempio, ci sarà un tizio che avrà degli ingredienti all'interno del suo frigo e andremo a dirvi quali sono secondo noi gli ingredienti che avranno. Quindi voi dovrete creare delle ricette
8: con due
9: quattro ingredienti.
8: Sì, due di Curaçao e
9: due della Germania.
8: Oggi è Curaçao,
9: Germania. Oggi è Curaçao,
8: Germania. Quindi vi diremo due ingredienti di Curaçao e due della Germania e voi dovrete creare la ricetta, quindi si va un po' ad adattare. Poi avremo oggi grande ritorno del doc
9: che abbiamo sentito durante Sci The DOS,
8: che ci spiegherà come si gioca a calcio con la testa rotta. E poi nell'ultima mezz'ora, ecco, l'ultima mezz'ora di Su The Goal è un po' un racconto di alcuni modi per viversi il mondiale da fuori. Perché è chiaro che l'Italia ormai deve farci, come dire, il gusto a sta roba di guardarli da fuori. E quindi anche oggi partiremo.
9: Andremo un po' in giro per la città, per il paese, a capire come si stanno seguendo i mondiali in cui non gioca l'Italia. Anzi, vi diremo anche se avete da segnalarci qualcosa che si fa nel vostro paese, potete anche, nella vostra città, potete anche candidarvi per parlarne nella prossima
8: assolutamente
9: puntata,
8: se avete qualche pseudo-evento, cose di Stroma in piazza,
9: ci
8: c'è un torneo di calcio e ci fate sapere, noi
9: fate
8: lo raccontiamo.
9: Sapere. Potete scrivere, potete scrivere a diretta@popolarenetwork.it una mail mettendo come oggetto Su The Goal e poi ci scrivete l'evento, oppure scrivete direttamente sui social miei, Gaia Grassi e di Matteo Villacci.
8: Per scriverci in diretta invece 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail e anche 0233001001 se volete chiamarci. Questa
9: magari
8: volta
9: volete urlare gol
8: a caso per la sigla,
9: sigla, oppure perché ha segnato la squadra che starete tifando.
8: Potreste essere inseriti nella sigla, io ve lo dico, se doveste chiamarci perché lo volete, urlate gol forte al telefono nel silenzio e noi vi inseriamo nella sigla di settimana prossima. È un'aspirazione un po' strana, ma questa è una trasmissione che fa della cialtroneria la sua carta principale. Partiamo con la rubrica che non cambia, che è la rubrica degli avanzi di Pardo.
9: Sì, altro cialtrone.
8: Totale.
9: Sì. Che ci ha chiesto di far sentire questo brano, che praticamente ora che leggerò il titolo saremo arrivate alla fine.
8: Sì. Della puntata, esatto.
9: Il brano è per Silvia ed è The Night They Drove Old Dixie Down. È finita la puntata di The Band.
8: Ce l'abbiamo fatta a dirlo tutto.
9: Sì, certo.

0: Allora c'è Giusy.
1: Cos'è successo?
0: No, l'hai tagliata, che a un certo punto finisce. No, guarda, finisce così, guarda. Sei pronta?
1: Sì.
0: Cioè, sì, è curioso perché sia sfuma che finisce. Cioè, secondo me a un certo punto il fonico aveva già deciso di sfumarli e loro hanno finito e hanno detto, ma vabbè, rifacciamo il finale. No, buona,
1: no,
0: così.
1: No, va bene così,
0: buona,
1: dai.
0: Così. Bravi, bravi.
1: Comunque Silvia, te ne sei goduta?
0: No, sì, perché Silvia era per te, era la scelta di Pardo, così. Un paio di messaggi, il primo ce lo manda Giusy che ci avvisa, dice, io ve lo dico ora, trovatevi qualche contatto nella comunità marocchina perché credo che... Beh, trovatevi qua perché non vuole portare sfiga, hai visto?
1: No.
0: Ma hai visto ieri Brasile-Marocco?
1: Yes.
0: Ma che, cioè io ho detto, guardo il primo tempo, e invece c'ho le occhiaie perché è stato un partitone. Ma che Marocco, signori, che crescita. Sembra...
1: Cioè, non l'ho visto in diretta.
0: Cioè, non l'hai visto?
1: No, ho visto ho seguito delle pillole.
0: Delle pillole
1: per prepararmi,
0: esatto,
1: oggi, esatto. Non come il nostro Luca Parena che è qua.
0: Esatto, a proposito di pillole, benvenuti alla nuova rubrica Le pillole di Luca Parena. Mister Lampaccione ci chiede se sono doping. Lo chiediamo, sono doping le pillole di Luca Parena? Luca Parena? Aspetta,
2: aprimi il microfono.
0: Sì, vai,
2: se no, no. Ciao, ciao a tutti e tutte. Sono doping come lo è anche il caffè.
0: Cioè, bravo, esatto, esatto. Quindi in modo.
1: Il doping naturale,
0: legale,
1: insomma.
0: Esatto.
1: Naturale.
2: Sì, adesso vabbè, non complichiamoci più di tanto le cose con sostanze proibite,
0: no,
2: o meno. Però tutto altera un po' le prestazioni,
0: sì,
2: fisiche.
0: Esatto. Comunque le trovate in farmacia oppure qui a Sudedos. Caro Luca Parena, con te. Andremo a sfogliare un po' le pagine più curiose di questo mondiale. Succede sempre quando ci sono grosse
1: manifestazioni
0: internazionali, no? Che ci sono un po' cose da però. Prima roba di cui parlare, in realtà, con un piede nel calcio e uno fuori, ci sono delle regole nuove.
2: Sì,
0: c'è questa cosa del cambio rimessa, c'è,
2: sì,
0: sta cosa...
2: Ce ne sono un botto, troppe perché possa ricordarmele.
0: Eccole le mani avanti di Luca Parena. No, posso chiederti, però... quale a te in qualche modo ha colpito, colpisce di più, dice, o incide di più sul gioco secondo te?
2: Ma credo alla fine il fatto che in 10 secondi bisogna fare le sostituzioni, perché io mi immagino poi quando arriverà il momento decisivo tutti si cerca in questi casi sempre un po' di portare acqua al proprio,
0: sì,
2: mulino,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì.
2: Quindi però sta cosa che in 10 secondi te ne devi andare e devi completare,
0: devi
2: la sostituzione, chi lo sa, vedremo se avrà un impatto o meno.
0: Ci sono tante regole relative alla perdita di tempo, c'è anche quella della rimessa in gioco, per cui da,
2: esatto,
0: quando l'arbitro decide che si può fare, tu hai 5 secondi, e tipo conta proprio, no? 5, 4.
2: È una roba che magari immagino l'abbiano un po' mutuata dal calcio a 5, dove,
0: sì,
2: l'arbitro era sempre lì che contava, ma l'abbiamo già vista nel corso di questa stagione con i rinvii dei portieri.
0: Sì, sì,
2: poi,
0: sì,
2: in realtà, vabbè, l'applicazione è sempre un po'...
1: Ma non si può più fare Melina?
0: Ma no, Melina la puoi fare, non è che arriva l'arbitro e ti ruba palla.
1: Non puoi e dice basta, raga.
2: Lì, cioè.
1: Però magari non è che ruba palla, ma dice, oh, anche
2: no,
1: meno.
2: I portieri, però, delle volte, sai, sistemano il pallone, poi fanno un po' di stretching.
0: Mandano sulla squadra 2 o 3 ore facendo gesti ampi.
2: Adesso scatta l'ammonizione tipo dopo 5 secondi.
0: Esatto.
2: Anche lì, che poi. Portiere,
0: poi,
2: magari che gli frega di farsi,
1: no,
2: dare un cartellino giallo.
0: Che sta roba qua del fatto che se ti fai male ed esci dal campo te ne stai fuori almeno un minuto, perché se era una pagliacciata almeno ci pensi due volte, lasci la squadra in 10, capito? È come
1: un minuto un poco,
2: lì però Neymar, sì, Neymar è già infortunato, quindi
0: per cui dici, era una regola ad persona.
2: Beh, lui era, sì, esatto, esatto. Infiniti meme sono stati fatti su
0: lui,
2: Neymar,
0: che rotola nell'infinito.
1: Io ho una delle mie domande super, nel, vai, senso che io di solito faccio sempre domande tipo, cioè, no, del calcio mi interessa, mi piace,
0: sì,
1: in realtà il calcio,
0: sì,
1: lo seguo,
0: bene,
1: anche,
0: bene.
1: Però tipo mi affascinano sempre quelle cose tipo i calzini delle divise della nazionale, le divise belle, infatti ti proporrò di parlare anche di moda,
0: delle divise
1: come
0: belle,
1: sarai felicissima,
0: certo, sì,
1: cerco,
0: sì,
1: di farlo dai tempi dell'Olimpiade invernale e mi avete sempre cazzato,
0: sì, sì,
1: ma ce la farò questa volta, anzi,
0: vai,
1: sto dicendo al pubblico così magari
0: ti dà manforte,
1: esatto, vai. E mi viene da chiedere queste cose qua un po' sceme, tipo, ma perché si dice Melina? Fare Melina?
2: Credo che sia una delle tante innovazioni del lessico che aveva portato Gianni Brera, ma non mi chiedere,
0: sì,
2: qual è l'origine dell'espressione.
1: Allora andremo a cercarla subito, anzi, ascoltatrici e ascoltatori, lo sapete? Ce lo dite? se no vado a cercarlo da qualcuno qualche parte, lo saprà, però figurati. Raccontateci voi.
0: Sicuramente Google lo sa, secondo me.
1: Ma lo so, ma è più bello se mi scrivono gli...
0: Ma certo,
1: loro, no?
0: Ma poi figurati se non lo sanno gli ascoltatori, almeno parte degli ascoltatori di Radio Popolare. A proposito di meme, dicevamo, il meme che ha anticipato un po' questi mondiali era tra l'altro abbastanza autoriferito, perché arrivava da molti account americani, era un meme che prendeva un po' cioè in giro il modo degli statunitensi di tifare. Cioè questa cosa da hooligan veramente dell'asilo, però, che messi a paragone soprattutto con le squadre, diciamo, più dalla Scozia, l'Inghilterra, facevano un po', erano un po' cringe, cioè un po' imbarazzanti.
2: Allora, anche qui credo che dipenda. Negli Stati Uniti, vabbè, il calcio è uno sport molto di, diciamo, nuovi cittadini, no? Beh, a Los Angeles, per dire, mi sembra che negli ultimi anni si siano organizzati piuttosto bene. Sì, comunque, cioè, c'è una tifoseria
1: importante.
0: Sai che non male, no? A Los Angeles, non i Galaxy, proprio i Los Angeles, hanno tra i capi della tifoseria Bobo, che è uno dei membri dei Cypress Hill. Per cui, capito, che alla batteria, alle drum.
2: Sì,
0: è una roba divertente.
2: Poi, cioè, magari, ecco, ho preso subito un esempio un po' specifico, perché mi sa che se andiamo in altre città...
0: Rimane cringe, sì.
2: Decisamente, sì.
0: C'era anche questo meme sui canadesi che andavano a tifare, c'era questo tifoso di calcio canadese che diceva: quando vuoi tifare il tuo paese ma non hai idea di che sport stai andando a vedere, avevano tutti la casacca di hockey alla partita del Canada dell'altra sera.
2: E beh, poi oggi appunto sfoggi questa canotta,
0: oggi ragazzi,
2: l'epoca dei New York Knicks, esatto. Credo che i tifosi del basket, anche se poi nel periodo dei playoff si induriscono anche i tifosi di pallacanestro, però durante la stagione vanno veramente in infradito, magari
0: a mangiare
2: New York
0: popcorn
2: perché fa un po' freddo,
0: esatto.
2: Però comunque non vanno proprio con l'intenzione di seguire con così attenzione lo sviluppo della partita.
0: No, esatto. Hai sentito parlare dell'anatra messicana?
2: No, c'è un tifoso... mi chiedessi dell'anatra zoppa, invece no.
0: No, c'è l'anatra messicana, è un tifoso del Messico, che è un'anatra.
2: Ah.
0: Cioè, cercalo, è una delle cose curiose a questo punto, però volevo dirti, vabbè, allora, ti sei fatto una tua idea, facciamo la domanda che poi giriamo un po' a tutti, ti sei fatto una tua idea su chi supportare a sto mondiale qua un po'?
2: Voglio prima sentire la risposta di Gaia.
1: Curaçao.
0: Ma no, il paradiso.
1: Giuro, già.
2: Che ha fatto il primo gol evidentemente nella storia.
1: Ma già dai tempi non sospetti con le mie amiche diceva: vabbè dai, ci siamo messi lì un po' a guardare, io, Rachele e Enrica, ci siamo messi lì e abbiamo detto: vabbè, cosa tifiamo, ma dai, Curaçao
0: che appunto
1: ci faceva così ridere, che
0: primo gol
1: è già da premiare, no?
2: Contro la Germania,
1: contro la Germania, poi
2: adesso stanno 3-1
0: 4-1
2: addirittura, vabbè. Tra l'altro, quello che ha segnato, scopro ora dall'internet, che aveva giocato anche nella formazione Next Generation della Juventus qualche anno
0: signor
2: fa.
0: Signor Livano?
2: No, leggilo bene.
0: Il signor Livano Comenensia?
2: Sì, lui aveva giocato anche in Italia, per dire. Allora, per quale squadra tifare? Ma... io guardo tuttora con simpatia per la Turchia, evidentemente non per ragioni politiche.
0: Per Montella.
2: Ma per... no, nemmeno di Montella mi frega il giusto. Cioè, mi intrigano molto i giovani, da Arda Güler anche il Diz della Juve, vabbè, poi...
0: Purtroppo...
2: Çalhanoğlu, ma però ieri è andata male, nel
0: andata
2: senso
0: male.
2: Che in realtà mi ha gasato vedere l'Australia, per cui non ho particolare simpatia, però il modo in cui ha battuto appunto la Turchia è stata forse la prima, così, il primo risultato un po' sorprendente di questo mondiale, l'Australia che batte la Turchia, che comunque per quanto abbia dei giovani talenti, quindi... è un po' da vedere come se la caveranno nel contesto di un mondiale, però sicuramente veniva considerata più attrezzata dell'Australia.
0: Assolutamente, ma arriveranno un po' di sorprese. Anche...
2: La Bosnia sicuramente si fa il tifo per chi ha buttato fuori l'Italia.
0: Certo, anche perché così sembri un po' meno scarso. Però purtroppo io, che un po' simpatizzavo per la Bosnia, anche se Bosnia-Canada, vabbè, c'ho anche i parenti in Canada e tutto, cioè io purtroppo l'ho vista quella partita. Cioè ragazzi, cioè il livello... Lo è so. Proprio vive il parroco, ragazzi.
2: Lo so, però appunto l'Italia ha perso.
0: Lo so.
2: Squadra a livello so, viva il parroco, vabbè, ma c'è Edin Dzeko, io debole per lui, certo. Insomma, vabbè. Grande calciatore, un personaggio notevole, sì. Spero che...
0: Ma insomma...
2: La Bosnia. Spero che faccia bene la Bosnia, sì.
0: Lo spero anch'io, lo spero proprio per la Bosnia.
1: Perché tu poi sei stato ultimamente.
0: Un fresco di Bosnia,
1: anche...
0: un fresco di Sarajevo, quindi figurati. Esatto. Chiudiamo con un tuo consiglio che ci ha aperto, perché noi facciamo riunioni di redazione
1: di ore. Esatto, lunghissime riunioni di redazione.
0: Poi arriva Parena, ci dà l'idea, ci svolta tutta la playlist della serata.
1: Comunque, scusatemi, Schiaffino ci ha scritto che Marocco tanta roba.
0: Beh, grazie, sì, ma quindi, ce l'ha già detto anche giusto.
1: So, lo so, ma stavo leggendo anche Schiaffino.
2: Sì, allora, ma comunque non credo che arrivasse a questo mondiale, cioè il Marocco aveva un sacco di odio anche addosso, sì. Per come è andata la Coppa d'Africa, cioè più che di odio, cioè c'aveva un po' di tossicità addosso, sì. Secondo me. E la partita di ieri comunque, nel vedere soprattutto un sacco di giovani, giocatori nuovi che non conoscevamo dallo scorso mondiale o dalla Coppa d'Africa di qualche mese fa, beh, ha fatto bene, poi...
0: E Boateng, cioè, è fortissimo, cioè, voglio dire, c'ha 19 anni,
2: sì,
0: è incredibile.
2: Adesso, vabbè, Ayoub...
0: Boateng,
2: esatto, Boateng, beh, sì, è stato tipo il migliore in campo ieri, sì. E, di fronte al Brasile, insomma, fa sempre effetto vedere una squadra che tiene botta.
0: Comunque,
1: così. Ma tu da astigiano, che squadra mi tifi? Il Toro?
0: No, tifa l'Inter, e se vogliamo, per favore, chiudere questo...
1: No, è perché lo so che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici sapranno, però io non te l'avevo mai chiesto.
2: Nato purtroppo circondato, come puoi immaginare, da in un territorio un po' ostile che mi ha temprato fin da piccolo.
1: Però comunque più avresti, cioè, se dovessi simpatizzare Toro, non Juve. Ovviamente,
2: tutta la vita.
1: Vabbè,
0: ma questo penso chiunque non tifi la Juve.
2: Il nonno era del Toro, lo zio era del Toro, sai, in campagna il Torino, rappresenta
1: certo.
2: Proprio chi non vuole le gioie grazie.
0: Tra l'altro è incredibile quanto siamo la nostra tempistica, perché è arrivata
1: perché
0: adesso la domanda.
1: Hai visto? Perché
0: e adesso
1: perché
0: la domanda
1: fine...
0: se tifi Juve. No, non tifa Juve come ogni
1: quota
0: persona
1: Juventus,
0: che non tifa Juve.
1: No, esatto. Vedi, ti avevo anticipato Diegus, visto.
2: Cosa che mi ha privato di un sacco di soddisfazioni per un bel po' di tempo, devo dire, e soprattutto mi ha inflitto parecchie sofferenze, soprattutto in quel periodo della vita in cui puoi essere più sensibile anche a queste cose, però...
0: Cioè le elementari, le medie.
2: Oppure
0: in alcuni casi specifici di colleghi della redazione di Radio Popolare, tutta la vita praticamente. È un tasto sensibile.
2: No, vabbè, poi qua ci si è ritrovati in una condizione molto diversa.
0: Siete voi ritrovati, io vabbè.
2: Ma
0: va
2: bene. È una ruota che gira.
0: È una ruota che gira.
1: Allora Dario, è arrivata Dario ci ha dato lo spiegone. Allora, il gioco... prima ti cazzia, no, non è vero. È stato gentile, io dico che ti cazzia, e non l'ha inventato Brera.
2: No,
0: vabbè,
1: però abbiamo detto magari
2: caso, e quindi...
1: Allora Dario dice: il gioco della melina è un gioco infantile consistente nel passarsi un cappello lanciandolo sopra la testa del proprietario. Non se l'ha inventato Brera.
2: No, che non abbia inventato il gioco della melina siamo d'accordo, cioè lo potevo
0: che immaginare.
1: No, il termine, che l'abbia abbinato,
2: che l'abbia mutuato nel calcio, però io non sarei così categorico nel dire che Brera non c'entra niente.
1: Ok, poi, magari vedremo,
0: Brera,
1: lo scopriremo.
0: Come il traversone,
1: esatto.
0: Il traversone
1: comunque, lanciarsi, passarsi il cappello facendo sopra te.
2: Bello.
1: Quindi cosa fai tu? Perché?
2: Beh, lì ti passi
0: la pallone
1: in continuazione
0: perché il gioco della melina, tu passi il cappello di uno a cui lo hai rubato senza farglielo riprendere.
1: Però io lo fai passare proprio sopra la testa
0: melina,
1: in modo per cercare di farlo
0: la melina è farsi, non gli fai toccare il pallone, capito? E quindi non lo toccano loro, tu continui a passartelo per perdere tempo, e come noi stiamo facendo in questo momento con l'onda radiofonica. Direi che potremmo andare a salutare Luca Parena, ci sentiamo
1: grazie
0: settimana
1: Parents.
0: Prossima.
1: Grazie Parents, ascoltami, ci vediamo ci sentiamo domenica prossima.
2: Non ci vedremo, sarò molto probabilmente in terra astigiana domenica.
1: Ma
0: negli
1: che
0: Stati
1: bello.
0: Uniti, in Messico, in Canada, invece no, ad Asti.
2: No,
1: esatto, visto che non abbiamo potuto farlo quest'anno perché ci sono state fate troppe cose, ci possiamo fare come noi saremo l'anno, ci sare, sì. Non, sempre che ci saremo l'anno prossimo, non è detto.
0: E che ne
1: nel
0: sai?
1: Caso in cui dovessimo esserci l'anno prossimo, ci facciamo come obiettivo quello di portare qualcuno del tamburello lì, come si chiama?
2: Guarda, adesso questa è veramente la richiesta più impegnativa che
1: dai, proviamo, mettiamocelo come obiettivo, Parena.
2: Non lo so, perché poi dobbiamo spendere un sacco di onda radiofonica, no, per spiegare intanto che cos'è, quindi.
0: Ma non ti preoccupare, però, qui siamo abituati.
1: Ci
0: penseremo. Ragazzi, dobbiamo andare avanti. Il programma dura tanto, ma la serata di Luca si auspicava probabilmente lui anche. Quindi grazie Luca Parena, ci vediamo.
1: Ciao Luca, caro.
0: Ci sentiamo domenica prossima. Ed ecco come ci ha risolto la playlist di tutta la puntata Luca Parena, dandoci l'idea di mettere solo canzoni di edizioni di mondiali. E tra l'altro partiamo con una canzone che lui non sapeva fosse per un'edizione dei mondiali. Vediamo se vi ricordate da casa di quale edizione dei mondiali. Io l'ho beccata subito.

0: Allora, avete indovinato in tanti.
1: C'è anche lo stesso Ricky
0: ci ha dato l'indizio.
1: Ricky ha dato l'indizio. Un, due, trois. Non era Jacques Jouet, non
0: no.
1: era neanche.
0: Cosa c'è? Cosa c'è? Un, deux, trois. Non era esatto l'arbitro Denis Pettieux. Era Ricky Martin ed era Francia 98. Un bravi a chi l'ha indovinato, cioè Umberto, Dario, Davide.
1: Davide Just no, usa 94.
0: Just no, ha sbagliato. Just ha sbagliato. E niente, c'è.
1: Comunque, in questi momenti.
0: Posso dire però, Davide, bravo, perché aggiunge il ricordo di Zorro Boban che arrivò terzo con la sua Croazia. E poi un cuore rosso e uno nero, unendosi così alla parte giusta
1: vabbè,
0: di questa, di questa città.
1: Che comunque, in questi momenti, nonostante io sia ben felice che la mia radio non voglia fare anche i video, perché la radio vera non ha i video, solo audio, in questo momento vi giuro che vi siete persi il balletto. Che abbiamo fatto.
0: Sì, peccato, peccato.
1: È stato un grande momento.
0: Sì, tra l'altro tu hai indovinato una cosa, a metà canzone hai detto, se non sbaglio, qui Ricky Martin sculettava.
1: Esatto.
0: Secondo me non era
1: perché
0: difficile.
1: Perché come dimenticarlo, esattamente quando non sculetta?
0: No, sono 40 anni, credo.
1: Sono 40 anni che sculetta.
0: Esatto. Siamo pronti perché è il momento della rubrica con la sigla che preferisco, che arriva subito a ruota della sigla nuova di questo programma, ovvero Su De Gol. Ve lo ricordo, vabbè, anzi, prima sigla, che sennò poi.
1: Sì.
0: Giacciono sul fondo del tuo frigo.
2: La loro scadenza ha le ore contate.
0: Comunque vada, sarà la loro ultima cena.
2: Sono rimasti solo in tre e ti aspettano lì, nell'ultimo Tupperware.
0: Eccoci qua, dicevamo l'ultimo Tupperware.
1: L'ultimo Tupperware, 4 e non 3, ma non abbiamo voluto correggere la sigla perché è una sigla untouchable.
0: Bellissima, certo, non si può toccare. Quattro ingredienti che non arriveranno al vostro frigo.
1: Esatto.
0: Quindi saltiamo un pezzo.
1: Cosa volete che non rimanga nel frigo di un tedesco se non...
0: Non lo so, lì tu gli ingredienti non mi sono stampata. Stavo
1: se
0: facendo un capolavoro.
1: Krauti e Würster.
0: Giusto. Allora, quindi, primi Würster, due ingredienti, Würster e Krauti. Secondi due ingredienti.
1: Invece, che cosa può rimanere in un frigo di un abitante del Curaçao? Perché non viene a dire
0: Curaçao.
1: Curaçaese.
0: Curaçaese.
1: Curassegno.
0: Curassegno.
1: Un curassegno. Che segna anche
0: esatto.
1: un curassegno.
0: Cosa rimane nel curassegno?
1: Cosa rimane se non
0: nel frigo di
1: platano? E riso.
0: Quindi, non so se avete capito bene quello che dovete fare adesso. Se non l'avete capito bene, ve lo spiega Gaia.
1: Allora, adesso dovete inventare una ricetta che abbia come ingredienti krauti. Non riesco mai a dire
0: Würster
1: perché li detesto. E quindi non riesco neanche a nominarli.
0: Sì.
1: Platano e riso.
0: Ok, avete tempo, due canzoni e una pubblicità.
1: Esatto.
0: Noi torniamo, voi mandate il titolo della vostra ricetta che unisca riso, platano, Würster e Krauti.
1: E la mandate al diretta@popolarenetwork.it, in questo caso segnando anche il vostro numero di telefono, così vi chiamiamo, oppure un messaggio al 331-6214013.
0: Quattro ingredienti, ripeto, Würster, Krauti, platano e
1: riso.
0: E riso. Pronti? Partiamo.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio.
0: Ascolta Antonino.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Simone Mattarelli, 28 anni, viene trovato il 3 gennaio del 2021 all'interno di una fabbrica, autostrangolato, dopo un inseguimento con sei gazzelle dei carabinieri.
5: Simone è un podcast di Stefano Vergine, giornalista d'inchiesta, che ricostruisce le ultime ore di Simone Mattarelli, le indagini e i tanti punti oscuri di questa storia.
4: Martedì 16 giugno alle 19, Simone verrà presentato in auditorium con l'autore Matteo e il fratello di Simone, l'avvocato Roberta Minotti e Ilaria Cucchi.
5: Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.

0: lo fa.
1: Tutta la
0: punizione. Ma tutta la punizione. La palla a due pedoni.
2: Siamo fortissimi.
0: La palla è per il girotto.
2: L'anticipo di pareti.
3: Piani in aria. Piani in tiro. E gol.
4: Gol. Con l'Italia.
5: Su the dog.
6: Vita gassata ufficiale di Italia 90.

0: Potevo mettere anche questo gol dentro la sigla di Sud Gol.
1: Peccato, non ci sia venuto in mente prima. Oltretutto, ce lo fa notare Marco, ma ovviamente lo sapevamo. Oggi è il compleanno della Giannona nazionale.
0: Lo sapevamo.
1: Sì, perché compie 72 anni.
0: Auguri Gianna!
1: Giannona del
0: auguri.
1: Cuore!
0: Giannona, ti vogliamo bene. Marco, grazie, perché sei stato come Facebook. Sai che ti ricorda quelle cose?
1: Poi
0: una rinciata, cose che è il compleanno di qua. Un saluto anche a Simone che dice: nipotino, senti che musica che ascoltava tuo nonno quando l'Italia partecipava ai mondiali. Già, Simone, stasera funzionerà abbastanza così a livello di playlist.
1: E Davide dice che hanno Norimberga al telefono, non capisco.
0: Non so, sono cose così. Noi intanto siamo a metà di una rubrica che è l'ultimo tappero questa sera in... Per la prima volta da qui a fine stagione funzionerà così, perché siamo su The Goal in versione mondiale. La regola è questa: giocano mentre siamo in onda due squadre, noi prendiamo due ingredienti tipici dei due paesi e ve li diamo in pasto. Oggi non era facile perché c'era Germania Curaçao,
1: esatto.
0: Peraltro 5-1, così aggiorniamo.
1: Esatto, ti stavo dicendo, tra l'altro siamo a 5-1,
0: esatto.
1: Io ho il cuore spezzato, ma vabbè.
0: Ma è così, tra un po' finisce a tennis come credo da previsioni. Gli ingredienti erano Wuster, Kraut,
1: platano
0: e riso,
1: e
0: uno
1: Claudia
0: dice,
1: prontissima,
0: ce l'ha fatta.
1: Ce l'ha fatta.
0: Sigla della
1: vai.
0: Vado, perché no, perché poi riuscire.

0: Ed eccoci qua con, devo dire, una campionessa mondiale, perché oggi i quattro ingredienti di oggi entrano tra le, come dire, combinazioni più complicate da inizio stagione. Complimenti, Claudia!
1: Claudia, sei stata splendida.
0: Claudia, ci sei? No, è caduta la
1: talmente
0: linea.
1: Talmente splendida.
0: Ragazzi, è caduta, la, caduta la linea.
1: Ma adesso
0: La richiameremo immediatamente. Sembrava troppo bello per essere vero, ma ti pare? Va bene, allora facciamo così. Andiamo a recuperare un brano che in qualche modo ci è stato suggerito da un ascoltatore che ci ha scritto. Il vero inno di Francia 98, prima abbiamo ascoltato la Coppa della Vida, in realtà era Tough Thumber dei Chumbawamba. In realtà era colonna sonora di FIFA, credo 98, Road to World Cup, e quindi è un po' come se fosse la stessa cosa. Noi cogliamo la palla al balzo, come si suol dire, e ce l'ascoltiamo. Claudia, rispondici!

0: Allora, premesso che sono deluso.
1: E veramente, no,
0: no, io avevo l'hype. Io avevo l'hype perché c'era il titolo.
1: In realtà il titolo è bellissimo.
0: È così, ragazzi. Il titolo era bello perché erano, cioè, aveva buttato tutto sulle polpettine, che notoriamente
1: Trisi polpettine.
0: Cioè, la polpettina salva tutto. E io ero curiosissimo della ricetta. E purtroppo è diventata irraggiungibile.
1: È diventata irraggiungibile perché sarà tornando da qualche parte, sicuramente.
0: O forse le ha assaggiate.
1: Era in macchina ed è saltata la linea.
0: Non lo so. Io sono rimasto male come dopo la partita. Con la Bosnia. In questo momento però ti è venuta un'idea geniale, cioè vuoi fare tu la ricetta. Non è mai successo, non è mai successo.
1: Ma
0: sei pronta?
1: Devo dirti, ho fatto casino come al solito con i
0: messaggi. Non ti preoccupare, fa niente, è tutto sulle tue spalle.
1: Ma
0: hai deciso che è tutto sulle tue spalle.
1: Ho trovato una ricetta, mi è venuta in mente questa ricetta così, insomma, sai che io sono una divoratrice di polpette.
0: Sei anche una creativa.
1: Io adoro le polpette, cioè mangerei solo polpette. Tipo, sai anche i ristoranti che ti dicono non mangiare le polpette
0: perché ci sono
1: con gli avanzi? Non me ne frega niente, mi piacciono le polpette e le mangio anche ai ristoranti. Quindi ho pensato questa cosa, il platano, oltretutto, sai che ci sono le polpette di platano proprio, è proprio una
0: ricetta a sé stante,
1: sono ricette tipiche messicane, quindi alla fine suppongo che in ogni caso sia buono da fare, sudamericane più che altro, il bolonde verde, tipico della cucina, le polpette di platano, tipiche della cucina. Però non ho guardato quelle.
0: Ma vediamo la tua ricetta.
1: Allora, la mia ricetta è: prendi il platano e la fai sbollentare.
0: Sì.
1: Così facendo ti diventa base come il pane raffermo per fare la polpetta.
0: Sì, sì.
1: Ok? Poi di solito cosa ci metti? Il tritato di carne. Noi abbiamo un orrendo wusterone.
0: Sì.
1: Non facciamo altro che aprirlo. E lo tritiamo un po', tipo così, lo schiacciamo un po' con la forchetta, come se fosse carne trita di
0: buco. Lo vuoi tritare o fare a quadratini che poi rimangono un po' mordicchiosi?
1: Quadratini che schifo.
0: Okay,
1: lo farei proprio con la, con la forchetta, lo cercherei di tritarlo il più possibile.
0: Ok.
1: Per dargli meno la forma del booster che
0: sì,
1: ha, che orrenda.
0: Vabbè.
1: È un po' come mangiare il surimi, è presente? Io il surimi lo chiamo il wuster di mare.
0: Ma io non ce la faccio.
1: Perché tutta quella roba lì un
0: po' ce la posso fare, surimi.
1: Ma anche il wuster.
0: Vabbè, ma torniamo.
1: E poi ho i crauti, e quindi i crauti li spezzetto e vado a fare un impasto di polpette con il platano bollentato che mi fa da base, con il trito di wuster e di crauti, faccio le polpette e le metto al forno. Ho il riso e col riso mi faccio l'accompagnamento. Mi faccio un letto di riso, il riso me lo uso come piatto unico, con le polpette al forno di platano, wuster e kraut.
0: Oppure fai così, guarda, vuoi fare la mossa finale, veramente il troppo che stroppo. Allora, aspetta, tutto giusto fino alle polpette. Tu fai le polpette, le scaldi, il riso non lo... Le hai quasi pronte, le hai praticamente pronte. Il riso non lo usi come accompagnamento.
1: Come lo fai?
0: A questo punto salti e vai ad arancino / arancina. Cioè tu prendi la polpetta già cotta, perché tanto rimane
1: il cuore dentro al riso.
0: E fai il cuore. Metti tutto il riso. Senti che sto sbavando. Metti tutto il riso intorno. Devi mettere uovo e pane, insomma, pan grattato.
1: E fai gli arancini di polpette.
0: Ragazzi,
1: figo!
0: Quindi
1: avete o polpettine tristi
0: con contorno di riso,
1: cioè su piatto, su letto di riso, oppure arancini con surprise.
0: Qui con surprise, che il cuore è una polpetta di crauti, platano,
1: leggera.
0: Io so che nessuno di voi lo proverà, allora lo faremo noi.
1: Ragazzi, noi lo faremo, proveremo. Noi. Cioè. Però negli ultimi 800 gol che la Germania darà al Curaçao potresti potresti onorarle preparando queste fantastiche polpettine.
0: Se avete già a casa tutti gli ingredienti, anche senza prepararle, avete la mia stima. Questo ve lo posso dire. Dobbiamo andare avanti perché c'è un ospite che ci aspetta. Vabbè, dai, da che mondiale arriva questa? Tamarrata

0: Facile indovinare con Ricky Martin, eh? Quando ti parte Pitbull con J-Lo, lì ti perdi. Hai capito? Che mondiale era, Gaia?
1: 2014.
0: Brava.
1: Brasile.
0: È stata bravissima.
1: Brasile
0: anche
1: 2014.
0: Come se nessuno te l'avesse suggerito. Molto brava, molto brava Gaia. Va bene, sono le 20:50, il che vuol dire che, come sempre da queste parti, abbiamo maturato un certo ritardo, ma è con immenso piacere che apriamo quella che di solito sarebbe stata la rubrica dedicata allo sport qui a Sud e Dos, ma questa è Sud e Gol e quindi in qualche modo ne parliamo sempre. Una delle notizie di questi giorni, di questi primi giorni di mondiale è la storia.
1: Dai, dillo con parole tue.
0: No, perché è la storia di Raúl Jiménez. Tra l'altro gioca in casa perché ha esordito col Messico a Città del Messico, all'Azteca, facendo gol tra l'altro, segnando peraltro di testa, perché è interessante la sua storia, perché Raúl Jiménez purtroppo nella sua carriera ha subito un gravissimo infortunio con annessa frattura del cranio. Ha 35 anni in questo momento, è tornato a giocare, ha esordito al mondiale in casa sua, segnando appunto un gol di testa. Per capire come ci si riprende da un infortunio del genere, come si può tornare a giocare, come si può arrivare a giocare un mondiale e magari anche a segnare, abbiamo con noi un grandissimo ritorno, che è quello di Santo Praticò, che
1: è niente proprio di meno che medico chirurgo specializzato in medicina fisica e riabilitazione, ossia fisiatra per dirlo in modo nostro, e in ortopedia, ma oggi è qua in quanto medico sportivo del settore giovanile dell'Atalanta.
0: Ben ritrovato, Santo.
2: Sì, eccoci.
1: Ciao Doc.
2: Buonasera a voi.
0: Eccoci.
2: Buonasera a tutti.
0: È bello perché noi comunque ti prendiamo sempre in storie che iniziano malissimo e spesso finiscono bene. L'ultima volta non era ancora finita bene perché c'era l'infortunio, si parlava delle Olimpiadi e si parlava di infortuni sugli sci sostanzialmente. Qui invece la storia ha già un po' un suo lieto fine. Intanto volevo chiederti che tipo di infortunio è e prima di arrivare a chiederti appunto come ci si fa a riprendere da un infortunio come questo.
2: Ma allora, Jiménez nel 2020 subì uno scontro con David Ruiz quando giocava nel Wolverhampton e che gli fratturò un osso, l'osso temporale, del cranio, e purtroppo gli determinò una emorragia cerebrale. Fu operato d'urgenza e fu salvato. Tornò a giocare dopo ben 9 mesi e non tornò subito alla grande. Ci mise un pochino per tornare. E quando tornò a giocare, come avete visto, ha indossato una speciale banda alla testa, po' diversa dal caschetto che usò l'ex, o meglio l'allenatore dell'Inter, Chivu, o il vecchio portiere, insomma questo gli ha consentito di tornare. È un infortunio un po' particolare, perché può non portare se non una frattura dell'osso, ma può in alcuni casi, interessando bene arterie, determinare emorragie, o in alcuni casi ledere nervi. Questo prende il nome anche di concussione cerebrale.
0: Sì. Allora, la prima domanda che voglio farti è, lo hai detto, ci ha messo un po' a tornare a giocare a certi livelli. Questo secondo te è dovuto all'elemento spavento, che immagino ci sia comunque dopo aver subito un colpo del genere? Si dice, no, anche come modo di dire, si tende un po' a togliere la gamba, quindi a fare un po' meno di quello che si potrebbe, o proprio al fatto che ci voglia un po' di tempo riabilitativo per recuperare certe capacità?
2: Bravo, a me hai posto un'ottima, ottima domanda, perché è importante chiarire questo aspetto. Lui subito dopo l'infortunio fu salvato, ma nel vero senso della parola, dai medici che arrivarono velocemente, perché quell'emorragia più stava lì e più determinava un danno sui nervi. Dopodiché, una volta operato, è rimosso quell'ematoma che dava un problema ai nervi, automaticamente ci serviva del tempo, perché dovevi immaginare che si doveva prosciugare quell'ematoma e i nervi interessati dovevano riprendere piano piano la loro funzione. E questo ci ha impiegato diverso tempo. Ok, dopodiché, ovviamente, è ritornato a giocare, ma ho anche lì un po' di paura, ha determinato il tutto. Per cui le due cose insieme sono state determinanti per tornare a 9 mesi.
1: Ma e senti, la riabilitazione in quei casi come si fa? Cioè, ci sono degli esercizi particolari che si devono fare? O è solo tempo?
2: Esatto. Esatto, no. È importante sapere il tipo di danno che si è determinato. Essendo che ha determinato una frattura dell'osso temporale, quindi ha interessato un'area del cervello, molto spesso il danno è controlaterale. Bisogna piano piano ripristinare i sistemi motori che sono stati danneggiati o le aree che sono state danneggiate e poi successivamente, d'accordo, fatta la riabilitazione ottimale, bisogna ritornare a certi livelli. È chiaro e ovvio che lui ritornerà a giocare perché fortunatamente nessun sistema è stato danneggiato in modo irreparabile e quindi ha ottenuto di nuovo quella che è stata l'idoneità agonistica.
0: Esatto, anche perché questo, no, anche di questa cosa dell'idoneità agonistica si è tornata a parlare recentemente, sì. Dopo il nuovo caso Eriksen di esattamente una settimana fa, tra l'altro, che è tutt'altra cosa, però chiaramente la questione dell'idoneità è un discorso importante. Volevo chiederti, lo hai detto, gioca con una protezione alla testa un po' diversa da quella vista qualche anno fa nei primi 2000 con Peter Cech in porta e Christian Kivu. Volevo chiederti quindi se rimane comunque, tra virgolette, un punto debole dopo aver subito un infortunio del genere, cioè immagino di sì. Quanto è utile una protezione come quella che indossa lui?
2: Sì, rimane un punto debole perché per quanto lui sia stato operato, ovviamente è stato tagliato, d'accordo, e l'artica cranica ha subito un po' di danno. Viene messa per lui una, quella che si chiama headband, cioè sostanzialmente una fascia attorno al... al capo di protezione, perché se avete notato, non so chi ci ha fatto caso, è da un lato più sottile, ma dal lato dove ha avuto l'infortunio è più spessa e tende a proteggerlo, ok? E questo gli consente comunque di avere un po' più di protezione.
0: Perfetto, io ti ringrazio anche per queste delucidazioni. Mi verrebbe da dire che mi auguro che non ci si senta più in sti mondiali, proprio
1: però
0: per
1: magari,
0: questo.
1: Certo.
0: Però magari, esatto, magari per qualche altra cosa
1: altra curiosità
0: positiva.
1: Che non è che, esatto,
0: esatto, ci sono altre
1: in questo campo, che comunque mi viene anche da dire una cosa importantissima: la riabilitazione, importantissima anche il fatto che si siano usati gli strumenti giusti, no, che servono anche per ritornare in campo e tutto, però anche il percorso psicologico immagino che non sia poco, perché io tipo andare a colpire di testa dopo che ho subito una cosa del genere magari ci impiegherei un attimino prima di farlo, no?
2: Esattamente, è fondamentale, perché non basta solo ottenere il massimo dal punto di vista motorio, ma poi è importante perché la cicatrice più grande è quella che rimane dentro di noi, d'accordo? Quindi il supporto psicologico diventa fondamentale per vincere una paura che non è da poco.
1: Infatti
0: simbolicamente il fatto che abbia segnato di testa, secondo me è davvero anche
1: è
0: da questo punto di vista,
1: infatti,
0: no?
1: Da propria idea
0: impressionante
1: di quanto ha fatto per poter ritornare in campo. Perfetto, grazie Doc, e magari ci risentiamo,
0: esatto.
1: Sarà un nostro piacere nel caso informarti per tempo.
2: Grazie a voi, sei gentilissimi, e in bocca al lupo.
0: In bocca al lupo anche a te, ciao Doc.
1: Ciao.
2: A voi un abbraccio.
0: Ciao. Dai, indovina questa di che mondiale è. Hai 3 minuti e 30 da adesso.
1: Senza guardare Google.
0: No.

0: Allora, non ha indovinato, eh. Non ha indovinato nessuno.
1: Stavo dicendo, ma scusami, ma hanno giocato? No. Tipo Irlanda 2000.
0: No, Irlanda 2000 una cippa. Questo era l'altro mondiale di Qatar 2020. Infatti,
1: mi ricordo che c'è stata anche la polemica.
0: Bono, ma che fai l'inno Qatar 2020?
1: Mi ricordo. Hai ragione, ma hai colto in castagna.
0: Sono le 21:03 e nell'ultima parte di Su The Goal, questa versione mondiale di Su The Dos, andiamo
1: in giro un po' per la città, un po' per il paese, a vedere dove stanno dando comunque spazio ai mondiali.
0: E in che modo lo sta facendo.
1: Partiamo da Milano. E partiamo in un locale storico dove tutti noi di Milano siamo stati, lasciando pezzi di cuore, pezzi di fegato e chi più ne ha più ne metta, con sempre lui che ci accoglieva, Fabio.
0: Benvenuto Fabio.
1: Sta dando del vecchio.
0: Non gli hai detto il nome, Fabio del Woodstock.
1: Esatto.
0: Ecco, ciao Fabio.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
1: Stavo dando del vecchio perché ho detto che ci hai accolto tutti.
0: Generazioni.
1: Vabbè.
2: Ho qualche anno anch'io come locale, quindi non sono un ragazzino, però insomma ci difendiamo ancora.
0: Ci difendiamo. E come se ci difendiamo. Esatto. Allora, una delle cose che io sono grande fan del Woodstock, insomma spessissimo sono lì a lasciare dignità e prendere in cambio birre. Una delle cose, seguendovi sui social, che mi ha colpito molto degli ultimi giorni è quel meme in cui da una parte ci sono i mondiali negli Stati Uniti con Army, Ice, gente respinta, e sotto ci sono i mondiali del Woodstock, quindi con la pizza, la birra, le patatine.
1: Esatto.
0: Molto bene, direi. Molto bene. Un ottimo inizio.
2: Lo consigliamo un po' tutti, insomma, no?
0: Esatto, certo. Provare a trovare una chiave perché non tutto venga reso per forza una schifezza, come purtroppo nel mondo sta accadendo. Volevo chiederti, come si è preparato il Woodstock a questi mondiali?
2: Sì, dunque siamo preparati come sempre quando ci sono grandi eventi, soprattutto le partite di calcio. Vabbè, noi facciamo vedere le partite di calcio da lontano 1993, penso, 94, adesso non mi ricordo. E quindi siamo ben attrezzati con televisori dappertutto e riusciamo ad accontentare un po' tutta la clientela. Per questi mondiali ci siamo attrezzati che ovviamente negli orari di apertura serale, ove ci sia la partita importante che trasmette la RAI, siamo presenti e quindi diamo possibilità ai nostri clienti di gustare le nostre specialità e di guardarsi la partita. Devo dire che c'è richiesta, ma non siamo entrati ancora nel momento caldo, perché le prime partite sono un po' così soft, e poi non essendoci l'Italia, indubbiamente questo incide non poco.
1: Quello sicuro, anche se oggi c'era questa, si simpatizza molto per questo Curaçao.
0: È la squadra che hai scelto tu
1: subito. Sì, l'ho scelta io, ma sento che tanti ci hanno scritto anche in tanti che in effetti simpatizzano, ma non è andata bene. 7-1.
0: No, è andata vabbè, ma era abbastanza prevedibile,
1: certo.
0: Invece
1: certo,
0: volevo chiederti perché quest'anno una delle caratteristiche è che molte partite sono ad orari incredibili, quindi
2: questo limita un po', in effetti, perché quando si gioca in Europa indubbiamente sono orari più consoni. In questo caso c'è più difficoltà, perché comunque se inizia a 1 di notte la partita
0: è un problema,
2: a meno che non sia una partita proprio top di cartello, che però ovviamente non è all'inizio del mondiale. Questo non scalda, diciamo, molto la clientela. E poi noi ovviamente per far vedere una partita all'1 deve essere proprio molto molto importante, all'1 di notte, sto dicendo.
0: Certo.
2: Per quanto riguarda quelle delle 10 di sera piuttosto che quella di mezzanotte, ancora si può fare, perché mezzanotte comunque chiude alle 2.
0: Certo.
2: Non è un orario proibitivo. Ripeto, è ovvio che se è una partita non di cartello non scalda molto, quindi si va detto prima.
0: Ma per dire, un Marocco-Brasile di ieri era in cartello?
2: C'è stata richiesta, è venuto qualcuno, essendo poi di sabato sera c'è stata un po' di richiesta, ma non era ancora
0: di quelle
2: calde. Oltretutto per i brasiliani, che ne ho tanti di amici brasiliani che vengono a vedere le partite, è andata bene, perché se fossero venuti sarebbero rimasti un po' delusi.
0: Esatto.
2: Comunque infatti, ieri c'è stata la sorpresa di questo Marocco che gli ha dato filo da torcere.
0: Eh sì, sarà una bella sorpresa, quindi, secondo me, anche sì, in prospettiva.
2: Sì, effettivamente. In prospettiva sì, sì, in effetti, in effetti. E quindi ne vedremo delle belle, dai.
0: Assolutamente. Tra l'altro dicevamo bene che non siano venuti magari ieri tutti i brasiliani, perché poi c'è questa cosa della scaramanzia ai mondiali. Quindi sì, se ho visto la partita in un posto che magari prossima volta no, e invece, cari brasiliani, la prossima la vedete al Buzz, a meno che non sia alle 3 di notte e sia Brasile Haiti, per dire, però magari vi porterà fortuna. Quali sono le prossime, il prossimo calendario delle partite da voi?
2: Ma allora mi cogli un attimino, se mi dai un secondo.
0: Certo, certo che ti do un secondo, è il bello della diretta.
2: È il bello della diretta.
0: Esatto, allora, esatto.
2: Allora niente, vabbè, stasera ci hanno chiesto, c'è un tavolo che è venuto apposta per vedere Olanda-Giappone.
0: Ok, grande.
2: Inizia alle 22, probabilmente perché comunque qualcuno è simpatizzante dell'Olanda e quindi
0: esatto,
2: non ho visto, ho chiamandola, quindi non credo che siano.
0: Non sono giapponese, non sono giapponese. Esatto, esatto.
2: Poi domani sera abbiamo Belgio-Egitto, che anche qui
0: bella,
2: non sono due grandi squadre, però magari ci danno delle grandi sorprese.
0: Sì, può essere.
2: E poi entriamo invece, penso, in una situazione già più importante, il 16 giugno, che è dopodomani alle 21, quindi un orario consono, e c'è Francia-Senegal.
0: È vero, quella è bella.
2: I galletti scaldano sempre, danno sempre molta curiosità.
0: Sì, sì, sì.
2: Poi andando avanti comincia a giocare anche l'Inghilterra il giorno dopo, insomma, cominciamo a entrare, e tutte sono in orario abbastanza buono, perché tra le 21 e le 22 comunque sono in un orario di cena o giù di lì, capito?
0: Assolutamente.
2: Questo è importante, questo è importante. E confidiamo nella ricerca di divertimento da parte della clientela, anche che, se ripeto, avendo vissuto altre situazioni con i nostri colori, con l'Italia, con gli europei, con i mondiali, manca
0: certo,
2: qualcosa.
0: Certo.
2: Siamo un po' tutti un po' tristi.
0: Sì, quella cosa lì, però ci dobbiamo fare.
1: Dobbiamo adeguare, fare così.
2: Ma lo vediamo un po' con distacco, perché c'era molta più richiesta. Anche allora, quando partecipava l'Italia, comunque le altre partite erano seguite, perché c'era un po' più di. E qui sembra che vogliamo un attimino dire
0: non ci interessa,
1: non ci interessa, infatti.
2: Perché siamo un po' tristi, è per quello.
0: È
2: vabbè.
0: Così, è così.
1: E senti, un menù tipico sia per la partita, quella delle, magari come quella che c'era stata oggi, delle 19 o quella delle 22?
0: Cioè, un menù da 19 e uno da 22,
1: esatto,
0: per guardare la partita.
2: 19 o 19 ti bevi quelle birre che oltretutto sono in un orario di sconto da noi, tipo un happy hour, enjoy beer si chiama. E in quel momento si gustano qualche birra in più con qualche stuzzicheria,
0: mm-hmm,
2: per arrivare poi alla cena, che qualcuno può mangiarsi un hamburger o una pizza, che sono i nostri, diciamo, piatti principali.
1: Cavalli di battaglia del
0: Se posso dire
2: battaglia, poi li conoscete sicuramente.
1: Sì, esattamente.
2: So che venite spesso.
0: Brava, brava. Esatto. Piatto forte abruzzese, questo ve lo dovete segnare.
2: Sei molto preparato.
0: Sono molto, molto
1: certo,
0: preparato.
1: Anzi, una volta dovremmo anche andare.
2: C'è la porzione abbondante che solletica molto, perché poi quando si arriva a una certa ora,
0: esatto.
1: Soprattutto noi che veniamo, che ora abbiamo mangiato prima.
2: Oltretutto adesso abbiamo anche, in questo periodo abbiamo messo anche una birra artigianale con del leggero peperoncino dentro.
0: Beh, vabbè.
2: È legata con l'abruzzese e la morte.
0: Perfetto.
2: Io ve lo dico, poi
0: esatto. L'abruzzese è una pizza, per chi è a casa e non lo sapesse, da provare se non
1: molto
0: l'avete ancora
1: buona.
0: Fatto. Noi tutte le domeniche finiamo qui alle 21:30, la prossima probabilmente veniamo direttamente.
1: Potremmo venire direttamente da voi Fabio,
0: esatto,
1: dopo la puntata.
2: Ci siamo ad accogliervi senza problemi.
0: Grande.
1: Un abbraccio.
0: Grazie mille
1: Fabio,
2: ma
1: buona
2: grazie a voi,
1: serata.
2: Grazie a voi per l'invito e per la chiacchierata, vi aspettiamo allora. E un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie mille Fabio.
1: Ciao Fabio.
0: Un abbraccio.
2: Ciao.
0: Allora, ci hanno corretto e hanno ragione.
1: Hanno corretto grande orgoglio, sì. Hai sbagliato.
0: Ma sai perché è grande orgoglio, tra l'altro? Perché la canzone di prima era l'inno dell'europeo che abbiamo vinto, quel fuoco di paglia del 2020.
1: Quindi, ciao, volevo informarvi che la canzone di Bono non era dei mondiali 2022 del Qatar, ma quelli di Euro 2020, quando vinse l'Italia. Buona serata. Tu hai risposto dicendo bravissimo.
0: Ma era una bravissima.
1: Ma era una bravissima? No, tu sei corretto, bravissima, perché il numero era di Valentina, sì. Ma Valentina ci risponde: andava bene, bravissimo, perché ti ha mandato il messaggio quel pisquanazzo del tredicenne di mio figlio, segnato dal fatto che non ha mai visto un mondiale con l'Italia.
0: Quindi dice: quindi lui, quelli non lo so, abbiamo vinto. Quello.
1: Un abbraccio,
0: un abbraccione a quel pisquanazzo.
1: Ti abbracciamo anche noi.
0: Beh, ma questo allora?
1: Allora, questo pisquanazzo che cos'è? Vieni qui.

0: Sono le 21:13 minuti, siete all'ascolto di Su The Goal, quella costola di Su The Dos che vi accompagnerà da qui alla fine della stagione. Sostanzialmente Su The Dos as we know it, la stagione è finita praticamente, è iniziato Su The Goal e fino a fine stagione è così. Poi chissà se l'anno prossimo ci rinnovano noi due, c'è questa cosa di...
1: Magari non ci rinnovano.
0: Ma ti pare che ci rinnovano? Stagione da cialtroni.
1: Cialtrone come noi, cosa vuoi che ci
0: Nel caso ci mancherete
1: io
0: molto.
1: Io mi preparo già bello. Le domeniche sere per andare fuori ogni sera.
0: Sì, con me, perché ormai c'è questa cosa, c'è questa abitudine.
1: Non ci potremo mai separare.
0: Io ti passo a prendere la domenica sera e andiamo a fare gli ignoranti da qualche
1: parte. Mangeremo lo stesso alle 10:30.
0: Sì, per una questione di abitudine. Cioè, l'unica cosa, ormai lo faremo a prescindere, la differenza è che quest'anno hanno fatto questo errore di metterci davanti un microfono e questo è quello che è successo. Comunque, questo era il vero inno di quella roba.
1: Stesso studio, anche quest'altro. Esatto.
0: Per chiuderci in due studi diversi, capito? Ma tu l'hai visto Nostrini prima?
1: Nostrini l'ho visto.
0: Sai che io no? Oggi non ho visto Nostrini.
1: Perché eri impegnato? Sai perché? Perché eri impegnato a fare la sigla. No,
0: di quel capolavoro della sigla.
1: Esatto. Che, allora, devo dirti la verità, sono molto indecisa perché ci sono arrivati un po' di messaggi di gente collegata dopo e che ha detto che non ha potuto sentirla. Quasi.
0: Alla fine la mettiamo.
1: Alla fine, secondo me, dovremmo metterla perché veramente merita.
0: Sì, no, alla fine la mettiamo sicuramente. Intanto, però, visto che si parlava di inni di europei e mondiali, io devo dire sono abbastanza sorpreso per questa cosa, perché ci scrive Giovanni e dice: ma allora vale anche La gente vuole il gol di Euro 96, che era l'inno di Elio e le storie tese di Euro 96. E incredibilmente, te lo giuro, oggi mentre venivo a prenderti, perché questa è una nostra abitudine della domenica,
1: certo,
0: esco, passo a...
1: Perché Gaia sui mezzi.
0: È Gaia su...
1: Tranne quando viene in radio.
0: Esatto.
1: Sul mezzo di villaggi.
0: C'è la limo che viene a prendere.
1: Gaia sul mezzo dei villaggi. Esatto.
0: Ero andato a prendere la limousine in garage e mentre aprivo il garage pensavo: ma quella canzone lì, di chissà perché voglio recuperarla, non me la cantavo nella testa, non mi ricordavo a quale evento calcistico internazionale fosse legato. Io pensavo addirittura fosse il mondiale del 2006, che poi insomma abbiamo trionfato, invece no, perché come ci dice giustamente
1: Giovanni
0: è di Euro 96. A questo punto, Giovanni, abbiamo un po' di tempo, perché non accontentarti? Tu te la ricordi questa? Vediamo se... Guardate, non fa ancora così ridere.
1: No, ma mi fa ridere perché però... la ricordo.

0: Adesso sono partite tutte le richieste.
1: Certo, non è che Elio.
0: Ma allora nessuno allo stadio? Sì, ma non è che posso pagare la SIAE di Elio solo io, voglio dire, e anche delle storie tese. Va bene, messa una, poi dato che su De Gaulle abbiamo detto arriverà a fine stagione, quando faremo come alle medie la pizzata, facciamo sta cosa.
1: Facciamo la pizzata.
0: Cioè la buttiamo lì. Allora, sono 8 minuti, vediamo. No, segniamoceli noi, come si fa proprio con... Oh, chi è che viene?
1: Ah, diciamo se che noi ci mettiamo a disposizione... No, noi andiamo.
0: No, se noi, finita l'ultima, tra due settimane, due settimane da oggi.
1: 28 giugno.
0: Domenica 28 giugno, finita la puntata, pigliamo e andiamo da Woodstock. Venite con noi a fare una pizzata. Per quanti dobbiamo prenotare? Fateci sapere.
1: 3-1-6-2-4-0-1-3.
0: E noi prenotiamo un tavolo. Ci vediamo la partita che c'è. Magari Haiti, Giappone. Guardiamo Haiti, Giappone.
1: Oltretutto, io arriverò dritta dritta con la domenica dal Brennero. È aperto il Brennero, secondo te, il 28 di giugno?
0: Lo chiudono per te il Brennero.
1: No, sai che ci sono le chiusure.
0: Cosa fai in Germania? Sì, cosa fai in Germania? Vabbè, lavoro in Germania.
1: Vado via il 26 e il 27.
0: Allora, fateci sapere se vi va.
1: Brennero aperto. Fatemi sapere.
0: Questo fate un'informazione tecnica per Gaia. Se volete venire a fare la pizzata di classe,
1: dai,
0: ce lo dite il 28 giugno, prendiamo e traslochiamo tutti subito dopo la puntata da Woodstock a mangiare abruzzesi. Non nel senso di esseri umani, proprio pizze, come se non ci fosse un domani.
1: Io però non berrò la birra. Fabio si ricorderà che io sono la rompiballe che non
0: perché
1: bevo
0: non bevi la birra. Tu cioè, torni dalla Germania senza.
1: Non mi piace la birra.
0: Cosa vuoi fare in Germania? Manda qualcun altro in trasferta. Sì, proprio a prezzi notoriamente, vabbè, cioè proprio la trasferta sbagliata,
1: esatto,
0: vabbè. Senti, sono le 21:22, io l'ho evocato perché ero preoccupato e Nostrini si è manifestato.
1: Nostrini
0: tre
1: ha
0: rime
1: risposto.
0: In una frase
2: sono apparso.
0: Sei apparso, benvenuto Nostrini, ben ritrovato. Fuori onda si parlava perché abbiamo lanciato un quesito che poi abbiamo abbandonato subito nel disinteresse in primis nostro, cioè quale squadra, visto che il mondiale è un po' così. E quale squadra si simpatizza? E tu hai detto, boh, andando così a caso,
1: a sentimento,
0: okay. Dicevi Norvegia,
2: ma sì. Io no, sai, forse qualcuno degli ascoltatori e delle ascoltatrici sanno che io col football non vado molto in sintonia. Però non so neanche quali squadre a momenti partecipano, giusto?
0: Anche perché sono 190 da quest'anno, ecco. Cioè ti posso dire chi non partecipa, ma è facile.
2: Facciamo prima.
0: Sì, esatto.
2: Ma credo di saperlo.
0: Esatto.
2: Forse rispondo a questa domanda.
0: Questa sarà facile.
1: Comunque tu non sai quali sono le squadre che giocheranno questi mondiali, ma meglio di Pardo che non sapevano che ci fossero i mondiali.
0: Beh, vabbè,
1: perché ho detto, Pierre, dai, Pardo,
0: un passo avanti. Era un passo avanti, lui è un passo avanti. Comunque, dicevi tu, lo chiami football ed è una delle robe che si sta dibattendo questi giorni, perché uno dei tre paesi è gli Stati Uniti d'America, ecco, tra le tante robe che loro devono fare, no? C'è tra i tanti corretti per cioè auto imbarazzanti che stanno girando dei vari tifosi, quello degli Stati Uniti, sono loro che cantano, scandiscono It's called soccer ed esultano. Cioè dicono si chiama soccer ed esultano. Vabbè, contenti voi, c'è cioè, rinominato. Sappiate che non funziona così. Quelli che lo hanno inventato lo chiamano in un altro modo, per cui voglio dire, fatevene una ragione.
2: Beh, ma sai, il football statunitense è una degenerazione assoluta del rugby, quindi non lo considero nemmeno.
0: Bravo, mi piace quando entri delicato in questi argomenti.
2: A piedi uniti.
0: Esatto, a piedi uniti.
2: Placando immediatamente.
0: A questo punto tu hai dichiarato, Gaia ha dichiarato Curaçao per
1: Curaçao.
0: Così, squadra del tuo Curaçao. Io devo ancora dichiarare, forse alla fine dichiaro... Sai perché? Io dichiaro Bosnia, perché probabilmente durerà poco e secondo me dai sedicesimi posso migrare su un'altra squadra, che su un'altra compagine. Invece secondo me la Norvegia potrebbe, cioè secondo me hai beccato la generazione giusta, è una di quelle che nelle, diciamo, nelle qualificazioni ci ha fatto un mazzo così, andata e ritorno. Ti stupisce quello. Anche questo
2: sì.
0: Abbastanza poco.
2: Devo dire che nelle notti insonni ieri sera ho visto il primo tempo di Marocco-Brasile,
0: ragazzi,
2: e non ci credevo quello che vedevo.
0: Ragazzi, Marocco è cresciuto,
2: Sì, il gol di cucchiaio straordinario, devo
0: veramente
2: dire.
0: Bello. Sì. Poi sai fare un gol di cucchiaio così comunque al Brasile, cioè
2: esatto.
0: Insomma è una di quelle cose che comincia a prendere e portare a casa. premesso che adesso io mi farò una piccola playlist di canzoni della Bosnia Erzegovina finché non le eliminano.
1: Certo.
0: Mi raccomando, Nostrini.
2: Cercherò di sostenerti in questo.
0: No, tu sostieni la Norvegia. Porta in onda un brano della tradizione.
2: Hai voglia.
0: La tradizione norvegese, la mitologia norrena, tutte voi che non abbia a livello popolare. Cioè, fammi un esempio di cioè, che tipo di tradizione musicale popolare c'è da quelle parti?
2: Beh, a parte quello che è un po' nei paesi baltici una situazione, c'è una danza che è la polska, che non è la polka, la polska. E poi fondamentalmente vi sono degli strumenti che ritrovi sia in Svezia, sia nei paesi baltici, in Finlandia, la nickelharp. Violini, sono poi dei violini particolari che hanno le corde di risonanza, vi sono molte cose in questo senso. E poi vi è la cultura Sami che sovrasta il mondo del nord Europa. I Sami sono quelli che noi chiamiamo volgarmente lapponi,
0: certo.
2: Ma è una titolazione dispregiativa, si chiamano Sami. Ma fondamentalmente poi hanno una capacità, usano anche lo scacciapensieri in tutto.
0: Capito.
2: Il nord Europa, giusto? Ma questo è uno strumento che troviamo anche in Giappone, in Malesia.
0: Tu Gaia, pensavi di beccare in castagna?
1: Mai.
0: E quindi io ve lo dico, tra un minuto e 50 inizia la sacca del diavolo, preparatevi, perché magari oggi no, perché non l'aveva pronto, ma se settimana prossima ci sarà un inserto pro Norvegia, cioè per simpatia.
2: Guarda, c'è anche stasera.
0: Ecco, visto, grande.
2: Però è appunto sui Sami.
0: Bene, molto bene. Abbiamo un po' di prenotazioni per andare alla pizzata di settimana prossima. Tu ci raggiungerai alla fine della sacca del diavolo.
2: Certo.
0: No, tra due settimane, l'ultima puntata.
1: Su Del Gol. È la domenica 28 e abbiamo già un po' di prenotazioni.
0: Bene, continuate così, fateci sapere. Ti lasciamo andare che se no non raggiungi in tempo lo studio. Gaia, com'è andata la prima puntata di Su Del Gol?
1: Ah, benissimo.
0: Bene.
1: Però mi stanno spezzando il cuore.
0: Perché?
1: Gli ascoltatori, perché mi dicono che non si pronuncia Curaçao.
0: Certo. Si pronuncia Curaçao.
1: Curaçao.
0: Qualcosa del
1: genere. Curaçao. Io tipo il Curaçao. Invece è Curaçao, dai, Curaçao.
0: Ma certo che Curaçao.
1: Lasciatemi dire Curaçao.
0: Se non vi è bastato, torniamo domenica prossima.
1: No, ma è stata
0: prossima,
1: carina, però, è chi mi ha scritto.
0: No, ma certo, siete tutti.
1: Col dubbio che si pronunci, ma c'è ragione sicuramente.
0: Posso? Mi hai interrotto sul saluto?
1: Scusa,
0: sono rimasto così.
1: Parlavo con
0: noi, se non vi è bastato, torniamo settimana prossima a partire dalle 19:45 con una nuova puntata di questo format incredibile che dura tre puntate prima della fine della stagione invernale di Radio Popolare, che è Su The Goal. E poi andremo a festeggiare tra due settimane il finalone. Un saluto da Matteo Villacci
1: e da Gaia Grassi.
0: Sta Su The
2: Goal.
3: Lunedì 15 giugno alle 21:30 sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare un'altra grande serata di teatro del Suggeritore Nightlife. Va in scena il Rifiuto dei Rifiuti, spettacolo di e con Nora Piccetti dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi, che con tanti altri attivisti prese parte al presidio di Buscate contro le discariche abusive nel 1991. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare, sulla pagina del Suggeritore Nightlife, e ricordatevi che dalle 20 c'è l'aperitivo e il DJ set.
4: Oisa! Oisa! Moise!

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale, di cultura e musica popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini. Buonasera a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici. E a quanti si sono sintonizzati in questo momento sulle frequenze e le onde radiofoniche di Radio Popolare, Radio Popolare Network.

Eccomi con voi ancora questa domenica, come sempre solito. Per un altro viaggio sonoro. E questa sera devo dire che ho molta musica da farvi sentire. Anche questa sera rimarrò come punto di riferimento sulla musica iberica, ma seguendo un filo sonoro tematico andremo per altre vie poi successivamente.

E queste vie voglio farvi ascoltare anche brani che fanno riferimento da altri mondi musicali, ma con un punto sostanziale, sociale, politico, culturale, che è la guerra, e in particolar modo quella che si sta vivendo, una di quelle che si sta vivendo, ma che sta portando nell'altrove decine di migliaia e migliaia di persone. Quindi quello che succede è quello che è successo in quel di Gaza. E al di là di questo fondamentale punto di riferimento, un altro sarà uno strumento che vi apparirà un po' strano come filo conduttore, che è la cornamusa.

o comunque strumenti affini, strumenti sempre ad ance. E parto dalle Euskadi, vale a dire dei Paesi Baschi. Loro sono il gruppo degli Alboka, e Alboka è uno strumento d'Euskadi fatto con le corna di bovino. Uno strumento a doppia ancia che in questi territori ha sostituito nel corso dei secoli strumenti come altre forme di strumenti ad ancia doppia, tipo le bombarde, la ciaramella, la zurna e le varie forme che questo strumento, che è diffuso dall'Occidente all'Oriente estremo. E questo gruppo ha portato con sé come nome, come indicazione di se stesso, il nome di questo strumento d'Euskadi, Alboka. L'album da cui prendo questo brano molto efficace si chiama Bibesulur. E cerco di non citarvi, perché devo dire che l'Euskadi è una lingua molto complicata, molto difficile. Però ci provo. Irekianka Ozak, questo è il titolo del brano, ma forse è meglio ascoltarlo. E si parte per questa puntata.

Il primo brano era il gruppo degli Alboca dall'Euskadi. E il secondo brano, sicuramente più conosciuto, Bok e Spok, scritto, musicato, arrangiato, rivisto e composto dal grande, mitico Kepa Junkera, suonatore di Trikitisha. Che cos'è la Trikitisha? Non è altro che l'organetto diatonico basco, strumento che per un doppio filare, anzi per una fila se non ricordo male, aggiunta di tasti sulla melodia, diventa trikitisha, perché in basco si dice trikitika. Ma questo strumento arriva dall'emigrazione italiana a metà del 1800, nella costruzione delle ferrovie tra le montagne basche. Arrivarono molti lavoratori del nostro paese, in particolar modo dalle aree trentine, dove era diffuso l'organetto diatonico, che fu portato dai lavoratori italici che parteciparono e diedero vita, insomma, alla costruzione delle ferrovie.

come strumento fu assolutamente preso e appassionò la gente basca, adottando le melodie e i suoni della tradizione popolare d'Euskadi, man mano evolvendosi secondo il proprio gusto, il proprio suono, ricordando per l'appunto l'alboca, e spesso accompagnato dal tamburello a cornice, la pandereta. Bokeh Spokeh è un brano che è diventato famoso, peraltro con l'ausilio, la collaborazione di voci, di canti che vengono nel brano che vi ho fatto ascoltare. Sono state inserite le voci di un ensemble corale che viene da Donostia, dall'Albania, e dal trio Bulgarka, quindi dalla Bulgaria, le voci femminili. Kepa ha lavorato con tantissimi musicisti, l'elenco è veramente lungo, e tra i più noti di quello che è il mondo, come dire, della world o folk revival music o new trad music. Dal 2018 purtroppo un ictus ha fermato il lavoro strumentale di Kepa Junkera, ma continua nell'organizzazione e nella promozione che lui costantemente, anche nella sua menomazione, nell'uso dello strumento della trichitiscia, però continua, e sono molte le produzioni sonore che ha elaborato nel corso di questi ultimi anni. Io vi dicevo che c'è un filo che abbiamo sentito, l'alboca, quindi uno strumento peraltro che si suona con il metodo del fiato circolare, e rimango nei Paesi Baschi con questo musicista che è una delle nuove leve della trichitiscia in Euskadi, vale a dire Xabi Aburunzaga, penso di averlo pronunciato bene perché ho qualche difficoltà con il basco, ve lo confesso, ma molto meno in quello che è il testo molto accattivante, molto drammatico che ha elaborato Xabi, che con il suo trichitiscia nell'ultimo lavoro discografico che ha fatto, che si chiama non a caso Basque, ma che in realtà elabora tutta una serie di brani che viaggiano non soltanto nel revival folk d'Euskadi, ma fondamentalmente raggiunge altre situazioni, e una di queste situazioni è questa canzone dedicata agli elementi drammatici del mondo della guerra a Gaza, e il titolo del brano che adesso sentirete tradotto diciamo in italiano è sempre nel cuore questi bambini di Gaza, sostanzialmente. Ovviamente il tutto è cantato non certo in italiano, men che meno in spagnolo, ma bensì in basco. E nel Carason Parra Siempre, e lui è appunto Xabi Aburunzaga, e con questo suo brano che vi vado a far ascoltare.

Lui, quello che avete ascoltato all'organetto diatonico con qualche profumo legato alla musica irlandese, in realtà è un basco, Xabi Aburuzaga, dal suo album Basque, ed è una canzone dedicata alla Palestina, al mondo palestinese, a quello che sta succedendo. E il titolo è Nel cuore per sempre. Potremmo aprire qualche argomento, visto queste influenze, questi profumi irlandesi, sulla solidarietà degli irlandesi al mondo palestinese. Ma al di là dei governi, che sicuramente in questo periodo si sono dimostrati e si dimostrano tuttora sordi, muti e ciechi di fronte a questa incredibile situazione. E al di là di queste, appunto, questi governi, c'è la gente, ci siamo noi con il nostro apporto solidale, qualunque esso sia dato, com'è questa canzone che porta il titolo di Stella di Gaza, che viene da un gigante della musica cretese, quindi dalla Grecia, che per la questione della flottiglia si è ben dimostrata, ma non tutti, fortunatamente. E Stelio Petrakis è un gigantesco musicista, suonatore di lira, il violino a gamba, caratteristico e del mondo dell'isola di Creta. Con questo canto che assomiglia quasi a una preghiera, e anche in questo caso parla delle tenebre sopra Gaza, ma dove risplende una stella. Vi faccio sentire questo brano che viene dall'ultimo lavoro discografico di Stelios Petrakis, Stella di Gaza.

Di fronte alla tavola nera, alle nuvole nere del dolore, esiste un filo d'argento che solca il cielo. Questo un po' sommando la lettura del testo di Stella di Gaza, il canto che avete sentito, elaborato da Stelio Petrakis, scritto da suo fratello Gabriel Petrakis e da cantato da Georgis Xyloris, scusate, uno degli interpreti, al di là della mia pronuncia sgrammaticata, uno degli interpreti più importanti del canto dell'isola di Creta per quanto riguarda la tradizione revival folk cretese. Bene, entrati dentro in questa dimensione, vado da un'altra parte del mondo, di questo antico mondo, per presentarvi e farvi ascoltare un altro brano che ha nella dimensione della logica, della pace, del ritrovare una dimensione meditativa, di riflessione, e vado nel nord Europa.

Quindi Sari, uno dei maggiori interpreti e importanti ricercatori, studiosi e cantanti del mondo Sami, quindi di quello che noi conosciamo più volgarmente come il mondo della gente lappone, i Sami per appunto. Vini Saari è un musicista, un compositore che da tantissimi anni lavora sull'interpretazione vocale del canto joik, del canto dei Sami. Anche in questo caso lo troviamo collaboratore di tantissimi musicisti, uno fra i tanti, anche per la sua rinomata conoscenza in un pubblico molto più vasto, che raccoglie anche il mondo del jazz, di Angar Barek. In questo caso, quando ascolterete il brano, qui esistono due altri viaggiatori del suono, che sono Tapani Rinne, che è un sassofonista, un sound designer, insieme alla voce della cantante giapponese Kiriloya. Kirilola, scusate. Persona conosciuta nel suo paese per le sue elaborazioni teatrali, musicali, in particolar modo questo spettacolo che è rimasto in produzione per lungo tempo a Tokyo, spettacolo che porta il titolo di White Tiger Moonlight. L'incontro di queste tre figure di compositori e esecutori ha portato all'album Igvo. Per la Roccadillo Records. Questo album è un album non semplice da ascoltare, un album di canto, di musica, di espressività minimalista, astratta per certi versi, profondamente di ascolto meditativo, sfugge anche a una certa interpretazione letterale, perché non esistono testi, ma esiste l'esecuzione di suoni, di voce e di intonazione che rendono l'esecuzione estremamente emotiva. Ve ne renderete conto in questo brano che porta il titolo La macchina della pace e gli anelli della terra, ed è un brano, ripeto, da ascoltare con molta attenzione, da accogliere con quel senso, potremmo dire, chiudendo gli occhi, e dare il via a una dimensione, per quanto di qualche minuto, a una tensione emotiva interiore. Ed è un lavoro su cui Wim Saari ha sempre lavorato, cercando di dare quella tensione, quell'emotività di pensiero che soltanto il mondo della musica del joy, che è del mondo della musica dei Sami, ci riporta alla nostra realtà telematica. Bene, io vi lascio con loro, vi lascio con Wim Saari, Tapani Rinne al sax e alla voce del cantante giapponese Kirilola, e vi lascio con loro qui dai microfoni di Radio Popolare, Radio Popolare Network, e dalla Sacca del Diavolo, del vostro Giancarlo Nostrini.

Un lato oscuro di cui si parla sempre poco è l'espressività del mondo delle donne, della loro realtà. Mercedes Peón, etnomusicologa gallega. Fin da piccola è rimasta affascinata dal modo di cantare delle donne anziane con la pandereta. E qui racconta non solo la sua memoria, ma la rielaborazione del canto alla pandereta gallega.

Dimensione del canto della Galizia, rivisto e riproposto da Mercedes Peon, grande etnomusicologa, suonatrice di cornamusa, di gaita galliega, quindi di cornamusa galiziana. Gaita ha un'origine probabilmente slavo-ottomano, che fondamentalmente ha come dimensione la figura del sacco di capra, sostanzialmente la capra che suona. Detto questo, anche le formule di battito della percussione al tamburo e anche dell'esecuzione vocale molto ricorda anche un collegamento verso il sud della penisola iberica e va oltre lo stretto di Gibilterra. Sicuramente nelle forme più arcaiche, come nel canto asturiano, il gallego e anche basco, il cantabrico, troviamo queste similitudini, queste analogie sonore che vengono espresse qui in maniera magica e contemporanea da Mercedes Peon dal suo album Airu. Detto questo, vado a trovare un altro punto di connessione sempre con la cornamusa, anche in questo caso un'altra gaita, quella asturiana, elettrificata, di un altro gigante di questo strumento, vale a dire Evia, che tutti conoscono per un brano diventato famoso perché faceva da cornice a una pubblicità di autovetture europee. Ma io voglio farvi ascoltare questo brano, che è ispirato dall'uso della cornamusa più contemporanea a quella di formazione organologica scozzese, ma come strumento la cornamusa è diffusa in tutto quelle che sono i paesi che si affacciano sul Golfo Persico, dagli paesi Arabi Uniti, piuttosto che dall'Oman, piuttosto che dall'Iran sud-occidentale, dalla Giordania e ovviamente più recentemente riutilizzando le cornamuse di questo territorio che portano come nome Neya Ban, che poi hanno una struttura organologica diversa dalle cornamuse scozzesi, ma che le melodie vengono dalla tradizione popolare di questi territori, di queste comunità, e anche il mondo palestinese porta con sé le melodie che fondamentalmente sono per il Neyer Gul, cioè questo doppio flauto che di fatto è uno strumento imparentato con le launeddas sarde, insomma uno strumento prettamente mediterraneo, ma che troviamo in tutto, generalmente in tutto il mondo medio orientale, e le melodie vengono a prendersi da questi strumenti. E Evia, in un suo viaggio a Petra, ha deciso di comporre questo brano con la sua gaita asturiana elettrificata e porta il titolo di Tanzila. Vediamo se parte, eh?

E adesso una registrazione, si suol dire, sul campo. Un suonatore di Ergul che però ha in mano una cornamusa e durante la festa che si è tenuta qualche anno fa ad Atlanta per il Festival Arabo, musicisti palestinesi, cantori improvvisati in un coro accompagnano questo suonatore di cornamusa con questo canto che molto probabilmente, se non ho individuato male, è un canto di festa, di nozze, che con analogie ritroviamo anche da altre parti di Medio Orientale.

Su queste battute sonore il vostro Giancarlo Nostrini, la sacca del diavolo, vi ringrazia di averlo seguito fino alla fine di questa puntata sulla sacca del diavolo. Molto vi ha ancora da dire e da raccontare. Ecco l'Argul. Però per il momento bisogna fermarsi e l'appuntamento è a domenica prossima alle 21.30, come sempre ogni domenica, dalle frequenze di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Am raccomandi ragazzi, sento un domani cacaoin, passe una buona semana. Am raccomandi, febel. E se sento un, pulla sport al sac dal diavolo. Saluti ragazzi e ragazzi. Ciao ciao.

0: Martedì 16 giugno alle 5 del pomeriggio. Al momento non sappiamo dirvi che temperatura ci sarà, né quale entusiasmo questo annuncio porterà nei vostri cuori. Comunque è giugno, fa caldo e avreste preferito altro. Ma martedì 16, alle 17, in via Learo 5, nell'auditorium di Radio Popolare, c'è l'assemblea degli azionisti di RPSPA per l'approvazione del bilancio. Cosa vi aspettavate? Un concerto dei Pink Floyd?
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. La firma del memorandum in bilico dopo gli attacchi israeliani su Beirut. Donald Trump rimane ottimista, conferma una firma digitale dell'intesa con l'Iran oggi e di persona tra una settimana. E intanto condanna gli attacchi di Netanyahu. Da Teheran arrivano minacce di ritorsione per l'attacco contro il Libano. Il femminicidio non deve essere un reato. Al lavoro a 14 anni, immigranti non oltre il 4% della popolazione. Queste altre posizioni che parlano anche agli elettori di Meloni. Con un programma di partito reazionario si conclude la costituente di Futuro Nazionale di Vannacci a Roma. Mentre in Svizzera ha vinto il no nel voto che chiedeva di mettere un limite alla popolazione, con obiettivi anti-immigrazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La firma dell'intesa per il cessato il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran non c'è ancora stata. Era stata annunciata per oggi, ma la situazione è già difficile. Si sono aggiunti nuovi attacchi israeliani in Libano, a Beirut e nel sud del paese. Donald Trump è rimasto comunque ottimista e ha garantito che l'accordo sarà firmato oggi a distanza e tra una settimana di persona, da qualche parte in Europa, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Ma quali sono per il momento le posizioni iraniane? Sentiamo il servizio di Farihan Sabai.
1: I falchi di Teheran avevano criticato il team di negoziatori iraniani nei colloqui con gli Stati Uniti. Erano così emerse spaccature all'interno dell'establishment iraniano, con i falchi che criticano aspramente i dettagli trapelati del potenziale accordo tra Stati Uniti e Iran e spingono per una linea più dura. Oggi a prendere la parola in Iran è stato il presidente riformatore Massoud Pezeshkian. In un incontro con i dirigenti dei media, il presidente iraniano dichiara che il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha concluso che si debba perseguire la via del dialogo ed è questo organo, insieme al leader supremo Mojtaba Khamenei, ad avere la responsabilità riguardanti la guerra e i negoziati. Il presidente iraniano auspica quindi unità e coesione nazionale. Oggi sono queste le priorità della Repubblica Islamica. Tutti i gruppi politici dovrebbero sentirsi in dovere di seguire le decisioni del leader supremo Khamenei, ha detto Pezeshkian. Del memorandum d'intesa in fase di stesura tra Stati Uniti e Iran hanno discusso oggi anche il presidente statunitense Trump e il russo Vladimir Putin nel corso di una telefonata in occasione dell'80° compleanno di Trump. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: E dopo l'attacco israeliano in Libano, nella zona sud di Beirut, in cui sono state uccise 3 persone, l'Iran ha minacciato Tel Aviv di ritorsioni. Per il ministro degli esteri iraniano si tratta di un attacco che viola il cessate il fuoco firmato ad aprile tra Stati Uniti e Iran, mentre il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale di Teheran ha annunciato una risposta imminente e ha chiuso lo spazio aereo nella parte occidentale del paese, mentre Donald Trump ha chiamato Netanyahu per chiedere spiegazioni dopo che in giornata aveva già condannato l'azione. Non si sarebbe dovuto verificare, aveva scritto sui social il presidente degli Stati Uniti. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista.
2: Sicuramente Netanyahu prenderà qualsiasi occasione per dire che sono stati gli altri e Hezbollah a provocare. Non c'è dubbio, perché a lui questo accordo non sta bene. Voleva andare avanti con la guerra ancora per qualche mese, possibilmente, forse arrivare anche a quello che lui sogna, che è un cambiamento di regime in Iran. Se riesce a far saltare l'idea che nelle prossime ore forse c'è un accordo, lui farà di tutto per andare avanti su questa strada. I suoi militari sono completamente d'accordo e direi anche che buona parte della popolazione israeliana è d'accordo in questo momento con queste sue mosse che non sono completamente, se vogliamo, concordate con nessuno, ma evidentemente alla maggioranza israeliana in questo momento dà fastidio intanto Hezbollah sul confine libanese, non c'è dubbio. Poi sull'Iran, l'idea di cedere all'Iran non piace nemmeno a nessuno, direi.
0: Trump vorrebbe firmare oggi il memorandum perché è il suo compleanno. Per ora la sola cosa certa è la festa alla Casa Bianca, il cui giardino è stato trasformato in un set privato per esibizioni di motociclisti e combattimenti di MMA. Molti leader hanno chiamato Trump, tra cui il presidente ucraino Zelensky e anche il presidente russo Putin. La telefonata tra Washington e Mosca è durata quasi un'ora. E dopo la festa di compleanno, Trump è atteso a Evian in Francia, dove domani inizia il G7. Oggi, intanto, nella città è giornata di proteste. Il servizio di Francesco Giorgini.
3: Alla vigilia di quello che sarà l'ultimo G7 in Francia sotto presidenza Macron, scenario diciamo così tradizionale, come da quasi 30 anni a questa parte, da quando cioè le ONG, le associazioni, i sindacati e la società civile hanno cominciato a contestare la riunione dei cosiddetti sette grandi. Città blindata, questa volta Evian, centro termale al confine con la Svizzera nel sud del paese, e attorno, a contatto se possibile, le manifestazioni del dissenso, regolarmente sorvegliate per non dire coatte da orde di poliziotti in tenuta antisommossa. Allora oggi il grande corteo unitario per le strade di Ginevra, che ha riunito più di 40.000 persone sull'altra sponda del lago rispetto ai Vian, di quelli che si chiamavano una volta gli altermondialisti. E se l'ecologia e l'anticapitalismo dettavano ancora gli slogan fino a qualche anno fa, oggi i partecipanti alla manifestazione chiedevano soprattutto pace e democrazia, segno dell'epoca che cambia, epoca in cui l'ingiustizia sociale e la crisi ecologica continuano a galoppare, ma ormai in più la guerra è impazza e la democrazia è sempre più minacciata. E se tradizionalmente i dirigenti del G7 sono equamente denunciati dai manifestanti, oggi è soprattutto Donald Trump a concentrare critiche e attacchi. Il nuovo imperatore americano, reduce dai suoi nuovi giochi dei gladiatori organizzati sul prato della Casa Bianca per il suo compleanno, sarà ricevuto domani, prima dell'inizio ufficiale del G7, da Macron, così come sarà invitato d'onore per una cena di gala mercoledì sera dopo il G7 a Versailles, dove, ricordiamolo, nel 1783 fu firmato il trattato che trasformò le 13 colonie inglesi negli Stati Uniti d'America. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E veniamo all'Italia. Nella giornata finale della costituente di Futuro Nazionale a Roma, Roberto Vannacci ha sparato tutte le cartucce di una destra reazionaria. Al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo al 4% della popolazione, gli altri via, e il femminicidio non esiste. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
4: La sparata di Vannacci, che ha preso i titoli, è un insulto alle vittime di violenza di genere. Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri, ha detto. Con una sola dichiarazione Vannacci ottiene più effetti. Attira l'attenzione, ribadisce la sua cultura di estrema destra, parla direttamente agli elettori di Meloni. La fattispecie del femminicidio è diventato reato in Italia lo scorso inverno, al governo c'era Meloni. La presidente del Consiglio si era detta soddisfatta e aveva ringraziato maggioranza e opposizioni per il voto bipartisan. Vannacci oggi si rivolge all'elettorato di destra che si considera deluso da Meloni, se non tradito. Tutte le affermazioni di Vannacci servono a stabilire un contesto culturale. Dal femminicidio alla remigrazione, dal ritorno a una scuola che è severa e punisce e a classi separate per i disabili, al mandare i ragazzi a lavorare a 14 anni. È il richiamo della foresta per una destra fascista che in Italia non è mai morta, ma è anche il sollecitare la nostalgia passatista che pure in Italia non è mai morta. Vannacci non ha fatto cenno a una politica economica, ma non gli interessa farlo. Gli interessa raccogliere la rabbia che lui stesso contribuisce ad alimentare. Vogliamo limitare gli stranieri al 4% della popolazione, ha detto. Vorrebbe dire deportare milioni di persone. Rimane intanto lo slittamento del linguaggio. Dopo remigrazione è proprio deportazione la parola che Vannacci ha iniziato a usare con l'obiettivo di farla diventare di uso comune.
0: Ora Vannacci si appresta a una stagione di concorrenza con il centrodestra e con Meloni in particolare, in vista di uno scenario elettorale che ancora però non è definito. Ma a chi parla Vannacci? Lo abbiamo chiesto a David Bidussa, storico delle idee.
5: La risposta politica che arriva da Vannacci è quella di dire: noi abbiamo perso l'anima, dobbiamo ritrovare l'anima, dobbiamo rifondare l'identità, stabiliamo le parole, le regole sociali, le gerarchie con cui dichiariamo chi siamo. Allora, questo può anche avere un certo riscontro, cioè non dico che sia privo di risposte o di entusiasmo, perché nasce dal fatto che dall'altra parte o da altre parti, all'interno della stessa destra con cui Vannacci, fra virgolette, si mette in competizione e concorrenza, c'è sicuramente una crisi di progetto di politica per domani. Allora, quella di andare a pescare un'ipotesi politica che ha nostalgia degli anni 30 del Novecento, che pensa che il secondo dopoguerra italiano sia stata la perdita dell'anima venduta all'America, che si tratta di ritrovare, come dire, un'identità dell'Europa che, anche se non detta esplicitamente, ma sostanzialmente dice che oggi l'anima dell'Europa verticale, gerarchica, è rappresentata da un signore che sta al Cremlino. Questo è una sfida, se vogliamo, anche politica e anche culturale, su cui io mi aspetto che non ci siano delle risposte semplicemente di messa al bando di un linguaggio, ma che ci siano delle risposte che in un qualche modo riducono a propaganda questo linguaggio.
0: In Svizzera ha vinto il no nel voto che puntava a mettere un limite alla popolazione del paese sotto i 10 milioni di residenti. La proposta è stata respinta con il 55% dei voti. La proposta è stata respinta con il 50%.

0: diciamo così, democratiche e del centro, che è un attestato, una conferma di quanto è centrale nella politica quest'oggi l'immigrazione e di quanto tutto sommato i partiti centristi del centro fatichino a trovare delle risposte alle soluzioni a questo problema. Io credo che tante persone abbiano ritenuto fondamentale restare legati all'Europa, non rifare la Brexit svizzera, no? Questo referendum è stato anche chiamato Brexit Svizzera, perché se fosse passato, arrivati a 10 milioni di abitanti, bisognava interrompere gli accordi europei, l'accordo di libera circolazione e rivedere tutto. Sostanzialmente la Svizzera avrebbe fatto una secessione da tutto quello che sono stati i suoi programmi, le sue alleanze di questi ultimi 20 anni, in cui si è integrata fortemente all'Europa. Quindi, secondo me, voler restare legati all'Europa è stato nella mente di tanti anche decisivo.
1: Secondo quanto riportato dal sito web britannico Defense Journal, citato da Sky News, altre navi della flotta ombra russa si stanno allontanando dalle acque territoriali del Regno Unito dopo che le autorità hanno intercettato, nelle prime ore di questa mattina, una petroliera soggetta a sanzioni nelle acque della Manica. Kiev ha ringraziato Londra per il sequestro della nave. Sono grato al Regno Unito per aver compiuto questo importante passo contro la flotta petrolifera russa. Così ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il servizio del nostro collaboratore Daniele Fisichella.
2: In un video diffuso dal Ministero della Difesa si vedono i militari prima calarsi con delle funi dagli elicotteri e poi perquisire la petroliera con i mitra spianati. L'operazione è stata pianificata da diverse settimane ed è durata 6 ore oggi, e adesso la nave Smirtos si trova ancorata a Dover. Questo è un altro colpo inferto alla Russia, ha commentato sui social media il primo ministro Keir Starmer, e un monito per chi finanzia la guerra di Putin contro l'Ucraina, ha aggiunto. La Russia ha messo in atto queste flotte fantasma, circa 700 petroliere, che consentono a Mosca di aggirare le sanzioni sull'esportazione di petrolio. Dal 2025 però il Regno Unito ne ha intercettate circa 500, impedendone il passaggio. Una risposta dell'esercito britannico dopo una settimana di polemiche per le dimissioni del ministro John Healey, critico della decisione di Starmer di non spendere abbastanza per garantire la sicurezza militare della Gran Bretagna.
1: E in chiusura, Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona. È la prima volta per lui da quando è pilota della Ferrari che non vinceva una gara di Formula 1 dal 2024. Fuori per ritiro invece l'altro ferrarista Leclerc e il 19enne della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, che dopo 7 gare resta comunque in testa alla classifica generale. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Torna il Festival di Teatro Antico di Deleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
6: Deleia Teatro.
7: Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Gigi Longo.

Un'atmosfera sospesa, un po' di mistero ha aperto la puntata di stanotte qui a Prospettive Musicali. Il brano si intitolava Piroga e arriva da To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, disco dei Malesh, uscito per Dark Companion. Un progetto che arriva dalla Tuscia e firmato da Pablo Monterisi a chitarre, archi, basso, oud, mandolino, flauti, pianoforti, tastiere, voce solista, e Martino Petrella a chitarre elettriche, chitarre acustiche, chitarre classiche, basso elettrico, balalaica, mandolino, xilofono e voce solista. I due propongono un viaggio tra antiche tradizioni e civiltà immaginarie con un focus sugli Etruschi. I suoni vengono dagli strumenti che vi ho citato, ma vengono rielaborati e decostruiti nel corso delle nuove tracce che compongono il disco. Benvenuti a Prospettive Musicali da Gigi Longo. Stasera un paio di ricordi di figure, di due figure fondamentali della storia del jazz europeo e statunitense che ci hanno lasciato. Per primo quello statunitense, con il grande Jack DeJohnette, figura fondamentale del batterismo moderno al fianco di Miles Davis nei primi anni elettrici e poi in decine di altri progetti e incisioni, con una citazione necessaria per il suo contributo al trio con Keith Jarrett e Gary Peacock. Vi propongo un pezzo che arriva dalla Jack DeJohnette's Special Edition, uno dei suoi migliori gruppi, attivo tra il 79 e l'84, periodo durante il quale ha rilasciato 4 album per ECM, e con organici che sono variati nel corso delle incisioni, ma che hanno sempre ospitato solisti di primissimo livello. Il disco è l'ultimo di questa formazione, si intitola Album Album, e il gruppo comprende, oltre a DeJohnette alla batteria e le tastiere, perché era anche un bravo pianista, Rufus Reed al basso, Howard Johnson al basso tuba, John Purcell ai sax alto e soprano e David Murray al tenore. Il pezzo è New Orleans Strut e si sente.

Qui a Prospettive Musicali, le frequenze sono quelle di Radio Popolare. Questa era Eki Shola con Are You Who You Say You Are, da Dare to Love Free. Un triplo disco per questa musicista che ha tratto ispirazione dal tempo trascorso nella regione giapponese di Setuchi, dalla vibrante scena londinese e dal dinamismo della West Coast californiana. Continuiamo con la sempre benemerita Soul Jazz Records, che ci propone un doppio CD dedicato ad alcuni musicisti della nuova scena del jazz britannico. Ve ne propongo un paio. Il primo, è un gruppo che si chiama Collocutor ed è diretto dalla sassofonista Tamara Osborne. Il pezzo è Gozo.

Il Collocutor con Gozo, tratto da Kaleidoscope, New Spirits, Known and Unknown. Un doppio CD, triplo LP uscito per Soul Jazz Records, compilation che si concentra soprattutto su brani del decennio scorso, documentando gli esordi di molti giovani jazzisti britannici, tra i quali si annovera anche Tenderlonius col suo progetto The 22 Orchestra. Il pezzo è The Shakedown.

Ogni disco del pianista e tastierista Alexander Hawkins è veramente sempre qualcosa di nuovo. Sa passare con facilità dal free alle ballate tradizionali con cantante, da gruppi ristretti ad ensemble nutriti o originali nella scelta degli strumenti. Quest'ultimo aspetto è documentato con felicità di risultati in No Nation But Imagination, uscito per Intat, disco che fotografa un ensemble eterogeneo composto dal leader a piano, sintetizzatore e campionamenti. Poi ci sono Rodri Davis all'arpa, Amid Drake grande alla batteria, Nicole Mitchell al flauto e Matthew Wright a giradischi e live sampling. Il pezzo era Resolution Each and Every. Come vi dicevo a inizio trasmissione, volevo ricordare la scomparsa di un musicista fondamentale per la storia del jazz europeo. Si tratta di Mike Westbrook, pianista, band leader di innumerevoli progetti, il più importante e durevole dei quali è stato la Concert Band. Agitatore a tutto tondo che ha lasciato un'impronta originale nel jazz britannico, si è confrontato con le musiche di Abbey Road, con quelle di Rossini, ha collaborato con il Royal National Theatre in una pièce sulla vita di William Blake intitolata Tiger, collaborazione che ha poi sortito l'uscita del disco The Westbrook Blake Bright as a Fire, mentre The Cortege, un doppio LP dell'82 che lo vede alla testa di una big band formata come al solito da eccellenze non solo del jazz ma anche dei territori adesso limitrofi, contiene brani che vedono testi recitati e cantati con piglio da cabaret europeo e da musical da Phil Minton e Kate Westbrook. Le poesie sono di Rimbaud, Blake, Belli, Lorca, Esse e del finlandese Sari Koski. Ci ascoltiamo un pezzo che vede Lindsay Cooper prendere un assolo con wah-wah al fagotto in puro stile zappiano. Si intitola Democracy. La poesia è di Rimbaud ed è di una attualità sconcertante. Il testo recita: democrazia. La bandiera avanza verso il paesaggio immondo e il nostro vernacolo soffoca il tamburo. Nei centri alimenteremo la più cinica prostituzione, massacreremo le rivolte logiche nei paesi pieni di pepe ed acqua, al servizio del più mostruoso sfruttamento industriale o militare. Arrivederci qui, dovunque, coscritti di buona volontà, avremo una filosofia feroce, ignoranti per la scienza, furbi per la comodità, e creperemo per il mondo che avanza. È la vera marcia. Avanti, marcia!

E questo era il grandissimo e geniale Mike Westbrook con la sua concert band in una interpretazione di un brano che ha per testo una poesia di Arthur Rimbaud, Democracy. Siamo arrivati alla conclusione dell'ennesimo episodio di Prospettive Musicali qui sulle frequenze di Radio Popolare. Ci lasciamo con un estratto da un disco a nome di Markus Stockhausen. A fianco del trombettista troviamo un piccolo gruppo di fidati musicisti: Anni Barbazza alla voce, Fabio Mina al flauto alto, sintetizzatore basso e elettronica, Fabrizio Ottaviucci al piano e Francesco Savoretti alle percussioni. Disco Dark Companion con la produzione di Max Marchini. Il titolo del disco è Between Earth and Sky, la traccia Our Share of Night to Bear. A seguire Reggae Radio Station, un saluto da Gigi Longo.

Aerei aerei, ascoltatrici e ascoltatori, la felice notte dalle frequenze di Radio Popolare con Croccante del buon Brusco. Apriamo questa puntata di Reggae Radio Station Italy, come sempre tutte le domeniche notti, aspettando il sorgere del sole. Ascoltatrici, ascoltatori, siamo gemellati naturalmente anche con Wild Love Reggae Radio, che salutiamo. Vi ho lasciato per un paio di domeniche ad ascoltare delle mie selezioni, ora si ritorna live and direct. E ne sono successe di ogni, sono uscite un sacco di cose, tante novità. Soprattutto anche per quanto riguarda la scena italiana, e proprio con la scena italiana voglio aprire questa puntata e faremo così anche nella prossima. Brusco è il protagonista di questa domenica, la settimana prossima saranno gli Africa Unite con il loro nuovo EP. Questa domenica recuperiamo anche la puntata di Reggae Revolution Radio, visto che la prima domenica è andata in registrata stailia. Troveremo Rassale e tutti i nostri amici in Campania stailia tra poco, per celebrare l'uscita del nuovo disco, appunto dal titolo Croccante, come la canzone che abbiamo appena ascoltato. Vi farò sentire tre canzoni di questo disco di Brusco. Ricordo a tutti voi, se volete, c'è ancora la possibilità di vincere dei biglietti per il concerto di Alpha Blondie e Julian Marley a Bellinzona l'8 di luglio. Potete chiamarmi se volete in diretta qua a Radio Popolare questa sera allo 02 33 001 001, oppure inviare una mail con richiesta ticket info@vitowar.it, naturalmente fino ad esaurimento, come ho scritto sul libro delle facce. Forza, seconda traccia di questo bellissimo disco di Brusco è Ragamuffin 1880. Abbiamo il featuring di Josie Wales e Jimmy. Benvenuti a tutti voi.

Seconda canzone di questo disco che Brusco ha presentato ufficialmente il 6 di giugno in quel di Testaccio a Roma, e non poteva che essere così. Adesso arriva la terza canzone che vi farò sentire questa notte. Si intitola Fuori Tempo. Reggae Radio Station Italy con Vito War sino a mattino.

E dunque tre canzoni per presentare come merita il nuovo disco di Brusco, croccante, ne sentirete sicuramente un sacco di tracce questa estate, potrete trovare Brusco in tour, seguitelo sulle sue pagine social, sicuramente passerà anche dalle vostre parti, non ve lo perdete, Brusco dal vivo è un fenomeno, ci si diverte sempre alla grandissima. Stiamo per lasciare Croccante perché entriamo in una pagina tributo, ricordo, per chi segue la musica in levare, nelle pagine in questa settimana ha visto purtroppo la scomparsa di Stranger Cole, un grandissimo musicista, 83 anni, la sua carriera è incredibile, uno dei giganti dello ska rocksteady. Ha registrato tantissime tracce e questa sera un paio per ricordarlo e rappresentarlo. Grazie di tutto, Stranger Cole, qui con Lester Sterling e la sua famosissima Bangarang.

0: La voce di Stranger Call, il sax di Lester Sterling per questa traccia del 1968 registrata negli studi di Duke Reed. Ingegnere del suono Barney Stricker Lee è uno di quei dischi fondamentali nelle note enciclopediche della musica in levare. Viene anche segnalata come una delle prime canzoni reggae. Ha attraversato tre generi musicali, il buon Stranger Call, ska, rocksteady e reggae. Bangarang, dunque, un brano manifesto per Stranger Call, che troviamo anche nella colonna sonora nel documentario Rocksteady of Reggae Moo, The Roots Rocksteady of Reggae, scusate, un bellissimo documentario dove appunto c'è anche il buon Stranger Call a ripercorrere questo fantastico mondo in levare. Love Me Today.
1: Love me this evening.
0: La combo con Glenstone Anderson. Questo è l'omaggio a Stranger Call questa notte. Rest in peace.

0: Greetings in the name of His Majesty. I'm on His burning spear known as Winston Bradley. I would like to say thanks to the people, and I thank them for their support and their time and their patience and their oneness and togetherness. Hopefully in some other future, we will do it again together like we never do it again together before.
1: E dunque con Love Me Today, con il featuring di Gladon Stone Anderson, due canzoni anche per ricordare Stranger Call scomparso questa settimana. Lo avete sentito, Burning Spear? Anche lui sarà oggetto di contest qui a Reggae Radio Station Italy tra qualche domenica. Avremo qualche biglietto da regalare per il concerto del Magnolia di Milano. Dunque restate sempre ben sintonizzati, non vi perdete le puntate sia in diretta che in podcast. Tranquilli, no problem, fa lo stesso. Se non riuscite a tener botta nella notte, potete riascoltare il tutto come sempre attraverso il podcast di Radio Popolare, oppure seguendo Vito War su SoundCloud, che trovate la versione completa, quella sino alle 2 del mattino, o se volete anche in replica al mercoledì pomeriggio sempre su Wild Love Reggae Radio. Proseguiamo, un paio di novità, che dite? Partiamo con Black Hero, New Life è il nuovo singolo. 10 minuti dopo la mezzanotte, sempre ben sintonizzati su Reggae Radio Station Italy.

Black Hero New Life, dunque fresco fresco questo singolo. Ora ci addentriamo in un nuovo rhythm che vi farò ascoltare in versione medley per tutti voi. Ho preparato un piccolo mix con le tracce di Sean Paul, Spice e Vybz Kartel. Il rhythm si intitola Circuit, che dà anche titolo al brano di Sean Paul che produce questo bel rhythm che ci andiamo ad ascoltare. Dunque, pronti pronti, tutti dentro il circuito, vai!

0: Hey yo, Italy, what's up? This is Bounty Killer from Kingston, Jamaica. Taking out DJ Vito Wall.
1: Boom, boom, boom. Era Cartel a chiudere questo Trace dal Rhythm Circuit per Dirty Rock Label, che fa capo a Sean Paul. E That Girl era invece la versione di Spice che vi ho fatto sentire in clean version. Allora, prima di passare al disco scelto questa notte per celebrare i 50 anni di Radio Popolare, lo sapete, un disco ogni anno, lo ripercorreremo dal 1975 sino al 2025. Pico Brew, festa dei 10 anni, volevo ringraziare e salutare veramente i ragazzi di questa birreria che mi hanno ospitato ieri sera. Più che sera, tardo pomeriggio, sì, un orario, diciamo, accettabile, stai lì, dalle 20 alle 23, 3 ore di selezione in una bella situazione, in quella del parchetto di Via Argelati. Devo dire che mi sono veramente divertito, il pubblico lo stesso, ho ricevuto un sacco di complimenti, sia per il programma che per la selezione, l'atmosfera era proprio quella giusta. Prima di me hanno anche allietato tutti coloro che sono venuti a festeggiare i 10 anni di questa birreria, i Chapamat, con un live di cover. Insomma, un bel tardo pomeriggio, prima serata, alla grandissima. Speravo che si possa ripetere i festeggiamenti al Pico Brew. Airi airi ragazzi, in bocca al lupo. Invece venerdì prossimo vi aspetto il quel di Bosisio Parini. Con me ci sarà anche Missy in Red. E dal vivo suoneranno anche i Vibes Delivery. Bosisio Parini, provincia di Lecco. Il festival si chiama U-Sound, facile da trovare perché è l'area spettacoli del paese, insomma. Non è, diciamo, una location gigantesca Bosisio. Però Lecco e zone limitrofe, l'appuntamento è venerdì sera con tutti voi. Lo state sentendo, è una strumentale di Bounty Killer, perché è proprio Bounty Killer il personaggio di questa notte per i festeggiamenti di Radio Pop 50 anni. Siamo arrivati al 1996, ce ne siamo persi un paio, non è che ce ne siamo persi, siamo indietro di 2 anni perché abbiamo avuto 2 domeniche impegnative e la trasmissione è stata registrata, perciò tranquilli, non ci corre dietro nessuno. 1996, My Experience, discone esagerato per Bounty Killer. 2 canzoni questa notte per tutti noi. La prima in super combo con Barrington Levy, Living Dangerously, e poi a seguire War. Adesso arriva, adesso arriva.

Too Dangerous, Too Dangerous, Super Big Combo, Bounty Barrington. Una di quelle tracce che sicuramente troverete nella nuova iniziativa che prende piede proprio questa notte. Nella seconda parte si andrà con Vito War Songbook Selection. Preparatevi a

fino a quando? Non lo so, però penso che con questa iniziativa andrò avanti parecchio. Dopo aver opzionato la dub per un bel po', Jamaica Ska Experience, adesso si va di Little War Songbook, più o meno dalla 1 e un

By Experience 1996 per Bounty Killer dopo Living Dangerously. Ci ascoltiamo War.

un tequila. My Experience, l'album, a rappresentare i festeggiamenti e le celebrazioni per i 50 anni di Radio Pop qui a Reggae Radio Station Italy.

0: speciale.
1: Ho il tempo di farvi sentire un'altra canzone. Dopo passerò la linea a Ras Ale, che vi condurrà sino al termine della prima parte con Reggae Revolution Radio. Ho scelto di farvi ascoltare un Jimmy Cliff, perché mi sono imbattuto in settimana nel girovagare nella rete, come sempre, alla ricerca di notizie e novità da proporre qui in trasmissione. E tra i tanti video che ho visionato, l'algoritmo mi ha fatto ascoltare questa. Era una canzone che mi piaceva un sacco, però a volte ci si perde un po' via nel rincorrere sempre le novità, si lasciano indietro dei successi. Poi il buon Jimmy Cliff resta sempre nel cuore di tutti noi, è uno degli artisti che abbiamo amato alla grandissima, abbiamo avuto la possibilità di vederlo anche dal vivo qualche volta. Sull'archivio di Reggae Radio Station Italy c'è un concertone registrato a Milano tanti anni fa. Dai, Treat the Youth Right, e poi passeremo la linea a Ras Ale, Reggae Revolution Radio Show, Jimmy Cliff.

0: Domenica del mese su Reggae Radio Station e Wild Love in contemporanea. La top news di questa puntata: arrestate oltre 100 persone pensate ad Addis Abeba per aver solo condiviso o ascoltato in pubblico il nuovo album di Teddy Afro. Sigla.
1: Reggae Revolution, it's all about Sister Kalonji.
2: Reggae Revolution, Puba Alvaro Lucenso.
3: I and I, the soul rebel, I done that as a bonurela, Ras Ely.
4: This is Reggae Revolution.

0: Obviously bene, sera.
1: Bene, siamo rientrati in studio e parliamo delle notizie homemade. Vi svelo, oggi si dice spoiler, sul calendario Reggae 2027. Pensate che quello dello scorso anno è piaciuto tanto che Julien Art, un disegnatore francese famoso per i suoi ritratti e personaggi, ci ha contattato. È nata così una nuova collaborazione che arricchirà il calendario dell'anno prossimo con i suoi disegni originali. Un altro passo in avanti che arricchisce di contenuti quella che io chiamo la guida.

No, per niente. Vi facciamo allora ascoltare il nuovo singolo dei Train to Roots, che è stato inserito nel nostro form gratuito, dove tutti, e dico tutti voi, potete inserire gratuitamente la vostra produzione. Il nuovissimo singolo dei Train to Roots è Girotondo della Guerra, e dopo vi spiego cosa mi ha colpito di più.

propaganda guerrafondaia spinge le persone ad accettare il conflitto come qualcosa di normale, persino necessario? Il punto è, sapete qual è il rischio? Quello di perdere completamente

frasi, da questi video televisivi, da queste notizie, da un Trump che cambia idea ogni 5 minuti e non si sa, intanto le guerre continuano. E allora noi cerchiamo di svegliarvi da questo anestetico mediatico. E allora

0: approfondimento a Rust Verde, parleremo del nuovo disco Etorica, il disco a questo punto proibito di Daddy Afro, il più grande lancio digitale della storia musicale etiope. Pensate, in meno di 24 ore ha raccolto decine di milioni di visualizzazioni online, perché al suo interno c'è un brano che si chiama Das Tal, che ha fatto tremare letteralmente come un terremoto del decimo grado il governo etiope. E quindi volevamo capire di più sul significato di Das Tal, perché fa tanto paura al governo etiope, cosa dice la canzone, che effetti ha sulle persone. Ce lo facciamo raccontare dal nostro professor Rustaweld in uno speciale Teddy Afro dei Patoacana. Ari Ras, raccontaci tutto.
1: Yes, Tenastelin, greetings and love to each and everyone. Welcome forward to the Patoacana. Rustaweld Deia, un saluto a tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Un saluto speciale ovviamente a Russ, Ale and the big man Vito No Genocide. E iniziamo subito con questa puntata del Patoacana, con un sound che immediatamente riconosciamo essere leggermente diverso dal Jamaican Roots Reggae a cui facciamo spesso riferimento. This is Ethiopian music, this is Amarinya, Amharic, la lingua della nostra beautiful Ethiopia. E questa è la voce di Teddy Afro, sicuramente il cantante più popolare in Etiopia. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo visto appunto la situazione reggae e l'uso di Jamaican speech forms in Africa, nella musica africana. Teddy Afro è sicuramente una reggae star, lo dimostrano i numeri soprattutto degli streaming e delle visualizzazioni dell'ultimissimo disco Etorica, che ha fatto il giro del mondo, sta facendo il giro del mondo, ma soprattutto ha suscitato ancora una volta, come nel suo stile e nella sua storia, grandissime polemiche e anche grandi preoccupazioni da parte del governo, questa volta il governo di turno, che ha iniziato con il non consentire lo svolgimento della conferenza stampa proprio per il lancio dell'album stesso ad aprile del 26, e che appunto ha continuato con una serie di atti abbastanza intimidatori, quali ad esempio l'arresto della nostra sorella Sister Malette, una delle sue manager, e anche l'entrata, diciamo l'irruzione all'interno del suo studio di Addis Ababa. Questa ed altre cose che, come dicevo, sono abbastanza in linea con la storia di Teddy Afro e di governi contemporanei in Etiopia. Ricordiamo che proprio la canzone che avevamo analizzato nelle prime puntate del Patoacana, Yas Serial, che dice già Yas Serial, già Will Forgive You, era appunto stata dedicata implicitamente alla situazione politica del post elezioni del 2005, dove in Etiopia ci fu un processo elettorale, diciamo, non esattamente chiaro, denunciato appunto da Teddy Afro attraverso le sue liriche infuocate come al solito. Quella volta gli costò un arresto per più di un anno. Io ebbi la benedizione di poter essere in realtà fuori dallo stadio dove si celebrò il suo primo concerto dopo la liberazione nel 2007, un po' di anni fa. L'ultima volta che ho avuto la stessa benedizione è stato l'anno scorso, a vedere dall'alto Muscle Square, la piazza principale di Addis Ababa, assolutamente stracolma per il concerto di Teddy Afro. È stata un'emozione veramente indescrivibile. Torniamo alle liriche del nostro album Etorica, in particolare alle liriche della canzone che stiamo ascoltando in sottofondo sin dall'inizio di questa puntata. Das Tal è il titolo e letteralmente significa monta la tenda, dove Das indica appunto la tenda che viene montata all'esterno delle case in Etiopia per indicare un lutto, della tenda sotto la quale si riunisce tutta la comunità, di solito portando del cibo, ed è un momento ovviamente di condivisione del lutto, di un momento tragico ma allo stesso tempo molto importante. Ed è per questo che Teddy decide di regalare questa metafora ai tempi contemporanei etiopici, dove vediamo un'Etiopia divisa da guerre che chiamano etniche e dove il concetto di oneness, di unità, di una Etiopia indivisibile, viene a mancare. Ed è un concetto che ovviamente a Teddy Afro sta molto a cuore, esattamente come

0: Patua Cana, ed è per questo che abbiamo deciso di dedicare a questo una intera puntata. Ricordiamo ovviamente che, come al solito, è sempre uno spunto per andare poi ad approfondire. In questo caso andate ad ascoltare Etorica Teddy Afro 2026 e andate a scovare eventuali Jamaican speech forms all'interno delle canzoni di Teddy Afro. Abbiamo ascoltato la traccia numero 1, il suo manifesto, Da Stal. Per il Patua Cana è tutto, Rastewell vi saluta, Rastafari blessings to each and every one.
1: Grazie mille brother per il tuo intervento. Anche Ayanaya non aveva capito che Da Stal si riferisce al simbolismo della tenda che si mette quando muore qualcuno, quindi evidentemente Teddy Afro ha voluto fare una simbologia per dire che l'Etiopia è defunta. Se avete perso qualche passaggio, come sempre abbiamo pubblicato l'intervento del professor Rastewell su reggaerevolution.it, così potete riascoltarlo quanto volete. Inoltre ho aggiunto il video animato che è uscito da poco, che fa capire meglio quello che è il significato del brano.

raccolta appunto di Steve Barrow, dove troviamo Iroy e gli Aggravators con War and Friction di King Tubby Production, proprio per essere sempre in tema sulla puntata. Ready.

0: 80 un black man.
1: Questo brano è Iron Aggravator War and Friction, contenuto appunto nella prima raccolta della Blood and Fire, curata da Steve Barrow, una figura importantissima. Perché? Perché ha recuperato i nastri datatissimi, li ha restaurati e ristampati nelle sue raccolte, brani che senza il suo intervento sarebbero stati persi e assolutamente dimenticati. Per ricostruire la storia del grande Steve Barrow abbiamo chiesto a Pier Tosi, che lo conosceva, un articolo su Reggae Revolution molto molto bello, dettagliato, che segna anche il ritorno di Pier Tosi a scrivere dopo qualche anno, e noi siamo rimasti entusiasti. Andatelo a leggere su regrevolution.it. Intanto Radio Contention continua, arriva la figlia di Tuz, dei Tuz e Metal.

famiglia di Tux e Meta. Avete sentito il campanello che squilla? Qualcuno è venuto a trovare Rassale. Intanto passiamo alla Chul e poi vediamo chi è. La canzone che sto per passare è una dancehall, ma una dancehall bella. Appunto, Dance All Night, Big Combination, Shaggy, Bere Salmon ed Extra Dub.

0: suonare e indovinate chi è venuto a trovarci nello studio di The Grevolution.
1: Ed eccomi tornata in questo magnifico studio Rasta. Era un po' che ci mancavo, molti di voi avranno sicuramente sentito la mia voce. Sono Dani Rutical. Sono stata contenta di aver potuto dare un contributo ad un progetto di una persona per me così speciale quale Rassale. Big up to everyone, sempre connessi su Reggae Revolution Radio, one love.
0: E che bello rivedere Dani Rutical, che ci ha dato realmente un ottimo e grande contributo con la sua voce, insieme a Aena Rassale, che vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto. Ci ritroviamo la prima domenica del prossimo mese, il 5 luglio, sempre su Reggae Radio Station e Wild Love. E naturalmente passate su reggaerevolution.it per tutte le novità che pubblichiamo. Let's stop all wars, fermiamo tutte le guerre. Bless up da Rassale e alla prossima Reggae Connection 48.0 di luglio. Sigla.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La firma del memorandum in bilico dopo gli attacchi israeliani su Beirut. Donald Trump rimane ottimista, conferma una firma digitale dell'intesa con l'Iran oggi e di persona tra una settimana. E intanto condanna gli attacchi di Netanyahu. Da Teheran arrivano minacce di ritorsione per l'attacco contro il Libano. Il femminicidio non deve essere un reato, al lavoro a 14 anni e migranti non oltre il 4% della popolazione. Queste altre posizioni che parlano anche agli elettori di Meloni. Con un programma di partito reazionario si conclude la costituente di Futuro Nazionale di Vannacci a Roma. Mentre in Svizzera ha vinto il no nel voto che chiedeva di mettere un limite alla popolazione, con obiettivi anti-immigrazione. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La firma dell'intesa per il cessate il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran non c'è ancora stata. Era stata annunciata per oggi, ma la situazione è già difficile. Si sono aggiunti nuovi attacchi israeliani in Libano, a Beirut e nel sud del paese. Donald Trump è rimasto comunque ottimista e ha garantito che l'accordo sarà firmato oggi a distanza e tra una settimana di persona da qualche parte in Europa, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Ma quali sono per il momento le posizioni iraniane? Sentiamo il servizio di Farhan Sabai.
1: I falchi di Teheran avevano criticato il team di negoziatori iraniani nei colloqui con gli Stati Uniti. Erano così emerse spaccature all'interno dell'establishment iraniano, con i falchi che criticano aspramente i dettagli trapelati del potenziale accordo tra Stati Uniti e Iran e spingono per una linea più dura. Oggi a prendere la parola in Iran è stato il presidente riformatore Massoud Pezeshkian. In un incontro con i dirigenti dei media, il presidente iraniano dichiarato che il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha concluso che si debba perseguire la via del dialogo ed è questo organo, insieme al leader supremo Mojtaba Khamenei, ad avere la responsabilità riguardanti la guerra e i negoziati. Il presidente iraniano auspica quindi unità e coesione nazionale. Oggi sono queste le priorità della Repubblica Islamica. Tutti i gruppi politici dovrebbero sentirsi in dovere di seguire le decisioni del leader supremo Khamenei, ha detto Pezeshkian. Del memorandum d'intesa in fase di stesura tra Stati Uniti e Iran hanno discusso oggi anche il presidente statunitense Trump e il russo Vladimir Putin nel corso di una telefonata in occasione dell'80° compleanno di Trump. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
0: E dopo l'attacco israeliano in Libano, nella zona sud di Beirut, in cui sono state uccise 3 persone, l'Iran ha minacciato Tel Aviv di ritorsioni. Per il ministro degli esteri iraniano, si tratta di un attacco che viola il cessate il fuoco firmato ad aprile tra Stati Uniti e Iran, mentre il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale di Teheran ha annunciato una risposta imminente e ha chiuso lo spazio aereo nella parte occidentale del paese, mentre Donald Trump ha chiamato Netanyahu per chiedere spiegazioni, dopo che in giornata aveva già condannato l'azione. Non si sarebbe dovuto verificare, aveva scritto sui social il presidente degli Stati Uniti. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista.
2: Sicuramente Netanyahu prenderà qualsiasi occasione per dire che sono stati gli altri a provocare. Non c'è dubbio, perché a lui questo accordo non sta bene. Voleva andare avanti con la guerra ancora per qualche mese, possibilmente, forse arrivare anche a quello che lui sogna, che è un cambiamento di regime in Iran. Se riesce a far saltare l'idea che nelle prossime ore forse c'è un accordo, lui farà di tutto per andare avanti su questa strada. I suoi militari sono completamente d'accordo e direi anche che buona parte della popolazione israeliana è d'accordo in questo momento con queste sue mosse che non sono completamente, se vogliamo, concordate con nessuno, ma evidentemente alla maggioranza israeliana in questo momento dà fastidio intanto Hezbollah sul confine libanese, non c'è dubbio. Poi sull'Iran, l'idea di cedere all'Iran non piace nemmeno a nessuno, direi.
0: Trump vorrebbe firmare oggi il memorandum perché è il suo compleanno. Per ora la sola cosa certa è la festa alla Casa Bianca, il cui giardino è stato trasformato in un set privato per esibizioni di motociclisti e combattimenti di MMA. Molti leader hanno chiamato Trump, tra cui il presidente ucraino Zelensky e anche il presidente russo Putin. La telefonata tra Washington e Mosca è durata quasi un'ora. E dopo la festa di compleanno, Trump è atteso a Evian in Francia, dove domani inizia il G7. Oggi, intanto, nella città è giornata di proteste. Il servizio di Francesco Giorgini.
3: Alla vigilia di quello che sarà l'ultimo G7 in Francia sotto presidenza Macron, scenario diciamo così tradizionale, come da quasi 30 anni a questa parte, da quando cioè le ONG, le associazioni, i sindacati e la società civile hanno cominciato a contestare la riunione dei cosiddetti sette grandi. Città blindata, questa volta Evian, centro termale al confine con la Svizzera nel sud del paese, e attorno, a contatto se possibile, le manifestazioni del dissenso, regolarmente sorvegliate, per non dire coatte, da orde di poliziotti in tenuta antisommossa. Allora oggi il grande corteo unitario per le strade di Ginevra, che ha riunito più di 40.000 persone sull'altra sponda del lago rispetto ai Vian, di quelli che si chiamavano una volta gli altermondialisti. E se l'ecologia e l'anticapitalismo dettavano ancora gli slogan fino a qualche anno fa, oggi i partecipanti alla manifestazione chiedevano soprattutto pace e democrazia, segno dell'epoca che cambia, epoca in cui l'ingiustizia sociale e la crisi ecologica continuano a galoppare, ma ormai in più la guerra è impazza e la democrazia è sempre più minacciata. E se tradizionalmente i dirigenti del G7 sono equamente denunciati dai manifestanti, oggi è soprattutto Donald Trump a concentrare critiche e attacchi. Il nuovo imperatore americano, reduce dai suoi nuovi giochi dei gladiatori organizzati sul prato della Casa Bianca per il suo compleanno, sarà ricevuto domani, prima dell'inizio ufficiale del G7, da Macron, così come sarà invitato d'onore per una cena di gala mercoledì sera dopo il G7 a Versailles, dove, ricordiamolo, nel 1783 fu firmato il trattato che trasformò le 13 colonie inglesi negli Stati Uniti d'America. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E veniamo all'Italia. Nella giornata finale della costituente di Futuro Nazionale a Roma, Roberto Vannacci ha sparato tutte le cartucce di una destra reazionaria. Al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo al 4% della popolazione, gli altri via, e il femminicidio non esiste. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
4: La sparata di Vannacci, che ha preso i titoli, è un insulto alle vittime di violenza di genere. Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri, ha detto. Con una sola dichiarazione Vannacci ottiene più effetti. Attira l'attenzione, ribadisce la sua cultura di estrema destra, parla direttamente agli elettori di Meloni. La fattispecie del femminicidio è diventato reato in Italia lo scorso inverno, al governo c'era Meloni. La presidente del Consiglio si era detta soddisfatta e aveva ringraziato maggioranza e opposizioni per il voto bipartisan. Vannacci oggi si rivolge all'elettorato di destra che si considera deluso da Meloni, se non tradito. Tutte le affermazioni di Vannacci servono a stabilire un contesto culturale. Dal femminicidio alla remigrazione, dal ritorno a una scuola che è severa e punisce e a classi separate per i disabili, al mandare i ragazzi a lavorare a 14 anni. È il richiamo della foresta per una destra fascista che in Italia non è mai morta, ma è anche il sollecitare la nostalgia passatista che pure in Italia non è mai morta. Vannacci non ha fatto cenno a una politica economica, ma non gli interessa farlo. Gli interessa raccogliere la rabbia che lui stesso contribuisce ad alimentare. Vogliamo limitare gli stranieri al 4% della popolazione, ha detto. Vorrebbe dire deportare milioni di persone. Rimane intanto lo slittamento del linguaggio. Dopo remigrazione è proprio deportazione la parola che Vannacci ha iniziato a usare con l'obiettivo di farla diventare di uso comune.
0: Ora Vannacci si appresta a una stagione di concorrenza con il centrodestra e con Meloni in particolare, in vista di uno scenario elettorale che ancora però non è definito. Ma a chi parla Vannacci? Lo abbiamo chiesto a David Bidussa, storico delle idee.
5: La risposta politica che arriva da Vannacci è quella di dire: noi abbiamo perso l'anima, dobbiamo ritrovare l'anima, dobbiamo rifondare l'identità, stabiliamo le parole, le regole sociali, le gerarchie con cui dichiariamo chi siamo. Allora, questo può anche avere un certo riscontro, cioè non dico che sia privo di risposte o di entusiasmo, perché nasce dal fatto che dall'altra parte o da altre parti, all'interno della stessa destra con cui Vannacci, fra virgolette, si mette in competizione e concorrenza, c'è sicuramente una crisi di progetto di politica per domani. Allora, quella di andare a pescare un'ipotesi politica che ha nostalgia degli anni 30 del Novecento, che pensa che il secondo dopoguerra italiano sia stata la perdita dell'anima venduta all'America, che si tratta di ritrovare, come dire, un'identità dell'Europa che, anche se non detta esplicitamente, ma sostanzialmente dice che oggi l'anima dell'Europa verticale, gerarchica, è rappresentata da un signore che sta al Cremlino. Questo è una sfida, se vogliamo, anche politica e anche culturale, su cui io mi aspetto che non ci siano delle risposte semplicemente di messa al bando di un linguaggio, ma ci siano delle risposte che in un qualche modo riducono a propaganda questo linguaggio.
0: In Svizzera ha vinto il no nel voto che puntava a mettere un limite alla popolazione del paese sotto i 10 milioni di residenti. La proposta è stata respinta con il 55% dei voti. L'aveva avanzata il partito della destra nazionalista elvetica UDC, l'Unione Democratica di Centro, contro tutti gli altri partiti politici che l'hanno definita un'iniziativa anti-immigrazione. Sentiamo Anna Gergolet del Corriere della Sera.
6: È un grande respiro di sollievo per tanti svizzeri che volevano restare ancorati all'Europa, è un sospiro di sollievo per tanti paesi vicini, è un sospiro di sollievo per tante forze, diciamo così, democratiche e del centro, che è un attestato, una conferma di quanto è centrale nella politica quest'oggi l'immigrazione e di quanto tutto sommato i partiti centristi del centro fatichino a trovare delle risposte alle soluzioni a questo problema. Io credo che tante persone, avendo ritenuto fondamentale restare legati all'Europa, non rifare la Brexit Svizzera, no? Questo referendum è stato anche chiamato Brexit Svizzera perché se fosse passato, arrivati a 10 milioni di abitanti, bisognava interrompere gli accordi europei, l'accordo di libera circolazione e rivedere tutto. Sostanzialmente la Svizzera avrebbe fatto una secessione da tutto quello che sono stati i suoi programmi, le sue alleanze di questi ultimi 20 anni in cui si è integrata fortemente all'Europa. Quindi secondo me voler restare legati all'Europa è stato nella mente di tanti anche decisivo.
0: Secondo quanto riportato dal sito web britannico Defense Journal, citato da Sky News, altre navi della flotta ombra russa si stanno allontanando dalle acque territoriali del Regno Unito dopo che le autorità hanno intercettato, nelle prime ore di questa mattina, una petroliera soggetta a sanzioni nelle acque della Manica. Kiev ha ringraziato Londra per il sequestro della nave. Sono grato al Regno Unito per aver compiuto questo importante passo contro la flotta petrolifera russa. Così ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il servizio del nostro collaboratore Daniele Fisichella.
7: In un video diffuso dal Ministero della Difesa si vedono i militari prima calarsi con delle funi dagli elicotteri e poi perquisire la petroliera con i mitra spianati. L'operazione è stata pianificata da diverse settimane ed è durata 6 ore oggi e adesso la nave Smirtos si trova ancorata a Dover. Questo è un altro colpo inferto alla Russia, ha commentato sui social media il primo ministro Keir Starmer, e un monito per chi finanzia la guerra di Putin contro l'Ucraina, ha aggiunto. La Russia ha messo in atto queste flotte fantasma, circa 700 petroliere, che consentono a Mosca di aggirare le sanzioni sull'esportazione di petrolio. Dal 2025 però il Regno Unito ne ha intercettate circa 500, impedendone il passaggio. Una risposta dell'esercito britannico dopo una settimana di polemiche per le dimissioni del ministro John Healey, critico della decisione di Starmer di non spendere abbastanza per garantire la sicurezza militare della Gran Bretagna.
0: E in chiusura, Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona. È la prima volta per lui da quando è pilota della Ferrari che non vinceva una gara di Formula 1 dal 2024. Fuori per ritiro invece l'altro ferrarista Leclerc e il 19enne della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, che dopo 7 gare resta comunque in testa alla classifica generale. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.

Sono trascorsi 17 minuti dopo la una. Riprendiamo la linea dopo il giornale. Qua dagli studi di Radio Pop c'è Vito War nella notte di domenica, sino alle prime luci dell'alba del lunedì. Quella che sta per incominciare è la seconda parte di Reggae Radio Station Italy, programma da me condotto dal 1988 su queste frequenze. In questa seconda parte, a partire da questa domenica, o se volete primo lunedì, selezione esclusiva per tutti voi, Vito War Songbook Selection. Ascolteremo un po' di belle canzoni, assolutamente strabelle canzoni, che ci accompagneranno sino alle 2 del mattino. A seguire, come sempre, nella notte, poi Vito War Podcast Radio Show. Quindi preparatevi perché la selezione non ha stop, si parte e si arriva sino alla fine. Se volete interagire con Vito War, fatelo attraverso la pagina Telegram di questo programma, facile da trovare, Reggae Radio Station. Se volete, magari vi siete appena svegliati o non avete avuto tempo nella prima parte, io sono qua in diretta sino al sorgere del sole. Potete chiamarmi allo 02 33 001 001 se volete vincere ancora qualche biglietto per il concerto di Alpha Blondie e Julian Marley in quel di Bellinzona. Ringraziamo veramente gli organizzatori per avercene dati veramente parecchi a disposizione per tutti voi. Potete farlo anche per chi ci ascolta poi magari in podcast scrivendomi una email a info@vitowar.it. Però dai, si comincia questa prima puntata di Vito War Songbook. Akeabeka con Proto J, Mac Amanshum, la prima traccia. Buon ascolto!

Ed eccolo qua, Alfa Blondi. Sono contento che molti di voi stanno richiedendo i biglietti omaggio per il suo concerto in Svizzera, a Bellinzona. Cream Spirituel, Alfa Blondi nella notte di Radio Popolare, Reggae Radio Station, Italy.

extended version anche per questa fantastica Fire, Vivian Jones and Rust Disciples. Più o meno 15 minuti alle 2 del mattino, le buone vibes in levare dalle frequenze di Radio Popolare. Grazie a Vito War, tutte le domeniche notti si respira aria positiva. Aspettando il sorgere del sole. Si respira aria positiva. Aspettando il sorgere del sole.

0: e con il trio vocale più amato in assoluto da Vito Ward, Michael Rose, Puma Jones, Duke Simpson, si va a chiudere questa prima puntata di Songbook Selection. The Rhythm Twins, Taxi Fire, Sly Dumba, Robbie Shakespeare, The Black Uhuru. Tra poco podcast radio show. Partiremo con un po' di hip hop, Missy Elliott. Vito Ward ringrazia e saluta tutti voi che ci ascolteranno anche in podcast più o meno sino a questo momento. Anche per voi, se volete, in settimana, quando meglio credete, quando state riascoltando il programma, richiedere un biglietto free entry per Alpha Blondy Junior, Julian Marley, info@vitoward.it. Seguitemi sulle pagine social. A breve arriveranno anche altri contest per Burning Spear, Airi Airi da Vito Ward. Per tutti voi del podcast, qui si prosegue lo stacchetto e poi Missy Elliott.
1: State ascoltando Radio.